Per classici della canzone avete ascoltato la seconda parte di Liza Minnelli at Carnegie Hall. E per concludere John Williams e the Boston Pops Orchestra.

Avete ascoltato musica con John Williams e The Boston Pops Orchestra. Si conclude così la seconda parte del Con voi nella notte. Anna Albertini vi saluta e vi augura un buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana.

0: il cimento. Dialoghi sulla musica dal Medioevo al Classicismo. Un programma a cura di Pierluigi Morelli.
1: Ai radioascoltatori un cordiale saluto da Pierluigi Morelli, bentrovati al Cimento. Quest'oggi la nostra trasmissione sarà, diciamo, piuttosto varia, perché partiremo dalla Roma del 600 per arrivare sino al tardo 700. E inizieremo proprio, appunto, come dicevo, con la Roma del 600 e con il concerto di viole dei Barberini. Che cos'era? Noi dunque sappiamo già dalla testimonianza di André Mogar, celebre violista da gamba che venne a Roma all'inizio del 600, che nella città eterna la viola da gamba era uno strumento che era sparito già dal più o meno dal 1630. Questo contrasta peraltro con quella che era stata un po' la storia proprio della viola da gamba. Infatti questo strumento arrivò a Roma, proprio in questa città, dalla Spagna, dove si chiamava Viuela de Arco, al seguito del cardinale Rodrigo Borgia, ovvero colui che poi sarebbe salito al soglio pontificio col nome di Alessandro VI, il quale si era portato appresso nella sua corte, diciamo così, due violisti da gamba proprio spagnoli che impiantarono una vera e propria scuola a Roma che e poi si diffuse in tutta Italia, in tutto il resto d'Italia. Questa città però fu la prima, una delle prime, che dimenticò ben presto la viola da gamba, quindi di fatto durò pochi decenni qua a Roma, e a favore del più versatile violoncello, anzi all'inizio il violone a quattro corde che poi sarebbe divenuto il violoncello. Nonostante ciò però c'erano ancora degli amatori che suonavano questo strumento, e in particolare la famiglia Barberini si era fatta costruire un ensemble di viole da gamba, dalla soprano, quindi dal modello più piccolo, fino alla viola bassa, perché i principi Barberini amavano far suonare da un gruppo di esecutori delle composizioni o originali, quindi scritte apposta per questo ensemble, come ascolteremo tra poco, oppure delle trascrizioni di madrigali o mottetti di altri autori. Quindi la riduzione, diciamo così, per quartetto o quintetto strumentale di opere vocali. E noi inizieremo ascoltando alcune canzoni proprio scritte da Cherubino Vesic più o meno nel 1630, e un compositore abbastanza sconosciuto che però pubblicò appunto un'opera a Roma, una raccolta di brani scritti proprio per ensemble di viole, per consort, dedicato proprio ai Barberini. Ascolteremo la canzona decima sesta a 5, la canzona terza a 5 e la canzon quinta a 5. Esegue l'ensemble Mare Nostrum, Andrea De Carlo, viola da gamba bassa e direzione.

Di Cherubino Vaesic avete ascoltato tre canzoni per consort di viole nella esecuzione dell'ensemble Mare Nostrum, viola da gamba bassa e direzione Andrea De Carlo. Ma ora proseguiamo e rimaniamo nel Seicento, però spostandoci verso la fine, la seconda metà del secolo, con due autori, un'autrice Barbara Strozzi e un autore Agostino Steffani, e con la loro musica da camera per voci e strumenti. Di Barbara Strozzi, una compositrice forse tra le più famose del Seicento italiano, nata nel 1619 e morta nel 1677, ascolteremo Orche Apollo, una cantata per soprano e strumenti. Esegue Giulia Bolcato, soprano, con il Remer Ensemble.

di Barbara Strozzi avete ascoltato la cantata Orche Apollo nell'esecuzione di Giulia Bolcato soprano con il Remer Ensemble. Ed ora passiamo, appunto, come avevo accennato, ad Agostino Steffani, un personaggio tra i più affascinanti e interessanti, vissuto a cavallo tra il 600 e il 700, nato nel 1654, morto nel 1728. Fu musicista di chiara fama, che tra l'altro si formò alla scuola di Roma, anche lui, perché studiò con Johann Caspar Kerl a Monaco di Baviera, dove si era trasferito da giovanissimo. Ma Kerl era stato uno dei migliori allievi di Giacomo Carissimi, quindi già lui stesso proveniva dalla scuola romana. E poi si trasferì lo stesso Steffani a Roma per prendere lezioni di composizione alcuni anni da Ercole Bernabei, uno dei grandi compositori della scuola romana dell'epoca. E Agostino Steffani poi, la storia è nota, fu un religioso, infatti prese i voti, però svolse fondamentalmente la sua missione, la sua carriera come diplomatico. Quindi abbiamo una figura abbastanza particolare di ambasciatore musicista. Qui ascolteremo una delle sue cantate, in questo caso è un duetto, dal titolo E perché non m'uccidete? Eseguono Daniela Mazzuccato soprano, John Elwes tenore, con Wouter Moller al violoncello barocco, direzione e clavicembalo Alan Curtis.

Di Agostino Steffani avete ascoltato il duetto E perché non m'uccidete, con Daniela Mazzuccato soprano, John Elwes tenore, Walter Moller violoncello e clavicembalo e direzione Alan Curtis. Proseguiamo, voltiamo pagina e ci occupiamo di altri due autori coevi, questa volta però del tardo Settecento. Iniziamo da Carlo Tessarini, musicista riminese nato nel 1690 e morto più o meno nel 1766, grande violinista e virtuoso di questo strumento e uno dei massimi esponenti della scuola, non solo della scuola violinistica bolognese dell'epoca, ma anche del nuovo gusto musicale che si faceva prepotentemente strada all'epoca. Inizieremo ascoltando il contrasto primo in re maggiore, nei movimenti introduzione allegro assai, vivace, adagio, allegro. Esegue la Compagnia dei Musici, clavicembalo e direzione Francesco Baroni.

di Carlo Tessarini avete ascoltato il contrasto primo in re maggiore nell'esecuzione della Compagnia dei Musici, clavicembalo e direzione Francesco Baroni. E proseguiamo ascoltando, sempre di Carlo Tessarini, la Grande Sinfonia Quinta in sol maggiore, nei movimenti allegro, andante, presto. Esecuzione sempre affidata alla Compagnia dei Musici, clavicembalo e direzione Francesco Baroni.

di Carlo Tessarini avete ascoltato la Grande Sinfonia Quinta in Sol maggiore nell'esecuzione della Compagnia dei Musici diretta da Francesco Baroni. E ora passiamo all'altro compositore coevo praticamente di Carlo Tessarini, Giuseppe Tartini. Nato nel 1692, quindi soltanto di 2 anni più piccolo rispetto a Tessarini, è morto nel 1770, quindi anche lui pochissimo tempo dopo Tessarini stesso. Giuseppe Tartini fu uno dei massimi esponenti dell'arte violinistica veneta, ma possiamo dire italiana in generale, un riformatore anche per quanto riguarda proprio la tecnica di questo strumento, nato a Pirano d'Istria, oggi Piran in Slovenia, una cittadina veneziana all'epoca, nel Golfo di Trieste. Approdato alla musica piuttosto tardi, infatti è un caso più unico che raro di musicista che iniziò lo studio del violino, quindi uno strumento che in genere si inizia in tenera età, all'età addirittura di 18 anni più o meno. Ma raggiunse, date anche le sue doti e la sua genialità, dei livelli altissimi in breve tempo. Quest'oggi ascolteremo 2 delle sue sonate per violino e violoncello o cembalo, opera sesta, edite a Parigi nel 1748. Inizieremo dalla sonata prima in Sol maggiore, nei tempi adagio, allegro, presto. Enrico Casazza, violino, Roberto Loregian, organo.

Di Giuseppe Tartini avete ascoltato la sonata prima in Sol maggiore dall'Opera Sesta, nell'esecuzione di Enrico Casazza al violino e Roberto Loregian all'organo. E proseguiamo ascoltando, sempre di Giuseppe Tartini dall'Opera Sesta, la sonata seconda in La maggiore, nei movimenti Adagio, Allegro, Allegro. Eseguono sempre Enrico Casazza al violino e Roberto Loregian al clavicembalo.

di Giuseppe Tartini. Avete ascoltato la sonata seconda, opera sesta, in La maggiore, nell'esecuzione di Enrico Casazza al violino e Roberto Loregian al clavicembalo. E con questo brano concludiamo la trasmissione di quest'oggi. Da Pierluigi Morelli, grazie per averci seguito. Vi ricordo che potete riascoltare questa trasmissione e tutte le altre dei programmi musicali in podcast sul sito vaticannews.va, podcast, lo scrigno musicale. Buona serata e buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di Radio Vaticana.

0: I programmi musicali presentano
1: Zoom.
2: Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica.
1: Un programma di Luigi Picardi.

0: Ben trovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ricordiamo il nostro numero WhatsApp 335-124-3722. È tornata a collegarsi con me dalla Svizzera Alessandro Viale, pianista, compositore, didatta. Grazie per essere qui, Alessandro.
1: Grazie a te, Luigi, è un piacere tornare anche oggi e parlare un po' più del nostro album.
0: Perché appunto stiamo presentando il nuovo album di Alessandro, ovvero Six for Piano, pubblicato da Aventino Music. Alessandro, per chi si fosse perso l'appuntamento precedente, che cos'è Six for Piano?
1: Beh, Six for Piano è un album di musica per pianoforte, un'esplorazione del linguaggio per pianoforte, con brani di compositori dell'area romana, sono tutti amici miei, che ho registrato di recente e che ho il piacere oggi di finire la presentazione di questo album, perché veramente c'è tanto da dire su questi brani e sul modo in cui sono stati scritti e su come esplorano le possibilità esecutive e sonoriche del pianoforte.
0: Alessandro, elettronica, computer, nuove musiche, qual è il tuo rapporto con le tecnologie ma anche con le cosiddette tecniche estese per quanto riguarda gli strumenti acustici, da compositore e da esecutore, insomma?
1: Vediamo, il mio rapporto, sono molto interessato all'uso delle tecniche estese, appunto abbiamo ascoltato dei brani che già ne hanno fatto uso, ma nella mia esperienza mi ricordo di suonare esercizi di guacciolo, per esempio, è stata una grandissima esperienza, veramente dentro al pianoforte. A cercare questi suoni nuovi per l'epoca soprattutto. Però il mio interesse va oltre a questo, oltre all'uso delle tecniche estese sugli strumenti classici, perché avendo studiato fisica chiaramente mi sono interessato anche a fenomeni di psicoacustica e anche veramente allo studio del materiale sonoro dal punto di vista diciamo fisico. Quindi nel tempo ho fatto della ricerca in quella direzione lì. Però ultimamente sono tornato ad un aspetto più pratico, perché per me comunque la tecnica e la teoria sono sempre strumentali poi al sentimento, all'emozione a livello pratico, e trovo che se uno si fossilizza un po' troppo sull'aspetto tecnico poi sfugga il resto. Quindi apprezzo molto quei compositori, ma anche semplicemente quei ricercatori che vanno molto in profondità e trovano nuove tecniche psicoacustiche alle volte, o intuiscono nuovi metodi e nuovi modi di suonare o di generare suoni, però poi credo che a un certo punto bisogna utilizzarli come degli strumenti. E diciamo un aspetto forse più semplice da comprendere per il pubblico. Io, avendo studiato musica antica, ho suonato nel tempo strumenti come spinette rinascimentali, clavicembali di vario tipo, fortepiani, o possiedo anche due fortepiani, e poi pianoforti romantici e più moderni. Questo è un'evoluzione tecnica, questa è un'evoluzione tecnologica, e ogni qualvolta uno strumento apporta qualcosa di nuovo, il compositore lo sfrutta a fondo e crea dei nuovi suoni, crea dei nuovi pezzi basati su questi nuovi suoni, e deve imparare delle nuove tecniche. Per me il rapporto con lo strumento contemporaneo è con le tecnologie contemporanee è il medesimo. Quindi si fa ricerca, si trovano nuove tecnologie, nuove tecniche e si sfruttano dal punto di vista compositivo ed esecutivo. Un mio progetto attuale, per esempio, è quello di utilizzare una tastiera MPE, si chiama, quindi un MIDI esteso, che permette, diciamo che per me è un'evoluzione ulteriore della tastiera. Diciamo, forse molti di voi conoscono cos'è un sintetizzatore e cosa permette di fare il sintetizzatore dal punto di vista della creazione del suono, e questo è, per esempio, come il sintetizzatore Moog, che appunto anche Wendy Carlos ha utilizzato per suonare la musica di Bach. Io adesso uso un controller che si chiama Osmose, e permette, con un aftertouch polifonico, adesso sono cose un po' tecniche, però insomma permette di modificare il suono dal vivo, mentre durante l'esecuzione, quindi con tecniche di vibrato e con altre tecniche molto interessanti. E questa è la mia prossima direzione, sia dal punto di vista esecutivo, e quindi ci suono anche brani, perché no, anche di Bach volendo, o comunque di altri tempi, sia dal punto di vista compositivo. So che anche Hans Zimmer, per esempio, l'ha utilizzato per delle colonne sonore, e sono veramente, ho iniziato da poco, però sono molto invogliato dal continuare la ricerca e vedere cosa ne uscirà fuori. Quindi è un aspetto pratico che viene fuori da una ricerca tecnica. Comunque so che i creatori di Osmose, che è una casa francese molto piccola, si chiama Express TV, hanno studiato molto come creare un nuovo strumento. Quindi hanno studiato proprio dal punto di vista della tastiera e della tecnica come fare qualcosa di questo tipo. Ma ci sono anche altri modi, chiaramente. Quando studiavo composizione abbiamo sperimentato anche con tecnologie dal vivo, appunto con la presa diretta del suono, la modifica del suono in diretta appunto durante l'esecuzione, durante il concerto, ci sono tante cose interessanti. Mi ricordo qualche tempo fa nella Filarmonica Romana queste sperimentazioni nel giardino con casse acustiche posizionate in diversi posti, insomma si possono creare veramente delle cose molto interessanti. Però lo scopo ultimo di qualsiasi sperimentazione deve essere quello dell'espressione. L'espressione può essere emozionale, sentimentale, di un'idea, come dicevamo prima, e quindi per me rimane sempre solo uno strumento.
0: Altro ascolto, Alessandro.
1: Allora, ci siamo quasi. Sarà le Cicadite Variation di Massimo Munari. Massimo Munari è un compositore con cui appunto ho suonato tanta musica contemporanea in vari ensemble romani e non solo, e
0: Salutiamo
1: scrive molto
0: Massimo,
1: bene.
0: naturalmente.
1: E queste variazioni cicadite, come avete intuito, si riferisce alle cicale, che in questo momento sentiamo molto forti. E in particolare ho scoperto una cosa, che Massimo ha fatto studiare una cosa, che hanno una frequenza ben definita, che sono 4300 Hz, quindi un do diesis un po' calante. A forza di cantare sono un po' calanti. E questo è sfruttata nel brano. E diciamo, chiaramente le cicale sono molto ritmiche. E questo brano sentirete è piuttosto ritmico e aggressivo inizialmente, però si fermano ogni tanto e quindi c'è un'altra idea più cantabile e riflessiva che viene fuori. Diciamo dal punto di vista esecutivo non è stato facile mantenere questo ritmo così incessante con tutte le variazioni, appunto variation, che Massimo introduce. Sono variazioni continue, si tratta di una variazione continua. E quindi diciamo, la difficoltà esecutiva è quella di mantenere una rigorosità dall'inizio alla fine di tempo, senz'altro, ma anche di vigore e di energia, ma andare attraverso tutte queste variazioni fino alla fine del brano. Buon ascolto.

di musica pop che parlano o di altro genere, che sono sicuramente molto interessanti da ascoltare, ma parlano un po' da sé, perché l'innovazione è molto più lenta e è molto più facile riconoscere quello che si ascolta, e soprattutto siamo bombardati dai media e quindi sappiamo già tutto, sia degli esecutori, sia della musica, e l'ascoltiamo in continuazione, quindi quella è un'educazione automatica. La musica contemporanea, per qualche motivo, si presuppone che l'ascoltatore debba essere in grado di godersela immediatamente, senza nessun tipo di aiuto, ascoltando il brano una volta sola o due, perché insomma quante volte vengono rieseguiti i brani. E credo che questo sia, sicuramente ci si mette un po' nei guai da soli. Si dice che i compositori sono andati in una torre d'avorio e si sono rinchiusi lì, ma forse in parte è vero, però credo che sia anche questo atteggiamento nei confronti dell'arte contemporanea in genere, che sia quella di pensare che l'ascoltatore ci debba arrivare un po' da solo, o che comunque si presuppone che solo alcuni eletti possano capirla. Allora, io, come ho accennato prima, parlo molto prima dei concerti e mi piace dire che questa registrazione è culminata con un concerto. E allora, prima di tutto, dovrei dire che siamo stati ospiti. Insomma, sia per la registrazione, per le prove, ma anche per il concerto dell'Istituto Musicale Arcangelo Corelli di Roma e quindi di Antonello Bucca, e il concerto si è tenuto lì. La sala era piena, e chiaramente perché? Perché eravamo compositori, esecutori romani, e il concerto si è tenuto a Roma, abbiamo invitato persone che conoscevamo, la sala era piena. Non c'è niente di male in questo. Io ho fatto tanti concerti in Filarmonica Romana, e la sala era piena perché invitavo persone. Adesso, questo è un inizio che poi si può espandere. E come? Quando gli ascoltatori sono arrivati, chiaramente nonostante ci conoscessero e quindi avessero un buon beneficio del dubbio in senso positivo che avrebbero goduto della serata, io ho comunque parlato dei brani, ho parlato nei termini in cui vi sto parlando oggi, quindi cercando di aiutare l'ascoltatore. E credo sia necessario e sia di grande beneficio perché il pubblico non ha questo tempo di approcciarsi alla musica contemporanea come magari poteva succedere un tempo, perché quando parliamo di compositori del periodo romantico, ma no, forse soprattutto del periodo classico e barocco, chiaramente il pubblico era formato da persone che avevano un sacco di tempo da dedicare alle arti, da dedicare alla musica e ascoltavano questi concerti in continuazione. E poi, perché effettivamente si tratta di brani nuovi, quindi il pubblico ha bisogno di una chiave di lettura. Non c'è niente di male. Chi dice, ah, il brano dovrebbe essere comprensibile senza dover leggere un testo. Va bene, non leggiamo il testo, però l'esecutore o il compositore comunque deve una chiave di lettura, deve aiutare, soprattutto al primo ascolto. Poi ci sono i dischi, con i dischi possiamo ascoltarlo due, tre, quattro volte, ci sono le note. Stampate o comunque anche online, del materiale disponibile su questo CD, e poi ci sarà la nostra intervista qui. E uno, secondo me, invito a riascoltare. Adesso non mi ricordo esattamente il compositore, ma il periodo barocco, cioè questo compositore che scrisse all'inizio della sua raccolta di brani, non è uno scandalo se vi ritrovate a suonare i miei brani più di una volta. Ecco, diciamo che fino a quel periodo effettivamente molto spesso i brani venivano veramente suonati, si andava avanti, si suonava il nuovo brano, insomma sappiamo Telemann quanti brani ha scritto per ogni occasione. Beh, non è uno scandalo se è necessario riascoltare i brani molte volte. Quindi, come si fa ad attirare il pubblico? Bisogna portarlo, accompagnarlo, bisogna aiutarlo e bisogna avere un po' di ottimismo, bisogna avere energia. E positività. E poi c'è l'educazione. L'educazione dovrebbe avvenire a scuola. Adesso io mi ritrovo in Svizzera, lavoro in una scuola internazionale in cui tra l'altro studente proprio Hans Zimmer negli anni 70 e quando insegno musica, sono Head of Music, quando insegno musica ai ragazzi generalmente offro o dei concerti per tutta la scuola o delle lezioni chiaramente di ascolto spesso ai miei ragazzi. Beh, parliamo molto, discutiamo molto e offro anche ascolti difficili e soprattutto a quell'età ci si rende conto che in realtà c'è tanta volontà e tanto spazio ad imparare cose nuove. E purtroppo invece adesso si aspetta più tardi ad introdurre le persone a questo, è solo quando hanno un qualche interesse nei confronti della musica.

0: Per me queste sono le chiavi, l'educazione, ma anche la comprensione e anche la pazienza, che è necessario educare, è necessario spiegare i brani di musica contemporanea.
1: Alessandro, cultura e imprenditoria, possono collaborare? La
0: Penso proprio
1: cultura
0: di
1: può essere
0: sì.
1: un'impresa, secondo te?
0: Penso proprio di sì. Io questo, lo so che in Italia per tanti anni è stato legato ai fondi pubblici, alla cultura e con problemi che conosciamo anche di un approccio un po' di, diciamo, legato alla politica o legato alle amicizie, con pro e contro però, perché devo dire che si è fatta tanta ricerca, anche perché erano disponibili fondi pubblici. Al di fuori dell'imprenditorialità. Diciamo che ci sono, io avendo vissuto in Inghilterra, veramente ho notato come lì tutto veniva fatto per business e questo è anche un problema. Si è sempre fatto così, eh?
1: Sì.
0: Compositori del Settecento andavano in Inghilterra e dicevano: qui si fanno poche prove, bisogna mettere su i Geminiani, bisogna mettere su i concerti in una prova e fare il concerto. Ci sono dei problemi anche lì e c'è anche meno libertà. Però unite, le due cose unite assieme. Creerebbero una maggiore spinta verso la cultura e verso la musica contemporanea. E perché credo che ci sia la possibilità? Perché alla gente piace. Alla fine dei miei concerti, no, ma non solo i miei concerti, non voglio parlare solo dei miei concerti, però ho toccato questo con mano. Alla fine di un concerto in cui gli ascoltatori sanno quello che stanno ascoltando, in cui c'è una connessione con i compositori e con l'esecutore. Il pubblico è contento, il pubblico è felice e poi torna al concerto dopo. Quindi, se il pubblico è contento e felice, comprerà dischi, ma, o comunque comprerà biglietti, o comunque se avrà la possibilità di donare, o lo farà in futuro, se ha la possibilità di dare supporto, lo farà. E quindi si crea, comprerà gli spartiti se suonano e si crea un business. Assolutamente, secondo me è possibile. Ci sono anche dei festival bellissimi che comunque. Con tante difficoltà vanno avanti. Se questo si unisce a un'educazione e quindi a numeri più grandi, sicuramente il business è possibile. Ci sono tante persone che sentono bisogno di altro e non sanno ancora di cosa.
1: Altra domanda prima di andare verso la chiusura. Si assiste a un travaso diciamo, di conoscenze tra vari mondi. Ad esempio, io ho conosciuto parecchi jazzisti che fanno musica contemporanea tranquillamente. Cioè, quindi certi mondi musicali di fatto non sono più distanti come un tempo. Alessandro.
0: Ti dirò di più, io sono molto contento di quello che stai dicendo. Conosco jazzisti che suonano Frescobaldi e lo fanno molto bene.
1: Sì, vero.
0: Ma ti dirò di più: secondo me, questo movimento, per cui sono molto contento, va al di là solo del travaso fra musicisti di diverso genere, che secondo me è necessario. Cioè, il movimento opposto, quello della specializzazione. È avvenuto negli anni 60 e 70 con l'accademismo, con l'idea che l'esecutore classico romantico dovesse concentrarsi, praticamente imparare 20 brani a memoria e questa era la sua vita e perfezionarli. Ma non è così. Quanz, lo sappiamo, suonava forse, mi pare, 4 o 5 strumenti. A un certo punto doveva decidere quale strumento suonare, se l'oboe o il violino, e decise di suonare il flauto traverso. Perché così è la formazione di un musicista e compositore e teorico. E poi sapevano tutti improvvisare. Quindi chiaramente si espande, si impara l'un l'altro, si impara da diversi generi, ma non è limitato solo alla musica. Io spero, questa è una cosa che per tanti anni ho provato a portare avanti, ma tutto non si può fare, però spero che il teatro torni a collaborare con i compositori di musica contemporanea, e lo sta facendo, però chiaramente spero una spinta maggiore, perché alle volte, proprio anche parlando con gente di teatro, scrittori brillanti, ammettono che non conoscendo molto ascoltano qualcosa su Spotify e poi usano quei brani, chiedono permesso, usano quei brani. Beh, invece ci vorrebbe una collaborazione. Mi sono divertito molto a scrivere per teatro negli ultimi anni. Oppure che un artista visuale collabori con un compositore di musica contemporanea. Credo che questo sia necessario anche per uscire fuori appunto dalla torre in cui volenti o nolenti si sia un po' rinchiusi.
1: Alessandro, cosa c'è all'orizzonte per te?
0: Allora, all'orizzonte c'è tanto lavoro nella mia scuola con i ragazzi, devo dire, i ragazzi mi danno tanta energia, tanto ritorno immediato. Ci stanno i miei lavori con questo sintetizzatore di cui parlavo prima e spero ci siano delle collaborazioni a livello teatrale e filmico. Ho un paio di progetti in mente che però ancora non dischiudo per scaramanzia, diciamo, come un documentario girato in Africa, per esempio. Però al mio orizzonte più e più c'è l'educazione. Credo che ho suonato tanto per tanti anni, ho fatto tanta musica contemporanea, ho registrato diversi CD e adesso mi godo questo CD che è uscito di musica contemporanea e per ora, proprio nell'orizzonte più breve, tornerò all'educazione, all'insegnare ai ragazzi e all'insegnare al pubblico più in generale come ascoltare la musica contemporanea e goderne.
1: E per chi volesse saperne più di te, hai riferimenti internet, social, quant'altro, insomma.
0: Ma il mio sito web, che dovrei aggiornare più spesso, è alessandroviale.com, sono anche su Instagram, però direi che il sito web può bastare.
1: Alessandro, con cosa salutiamo chi ci sta ascoltando?
0: Allora, con un brano di Maurizio Porro, Sehnsucht, Sehnsucht appunto è una parola tedesca, adesso posso apprezzare vivendo nella Svizzera tedesca, però parlavamo prima dell'ispirazione, ecco. Questa è diciamo, un'ispirazione tipo romantico. Il Sehnsucht è il desiderio del desiderio, una specie di anelito un po' nostalgico alle volte. È una parola che generalmente si dice che non si può tradurre, infatti, ho dovuto utilizzare un paio di frasi per dire di cosa si tratta. E per esempio, stesso Mauro Porro ha fatto proprio un esempio concreto di cosa potrebbe essere. Quando Zeus, nel mito degli androgeni, divide il maschile e il femminile, vabbè, poi se ne si parla anche del simposio di questo, il Sehnsucht è questa vita nel cercare la metà che si è persa. Quindi è un desiderio non per il passato, c'è un po' di nostalgia, però questo desiderio è più per il futuro, per qualcosa che non si sa che accadrà. Sentirete in questo brano questa grande energia, questo grande vigore. E questa grande spinta verso qualcosa futura, e credo sia un buon modo per concludere la nostra chiacchierata, nel darci tutti questo ottimismo e questa spinta verso quello che verrà.

0: E con l'album Six for Piano di Alessandro Viale, con musiche di Badaloni, Rossi, Pelagatti, Perugini, Munari e Porro, pubblicato da Ventino Music, Luigi Picardi, ma soprattutto il suo gradito ospite, ovvero
1: Alessandro Viale.
0: vi ringraziano per il cortese ascolto, buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.
1: Arrivederci.
2: Avete ascoltato?
3: Zoom.
2: Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica.
3: Un programma di Luigi Picardi.

0: l'angolo barocco.
1: Ben trovati amici della Radio Vaticana Italia, Luigi Picardi al microfono. Ascoltiamo di Hans Leo Hassler, canzone duodecimi toni, Zu acht Stimmen, di Johann Heinrich Schmelzer, Turcaria 1683, di Laurentio von Schnuffis, Nachtliche Lichter, e ancora di Johann Heinrich Schmelzer, Lamento sopra la dolorosa morte Ferdinandi III, Roland Goetz, spinetta e organo, Ensemble Flottando Köln e Geigenbande.

0: E con la musica di autori vari, Luigi Picardi vi ringrazia per il cortese ascolto. Buon proseguimento coi programmi di Radio Vaticana Italia.
1: Avete ascoltato?

0: dal libro di Giobbe. Giobbe prese a dire al Signore: «Comprendo che tu puoi tutto e che nessun progetto per te è impossibile. Chi è colui che da ignorante può oscurare il tuo piano? Davvero ho esposto cose che non capisco, cose troppo meravigliose per me che non comprendo. Io ti conoscevo solo per sentito dire, ma ora i miei occhi ti hanno veduto. Perciò mi ricredo e mi pento sopra polvere e cenere». Il Signore benedisse il futuro di Giobbe più del suo passato. Così possedette 14.000 pecore e 6.000 cammelli, 1.000 paia di buoi e 1.000 asine. Ebbe anche 7 figli e 3 figlie. Alla prima mise nome Colomba, alla seconda Cassia e alla terza Argentea. In tutta la terra non si trovarono donne così belle come le figlie di Giobbe, e il loro padre le mise a parte dell'eredità insieme con i loro fratelli. Dopo tutto questo, Giobbe visse ancora 140 anni e vide figli e nipoti per 4 generazioni. Poi Giobbe morì, vecchio e sazio di giorni.
1: Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo i 72 tornarono pieni di gioia, dicendo: «Signore, anche i demoni si sottomettono a noi nel tuo nome». Egli disse loro: «Vedevo Satana cadere dal cielo come una folgore. Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e sopra tutta la potenza del nemico. Nulla potrà danneggiarvi. Non rallegratevi però perché i demoni si sottomettono a voi, rallegratevi piuttosto perché i vostri nomi sono scritti nei cieli». In quella stessa ora Gesù esultò di gioia nello Spirito Santo e disse: «Ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio, e nessuno sa chi è il Figlio se non il Padre, né chi è il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo». E rivolto ai discepoli, in disparte, disse: «Beati gli occhi che vedono ciò che voi vedete. Io vi dico che molti profeti e re hanno voluto vedere ciò che voi guardate, ma non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate, ma non lo ascoltarono».
2: Gesù si rivolge a Dio chiamandolo Padre. Questo termine esprime la coscienza e la certezza di Gesù di essere il Figlio, in intima e costante comunione con Lui, e questo è il punto centrale e la fonte di ogni preghiera di Gesù. Gesù dice: «Tutto è stato dato a me dal Padre mio, e nessuno sa chi è il Figlio se non il Padre, né chi è il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo». Poniamoci adesso la domanda: a chi il Figlio vuole rivelare i misteri di Dio? La rivelazione divina non avviene secondo la logica terrena, per la quale sono gli uomini colti e potenti, che possiedono le conoscenze importanti e le trasmettono alla gente più semplice, ai piccoli. Dio ha usato uno stile tutt'altro. I destinatari della sua comunicazione sono stati proprio i piccoli. Questa è la volontà del Padre, e il Figlio la condivide con gioia.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Al mattino annunziamo il tuo amore, la tua verità nella notte profonda. È bello dar lode al Signore e cantare al tuo nome, o Altissimo.
1: Annunziare al mattino il tuo amore, la tua fedeltà lungo la notte, sull'arpa a 10 corde e sulla lira, con canti sulla cetra.
0: Poiché mi rallegri, Signore, con le tue meraviglie, esulto per l'opera delle tue mani.
1: Come sono grandi le tue opere, Signore, quanto profondi i tuoi pensieri. L'uomo insensato non intende, e lo stolto non capisce.
0: Se i peccatori germogliano come l'erba e fioriscono tutti i malfattori, li attende una rovina eterna. Ma tu sei l'eccelso per sempre, o Signore.
1: Ecco i tuoi nemici, o Signore, ecco i tuoi nemici periranno. Saranno dispersi tutti i malfattori.
0: Tu mi doni la forza di un bufalo, mi cospargi di olio splendente.
1: I miei occhi disprezzeranno i miei nemici e contro gli iniqui che mi assalgono. I miei orecchi udranno cose infauste.
0: Il giusto fiorirà come palma, crescerà come cedro del Libano. Piantati nella casa del Signore, fioriranno negli atri del nostro Dio.
1: Nella vecchiaia daranno ancora frutti, saranno vegeti e rigogliosi, per annunziare quanto è retto il Signore. Mia roccia, in Lui non c'è ingiustizia.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Al mattino annunziamo il tuo amore, la tua verità nella notte profonda.
0: Voglio proclamare il nome del Signore. Date gloria al nostro Dio.

0: O Signore nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra.
1: Benedite coloro che vi perseguitano, benedite e non maledite. Rallegratevi con quelli che sono nella gioia, piangete con quelli che sono nel pianto. Abbiate i medesimi sentimenti gli uni verso gli altri. Non aspirate a cose troppo alte, piegatevi invece a quelle umili.

0: Esultano le mie labbra, cantando le tue lodi.
1: Esultano le mie labbra, cantando le tue lodi.
0: La mia lingua proclama la tua giustizia,
1: cantando le tue lodi.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Esultano le mie labbra, cantando le tue lodi.
2: Guida i nostri passi, o Signore, sulla via della pace.

0: nostri passi, o Signore, sulla via della pace.
1: Cristo è presente nelle sue membra, specialmente nei poveri e nei sofferenti. Celebriamo la sua bontà e preghiamo con fede per crescere nel suo amore.
2: Rendici perfetti nella carità, Signore.
3: Iniziamo questo nuovo giorno nel ricordo della tua risurrezione. Estendi a tutti gli uomini, Signore, i benefici della tua salvezza.
2: Rendici perfetti nella carità, Signore.
3: Fa che oggi ti rendiamo testimonianza davanti agli uomini, per essere degni di unirci all'offerta del tuo sacrificio.
2: Rendici perfetti nella carità, Signore.
3: Aiutaci a riconoscere il tuo volto nei nostri fratelli e a servirti in ciascuno di essi.
2: Rendici perfetti nella carità, Signore.
3: Tu che ci unisci a te come i tralci alla vite, fa che rimaniamo nel tuo amore per portare molto frutto a gloria di Dio Padre.
2: Rendici perfetti nella carità, Signore.
1: Proclamiamo la preghiera che Cristo ci ha lasciato come il modello di ogni preghiera.

0: nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ti lodi, o Signore, la nostra voce, ti lodi il nostro spirito, e poiché il nostro essere è dono del tuo amore, tutta la nostra vita si trasformi in perenne liturgia di lode. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.
2: Avete ascoltato La preghiera delle lodi, una produzione della Conferenza Episcopale Italiana.

0: Fiabe, parabole di Dio. Meditazioni di Frasa, proposte al microfono da Mara Miceli.
1: Pinocchio. La favola inizia con il desiderio di Geppetto di avere un figlio. Il desiderio di avere un figlio è una metafora di come in realtà il Signore desidera ardentemente che ogni essere creato con amore diventi un cristiano o comunque una persona che accetta e ama Dio nel proprio cuore. Infatti, spiritualmente parlando, il lavoro che Geppetto compie sul tronco del legno mette in risalto come anche una parte grezza di noi deve essere lavorata per progredire ed evolversi in qualcosa di completamente diverso. Geppetto in realtà prega con umiltà e fede di essere esaudito in questo suo grandissimo desiderio e non si limita a pensarlo, ma mette in pratica materialmente il fatto. Prende del legno e inizia a lavorarlo. La stessa attività ed elaborazione interiore che ognuno di noi deve compiere per progredire e migliorarsi moralmente e spiritualmente. Il pezzo di legno può essere sia l'io dell'adulto che ha bisogno di perfezionarsi nelle virtù che quello del bambino che cerca di evolversi. Non scordiamo che ogni persona deve smussare gli angoli più spigolosi del proprio carattere, insomma, come fa lo scalpello sul legno, così la buona volontà deve fare sul cuore. Invero, non basta dire o pensare «tanto ci penserà il Signore», no, Dio ci aiuta e ci sprona ad un cambiamento interiore, ma non viola la nostra volontà e il nostro libero arbitrio. Ti ha messo davanti l'acqua e il fuoco. A quel che tu vuoi, stendi la mano. Se così non fosse, non ci sarebbe più bisogno di un premio o di un castigo. Il messaggio è chiaro. Dio ci ha dato la vita, ma sta a noi, con la nostra buona volontà e un assiduo lavoro interiore, cercare di migliorarci per raggiungere la vita eterna. A volte dovremo passare per esperienze dolorose e traumatiche, ma se ricorriamo all'aiuto del Signore, possiamo far sì che anche le vicissitudini della vita diventino delle vittorie che verranno ricompensate in cielo. È importante ricordare come l'allegoria del racconto narrativo non si fossilizza in una sola direzione, ma le interpretazioni dei vari simboli si aprono a ventaglio anche su concetti che a prima vista possono essere o sembrare contrari ai significati precedenti. Prendiamo ad esempio la fisionomia del padre che lavora il tronco di legno. Un aspetto importante che la fiaba ci vuole ricordare è che non bisogna farsi degli idoli con cose morte. In Sapienza, capitolo 13, versetto 10-19, dal titolo «Stoltezza dell'idolatria», si legge tra l'altro «Ma infelici sono coloro che fondano le loro speranze su cose morte. Quei che chiamano dei le opere delle mani degli uomini. Così un mastro legnaiolo, tagliato un albero ritto, ne rade intorno abilmente tutta la corteccia. Un pezzo di legno torto e tutti i nodi lo prende e lo scolpisce con cura nelle ore di ozio e con intelligenza d'arte gli dà figure e lo fa rappresentare un uomo o rassomigliare a qualche vile animale. E per ottenere la sanità invoca ciò che è privo di forza e per la vita implora un morto e per aiuto supplica un impotente e per un viaggio si raccomanda ciò che neppure può servirsi dei piedi e per il guadagno, le imprese, il buon successo d'ogni cosa chiede capacità e quanto va di più inerte. Si nota chiaramente dal brano biblico come il Signore condanni le persone che ripongono fiducia in cose inerti e senza vita, senza rendere culto al vero Dio. Il legno inerte ci ricorda chiaramente quello che nel Vangelo secondo Marco si legge: ogni albero che non dà buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. E nel Vangelo si parla anche di rami che, se scissi dall'albero, non portano frutto, proprio perché privi della linfa del tronco. In questo caso, chi idolatra i rami, idoli, inerti, staccandoli dalla linfa vitale, albero, Gesù, finisce con il perdere la grazia che unisce l'anima allo Spirito Santo. E quali sono questi rami idoli? Ce ne sono molti. Ad esempio l'attaccamento al denaro, al sesso, alle vanità del mondo, alla cura esagerata verso il proprio corpo. Tutte queste cose, che per se stesse non sono malvagie, lo diventano se sospinte all'estremo o se vengono scisse dall'armonia che deriva dall'ordine preposto dal Signore per mezzo delle sue sante leggi. Per fare un esempio, la persona radicata ed unita all'albero Gesù, con il denaro ci comprerà cose utili e indispensabili alla famiglia, a chi ne ha bisogno, mentre la persona sradicata e scissa dai santi esempi e virtù che Dio ci ha dato non farà altro che godere i soldi in maniera egoistica, cercando soddisfazione a tutti i vizi, che altro non sono che cose morte, o meglio ancora, falsi idoli. Ma non è tutto. Infatti non si idolatrano solo pensieri e oggetti esterni a noi. A questo riguardo un idolo molto comune è il proprio io. In questo contesto la rappresentazione di Geppetto che crea da un pezzo di legno qualcosa di vivo altro non simboleggia che il voler trasformare il proprio io interiore in un idolo. E nel momento in cui questo accade, ecco che subentra l'amor proprio e la superbia della mente, la quale altro non fa che asservire egoisticamente il proprio io e rigettare il vero ed unico, degno di essere servito, Dio. A questo punto si comprende con nitidezza come tutti i vizi possano prendere piede. In sostanza, i vizi altro non sono che servi del nostro io, malato ed egoista.

Mara Miceli ha proposto Fiabe, parabole di Dio. Meditazioni di Frasa, tratte dal volume omonimo pubblicato dalle edizioni Segno.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB+, in Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

State ascoltando Radio Vaticana. La parola del giorno. Dal libro di Giobbe. Giobbe prese a dire al Signore: comprendo che tu puoi tutto e che nessun progetto per te è impossibile. Chi è colui che da ignorante può oscurare il tuo piano? Davvero ho esposto cose che non capisco, cose troppo meravigliose per me che non comprendo. Io ti conoscevo solo per sentito dire, ma ora i miei occhi ti hanno veduto. Perciò mi ricredo e mi pento sopra polvere e cenere. Il Signore benedisse il futuro di Giobbe più del suo passato. Così possedette 14.000 pecore e 6.000 cammelli, 1.000 paia di buoi

0: mille asine. Ebbe anche 7 figli e 3 figlie. Alla prima mise nome Colomba, alla seconda Cassia e alla terza Argentea. In tutta la terra non si trovarono donne così belle come le figlie di Giobbe, e il loro padre le mise a parte dell'eredità insieme con i loro fratelli. Dopo tutto questo, Giobbe visse ancora 140 anni e vide figli e nipoti per 4 generazioni. Poi Giobbe morì, vecchio e sazio di giorni.
1: Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo i 72 tornarono pieni di gioia, dicendo: «Signore, anche i demoni si sottomettono a noi nel tuo nome». Egli disse loro: «Vedevo Satana cadere dal cielo come una folgore. Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e sopra tutta la potenza del nemico. Nulla potrà danneggiarvi. Non rallegratevi però perché i demoni si sottomettono a voi, rallegratevi piuttosto perché i vostri nomi sono scritti nei cieli». In quella stessa ora Gesù esultò di gioia nello Spirito Santo e disse: «Ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio, e nessuno sa chi è il Figlio se non il Padre, né chi è il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo». E rivolto ai discepoli, in disparte, disse: «Beati gli occhi che vedono ciò che voi vedete. Io vi dico che molti profeti e re hanno voluto vedere ciò che voi guardate, ma non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate, ma non lo ascoltarono».
2: Gesù si rivolge a Dio chiamandolo Padre. Questo termine esprime la coscienza e la certezza di Gesù di essere il Figlio, in intima e costante comunione con Lui, e questo è il punto centrale e la fonte di ogni preghiera di Gesù. Gesù dice: «Tutto è stato dato a me dal Padre mio, e nessuno sa chi è il Figlio se non il Padre, né chi è il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo». Poniamoci adesso la domanda: a chi il Figlio vuole rivelare i misteri di Dio? La rivelazione divina non avviene secondo la logica terrena, per la quale sono gli uomini colti e potenti, che possiedono le conoscenze importanti e le trasmettono alla gente più semplice, ai piccoli. Dio ha usato uno stile tutt'altro. I destinatari della sua comunicazione sono stati proprio i piccoli. Questa è la volontà del Padre, e il Figlio la condivide con gioia.

tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Oggi, cari amici, parleremo di linfoma, una delle malattie oncoematologiche più diffuse. Non mi resta dunque che augurarvi un buon ascolto.

0: Cari amici, ancora buongiorno. Entriamo subito nel vivo della nostra trasmissione per parlare, come anticipato, di linfoma. E lo faremo in compagnia del dottor Luca Nassi, ematologo presso l'ospedale Careggi di Firenze. Dottore, buongiorno.
1: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
0: Grazie, io la ringrazio in anticipo per il tempo che ci dedica questa mattina. Insieme a lei parleremo di linfoma. Vogliamo spiegare ai nostri ascoltatori innanzitutto cosa sono i linfomi?
1: I linfomi sono un gruppo di tumori, di neoplasie, che a differenza dei tumori più noti dello stomaco e del polmone, derivano invece da elementi del sangue circolante che sono i linfociti. Tutti noi, se facciamo un esame del sangue, di solito leggiamo i risultati e vediamo questo nome insieme ai globuli bianchi. Sono cellule che fanno parte del sistema immunitario e naturalmente si trovano nel sangue, nei linfonodi e nel sistema linfatico. E i linfomi nascono nel momento in cui dei linfociti acquisiscono delle mutazioni genetiche che portano allo sviluppo poi della crescita tumorale a livello cellulare.
0: Ecco, questa malattia si presenta con maggiore frequenza nei maschi o nelle femmine? E poi che incidenza ha la malattia nei giovani?
1: Allora, la malattia si presenta, intanto non si parla di una malattia ma di un gruppo di malattie diverse l'una dall'altra. Vi è il linfoma di Hodgkin, che è più frequente in due picchi di età nei giovani intorno ai 20-30 anni e poi nelle persone più anziane, diciamo dai 60-70 anni in su, e altri linfomi che sono i linfomi non Hodgkin, che sono diversi, sono un gruppo di patologie eterogenee che hanno un'incidenza variabile anche per tipo di malattia. In generale comunque i giovani sono colpiti, meno degli anziani, ma colpiti. Per quanto riguarda invece la differenza di sesso, vi è una leggera prevalenza di casi nel sesso maschile, non particolarmente elevata, ma presente.

0: Adesso alcuni dati. Leggevo che sono nel mondo le persone colpite sono oltre 1 milione e i decessi oltre 200.000 all'anno. Ma veniamo all'Italia. Quante sono le persone interessate da questa, io continuo a dire, questa malattia? Lei dice diverse malattie.
1: Il dato più stimabile che abbiamo in Italia è quello dell'incidenza, ovvero delle nuove diagnosi, che sono circa 15.000 nuovi casi all'anno tra linfoma di Hodgkin e linfoma non Hodgkin. Per quanto riguarda il numero di pazienti affetti, questo è sicuramente superiore, questo è legato anche al fatto che si tratta in buoni casi, in molti casi, anche di malattie che ad oggi sono curabili e trattabili, per cui il numero di pazienti trattati e che stanno facendo i controlli a seguito del trattamento e che in certi casi possono essere definiti anche guariti sono sicuramente molti, un numero difficilmente stimabile comunque.
0: Quali sono i sintomi che fanno sospettare la comparsa di un linfoma, dottor Nassi?
1: Non c'è un sintomo specifico che possa dire questo è sicuramente un linfoma. Come avevo detto all'inizio, i linfomi crescono dai linfociti che stanno nel sistema immunitario e nei linfonodi, quindi uno dei motivi per cui il paziente spesso giunge all'attenzione del medico curante o direttamente da noi in ambulatorio è la crescita di linfonodi, la comparsa di tumefazioni prevalentemente al collo, in ascella, all'inguine, che sono le aree superficiali del corpo dove sono presenti stazioni linfonodali. Altri motivi possono essere la comparsa di stanchezza o sintomi generali come un calo di peso non spiegato, come delle sudorazioni notturne estremamente importanti, la comparsa di un prurito diffuso non associato a lesioni cutanee, una febbre non spiegabile. Sono prevalentemente questi i motivi, anche se in casi particolari possono essere altri a seconda della localizzazione della malattia.

0: E veniamo ora alla ricerca. La ricerca ha fatto grandi passi avanti, ha portato a nuove scoperte e nuove sfide. Qual è il futuro per la ricerca sui linfomi?
1: Il futuro è sicuramente buono. I farmaci nuovi a disposizione che abbiamo oggi e che sono stati introdotti negli ultimi anni nei vari tipi di linfoma e che arriveranno nel prossimo periodo sono tutti frutto di una ricerca che nasce come ricerca di laboratorio e che poi diventa ricerca clinica portata avanti sia dalle aziende farmaceutiche che da gruppi di ricerca come la Fondazione Italiana Linfomi che raggruppa la stragrande maggioranza se non tutti i centri che si occupano di linfomi a livello nazionale. La ricerca è fondamentale in tutte le sue fasi perché al di fuori di essa l'evoluzione dei trattamenti e quindi il miglioramento dei risultati sui pazienti e quindi anche la guarigione dei pazienti sarebbe ferma e invece negli ultimi anni da sempre sta andando avanti.

0: Rassi, io la ringrazio, è stato veramente molto chiaro, è un piacere ascoltarla. Tra l'altro è arrivato anche un messaggio ora via WhatsApp che la ringrazia per quanto ha detto e ha spiegato a noi tutti. Dottore, grazie, grazie per essere intervenuto, le strappo una promessa, ci sentiremo spesso.
1: Vediamo.
0: Grazie a lei, buon lavoro, e grazie ancora al dottor Luca Nassi, ematologo presso l'ospedale Careggi.

0: Oremus. Deus qui omnipotentiam tuam parcendo maxime et miserando manifestas, multiplica super nos gratiam tuam, ut ad tua promissa correntes celestium bonorum facias esse consortes. Per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum.
1: Amen. Dal libro di Giobbe. Giobbe prese a dire al Signore: comprendo che tu puoi tutto e che nessun progetto per te è impossibile. Chi è colui che da ignorante può oscurare il tuo piano? Davvero ho esposto cose che non capisco, cose troppo meravigliose per me che non comprendo. Io ti conoscevo solo per sentito dire, ma ora i miei occhi ti hanno veduto. Perciò mi ricredo e mi pento sopra polvere e cenere. Il Signore benedisse il futuro di Giobbe più del suo passato. Così possedette 14.000 pecore e 6.000 cammelli, 1.000 paia di buoi e 1.000 asine. Ebbe anche 7 figli e 3 figlie. Alla prima mise nome Colomba, alla seconda Cassia e alla terza Argentea. In tutta la terra non si trovavano donne così belle come le figlie di Giobbe, e il loro padre le mise a parte dell'eredità insieme con i loro fratelli. Dopo tutto questo, Giobbe visse ancora 140 anni e vide figli e nipoti per 4 generazioni. Poi Giobbe morì, vecchio e sazio di giorni. Verbum Domini, Deo gratias. Fa risplendere il tuo volto sul tuo servo, Signore. Fa risplendere il tuo volto sul tuo servo, Signore. Insegnami il gusto del bene e la conoscenza, perché ho fiducia nei tuoi comandi. Bene per me se sono stato umiliato, perché impari i tuoi decreti. Fa risplendere il tuo volto sul tuo servo, Signore. Signore, io so che i tuoi giudizi sono giusti e non ragione mi ha umiliato. Per i tuoi giudizi tutto è stabile fino ad oggi, perché ogni cosa è al tuo servizio. Fa risplendere il tuo volto sul tuo servo, Signore. Io sono tuo servo. Fammi comprendere e conoscerò i tuoi insegnamenti. La rivelazione della tua parola illumina, dona intelligenza ai semplici. Fa risplendere il tuo volto sul tuo servo, Signore.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: È sabato 3 ottobre, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli di oggi: in Francia prosegue la protesta degli studenti, ieri nuova giornata di violenti scontri, oltre 5.000 gli arresti in una settimana, annunciata una nuova mobilitazione per il 6 ottobre. La crisi abitativa in Spagna, il premier Sanchez valuta elezioni anticipate per il 29 novembre, a incidere la mancata approvazione di provvedimenti sul capitolo casa. La Chiesa ha bisogno di voi per custodire l'umano. Il messaggio di Papa Leone ieri nell'udienza ad artisti e curatori di settore. Sono le 8, buongiorno da Paola Simonetti al microfono. In Francia ieri è stata un'altra giornata segnata dalle proteste degli studenti con scontri e violenze in tutte le principali città del paese. Oltre 5.000 gli arresti da lunedì scorso ed è stata annunciata per martedì 6 ottobre una nuova mobilitazione, mentre le agitazioni dopo i licei rischiano di allargarsi anche alle università. Sentiamo la cronaca di Marco Guerra.
2: 5.000 arresti, decine di feriti, circa un migliaio di istituti che hanno subito disagi e danni per milioni di euro. E questo è il bilancio delle proteste studentesche che scuotono la Francia dallo scorso lunedì. Il ministro dell'istruzione Geoffrey, che ha chiesto ai genitori di fermare i ragazzi, riferisce di violenze urbane nelle vicinanze di 158 istituti, con lancio di oggetti, aggressioni verbali e fisiche contro forze dell'ordine, insegnanti, giornalisti e passanti. 65 persone del personale scolastico sono rimaste ferite, tra cui una quarantina di presidi. Parigi, Lione, Marsiglia, Strasburgo e molti altri grandi centri urbani sono stati interessati dai disordini e anche le università si stanno unendo alla protesta. Tra le rivendicazioni invocati, più personale e risorse per la scuola, la ristrutturazione degli edifici, ma anche l'abolizione della riforma accusata di affidare a un algoritmo l'avvenire dei giovani. Gli studenti torneranno in piazza martedì e in questa cornice ieri il governo ha presentato una finanziaria di risanamento, mentre da giorni si mobilitano anche i sindacati dei lavoratori contro l'inflazione e il caro carburante. Il 17 ottobre è in programma una protesta nazionale.
1: Restiamo in Europa, ma andiamo in Spagna, dove è attesa la decisione del premier Sanchez sull'eventualità di andare a elezioni anticipate il 29 novembre prossimo. Ieri non è infatti riuscito a far approvare dal Congresso i due decreti in risposta alla crisi abitativa dopo il caso dello sfratto dell'87enne Mari Carmen. La vicenda ed anche cosa prevedono i decreti ce la spiega Roberta Cavaglià, autrice del saggio La Spagna è diversa, al microfono di Francesco De Remigis.
3: Mari Carmen Abascal è una donna di 87 anni che per 70 anni ha vissuto nello stesso appartamento a Madrid e che è stata sfrattata mercoledì scorso, dopo che appunto il suo appartamento, in realtà l'intero edificio, era stato acquisito da un fondo di investimenti che opera nel mercato immobiliare. In Spagna li conoscono come fondos buitre, fondi avvoltoi, fondo di investimenti che le aveva aumentato l'affitto del 300%. Era impossibile per lei sopravvivere a questo aumento dell'affitto. Solo nel primo trimestre sono stati 4.000, ovvero più o meno 44 al giorno. È proprio l'immagine di una donna costretta ad abbandonare la sua casa, tra l'altro in barella, ha spinto migliaia di persone a scendere in strada, in realtà in decine di città del paese.
4: La politica socialista come si sta rapportando a questa crisi?
3: Sta cercando di metterci un cerotto. I decreti sono due. Il primo introduce il divieto di sfratto di chiunque, non solo di persone vulnerabili, fino al 2030. Divieto di acquisto di immobili da parte dei fondi avvoltoi fino al 2028. E una proroga di 2 anni dei contratti di affitto che scadono da qui al 2028.
1: In Medio Oriente almeno 5 palestinesi, tra cui 4 donne, sono stati uccisi, altre persone sono rimaste gravemente ferite in un raid aereo israeliano contro un condominio a ovest di Gaza City. Le autorità sanitarie locali hanno riferito che è stato colpito un intero condominio. Secondo alcuni testimoni, il bombardamento ha distrutto diverse unità abitative e ha provocato incendi all'interno della struttura. Intanto in Cisgiordania non si fermano le violenze dei coloni. Ieri ucciso un palestinese di 19 anni nel villaggio di Kobar in una delle ennesime aggressioni. L'incidente sarebbe avvenuto presso un avamposto agricolo israeliano nella zona. Voltiamo pagina. Da inizio anno sono già 1971 i migranti che hanno perso la vita o risultano dispersi nel Mediterraneo. Lo dice la Fondazione ISMU per l'odierna giornata della memoria e dell'accoglienza. Alessandro Guarasci.
5: Dal 2014 il numero complessivo di morti e dispersi nelle tre rotte del Mediterraneo supera ormai le 35.000 unità e la maggioranza di queste tragedie si è verificata nel Mediterraneo centrale tra Libia e Italia. Nei primi quattro mesi dell'anno, poi, a fronte di una riduzione degli arrivi del 46% rispetto allo stesso periodo del 2025, il numero di migranti che ha perso la vita lungo la rotta del Mediterraneo centrale è più che raddoppiato. Oltre alla metà delle vittime, 430, si è registrata a gennaio, in sostanza in coincidenza con il ciclone Harry che ha colpito Sicilia, Sardegna e Calabria. E è cresciuto in modo significativo anche gli arrivi via mare sulla rotta occidentale in direzione della Spagna e delle isole Baleari, come ci dice la ricercatrice dell'ISBU Giorgia Papavero.
6: Diciamo che la Spagna in questi anni sicuramente ha avuto un flusso più importante di arrivi in situazioni tragiche, dalle isole Canarie quasi 6.000, in Italia 22.000, in Grecia 30.000, quindi insomma gli arrivi sono sempre importanti.
1: Attacchi russi nella notte hanno colpito un altro cruciale ponte di Kiev, il ponte Nord. Due giorni dopo i raid al ponte Sud. Sempre nella notte droni russi sono stati lanciati contro la città di Hostomel nell'oblast di Kiev, colpiti alcuni magazzini e ferite anche quattro persone, tra cui una bambina. In Sudan attacchi condotti con droni contro un dormitorio universitario, un centro che ospitava famiglie sfollate a El Obeid, hanno causato la morte di almeno 10 persone in questa settimana, lo hanno riferito un gruppo sudanese per i diritti umani e fonti mediche. Per celebrare la giornata del dono, fino a domani Emergency si trova in circa 500 piazze italiane con la vendita dei cantucci di pace. Si sosterrà in questo modo il lavoro di medici e ostetriche che operano in diversi paesi, compresa la striscia di Gaza e l'Afghanistan. Andrea De Angelis ha raccolto la testimonianza di una di loro, la dottoressa Giulia Folci.
7: Sono stata un anno in Afghanistan, ho lavorato nel centro di maternità di Annaba, dove nascono tra i 7.000 e gli 8.000 bambini l'anno, quindi veramente andiamo a ricoprire un grande fabbisogno di quella popolazione in una zona sperduta tra le montagne del Panjshir, e andiamo ad aiutare una comunità che vive un momento di estrema difficoltà, soprattutto la popolazione femminile.
8: Cosa vuol dire nascere oggi a Gaza, in Afghanistan e in simili contesti? Cosa provi ogni volta?
7: I contesti, per quanto difficili, non sono paragonabili. Diciamo, Gaza è molto diverso dall'Afghanistan, però anche lì ogni nascita assume un significato importantissimo, un segno di speranza. Soprattutto lì, diciamo, la condizione femminile è veramente molto difficile. Il fatto che nel centro di maternità lavorino donne afghane dà anche lì un senso di speranza per il futuro.
1: È atterrato a Tel Aviv il primo volo che ha riportato in patria cittadini israeliani dagli Emirati Arabi Uniti dopo la sospensione dei collegamenti in seguito all'incidente sul volo Fly Dubai, nel quale uno dei piloti avrebbe tentato di attuare un attentato. Gli Emirati Arabi stanno indagando sull'accaduto. La cultura oggi ci porta in Vaticano, dove per arte e chiesa c'è un dialogo che si rinnova. Leone XIV ha ricevuto ieri infatti artisti e curatori di settore che negli ultimi anni hanno collaborato con il Dicastero per la cultura e l'educazione. Il 1 ottobre al Macro di Roma la presentazione del catalogo del padiglione della Santa Sede alla Biennale Arte 2026. Fabio Colagrande.
9: Dubbio, pensiero, capacità di interrogare la realtà. È qui che l'arte può difendere la propria specificità nell'era dell'intelligenza artificiale. Ne è convinta Cristiana Perrella, direttrice artistica del Museo Macro, tra i curatori d'arte ricevuti da Leone XIV il 2 ottobre. Un incontro che conferma, spiega, un rapporto tra Chiesa e arte contemporanea costruito negli anni e rilanciato anche dalla recente presentazione del catalogo del Padiglione Vaticano alla Biennale.
10: Il Papa ha parlato dell'arte come di un diverso motore di ricerca che non procede attraverso l'indicizzazione, ma attraverso l'interrogazione, e quindi proprio mettendo al centro il ruolo del dubbio, del pensiero, dello scarto come caratteristica prettamente umana che nessuna tecnologia può sostituire.
9: E in questo dialogo, sottolinea Perrella, la Chiesa offre agli artisti una committenza di grande visione e di grande libertà, uno spazio nel quale anche il dubbio e l'errore possono diventare creatività e umanità.
1: Per questa edizione è tutto. Alberto Giovannetti in regia e Paola Simonetti in studio vi ringraziano per averci seguito. Vi ricordiamo che le news di Radio Vaticana tornano alle ore 9.

0: State ascoltando Radio Vaticana.
1: Pressione stabile su tutto il paese a garanzia di un cielo sereno, poco nuvoloso quasi ovunque. Nella prima parte della giornata generoso soleggiamento da nord a sud, con una maggiore copertura nuvolosa sulle regioni centro-settentrionali. Rovesci esclusivamente sulle Alpi, specie quelle occidentali. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con precipitazioni ancora una volta sulle aree più a ovest del settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Stai ascoltando Radio Vaticana.

0: 8 e 11, amici ascoltatori, benvenuti, edizione del sabato di Sound Magazine. Buongiorno da Luca Collodi, buongiorno anche per la collaborazione tecnica Daniele Tansilli e Patrizia Ciprari. Naturalmente buongiorno anche a Francesco De Remigis. Francesco.
1: Buongiorno Luca, a te e ai nostri ascoltatori.
0: Oggi è una giornata particolare, sabato 3 ottobre si ricorda il transito di San Francesco, cioè il luogo dove San Francesco concluse il suo cammino terreno, accolto, come diceva San Francesco, da Sorella Morte. E San Francesco accolse Sorella Morte con queste parole: benvenuta sorella mia morte corporale.
1: Beh, a proposito di questo, naturalmente, patrono d'Italia, il cammino è un tema ricorrente, ne abbiamo raccontati qui sulla Radio Vaticana diversi, anche perché sempre più giovani si avvicinano a questo tipo di approccio anche spirituale al percorso di vita, a camminare nei percorsi religiosi, ma non soltanto. E allora noi, Luca, se sei d'accordo, ascoltiamo una canzone di Francesco Guccini che si chiama Migranti, che racconta proprio il cammino universale dell'umanità, ricordando che dietro ogni viaggio, spostamento, anche attraversamento di confine, non ci sono semplici i numeri, ma sempre le persone, fatte di volti, storie e anche paure.
0: Ascoltiamo.

0: Migranti di Francesco Guccini, come ha ricordato Francesco, un brano che mette in luce una riflessione profonda sul fatto anche, Francesco, che gli italiani sono un popolo di migranti in Europa e nelle Americhe. E a proposito di migranti, oggi ricorre anche la giornata della memoria e dell'accoglienza. Qui ricordiamo il naufragio di Lampedusa del 3 ottobre del 2013. E allora noi su questa ricorrenza, la giornata della memoria e dell'accoglienza, abbiamo, grazie ad Amedeo Lo Monaco e grazie all'archivio storico della Radio Vaticana, siamo andati a capire il valore di questa parola accoglienza durante alcuni pontificati dei papi. Linea ad Amedeo Lo Monaco.
1: Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori. Oggi 3 ottobre si celebra la giornata della memoria e dell'accoglienza. È stata istituita per ricordare e commemorare le vittime dell'immigrazione. Questa giornata si celebra in una data simbolica, appunto quella del 3 ottobre, che ricorda il giorno in cui nel 2013 persero la vita 368 persone tra bambini, donne e uomini in un naufragio al largo di Lampedusa. Come declinare allora questo valore così importante come quello dell'accoglienza? Ascoltiamo le voci dei papi partendo dalle parole pronunciate da Papa Leone XIV il 12 marzo del 2026 e rivolte ai partecipanti alla quarta cattedra dell'accoglienza.
2: Una possibile etimologia della parola accogliere, centro di ogni vostra attività, risale al latino accipere, che significa ricevere o prendere con sé. Al centro di ogni autentica accoglienza vi è infatti una relazione che nasce dalla grazia di un incontro. Facciamo esperienza di tanti tipi di incontro e quindi di accoglienza. L'incontro con le persone che ci amano, con i familiari, con i colleghi e anche con persone estranee, a volte ostili. Quando un incontro è vero, da esperienza personale può trasformarsi e progressivamente diventare capace di coinvolgere gli altri, dando vita a un'esperienza comunitaria.
1: Il 14 febbraio del 2010 Papa Benedetto XVI accoglie l'invito a visitare l'ostello intitolato Don Luigi di Liegro, primo direttore della Caritas diocesana di Roma. Ascoltiamo un passaggio di quel discorso.
3: Cari fratelli e amici che qui trovate accoglienza, sappiate che la Chiesa vi ama profondamente e non vi abbandona. Perché riconosco nel volto di ognuno di voi il volto di Cristo. Egli ha voluto identificarsi in maniera del tutto particolare con coloro che si trovano nella povertà e nell'indigenza. La testimonianza della carità, che in questo luogo trova speciale concretizzazione, appartiene alla missione della Chiesa insieme con l'annuncio della verità del Vangelo. L'uomo non ha soltanto bisogno di essere nutrito materialmente o aiutato a superare i momenti di difficoltà, ma ha anche la necessità di sapere chi egli sia e di conoscere la verità su se stesso, sulla sua dignità.
1: Accoglienza e migrazioni sono per la Chiesa un binomio da vivere con slancio solidale e missionario. Ascoltiamo un passaggio del discorso pronunciato da Papa Paolo VI il 28 febbraio del 1975 e rivolto ai partecipanti alla Conferenza Nazionale dell'Immigrazione.
4: Come è noto a tutti, la Chiesa, per la sua vocazione ad interessarsi della comunità umana tutta intera e a impegnarsi nella soluzione dei suoi problemi, non è mai stata indifferente al fenomeno migratorio in genere e ai migranti in particolare. Fin dagli inizi di questo fenomeno stesso, incominciò a interessarsi in loro favore, in maniera concreta e fattiva. Opera questa, svolta silenziosamente, con quotidiana dedizione, di esemplare spirito di sacrificio, che riguarda non solo i problemi personali e di lavoro degli emigranti, ma si estende altresì ai nuclei familiari, in modo da rendere meno gravose le tristi condizioni in cui vengono a trovarsi i vari membri costretti a vivere separati.
0: E questo era il contributo che abbiamo voluto riproporvi oggi in questa giornata particolare, la giornata della memoria e dell'accoglienza in ricordo del naufragio di Lampedusa del 3 ottobre del 2013. 8:22, amici ascoltatori, questo è Sound Magazine, 335 12 43 722. Ci sono già dei messaggi, il buongiorno che ci arriva da Pietro, e anche Filomena ci dice: è sempre un'emozione riascoltare la voce dei papi che si sono susseguiti. E Francesco, questo è un po' anche il nostro scopo, di riproporre su temi significativi quello che è il messaggio che i papi nel corso degli anni, nel corso della storia, hanno dato al mondo e ai fedeli. Ma in attesa tra poco di collegarci con la Sicilia, con Don Fortunato Di Noto, che è parroco di Avola e presidente dell'associazione Mater dalla parte dei bambini, con lui parleremo di bambini e ricorderemo il rosario per la pace del Papa con i bambini giovedì scorso alla grotta di Lourdes in Vaticano. Ci andiamo ad ascoltare un brano che è dell'indimenticabile Giorgio Gaber, il titolo è Non insegnate ai bambini, ed è un invito rivolto agli adulti a non trasmettere ai più piccoli le proprie morali stanche, i pregiudizi, ma soprattutto le paure e i falsi ideali in una società sempre più difficile. Grazie al tecnico Daniele Tanzini. Ci ascoltiamo Gaber e poi andiamo in collegamento telefonico con la Sicilia.

0: 8:27, Luca, la voce di Giorgio Gaber.
1: Indimenticabile, indimenticabile, veramente.
0: Un testamento spirituale, un brano scritto assieme a Sandro Luporini, pubblicato nell'album postumo Io non mi sento italiano del 2023, e sono ormai quasi 24 anni che ci ha lasciato Giorgio Gaber.
1: 8:28, noi restiamo sul tema dei bambini perché andiamo in Sicilia, ad Avola, in provincia di Siracusa, dove saluto Don Fortunato Di Noto, fondatore e presidente dell'associazione Meter dalla parte dei bambini. Don Fortunato Di Noto, buongiorno.
2: Buongiorno a voi e grazie per l'invito, grazie.
1: Questo collegamento vuole idealmente tornare a giovedì scorso, quando il Papa alla Grotta di Lourdes in Vaticano ha recitato la preghiera del Rosario per la pace con i bambini. Lei, Don Fortunato Di Noto, combatte in prima linea da oltre 30 anni nelle periferie digitali il mercato degli abusi sui bambini. Con l'avvento dei social, ma soprattutto dell'intelligenza artificiale, che cosa sta cambiando in meglio o in peggio?
2: Beh, innanzitutto credo che, se mi permettete, il gesto bellissimo, profetico, come sempre, di Leone XIV accanto ai bambini, con i bambini, in mezzo ai bambini, è veramente il segnale bello, ma anche profetico, perché è una chiesa che deve stare dalla parte dei bambini, dei più deboli, dei più vulnerabili, e soprattutto, perché no, farsi aiutare dai bambini anche nella preghiera affinché il mondo cambi, il mondo diventi sempre più non solo a misura di bambino, ma sia per i bambini un luogo protetto, un luogo sicuro, un luogo vero. Dall'altra parte però la situazione dei bambini è sempre drammatica, dispiace dirlo con grande amarezza, lo sto dicendo, ma con grande dolore, perché in effetti la condizione dei bambini nel mondo, e non soltanto nel mondo ma in ogni parte, in una piccola anche città, basta un bambino violato, abusato, è veramente un unico fallimento, però è qualcosa che non va per il giusto verso. Ecco, l'impegno ovviamente deve essere sempre a 360 gradi, senza frammentazione. Vero che i numeri dicono tutto, ma dicono niente, però se noi pensiamo già per la violenza digitale, è un problema serissimo, e ci sono studi molto seri, efficaci, come anche l'attività di Meter con il nostro report sulla pedofilia e la pedopornografia. Qui si sta parlando solo sulle violenze digitali, in un anno si sono calcolati 320 milioni di tentativi o possibilità reali di adescamento, di pedopornografia, di esposizione, di grooming, di sexting. Quindi ecco, le situazioni dei minori che sono stati un po' lasciati così allo stato libero, brado, senza sicurezza per quanto riguarda l'utilizzo degli smartphone e dei social. Ecco, io credo che dobbiamo alzare sempre di più il livello, non possiamo abbassarlo.
1: Don Fortunato, qual è l'identikit del predatore, del pedofilo oggi nella rete web?
2: Ma innanzitutto il predatore, il pedofilo, hai detto bene riguardo alla predazione, perché il pedofilo predatore va in cerca dove sono i bambini, sta dove sono i bambini e frequenta i luoghi dei bambini, e quindi di conseguenza è un soggetto normale, chiamiamolo così, normale, è un soggetto che ha una preferenza, una perversione sessuale conclamata nei confronti dei bambini, cerca, trova, ha la possibilità di poter contattare nei social, magari spacciandosi come dire, non certamente come una persona che ha la sua identità, ma ha un'identità diversa, nel senso si spaccia per bambino o adolescente o minore, e quindi di conseguenza va dove c'è un vuoto esistenziale, dove c'è una solitudine dei bambini, e lui fa di tutto per riempire questa solitudine. Oggi la fragilità sui bambini e dei bambini è molto chiara ed evidente, e quindi di conseguenza approfitta con la sua manipolazione anche psicologica nel riempimento di vuoti affettivi, va dove i bambini non hanno affetto o sono, come dire, marginalizzati o vivono situazioni di disagi anche familiari, dobbiamo dirlo questo, e quindi di abbandono, di solitudini. Il predatore è un uomo che può definirsi anche cacciatore. Il cacciatore è colui che sa andare a trovare la preda, e le prede, quando li trova, automaticamente li uccide.
1: Ancora due cose, Don Fortunato. Lei ha definito i bambini di oggi come orfani di genitori vivi.
2: Eh sì, perché oggi viviamo una conclamata solitudine dei bambini, perché è vero che sono stati generati da un padre e da una madre, almeno si spera, ma dall'altra parte non vengono accuditi, ma vengono abbandonati, isolati, marginalizzati. Noi come centro Ascolto Meter abbiamo ogni anno centinaia di adolescenti che vivono queste situazioni drammatiche. Veramente è vero che hanno i genitori, ma non hanno i punti di riferimento, abbandonati a se stessi, perché prevale, come ha detto la canzone di Gaber, più l'idea dell'adulto che non la cultura dell'adulto, il dominio dell'adulto, che non il chinarsi nei confronti dei bambini. Ogni bambino in natura, ogni piccolo, ha bisogno di punti di riferimento, di protezione e di tutela. Questo a volte non accade.
1: Meter è impegnato in questa lotta?
2: Sì, è impegnato ormai da più di 35 anni. Cerchiamo di dare il nostro contributo concreto, esperienziale. Abbiamo tra l'OSMOCOP, l'Osservatorio Mondiale contro la Pedofilia e la Pedopornografia, che fa un lavoro eccellente per quanto riguarda le segnalazioni alle varie forze di polizia nel mondo, ma anche il centro ascolto, accogliamo le vittime, e poi la formazione, incontriamo decine di migliaia di studenti, il lavoro di partenariato con le università per la ricerca, per l'approfondimento, l'aspetto relativo soprattutto anche al servizio della Chiesa, per noi è fondamentale. Adesso siamo stati pionieristici in questo campo, prima ancora che la Chiesa si occupasse di tutela dei minori in maniera più strutturale. Ecco, noi già c'eravamo e davamo, per quanto era possibile, un contributo affinché la Chiesa sia anche un luogo sicuro, protettivo, e soprattutto ascolti sempre le vittime. La Chiesa, come anche la società, deve sempre inchinarsi ad ascoltare i sopravvissuti, perché dai sopravvissuti possiamo imparare molto, dagli errori, ma anche fare percorsi di redenzione e di aiuto concreto.
0: Don Di Noto, in un flash, se riusciamo, come procede l'interazione anche con eventuali organi dello Stato, a partire dalla Polizia Postale in Italia, che su questo tema prova a fare una battaglia quotidiana? C'è una interlocuzione anche con questi organismi, anche se dalle vostre esperienze magari possano imparare qualcosa per difendere meglio i bambini del nostro paese?
2: Noi come associazione siamo dentro gli organismi istituzionali, siamo nell'Osservatorio Nazionale contro la Pedofilia e la Pedopornografia, siamo nel Dipartimento Famiglia, siamo anche per quanto riguarda l'Osservatorio il Cyberbullismo, proprio negli enti istituzionali noi abbiamo una parte, siamo anche dei segnalatori attendibili da parte dell'Agicom a livello europeo, quindi siamo riconosciuti come attendibili per le segnalazioni, e anche un lavoro che facciamo enorme, anche in maniera volontaria, anche se a volte le risorse sono necessarie, e cerchiamo, come anche per la Chiesa, dato che è un'istituzione, oltre che comunità, siamo presenti, noi abbiamo il nostro vicepresidente, l'avvocato Maria Suma, che è proprio nel Servizio Nazionale Tutela Minori della CEI, e quindi chiediamo un contributo sostanziale. Con la Pontificia Commissione Tutela Minori siamo in interlocuzione, però non siamo direttamente coinvolti nella Pontificia Commissione, però questo non significa nulla, perché noi facciamo il nostro e continuiamo a dare il nostro contributo. È importante la domanda, perché questo significa che Meta non è una realtà isolata, ma interloquisce e dà dei contributi sostanziali e seri come esperienza, ma anche come professionalità.
1: Grazie Don Fortunato Di Noto, grazie per il lavoro che svolge l'associazione Meta dalla parte dei bambini, e buon lavoro.
2: Grazie a voi, grazie a voi.
1: Grazie a Don Fortunato Di Noto. Noi salutiamo anche Marco Bellizzi, collega dell'Osservatore Romano, che ci ha raggiunto in studio. Buongiorno.
3: Buongiorno a voi.
1: E però, Francesco, ci ascoltiamo un altro bellissimo brano.
0: Sì, riavvolgiamo il nastro al 1983, quando dei social non si parlava ancora, almeno non nei termini di cui abbiamo discusso fino a poco fa. E invece ci si inviavano molto spesso messaggi cartacei e non solo, e dunque ci ascoltiamo Time After Time di Cyndi Lauper, una ballata indimenticabile.

0: 8:41, amici ascoltatori, Sound Magazine, il programma del sabato mattina. Francesco De Remigis, Luca Collodi in studio, ancora buongiorno, e ringraziamo Daniele Tanzini questa mattina in collaborazione tecnica con Silvia Giovanrosa in aiuto alla regia. Grazie anche a voi, amici ascoltatori, che ci state scrivendo al 335 12 43 722. E allora, Francesco, abbiamo in studio Marco Bellizzi, commentiamo subito la prima pagina dell'Osservatore Romano, l'invocazione di pace dei bambini del mondo, e qui si ritorna a giovedì scorso con il rosario per la pace con il Papa nella grotta di Lourdes in Vaticano. L'invocazione di pace dei bambini del mondo è il titolo dell'Osservatore Romano.
1: Sì, perché poi, come dire, recuperare l'innocenza del mondo è un'impresa evidentemente molto difficile, ma insomma assolutamente necessaria, perché soprattutto in particolare in questo periodo, insomma, dove si è un po' perso il senso, anche il ricordo dell'innocenza, insomma, dell'innocenza nel senso della, come dire, di un'attitudine che solo hanno i bambini, no? Che poi perdono nel corso del tempo, purtroppo, e la capacità, insomma, di magari anche di litigare, no? Il Santo Padre ha fatto anche riferimento al fatto che bisogna un po' evitare anche i bambini, insomma, gli esortati a giocare senza litigare, insomma, ad avere atteggiamenti costruttivi. In realtà poi i bambini giocando litigano, ma quello che li differenzia dagli adulti è che poi un secondo dopo hanno dimenticato totalmente la ragione del loro litigio e vanno a braccetto, insomma, a giocare. Quindi questa è l'innocenza, e questo, insomma, è l'appello che viene spontaneo da accompagnare le parole del Santo Padre, cioè quello di provare, insomma, a ricordare quello che eravamo un tempo per superare, insomma, questi conflitti che stanno assumendo delle proporzioni drammatiche.
0: Andiamo, lasciamo l'Osservatore Romano per il momento, andiamo sul Corriere della Sera di oggi, perché c'è un richiamo in prima e poi a pagina 27, perché si ricorda la morte di San Francesco. Oggi è il transito di San Francesco e c'è Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera che titola: San Francesco, ecco perché le sue parole restano attuali, gli 800 anni dalla morte. C'è un'intera pagina, pagina 27 del Corriere della Sera di oggi, per questo anniversario. San Francesco, la sua lezione è ancora attuale, fu un precursore dell'umanesimo, e l'occasione per il Corriere della Sera e per Aldo Cazzullo è quella di ricordare che nell'ottobre del 1986, cioè 40 anni fa, un grande papa, scrive il Corriere, Giovanni Paolo II, invitò ad Assisi tutti i capi delle altre religioni a pregare per la pace, alla pari con lui, sulla tomba del santo. Papa Leone andrà ad Assisi, scrive il Corriere della Sera, il 27 ottobre per l'anniversario. Giovanni Paolo II era un po' come San Francesco, poteva essere reazionario e rivoluzionario. Il mea culpa per le responsabilità storiche della Chiesa fu un fatto rivoluzionario, altrettanto fu quella giornata ad Assisi. Extra ecclesiam, nulla salus, nessuna salvezza fuori dalla Chiesa. Marco e poi Francesco.
1: Beh, come dire, noi conosciamo bene Francesco, no? Lo conosciamo approfonditamente, ne abbiamo parlato tante volte, e quindi sappiamo bene qual è il valore e l'umanesimo di Francesco, insomma, anche come atteggiamento laico, se vogliamo, nei confronti del mondo, della capacità di spogliarsi delle proprie sovrastrutture, quindi anche di la capacità anche di chiedere scusa per quello che si è fatto di male, insomma, volontariamente o involontariamente. È una grande lezione quella di Francesco, non solo questa ovviamente, perché la figura di Francesco è una figura poi al tempo stesso molto semplice ma molto complessa da trattare, quindi non si può liquidare semplicemente in una battuta, insomma, e quindi poi, per carità, ben venga il fatto che da un giornale importante come Corriere della Sera, insomma, si ricordi l'attualità di questa figura. È fondamentale ovviamente recuperarla, e insomma siamo in un periodo questo in cui lo ricordiamo in particolare, e quindi è opportuno, insomma, che tu abbia sottolineato questo intervento anche di Cazzullo sul principale quotidiano nazionale italiano.
2: Dal dibattito, Luca, sui quotidiani a proposito di umanesimo francescano a quello dell'arte, perché non abbiamo ricordato effettivamente molto spesso in quest'anno che il messaggio di Francesco d'Assisi ha profuso anche idee per tantissimi artisti. Allora, a proposito di questo, io approfitto per segnalare che alla Spezia ho trovato l'indicazione di una mostra peraltro promossa nella sede dell'Unione Cattolica Artisti Italiani, che fino al 24 ottobre proporrà, proprio a proposito dell'ottavo centenario della morte di San Francesco, opere dedicate ad alcuni momenti della sua vicenda e al Cantico delle Creature. Questo per dire e per ricordare che il messaggio francescano, sia quello religioso ma anche quello più filosofico, potremmo dire, ha influenzato non solo il dibattito nazionale ed internazionale o religioso, ma anche ispirato alcuni artisti, cattolici e non, a esprimere attraverso i colori in una tavolozza quello che il santo ci ha lasciato in dote.
0: E domani, ricordiamo, il 4 di ottobre, San Francesco è festa nazionale in Italia. Noi ci collegheremo domani, domenica, alle 9.45 con Assisi per trasmettere la Santa Messa in quella che sarà domani la giornata della festa nazionale dedicata a San Francesco. Ma ci fermiamo solo un attimo, Marco e Francesco, perché noi poi viriamo con la rubrica Cronache Romane anche sulla cronaca romana. Il Papa è Vescovo di Roma, quindi noi ci occupiamo anche della città di Roma e introduciamo questa pagina con un brano, Francesco, Vacanze Romane dei Mattia Bazar, che è un po' un omaggio a Roma, anche se un po' melanconico, un po' nostalgico, potremmo quasi dire.
2: È così, siamo sempre negli anni 80, fu presentato al Festival di Sanremo, se non ricordo male, nel 1983. Le immagini sono quelle di Roma, la musica e la voce sono quelle dei Mattia Bazar.

0: 8:51, un brano che ci porta a Roma. Parliamo di Roma con Marco Bellizzi, collega dell'Osservatore Romano, perché oggi sull'Osservatore Romano ci sarà la tua rubrica del sabato, Cronache Romane.
1: Sì, intanto fammi ricordare

0: un po' di quello che si muove nella città, ecco, più che fare delle cronache, una cronaca, come dire, tradizionale della capitale. Ovviamente ci sono anche le notizie che, insomma, che caratterizzano questi giorni, però raccontiamo soprattutto delle storie attraverso delle rubriche che stanno avendo molto successo, devo dire. Tra queste c'è quella di Tommaso Giuntella, che gira a Roma in motorino a scovare su due ruote, a scovare appunto storie particolari di Roma che danno un po' la temperatura, ecco, della città. E poi quando si parla di Roma non si può non parlare di cultura, di storia, di architettura. Allora dalle curiosità che ci porta Arianna Ninchi, che va a cercare, diciamo, le cose più nascoste della cultura romana, a chi va a recuperare i vecchi luoghi dove, per esempio, sono scomparsi alcuni edifici culturali importanti, in questo caso i teatri scomparsi di Roma. Cioè, abbiamo questa rubrica ormai da qualche settimana, così scopriamo che appunto in alcuni angoli della città una volta c'erano dei teatri anche storici, che poi sono scomparsi per diverse vicende. Poi ovviamente parliamo invece anche di cose un po' più, come dire, attuali e quotidiane. Una bella iniziativa che c'è all'Umberto I al Policlinico, per soprattutto per, diciamo, i bambini dei reparti oncologici, perché attraverso la realtà virtuale si portano questi pazienti poi a visitare delle aree naturali protette, insomma un modo per distrarsi anche quando si è appunto nella corsia di un ospedale.
1: E allora andiamo a vedere quello che la città oggi ci offre attraverso le pagine locali dei quotidiani: la cronaca di Roma del Messaggero, del Corriere della Sera, della Repubblica e del Tempo. C'è una notizia che io prenderei subito, la prendiamo dal Messaggero: caccia agli evasori su autobus e metropolitane a Roma, molestie, passeggeri ubriachi, gli steward in prima linea. Però in 8 mesi multe elevate per 4,6 milioni di euro a persone che a Roma viaggiano sui mezzi pubblici senza pagare il biglietto. Ora, tutti noi prendiamo la metropolitana, tutti noi prendiamo l'autobus, e francamente io personalmente mi prendo la piena responsabilità di questa affermazione: raramente vedo le persone che vanno a timbrare il biglietto. Ora, oggi abbiamo anche la possibilità di viaggiare con il bancomat, perché c'è il ticketless, si chiama così, però anche lì, diciamo, pochissimi vanno a mettere la carta bancomat sul lettore ottico a bordo degli autobus o anche in metropolitana. In metropolitana ci sono le persone che aspettano che tu entri dai tornelli per seguirti dietro, appiccicarsi dietro e passare senza pagare il biglietto. Però ci dice il Messaggero: in otto mesi multe per oltre 4 milioni e mezzo. Marco e poi Francesco.
0: Beh, intanto sarebbe importante capire quante di queste multe poi vengano realmente pagate.
1: C'è gente che dà indirizzi fantasiosi, esatto. Soprattutto i turisti all'estero.
0: Sì, purtroppo il problema è anche un po' quello, perché Roma è una città che è attraversata un po' da tutte le popolazioni, da tutte le categorie di popolazione, dai turisti a, insomma, persone anche magari non ben intenzionate, ecco. Quindi questo senza poi dare un'immagine ovviamente eccessivamente negativa, insomma, della popolazione che si aggira nei mezzi pubblici. Però, insomma, è inevitabile che una città grande come Roma, con una grande utenza anche di trasporto pubblico, ci siano appunto fisiologicamente queste porzioni di passeggeri che, insomma, i cosiddetti portoghesi, no? Come venivano chiamati, con tutta ovviamente il rispetto e le scuse per i portoghesi, naturalmente.
2: Diciamo, Luca e Marco, che c'è stato anche un percorso a Roma. Io ricordo un aneddoto che condivido con voi anche per capire la tempistica dei cambiamenti. Quando ho studiato a Roma, e quindi stiamo parlando di una ventina d'anni fa abbondanti, alla stazione metro di Cipro non c'erano neppure i tornelli. Piano piano sono riusciti a mettere i tornelli. Dopodiché hanno iniziato varie procedure per capire quale fosse la via migliore per invogliare i passeggeri della metro, cioè chi entrava, quantomeno a timbrare quel biglietto e non a scavalcarlo, a passare dall'ingresso riservato alle persone con disabilità. Detto ciò, qualcosa si sta facendo. Il dato che mi ha colpito di questa vicenda sono le 470 multe al giorno tra metropolitana e autobus, e il fatto che più della metà dei trasgressori, tu dicevi Luca, molti danno indirizzi fittizi o di cortesia, per così dire, in realtà ci dice il Comune di Roma che più della metà dei trasgressori preferisce pagare entro 5 giorni a sanzione dimezzata. Quindi anche questo è un dato, come dire, meglio rischiare secondo qualcuno

0: qualcuno una volta prendere la multa e pagarla alla metà piuttosto che pagare il biglietto ogni giorno.
1: Fammi precisare, Luca, questo a proposito della citazione dei portoghesi, perché insomma mi sembra opportuno. La tradizione di chiamare appunto chi non paga i portoghesi nasce dal Settecento, quando insomma l'ambasciata di Portogallo, per festeggiare appunto il proprio paese, organizzò al Teatro Argentina una festa alla quale insomma si poteva accedere gratuitamente, ma solo se si era dei cittadini portoghesi. E ovviamente in quell'occasione Roma si riempì di cittadini portoghesi, veri o presunti, per poter andare a questa festa. Da lì appunto il detto.
2: Noi ci fermiamo qua perché diamo la linea a Paola Simonetti per le notizie flash delle 9. Torneremo poi dopo con la poesia di oggi, poesia che sarà pubblicata poi sull'Osservatore Romano. Linea alla regia, un brano di Ornella Vanoni che ci porterà al GR Flash delle 9.

0: Sono le 9, Paola Simonetti in studio. Risveglio di sangue per la Striscia. L'esercito israeliano ha attaccato all'alba di oggi un condominio a Gaza City, uccidendo 5 persone, a riferirlo fonti locali. Le forze israeliane non hanno rilasciato commenti immediati. In Francia si preannuncia per martedì 6 ottobre una nuova mobilitazione studentesca che potrebbe, dai licei, allargarsi anche alle università. Ieri è stata un'altra giornata segnata da scontri e violenze in tutto il paese, oltre 5.000 gli arresti da lunedì scorso. In Spagna il premier Sanchez valuta la possibilità di elezioni anticipate per il 29 novembre prossimo. Ieri non è infatti riuscito a far approvare dal Congresso i due decreti in risposta alla crisi abitativa e dopo lo sfratto di un 87enne. Roberta Cavaglià, autrice della Spagna è diversa, al microfono di Francesco De Remigis.
1: Mari Carmen Abascal è una donna di 87 anni che per 70 anni ha vissuto nello stesso appartamento a Madrid e che è stata sfrattata mercoledì scorso, dopo che appunto il suo appartamento, in realtà l'intero edificio, era stato acquisito da un fondo di investimenti che opera nel mercato immobiliare. In Spagna li conoscono come fondi avvoltoi, che le aveva aumentato l'affitto del 300%. Solo nel primo trimestre sono stati 4.000. È proprio l'immagine di una donna costretta ad abbandonare la sua casa, tra l'altro in barella, ha spinto migliaia di persone a scendere in strada, in realtà in decine di città del paese.
0: Ad Haiti almeno 5.700 le persone che sono state uccise o ferite tra il 1 gennaio e l'11 settembre scorso per mano delle gang o durante le operazioni degli agenti di sicurezza. Lo ha denunciato l'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Turk. Le cifre reali, ha precisato, sono probabilmente molto più alte. È tutto per questa edizione. Vi ricordiamo che l'informazione della Radio Vaticana torna alle ore 10.

0: 9.04, amici ascoltatori, siete ancora su Sound Magazine, il programma del sabato mattina, scusate, della Radio Vaticana, e abbiamo ascoltato questo brano, Francesco, di Battiato. Siamo in Tunisia, è un treno tunisino, ma ci evoca un viaggio in treno che ci porta anche a una evoluzione. Quando si viaggia in treno c'è anche una dimensione spirituale, ma lo ascoltiamo tra poco, perché questo brano ci aiuta a presentare qua in studio Pino Tuscano. Buongiorno,
1: buongiorno.
0: Che è il presidente nazionale dell'Associazione Dopolavoro Ferroviario Nazionale Italiano, una realtà che ora poi andremo a conoscere. Tra l'altro oggi è la giornata del ferroviere, il 3 ottobre è la giornata del ferroviere, e per questo anche la Radio Vaticana omaggia i ferrovieri.
1: Sì, buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Ovviamente la nostra associazione, che è un'associazione senza scopo di lucro, no? Un'associazione che gestisce e supporta il welfare aziendale, è un'associazione estesa in tutta Italia, ha 100 sedi, ha 850 consiglieri che vengono eletti dai territori, quindi i ferrovieri che sono soci di questa struttura, è un'associazione che gestisce anche i sussidi per i ferrovieri associati, quindi abbiamo una storia centenaria. L'anno scorso abbiamo festeggiato i 100 anni, ma è una storia di comunità locali e di territori.
0: Ci arriviamo tra poco, presidente Tuscano, perché facciamo un passo indietro, torniamo all'Osservatore Romano con Marco Bellizzi, perché è il momento della poesia.
2: Sì, poesia che, guarda caso, oggi parla, siamo in autunno, ed è un autunno oggettivamente ancora abbastanza caldo, ma ormai da un po' di tempo, dal 68, dal 69 in poi del secolo scorso, quando si parla di autunno caldo, e i ferrovieri lo sanno bene anche, si parla di movimenti sindacali, di proteste, insomma di rivendicazioni. E allora Trilussa, da per suo, non è venuto meno, insomma, rispetto a questo tema, con questa poesia che si intitola Il rospo e la gallina.
3: Lo vedi tu come si fa? Stai sulla scena.
2: Il rospo e la gallina. Un rospo, nel sentì che una gallina cantava come un'anima dannata, gli domandò: che è che strilli tanto? Ho fatto un uovo fresco di giornata, rispose la gallina, apposta canto. Fai male, disse il rospo, male assai. Tu lavori per l'omini, ma loro come ti ricompensa nel lavoro? Te tireranno il collo come hanno fatto al pollo, lo vedrai. Non ti fidate sta canaglia infame che t'accotta il marito nella pia e un fio nel tegame. Non te fidate sta gentaccia ingrata che te sepia l'ova che gli dai per farcela frittata. Pianta sti sfruttatori e impara a vive. Se loro vanno l'ova di giornata, non gli dà retta. Fagli le stantive.
0: Questa è la poesia che oggi troveremo anche poi sull'Osservatore Romano, ma c'è una storia perché l'Osservatore Romano, Marco, pubblica queste poesie il sabato.
2: Noi pubblichiamo il sabato alternativamente le poesie di Trilussa e Belli, sono poesie che parlano poi dell'oggi, insomma, della città, soprattutto, insomma, il Trilussa attraverso il mondo animale parla sempre molto degli uomini, dei temi che magari in quel momento non si potevano affrontare in maniera esplicita, insomma attraverso poi l'uso di queste figure di animali si riusciva e si riesce ancora, come si vede con grande attualità, a parlare appunto di temi anche, diciamo, con ironia e sdrammatizzando.
0: Grazie a Marco Bellizzi, noi ci troveremo sabato prossimo, buon lavoro
2: a
0: collega
2: voi,
0: dell'Osservatore Romano. Torniamo a parlare con il presidente nazionale del Dopolavoro Ferroviario, Pino Tuscano. Tra l'altro, noi abbiamo recitato una poesia di Trilussa e dobbiamo dire che la cultura è anche un elemento fondante del Dopolavoro Ferroviario.
1: Sì, la cultura è un elemento anzi fondamentale, perché noi attraverso la cultura stiamo cercando, innovando anche le nostre iniziative, a dare un nuovo e ulteriore impulso. Noi abbiamo anche attuato nei mesi scorsi un grande festival di scrittura, abbiamo un progetto Stop al Vandalismo, dove al primo posto c'è la cultura e il coinvolgimento di migliaia di studenti, del corpo docente. Abbiamo perfino fatto un accordo col Ministero dell'Istruzione, portiamo i nostri volontari nelle scuole, la cultura come bene comune, la difesa del territorio, delle comunità locali, delle infrastrutture, dei mezzi e delle persone, fa parte della nostra nuova missione, quindi lo stop al vandalismo, quindi abbiamo delle azioni che sono strettamente culturali. Pubblichiamo anche dei libri per quanto riguarda le pubblicazioni territoriali dei territori nostri, cioè i volontari, le loro storie, la storia della grande famiglia dei ferrovieri, il senso del dovere, dell'appartenenza. Quindi oggi è la giornata del ferroviere e ti ringrazio molto per questo invito, perché noi vogliamo che questa grande storia delle ferrovie italiane, questa grandissima storia della nostra associazione, che subirà ovviamente nei prossimi mesi dei rinnovamenti, una storia legata a questo paese, al sistema Italia. Voglio solo, se mi permetti, ricordare che nei mesi scorsi c'è stato anche un cambio del management delle ferrovie. Finalmente abbiamo un amministratore delegato ferroviere, uno di noi, un buon segno, un segno di luce per far sì che questo sistema ferroviario complesso cambi. È un sistema ferroviario che interessa l'intero paese e che va anche oltre. Noi pensiamo che con queste nuove nomine le ferrovie diventeranno più efficaci, diventeranno più produttive, a difesa sempre del sistema paese, dei territori, della ramificazione territoriale, dando anche maggiore efficacia.
0: Presidente Toscano, voi come dopolavoro ferroviario siete una delle forse più grandi realtà associative italiane del tempo libero, riunite, avete tante sedi sul territorio nazionale, anche vicino alle stazioni ferroviarie, tra l'altro.
1: Noi posso... Ti ringrazio. Noi, e ti ringrazio della domanda. Noi siamo una struttura che è ramificata in tutta Italia, come le ferrovie. Noi abbiamo questa storia lunghissima, storia affascinante, bellissima, composta da volontari e da territori. Attualmente abbiamo 100 sedi, abbiamo quasi 100.000 iscritti. Veniamo dall'esperienza, come tutto il mondo, del Covid. Noi siamo l'aggregazione, va bene, non l'individualismo. Noi siamo le comunità. Quindi ogni comunità locale non è una classica associazione che rimane chiusa in un territorio limitato. Noi abbiamo 100 sedi in Italia, abbiamo strutture turistiche alberghiere, abbiamo strutture sportive, abbiamo un mondo, ma in questo mondo non sono chiusi solo i ferrovieri, noi lo estendiamo alle comunità, alle istituzioni. Abbiamo questa caratteristica, siamo l'unica associazione del tempo libero, forse una delle più importanti, che non è chiusa solamente alla categoria ma è aperta, e quindi abbiamo anche i soci, non solo ferrovieri pensionati ma anche frequentatori.
4: Proprio su questo, presidente Toscano, una curiosità: noi siamo in un paese, in Italia, in cui chiudono piccoli teatri, piccoli cinema, e si dice che si va sempre meno a teatro e al cinema, ma a vedere i calendari delle vostre sedi invece voi organizzate anche eventi teatrali, proiezioni, come fate? Come funziona questa dinamica?
1: Fantastico. Ti ringrazio. Noi abbiamo nel territorio nazionale, a Reggio Calabria, un piccolo teatro, un gioiellino di 100 posti. Abbiamo a Roma due grandi teatri, Teatro Italia e Teatro delle Musi.
4: Ma via vengono Bari. Anche dall'esterno,
1: vengono
4: non iscritti?
1: Gli iscritti, noi questi teatri o li gestiamo autonomamente o li diamo in gestione, ovviamente una gestione che poi deve prevedere anche un intervento nostro, una gestione nostra in alcuni. Ovviamente sono teatri che hanno anche in parte una programmazione autonoma e in parte un tentativo di renderli più efficaci. Voi sapete che i teatri in tutto il mondo stanno vivendo purtroppo una crisi enorme, però noi abbiamo delle strutture che il fare teatro, non c'è bisogno solo della sede del teatro fisica, ma abbiamo Benevento, abbiamo un'associazione che organizza eventi teatrali. La stessa cosa succede in Puglia, quindi il volontariato, la gente che lo fa senza scopo di lucro, e quindi queste comunità territoriali. Abbiamo questa specificità, forse siamo una delle poche associazioni legate al mondo del lavoro che ancora ha molti volontari che penetrano nelle scuole, nell'attività culturale, nell'organizzazione di eventi teatrali, musicali e culturali, va bene? Quindi abbiamo tutto questo vasto mondo. Ci occupiamo di disabilità, che ormai sono temi che forse le società trascurano, la disabilità, e quindi il recupero attraverso lo sport, attraverso la cultura, attraverso la sofferenza, diamo dei sussidi. Quindi abbiamo questo vasto mondo dove noi riteniamo che questa associazione sia l'unica per questa caratteristica e specificità. Non ci sono altre grandi aziende che hanno un'associazione che opera nel sociale come la nostra.
0: Presidente Toscano, molti non lo sanno, lo diciamo noi qui dalla Radio Vaticana, nelle ferrovie ci sono anche i cappellani, cioè sacerdoti che seguono i ferrovieri.
1: Sì, c'è anche un'associazione di cappellani in Italia, ma forse molti non sanno, tanto che siamo a Radio Vaticana, se mi permetti, posso raccontare anche una storia, perché è tutta fantastica l'esistenza, la vita di questi mondi. Il grandissimo ed eccezionale uomo, straordinaria persona che ci guarderà dall'alto, Papa Francesco, era un nostro associato. Era un nostro associato perché il papà di Papa Francesco lavorava con le ferrovie negli anni 20 a Genova. Il dopolavoro ferroviario di Genova ha consegnato una tessera onoraria a Papa Francesco per 10 anni e la Segreteria di Stato ha sempre risposto del Vaticano. Quindi una storia fantastica, il Papa è andato in Argentina e poi è diventato un ferroviere, il Papa ferroviere di Papa Francesco. Questi rapporti sono straordinari, è una storia, noi abbiamo tante storie, perché la ferrovia è innervata nel paese, non nel sistema Italia, e quindi abbiamo tante storie. Abbiamo il noto chef internazionale Carlo Cracco, che è figlio dei ferrovieri, il professor Guido Tunelli, che è uno dei più grandi ricercatori scientifici al mondo, è figlio di ferrovieri. Quindi abbiamo creato anche dei format culturali per promozionare anche il senso della famiglia, da dove vieni, come hai fatto nella scala sociale ad aumentare invece di scendere. Queste sono tutte storie straordinarie.
0: Le raccontiamo tra poco, Presidente Toscano. La ferrovia, i treni sono anche un senso, danno anche un senso di comunità, di incontro tra persone, di dialogo tra le persone, ma soprattutto nelle stazioni passano tantissime persone di tantissime nazionalità, di tantissime religioni, gente che parla tantissime lingue, quindi i treni sono ulteriormente, Francesco, un mezzo di incontro e di dialogo, potremmo dire.
4: Certo che sì, ma sono anche un biglietto da visita molto spesso le stazioni, e sapere che attorno alle stazioni ci sono anche delle realtà associative che danno un contributo al dialogo, all'accoglienza e allo sviluppo anche del tessuto sociale non può che far piacere.
0: E allora noi ci fermiamo solo un attimo, Presidente Toscano, perché ci colleghiamo con Padova. Tra qualche istante dovremmo avere il collegamento, perché andiamo a salutare Mouna Lali. Spero di aver, professoressa, pronunciato bene il suo nome. Lei è advisor dell'Università del Piemonte Orientale per i rapporti con il mondo arabo e coordinatrice del Master in Religione, Politica e Società Globale. Professoressa, quindi innanzitutto buongiorno.
5: Buongiorno.
0: E grazie.
5: Il mio nome è Munia.
0: Munia, perfetto, lei benissimo. E allora le chiediamo, lei è impegnata proprio in questi minuti, in queste ore,
5: sì,
0: in una conferenza internazionale che si sta tenendo a Padova sugli studi religiosi.
5: Sì, sì, oggi proprio ieri abbiamo inaugurato una prima conferenza che si sta svolgendo in collaborazione con l'Università di Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed, l'Università di Padova e l'Università del Piemonte Orientale. Siamo a Padova con questa conferenza che comprende 2 giorni di lavori, panel che hanno cominciato già ieri e continuano anche questa mattina, con illustre ricercatore del mondo arabo, ma anche del mondo europeo, il mondo anche americano, perché siamo qua da 4 continenti partecipanti. Tutto quello che è convivenza, umanità condivisa, e questa la tematica della conferenza.
0: Noi qui in studio abbiamo un ferroviere, diciamo, e i treni, lo abbiamo detto, sono un momento di incontro di tante persone diverse, viaggiano insieme tantissime persone. Voi, mi sono permesso di fare questo esempio sui treni perché è la verità e la realtà, per arrivare un po' anche alla vostra ricerca, perché voi in qualche modo studiate a livello scientifico i comportamenti anche delle tante religiosi e in particolare il dialogo interculturale.
5: Certo, la cosa più importante su questo aspetto è questa convivenza condivisa e questo dialogo interreligioso e anche culturale. In un momento del mondo molto sensibile, dove ne abbiamo bisogno per procedere e per andare avanti in una vita pacifica, gli studiosi si interessano, l'Accademia ne discute e giustamente, e questa è una strada giusta anche per realizzare un percorso condiviso, strutturato, che passa da una generazione all'altra, perché questo è molto importante.
0: Professoressa, per chiudere questo collegamento, voi studiate il rapporto interculturale, il dialogo interculturale a un alto livello, studiosi, ricercatori, ma il popolo, la gente comune è cosciente della possibilità di dialogare, cioè passa questo dialogo interculturale?
5: Allora, tra parentesi, io sono anche coordinatrice di questo master interculturale, un master internazionale alla sua 9ª edizione qua a Padova col Piemonte Orientale, e stiamo creando studiosi, comunque sono ricercatori che studiano, abbiamo ogni anno tra 30 e 50 studenti all'università e sono i portavoce di questa cultura e di questa convivenza, quindi stiamo procedendo con una strategia accademica strutturata per creare questo livello di insegnamento. Sicuramente sono professori, sono giornalisti, sono gente che vive col quotidiano comunque e riporta questa realtà e cerca di insegnarla alle generazioni future.
0: Voi proseguite oggi questa giornata di studi religiosi a Padova, giornata conclusiva?
5: Sì, oggi la giornata conclusiva, ci sarà il pomeriggio conclusivo con una premiazione dei 30 studenti che si stanno laureando in questo master di religione, politica e società globale.
0: Grazie alla professoressa Lali, docente advisor dell'Università del Piemonte Orientale, che ci ha parlato di questo incontro, di questa conferenza internazionale sugli studi religiosi in corso a Padova. Buon lavoro professoressa, grazie.
5: Grazie, grazie mille per questo intervallo, grazie mille.
0: Grazie, noi torniamo in studio, siamo con Pino Tuscano, presidente nazionale dell'Associazione Dopolavoro Ferroviario. Presidente, una domanda, se Francesco è d'accordo, poi andiamo anche sui giornali di oggi. Perché è così difficile oggi far viaggiare un treno? Lei è un ferroviere, è stato ferroviere, oggi è presidente nazionale del Dopolavoro Ferroviario. Tra l'altro lo ricordiamo, oggi 3 ottobre è la giornata nazionale del ferroviere, quindi lei è presente anche per onorare questa festa. Ma spesso ci sono anche dei messaggi che arrivano al 335 12 43 722. Lei, diciamo, ha lavorato in ferrovia per moltissimi anni nella zona di Reggio Emilia, se non vado errato. Un segreto del suo passato, lei è anche stato...
1: Io ero coordinatore di infrastrutture.
0: Ma lei è stato anche organizzatore di eventi.
1: No, io sono stato... E lo è. La creatività. Io sono stato un grande, mi permetto, organizzatore di eventi, di concerti, musica rock negli anni 80 e 90.
0: A Reggio Emilia
1: per 10 anni, ma ero ferroviere, sono rimasto ferroviere.
0: Lei ha lavorato anche in una radio privata, tra l'altro.
1: Ho lavorato in una radio privata, in un consorzio di radio in Emilia Romagna negli anni 80 e 90, e avevamo creato una struttura di concerto, abbiamo fatto il primo concerto dei Police in Italia, no? Per poi non dire da Ray Charles ai più grandi del rock, Motorhead, abbiamo fatto tutti i più grandi concerti rock in Emilia Romagna, e poi siamo passati anche in altre zone. Bene, questa è una storia complessa, la mia, però è una storia che parte dalla musica come sottofondo di vita, il sottofondo musicale della vita.
0: E allora però Monica ci chiede, io la domanda gliel'avevo già fatta, perché oggi è così difficile far viaggiare un treno? Perché Francesco, leggiamo tutti i giorni sui giornali notizie di treni eccetera, e mi rendo conto che viaggiare e far viaggiare più treni contemporaneamente non è facile.
1: Per quanto riguarda questo aspetto, io ritengo che la risposta l'ha già dato il nuovo amministratore delegato. In Italia c'è un sistema ferroviario complesso, un sistema ferroviario costruito su una rete che prevedeva un numero di treni. Negli ultimi anni i treni sono aumentati col concetto di liberalizzazione. Ci sono i cantieri, ci sono parecchie opere. I dati sulla puntualità però devono essere analizzati attentamente. Sulle grandi linee la puntualità è arrivata a livelli di eccellenza rispetto anche ad altri paesi, e anche sulle linee locali ritengo che le ferrovie abbiano delle ottime chance per quanto riguarda anche la questione della sicurezza, per quanto riguarda anche la puntualità. Questo è uno sforzo enorme, e il nuovo amministratore delegato, ho visto che nel nuovo piano che presenterà tiene ben conto di questo sistema. Ci sono 1000+ cantieri in Italia, quindi c'è anche una fase di profondo ristrutturazione e investimenti, quindi io starei un po' attento perché vedo che è molto apprezzato il trasporto pubblico. Noi dobbiamo puntare sul trasporto, noi dobbiamo puntare sulle ferrovie. Ovviamente le ferrovie, essendo un sistema complesso, è richiede investimenti continui, investimenti adeguati, ma è un sistema paese. Va bene.
0: Presidente, arriviamo tra poco ancora a parlare con lei. Io direi di iniziare un po' la lettura breve oggi dei giornali. Iniziamo con Francesco De Remigis, andiamo sul Corriere della Sera. Corriere della Sera, visto che oggi oltre 3 ottobre, Presidente, la festa del ferroviere, oggi è anche il transito di San Francesco d'Assisi, e c'è sul Corriere della Sera, pagina 27, un lungo articolo, una pagina intera di Aldo Cazzullo dedicato a San Francesco, dal titolo "Ecco perché le sue parole restano attuali, la sua lezione è ancora attuale, gli 800 anni dalla morte fu un precursore dell'umanesimo". Questa è la pagina 27 del Corriere della Sera di oggi. Ma le notizie che noi troviamo sulle prime pagine dei giornali riguardano ancora l'Internazionale, Francesco, e in particolare andiamo dal Fatto Quotidiano a pagina 6 del Fatto Quotidiano, perché torniamo alla crisi tra Russia e Ucraina. Dall'Unione Europea, scrive il Fatto Quotidiano, altri miliardi a Kiev, ma Zelensky, scrive il Fatto Quotidiano, si lagna ancora. Il Fatto usa proprio questo termine, lagnarsi, e l'Europa ha dato soldi per l'esercito e per pagare stipendi e pensioni in Ucraina, e 3 giorni fa il ministro degli esteri dell'Ucraina ha assicurato che Polonia, Belgio e Spagna sono pronti a fornire proiettili per i caccia F-16, ma l'Ucraina necessita di almeno 300 missili intercettori Patriot, l'unica arma capace di fermare i missili russi. Così un passaggio dell'articolo di Michela Iaccarino oggi, pagina 6 del Fatto Quotidiano. E anche il Corriere della Sera, anzi il giornale, ci pone un sondaggio per il quale le opinioni pubbliche europee sarebbero restie nel continuare a dare armi all'Ucraina nei confronti, diciamo, della crisi in chiave russa. Ecco, questa è una delle prime notizie, Francesco, che troviamo sui giornali di oggi.
4: Abbastanza fisiologico dopo oltre 4 anni di guerra, soprattutto perché le condizioni della crisi internazionale si sono nel frattempo allargate. È arrivato il caro carburanti con la crisi nello stretto di Hormuz, e dunque la popolazione nella maggior parte dei casi guarda anche al portafoglio, e se nella prima fase aveva magari un'attenzione particolare a un popolo invaso da est, cioè l'Ucraina, da parte della Russia, oggi fatica a stare dietro a quella che è un'attualità che però di fatto, Luca, dobbiamo ricordarlo, non è cambiata. Un esempio su tutti lo troviamo proprio nell'articolo di Iaccarino sul Fatto, che ricorda come il ponte che collega le due sponde della capitale ucraina sia stato colpito ancora. Questo per dire che Zelensky, riassumendo il Fatto, da un lato si lagna, ma dall'altro dice anche un'altra cosa, e cioè che gli attacchi russi puntano ad sostanzialmente far fuggire la popolazione della capitale ucraina, Kiev, dalla capitale stessa.
0: Ancora l'Internazionale, andiamo sul giornale, la notizia è "Tracolla l'eurosinistra", e il quadro riguarda in particolare la Francia e la Spagna. C'è un editoriale di Tommaso Cerno sul giornale che dice Sanchez in Spagna è al tappeto, e se Madrid piange, Parigi non ride, Macron brucia tra le piazze ostaggio di studenti radicali, mentre la sinistra europea agita un'anarchia pronta a scippare l'ordine pubblico. Questo è quanto scrive il giornale, ma andiamo anche su Repubblica, che ci dice: Sanchez battuto sui decreti sulla casa, ipotesi di missioni e elezioni anticipate in Spagna, con una possibile alleanza tra il Partito Popolare e Vox. Mentre per quanto riguarda la Francia ci sono queste violente proteste degli studenti che, secondo quanto scrive anche il Foglio, sono sotto regia di Insoumise, che è il partito dell'estrema sinistra francese. L'intelligence francese accusa Mélenchon di fomentare le proteste, e questo, secondo anche Avvenire, potrebbe avvantaggiare la corsa della Le Pen alla presidenza della Francia l'anno prossimo.
4: Beh, leggerla in questa chiave è piuttosto complicato, perché si voterà a fine aprile e poi inizio di maggio dell'anno prossimo. Certo, va detto che è stata una condanna trasversale quella dei partiti francesi alle violenze, gli unici a non aver esplicitamente condannato anche gli studenti che si sono resi protagonisti di incendi a mezzi pubblici, perfino a camion dei pompieri, sono stati proprio i deputati e i membri della France Insoumise, che è il partito di Jean-Luc Mélenchon, candidato all'Eliseo e attualmente molto dietro al primo posto, che secondo i sondaggi è attestato a Marine Le Pen.
0: E allora chiudiamo con Avvenire e poi col Messaggero. Coesione, argine all'angoscia. Oggi la presentazione a Firenze del Festival dell'Economia. Il nodo della classe media è erosa. C'è l'angoscia, scrive Avvenire, frutto della polarizzazione crescente, ma anche la coesione, frutto di quel capitale sociale che ancora regge. Sono i nodi del rapporto Ben Vivere 2026 che si presenta oggi al Festival Nazionale dell'Economia Civile di Firenze. E su questo tema che presenta Avvenire, la coesione argine all'angoscia, andiamo a pagina 25 del Messaggero, e qui chiederei anche poi una riflessione al presidente nazionale dell'Associazione Dopolavoro Ferroviario, perché a pagina 25 il Messaggero ci parla della sconfitta della politica, con un editoriale di Michele Marchi. Si guarda al contesto francese che si è concretizzato nella crescita esponenziale del fronte nazionale e con la crescita anche della sinistra, e si guarda anche alla Spagna con la crisi del Partito Socialista. Si guarda all'economia, in definitiva, scrive il Messaggero, l'economia ci può dire sicuramente qualcosa, ma non tutto. Occorre allora tornare al punto di partenza, a quelle che abbiamo definito culture politiche tradizionali, che erano accomunate da un elemento di moderazione, di tendenza a ridurre l'utilizzo della delegittimazione come strumento privilegiato di azione politica di oggi, e invece nel passato puntavano a rafforzare i corpi intermedi e a proporre soluzioni ragionevoli che in definitiva rifuggivano retorica e qualunquismo. E qui questa analisi prende spunto da quanto sta succedendo in Spagna e in Francia. E allora, Presidente Toscano, io non le chiedo un giudizio politico naturalmente, ma però questa idea della coesione sociale, il dopolavoro ferroviario ce l'ha ben presente.
1: Sì, ce l'abbiamo ben presente, perché noi attuiamo con i nostri soci nei territori una politica di inclusione, perché il treno è altamente inclusivo. Noi pensiamo a un treno di solidarietà. Guardate che avete letto le notizie sulla Spagna, una storia vergognosa di una persona anziana che viene sfrattata, va bene, la persona più debole, adesso è in ospedale, poverina, gli hanno triplicato gli affitti, i privati, non lo Stato, e ovviamente l'hanno costretta ad andare via. Ma sono storie vergognose, ma queste sono storie della casa. Quindi Sanchez, secondo me, almeno modestamente, quella è un'azione legittima, nel senso che bisogna proteggere i più deboli. Noi viviamo in società, in tutto il mondo, dove i più deboli rischiano di diventare gli ultimi, invisibili, emarginati. Quindi, al di là della politica, io penso che in questo mondo ormai le diseguaglianze stanno arrivando a livelli inaccettabili. Quindi noi, il treno nostro qual è? È un treno inclusivo, è un treno dove c'è posto per tutti, è un treno che deve portare tutti quanti alle porte del paradiso, i poveri e i non poveri, tutti quanti hanno diritto a un treno inclusivo. Le ferrovie, poi volevo dire questa, perché a proposito delle case, che è un problema che riguarda anche i ferrovieri, che riguarda tutti noi, in alcuni posti è diventato insopportabile per uno studente, per una famiglia monoreddito a vivere. Questi sono atteggiamenti che ci sono in tutto il mondo. Quindi a un certo punto le ferrovie, quanto per ricordare una storia incredibile, costruivano perfino le case per i dipendenti, era uno stato nello stato, i ferrotelli per i dipendenti che venivano dal sud al nord, quindi una storia incredibile. Attualmente le ferrovie però, al di là degli aspetti tecnici e infrastrutturali, hanno anche gli help center, l'assistenza, quindi nello stesso tempo si occupano dell'efficienza tecnica delle infrastrutture, ma hanno un'anima sociale con l'assistenza agli emarginati. È chiaro che le stazioni bisogna che diventino un centro propulsivo, ma nello stesso tempo c'è l'anima sociale che emerge e che noi come Dopo Lavoro Ferroviario stiamo tentando di promozionare. Quest'anima sociale significa un treno dove c'è posto per tutti, un treno di pace, di libertà e di progresso per tutti e di bene, il bene comune.
4: Sul bene comune, Presidente, ci riporta questa espressione anche agli aiuti che attraverso i binari delle rotaie e attraverso i treni portano proprio all'Ucraina, aiuti non solo alimentari ma anche per affrontare un inverno che è ormai alle porte, dunque generatori che l'Italia ha già inviato e altre strumentazioni di questo tipo. C'è però un problema che ogni tanto abbiamo raccontato, ma approfittiamo oggi di lei in un flash e della sua presenza tecnica anche per capire come alcuni binari all'interno dell'Europa, nel cuore dell'Europa, siano cambiati e dunque ci siano dei treni che non possono utilizzare quegli stessi binari. Da questo punto di vista, come si è evoluta anche la tecnologia ferroviaria?
1: Sì, la tecnologia ferroviaria, adesso le ferrovie italiane hanno un piano che riguarda il concetto di rete ferroviaria europea, una rete metropolitana europea, la costruzione di un nuovo progetto che richiede ovviamente di cercare di unificare tutti i sistemi di corrente elettrica, l'infrastruttura. Quindi è un sistema molto complesso, dicevo prima, perché poi ogni paese ha un sistema scorporato dai contesti. Quindi in questa fase le ferrovie stanno studiando, ma le ferrovie italiane sono protagoniste perché a livello tecnologico sono le più avanzate del mondo, anche a livello di sicurezza, è chiaro, sicurezza interna ed esterna. E c'è un piano che prevede una costruzione di una rete europea, speriamo, dove i popoli si
0: uniscono attraverso la ferrovia. La metropolitana d'Europa
1: è un vecchio progetto, ma penso che nella nuova fase si attuerà, almeno si sta iniziando a lavorare su questo progetto che sarebbe formidabile.
0: Presidente Toscano, chiudiamo perché poi tra poco andiamo dalla nostra Marina Tomarro che si trova a Pistoia, ci racconterà una storia dalla Toscana. Prossime iniziative del Dopolavoro Ferroviario, una
1: iniziativa che è sempre legata al mondo ferroviario, figli di ferrovieri. Pensiamo che in Puglia c'è un grande presidente della regione, Antonio De Caro, suo padre era un ferroviere, lui ha una storia magnifica e suo padre era stato anche presidente del Dopolavoro Ferroviario di Bari. Le ferrovie sono dappertutto, è come il cuore, il sangue, quindi è una grande storia e questa è una delle tante che faremo in Puglia nei prossimi mesi.
0: Chiudiamo ricordando che Papa Francesco era un tesserato del Dopolavoro Ferroviario di Genova, perché il padre era un ferroviario.
1: Perché il padre era ferroviario, quindi la grande storia di questo Papa straordinario era legato al Dopolavoro Ferroviario. Quindi vi ringrazio per l'accoglienza, per l'ascolto e quindi noi continuiamo la nostra strada che, ripeto, è una strada inclusiva e di socialità.
0: Grazie a Pino Toscano, presidente nazionale dell'Associazione Dopolavoro Ferroviario. Auguri a tutti i ferrovieri. Oggi è il 3 ottobre, è la festa del ferroviere e noi abbiamo cercato di celebrarla qui anche alla Radio Vaticana.
4: Luca, devo aggiungere una cosa: tanti ferrovieri si sono anche caratterizzati negli ultimi mesi e anni per essere intervenuti in situazioni non di loro competenza, cioè quando ci sono stati dei problemi anche di pubblica sicurezza il ferroviere si è prestato anche a dare una mano con prontezza. E dunque, a titolo personale, mi permetto di ringraziare tutti. Non so se il presidente vuole dire una battuta su questo.
1: No, io ti ringrazio di aver... sono episodi reali di una vita reale. Il ferroviere, come senso di appartenenza e come sempre del dovere, si è sempre differenziato, no? E quindi ci sono delle storie legate alla mutualità, al solidarismo, alle organizzazioni sindacali. Non sono storie individualiste, sono storie di altruismo, e tu hai citato queste stupende storie. Noi intendiamo valorizzarle sempre di più. In un mondo di individualismo ci vuole più socialità, e noi questo intendiamo fare.
0: Grazie, grazie presidente Toscano, grazie, a presto risentirci. Noi ci fermiamo prima di andare a Pistoia con Marina Tomarro e i suoi ospiti. Ascoltiamo Francesco De Gregori con Giusto o Sbagliato. È un brano che esplora quanto sia complesso il definire in modo netto cosa sia giusto e cosa sia ingiusto.

0: 9.40 Sound Magazine, il programma del sabato mattina della Radio Vaticana, che ora si trasferisce idealmente a Piteglio. Siamo in provincia di Pistoia, siamo sull'Appennino toscano, Francesco, dove si trova, in provincia di Pistoia tra l'altro, dove si trova la nostra inviata Marina Tomarro, perché ci racconta di una esperienza, il Dinamo Camp, che si svolge proprio a San Marcello di Piteglio. Marina, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno Luca. Sì, Dinamo Camp è una realtà meravigliosa che si trova proprio nel cuore della Toscana. Dinamo Camp, noi oggi siamo qui perché domani si svolgerà l'Open Day, cioè Dinamo verrà aperta a tutti in modo da far conoscere questa fantastica realtà che ha compiuto 20 anni, nasce appunto nel giugno del 2007, quella è stata proprio la data di apertura grazie alla visione di un uomo, di un sognatore, Enzo Manes, che io ho avuto il piacere e l'onore di poter conoscere ieri sera durante la cena. Io vi devo raccontare veramente una cosa: quando ieri sono arrivata ero un po' spaesata, perché giustamente per me era la prima volta che venivo in questa realtà, ma gli amici di Dinamo hanno avuto proprio la bellezza di farmi sentire a casa, accolta da amici, come se ci conoscessimo da sempre. Ma non solo gli organizzatori, anche i volontari, i ragazzi che ci sono. Io da ieri a oggi ho conosciuto una serie di storie di persone che sono qui e che mi hanno davvero detto: Marina, Dinamo mi ha cambiato la vita, me l'ha cambiata letteralmente. Ragazzi che quando sono entrati qui avevano 13-14 anni e magari in quella settimana in cui fanno l'esperienza piangevano perché avevano paura ed erano per la prima volta, molti di loro senza i genitori che giustamente li avevano lasciati per farli vivere un'esperienza.
0: Ecco Marina, ragazzi... sappiamo che tu hai degli ospiti, il tempo non è moltissimo.
1: Esatto, benissimo. Esatto. Allora, con me c'è Simona Porcari, l'amministratrice delegata, e colei che accompagna il sognatore Enzo Manes da tanti anni. Simona, allora, questa realtà di Dinamo Camp come si può definire?
2: Allora, grazie prima di tutto di questo spazio, di questo momento emozionante per Dinamo Camp. Noi siamo una fondazione che da 20 anni si occupa di regalare il diritto alla felicità a bambini che hanno patologie gravi e croniche, a famiglie che hanno bambini con gravi disabilità, e poi ci occupiamo anche dei fratelli e delle sorelle e anche poi dei ragazzi che superano i 18 anni e fanno una specie di accademia per diventare futuri volontari. Questo è il nostro mestiere, cioè regalare queste vacanze gratuite in totale sicurezza medica, fisica e molto molto divertenti.
1: La bellezza di questo posto è che uno appena arriva si sente a casa, è strano ma è così, lo posso testimoniare io. E domani ci sarà l'Open Day. Che cos'è l'Open Day e perché è così importante?
2: Per noi è il momento in cui apriamo le porte a tutta la comunità. La comunità ormai di Dinamo è fatta non soltanto da chi vive intorno appunto alla montagna pistoiese, ma soprattutto dalle famiglie con i loro ragazzi, che a volte fanno anche moltissimi chilometri per arrivare all'Open Day e testimoniare le loro esperienze, dai tantissimi volontari. Ne aspettiamo più di 700 solo per l'Open Day di domani, e poi tutti gli ospiti e i donatori e tutti quelli che di fatto ne hanno sentito parlare ma non hanno veramente capito che cosa succede. Quindi è un'opportunità per vedere lo spazio ma anche per conoscere le persone.
1: Grazie Serena, io vorrei in questo momento farvi ascoltare però anche la testimonianza di una mamma che porta qui il figlio da moltissimi anni. Allora, qui ho accanto a me Luisa Simone, è la mamma di Andrea Bonato. Luisa, raccontaci brevemente la vostra storia. Andrea viene qui da molti anni e da ospite è diventato addirittura volontario.
3: Sì, allora Andrea è nato insieme a Dinamo Camp, è del 2007, quindi quest'anno veramente è una grande festa per tutti. Allora, io sono madre di 3 figli e Andrea in particolare è quello che è stato camper per tanti anni. Come sappiamo, da Dinamo si può venire per 3 anni di diritto. In realtà Andrea mi ha sempre detto: mamma, fai almeno richiesta che mi metto in lista d'attesa, e questo ha fatto sì che poi venissimo richiamati, e quindi lui ha fatto molte sessioni da camper ed effettivamente Dinamo ci ha accompagnati con una grazia e con una una meravigliosa accoglienza e inclusione che ci fa sentire proprio a casa. Gli altri due ragazzi hanno beneficiato di queste meravigliose sessioni perché dei siblings, che sarebbero i fratelli dei ragazzi con qualche malattia grave o cronica, ed effettivamente anche questo è stato per noi famiglia un gesto di grandissima illuminazione, perché i ragazzi si sono sentiti liberi di potersi confrontare con altri ragazzi altrettanto sani che però potessero avere la loro stessa difficoltà. E quindi questo è stato meraviglioso.
4: Luisa, torniamo indietro di molti anni, facciamo un salto. Come avete conosciuto Dinamo Camp?
3: Allora, Dinamo io l'ho conosciuto all'Istituto dei Tumori nel 2013, mentre Andrea appunto era in cura. Si è avvicinato un ragazzo che conosciamo ancora adesso col nome di Chioma, e chi conosce Chioma lo sa, un ragazzo dolcissimo ed è veramente uno dei pilastri di Dinamo, e che ci ha proposto di fare, dentro con tutti i bambini in chemio, ci ha proposto di fare una piccola pillola di Grease. Io l'ho guardato come se fosse matto, in realtà è successo, quindi ho detto che cos'è sta cosa. Poi in effetti ci ha fatto capire che cosa fosse Dinamo. Non l'ho apprezzato subito, perché chiaramente avendo un figlio malato piccolo ho detto ma io non posso mandare un bambino a Dinamo da solo così. In realtà poi è successo ed è stata un'apertura enorme.
4: È quello che ti dicevo, sì, quello che vi stavo raccontando prima, Luca, proprio di questo, che i genitori lasciano i loro figli e in fondo si fidano, ma si fidano anche perché ci sono tanti volontari che danno una mano. Allora qui con me ho Maria Giulia, che proprio dirige un po' i volontari. Maria Giulia, come si diventa volontari a Dinamo?
5: Allora sì, per diventare volontario le persone devono fare un'applicazione sul sito, poi vengono contattate telefonicamente o tramite mail per essere invitate a un momento di presentazione del progetto e a un momento anche di conoscenza più approfondita, di colloquio individuale. Questo ci permette proprio perché, come dicevate prima, i genitori ci lasciano il loro bene più prezioso e quindi noi dobbiamo essere non sicuri al 100%, però accompagnare i volontari in questa grande avventura. Dopo questo piccolo processo fanno 3 giorni di formazione residenziale qua al camp, che per noi gli permette di capire fondamentalmente, no? Noi la chiamiamo anche metaformazione perché siamo più di 150 persone, è un momento per stare insieme, capire come funziona la dinamica, la terapia ricreativa, no? Prima Maria Luisa ha usato una parola che è quella di successo, cioè le cose accadono, che è proprio il punto cardine della nostra metodologia terapia ricreativa Dinamo, declinata proprio come participo passato, no? Le cose possono accadere, quindi è sia un successo celebrare quello che accade, ma proprio farci caso, e questa è la nostra proposta, insomma.
4: Maria Giulia, tu sei la responsabile dei volontari, ma cosa ti lascia fare la volontaria in un posto come Dinamo Camp?
5: Lascia spiazzati, perché ti ricorda che davvero le cose, se vogliamo, possiamo farle accadere, e che un gesto gentile può spostare un po' il mondo, e qui di gesti gentili, come dico sempre, se ne incontrano davvero tanti.
4: È vero, Luca, ti posso confermare questo. Luca, hai qualche domanda per i nostri ospiti?
0: No, sei stata praticamente molto completa e abbiamo ascoltato qui con Francesco De Remigis in studio voci di persone convinte di questa esperienza e sei riuscita a dare una testimonianza anche molto, molto importante. Quindi un saluto direi ai tuoi ospiti,
4: sì.
0: E se tu non hai altro da aggiungere, noi ritorniamo in studio, perché da Pistoia, da Piteglio, ce ne andiamo a Candelo in provincia di Biella tra poco.
4: Sì, va bene, e allora un saluto a tutti, grazie.
6: Grazie a te Marina e alle tue ospiti, davvero un abbraccio forte. Abbiamo un aggettivo che ci è venuto in mente per cogliere anche l'approccio con cui si rapportano alle rispettive storie familiari: toste, questo bisogna dirlo, e un abbraccio davvero. Grazie e buon lavoro a tutti.

0: 9.50 Sound Magazine, il programma del sabato mattina. Francesco, in questo ideale percorso dell'Italia, noi dalla Toscana, dalla provincia di Pistoia, Piteglio, dove abbiamo ascoltato l'esperienza di Dinamo Camp, andiamo a Candelo, siamo nel nord Italia, in provincia di Biella, e saluto la nostra ospite Rosita Barco, presidente dell'associazione Banca del Tempo di Candelo. Presidente Barco, grazie per essere sulla Radio Vaticana.
1: Grazie a voi per averci contattato e allora conoscere la nostra realtà.
0: Voi siete ai piedi del santuario della Madonna Nera di Europa, esatto, se non vado errato.
1: Di Europa, esatto. Europa. Ecco. Un santuario bellissimo, voluto anche dai Savoia, e oggi testimonianza di tanta tanta fede ancora.
0: Ci presenti brevemente il paese di Candelo, siamo in provincia di Biella. Presidente Barco?
2: Presidente.
0: Abbiamo perso Francesco la Presidente, tra poco la cercheremo di riprendere. La Banca del Tempo è una banca speciale che ha 25 anni di attività. C'è uno scambio. Sì. Ecco Presidente, la sentiamo. Le chiedevo una breve presentazione di Candelo, proprio breve.
1: Perfetto. Candelo è un paesino, è il terzo paese della provincia di Biella, che custodisce un ricetto meraviglioso del 1200, forse l'unico in Europa conservato allo stato naturale, un paese molto molto coinvolgente, ci sono più di 25 associazioni, tutte che lavorano per il paese, tutti insieme ci aiutiamo per dar vita al paese. È un paese semplice, di gente semplice, niente di eccezionale, però molto molto frequentato, ha un cinema d'essè, ha questo meraviglioso ricetto, ci sono un sacco di manifestazioni, ci stiamo preparando per il Natale, e quindi cosa vuole che le dica? Siamo solo gente semplice, è rimasta un po' quella di una volta.
0: Gente importante, proprio perché la semplicità vi dà questa...

0: ancora vivi, scambiamo molto con il comune, la biblioteca comunale. Per i bambini facciamo dei corsi di lingua per gli stranieri, facciamo tante cose con i bambini, li coinvolgiamo con fiabe, con avvenimenti, con disegni, partecipiamo a tutte le attività culturali e non del comune, come non lo so, domani ci sarà ricetto. Ah, mi sta scappando. I cartoni animati, aiutatemi. E
1: Una
0: quindi,
1: rassegna per bambini?
0: perfetto, adulti e bambini. Non lo so, il 18 ci sarà una pedalata, perché noi come Banca del Tempo portiamo a livello di tutti, anche chi non può arrivare alla biblioteca, la cultura, disseminando per il paese i libri, il book crossing. Abbiamo 7-8 postazioni dove la gente può prendere un libro, lasciarne un altro, portarne altri o tenerselo se gli è piaciuto. La biblioteca è retta dal volontariato della Banca del Tempo in cambio della sua sede, perché senza sede, non avendo soldi, dovremmo chiudere la baracca.
1: Possiamo riassumere, Presidente Barco, con i termini scambio di saperi, ma non soltanto, insomma, saperi dal punto di vista intellettuale, ma anche poi oggettistica varia e arti e mestieri, perché mi fa venire in mente questo suo racconto, questa sua testimonianza, che tanti anni fa io avevo mia nonna che sapeva cucire benissimo, aveva anche la macchina, e allora tante amiche, anche vicine di casa o di via, andavano da lei o mandavano le figlie per imparare a cucire. Questa cosa si è un po' persa in Italia. Fate anche questo, cioè avete una.
0: Facciamo anche questo, nel senso che nell'elenco degli scambi è incluso anche il cucito. Io, per esempio, che so ancora cucire, accorcio parecchi pantaloni o cambio qualche cerniera. Qualcun altro che è più bravo a fare una torta, in quel caso però lo scambio del tempo è vincolato anche all'acquisto dei prodotti, cioè non puoi farti fare una torta completamente gratis, ti do il tempo, ma tu mi dai la farina e l'uovo.
1: Certo.
0: No.
1: Esattamente o come avveniva appunto tra
0: Esatto,
1: rapporti di buon
0: il buon
1: vicinato.
0: vicinato.
1: Volevo solo precisare una parola sul termine, una curiosità sul termine ricetto, perché si tratta di
0: Sì.
1: fatto di un luogo di rifugio, una
0: Una
1: struttura,
0: struttura.
1: partendo dalla definizione medievale di quella che era una struttura fortificata. Oggi avete
0: Esatto.
1: fortificato i saperi e però li condividete anche, insomma, avete aperto le
0: Perfetto.
1: porte.
0: Abbiamo aperto le porte che sono aperte a tutti e in questo ricetto noi collaboriamo molto col comune perché essendo una cosa molto particolare, avendo le rue, avendo ancora le vecchie case che non erano case ma erano ricoveri di beni per la sopravvivenza e stalle per gli animali, lì si rinchiudevano solo in caso di attacco di guerra. In queste cantine facciamo tantissime cose per i bambini. Adesso siamo su Halloween, i bambini faranno un percorso in queste cantine e alla fine ci sarà la banca del tempo ad attenderli che gli dirà dolcetto scherzetto.
1: Meglio un libro, Presidente Barco, che un dolcetto.
0: Lo so. Guardi,
1: Presidente, prego.
0: la nostra biblioteca ha 16.000 libri. Abbiamo un'affluenza giornaliera all'incirca di 5-7 persone, si ricorda che siamo una piccolissima entità, abbiamo una biblioteca a Biella che è enorme, anzi a Biella ne ha 3 o 4 e quindi c'è proprio, ecco, per esempio alla Banca del Tempo in biblioteca, oltre a fare il front line, il ritiro del libro letto e il prestito del libro nuovo, interagisce con gli utenti. Con il consiglio, la chiacchieratina, cerchiamo di essere molto, molto umani, terra a terra e di avere un costante, come si può dire, incontro con le persone, cioè molto sociale.
2: Presidente Barco, noi siamo in conclusione. La ringraziamo perché da un piccolo ma grande territorio come Candelo lei ci ha testimoniato l'importanza del tempo nella nostra vita sociale e quindi anche nelle nostre comunità. Il tempo
0: Certo.
2: è.

0: È una ricchezza che noi umani abbiamo e voi la state, ce la state testimoniando con grande attenzione. Il valore del tempo, spesso noi il tempo lo buttiamo, non lo valorizziamo.
1: Certo, lo rincorriamo e invece il tempo è una cosa nostra e la posso donare a un altro perché anche lui abbia del tempo.
0: Grazie per questa testimonianza che ci arriva dalla Banca del Tempio di Candelo in provincia di Biella. Grazie a lei, Presidente Rosita Barco, e ai volontari che lavorano con lei. Grazie, certo, di questa testimonianza dal territorio su tanti valori che noi spesso in radio cerchiamo di approfondire. Buona giornata.
1: Bravi, bravi. Buona giornata a voi e grazie mille.
0: Grazie, Presidente
1: anche
0: Barco.
1: Dai nostri soci che vi ringraziano per l'interesse che avete avuto per noi.
0: Grazie Presidente, un saluto a tutta Candelo e buon lavoro.
1: Grazie.
0: Noi torniamo in studio, abbiamo Paola Simonetti già pronta per le notizie flash delle 10. Francesco, e ci dobbiamo salutare perché abbiamo pochi secondi. Grazie Francesco De Remigis.
2: Grazie a te Luca e un saluto a chi ci ha ascoltato e continuerà ad ascoltare la Radio Vaticana.
0: Grazie da Luca Collodi, un ringraziamento anche al nostro Daniele Tanzini questa mattina in collaborazione tecnica. Linea alle notizie con Paola Simonetti. Appuntamento con Sound Magazine per sabato prossimo alle 8:10.

Le news delle 10, Paola Simonetti al microfono. Un drone ha violato lo spazio aereo lituano, lo comunica il servizio di crisi del governo di Vilnius, invitando la popolazione della Lituania orientale a individuare rifugi più prossimi in caso di necessità. Gli Emirati Arabi hanno confermato la matrice terroristica nelle loro indagini sull'incidente a bordo del volo Fly Dubai, nel quale il copilota, identificato come di origini omanite, avrebbe tentato di prendere il controllo del velivolo aggredendo il comandante con l'ascia di emergenza in dotazione. Il Messico vieterà i contenuti violenti sui social, lo ha annunciato la presidente Sheinbaum dopo l'aggressione di 2 giorni fa in un liceo dove una docente è stata uccisa e altre 4 persone sono state ferite. Non possiamo, ha aggiunto, restare a guardare. In Italia, via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica e relazione sullo scostamento di bilancio. La richiesta di flessibilità vale 14 miliardi per il 2027 e altri 14 per il 2028, lo 0,3% del PIL per la difesa e lo 0,3% per l'energia in un anno. Intanto il decreto sulla scuola prevede lo slittamento al 2027 del bonus libri, istituito nella manovra 2026 con 20 milioni l'anno per contributi a famiglie con ISEE sotto i 30.000 euro. E nella penisola si registra un esodo dalla sanità pubblica. Nel 2025 oltre 3.700 medici hanno abbandonato gli ospedali, un dato che ha segnato il sorpasso delle dimissioni dai pensionamenti. I numeri della fuga dei sanitari nell'indagine del sindacato Anao Assomed, che rintraccia le ragioni in turni massacranti, stipendi non adeguati e anche aggressioni nei reparti. È tutto, l'informazione torna alle 11:00.

0: Cari amici, ben trovati all'ascolto da Rosario Tronnolone. Ogni sabato mattina vogliamo riproporvi alcuni programmi dai nostri archivi, un po' per ripercorrere la nostra storia e un po' forse per scoprire insieme delle perle ormai dimenticate. Oggi vi proponiamo una rubrica che era stata curata da Franca Salerno, una delle voci storiche della nostra radio, nell'ambito del programma Orizzonti Cristiani. La rubrica si intitolava Oggi parliamo di...
1: Credere.
2: Conoscere.
1: Comprendere. Orizzonti Cristiani.
2: La gioia del viaggio.

0: Carissimi tutti in ascolto, grazie per quanto ci scrivete per posta e per email. Continuate a farci conoscere le vostre preferenze sui programmi di Orizzonti Cristiani. Oggi parliamo di un programma di Franca Salerno.
1: Esattamente 430 anni or sono, 1492, 12 ottobre, Cristoforo Colombo scopre il Nuovo Mondo, che poi sarà chiamato America.
2: 90 anni dopo, 1582, il 3 ottobre, l'Italia e altri paesi cattolici adottano il calendario gregoriano. Per farlo, dal 4 ottobre si passa direttamente al 15.
1: Nel 1728, come oggi, 27 ottobre, nasce l'esploratore James Cook. E nel 1782, sempre come oggi, 27 ottobre, viene al mondo il violinista per antonomasia Niccolò Paganini.
2: Passiamo ai santi del 27 ottobre. Si festeggiano Sant'Evaristo Papa, San Frumenzio, apostolo dell'Etiopia e, udite udite, non riportata da tutti i calendari, Santa Balsamia, una balia del IV secolo. Da I Santi del Giorno stralciamo alcune note.
3: La popolarità di Santa Balsamia, vivissima nel Medioevo, si deve alle sue funzioni di nutrice, tanto che in un primo tempo si celebrava come Santa Nutrice, poi prevalse il nome di Balsamia, come se il latte da lei dispensato ad un eccezionale figlioccio, San Remigio, fosse stato un profumato balsamo di santità. Si riflette perciò su di lei la gloria di un figlio di latte, San Remigio appunto, che indusse alla conversione prima la regina Clotilde, poi suo marito Clodoveo, con tutti i suoi cavalieri, iniziando così la storia cristiana della Francia. San Remigio venne considerato dai francesi quasi un secondo Giovanni Battista, già benedetto nel grembo della madre, ma che avrebbe avuto qualcosa di più dello stesso San Giovanni. Avrebbe avuto santa anche la balia, il cui nome appare nel X secolo e viene definita, oltre che nutrice, madre di santi, perché San Celsino sarebbe stato un suo figliolo.
0: Le leggende aggiungono ancora un particolare. Benché venerata in Francia, Santa Balsamia sarebbe stata di origine italiana, anzi romana, e da Roma, divinamente ispirata, sarebbe giunta a Reims proprio in tempo per svolgervi la sua delicata mansione. Il significato di questo particolare è trasparente. Il latte o balsamo, trasmesso dalla nutrice a San Remigio e da questi trasmesso a tutta la Francia, figlia primogenita della Chiesa, proveniva direttamente e indubbiamente da Roma. Non corrotto, non adulterato, non sofisticato. Era il latte puro della dottrina cattolica, apostolica e romana.

0: Restiamo ancora sul sacro, perché ottobre ce lo impone, essendo il mese dedicato alla Vergine del Rosario. Ascoltiamo cosa insegna sul Rosario Papa Benedetto XVI.
1: Questa popolare preghiera mariana è un mezzo spirituale prezioso per crescere nell'intimità con Gesù e per imparare alla scuola della Vergine Santa a compiere sempre la divina volontà. È contemplazione dei misteri di Cristo in spirituale unione con Maria, come sottolineava il servo di Dio Paolo VI nell'esortazione apostolica Marialis Cultus, e come poi il mio venerato predecessore Giovanni Paolo II ha ampiamente illustrato nella lettera apostolica Rosarium Virginis Mariae, che oggi idealmente riconsegno alla comunità pompeiana e a ciascuno di voi. Ma per essere apostoli del Rosario occorre fare esperienza in prima persona della bellezza e della profondità di questa preghiera, semplice e accessibile a tutti. È necessario anzitutto lasciarsi condurre per mano dalla Vergine Maria a contemplare il volto di Cristo, volto gioioso, luminoso, doloroso e glorioso. Chi come Maria insieme con lei custodisce e medita assiduamente i misteri di Gesù assimila sempre più i suoi sentimenti e si conforma a lui. Mi piace al riguardo citare una bella considerazione del beato Bartolo Longo. Come due amici, egli scrive, praticando frequentemente insieme, sogliono conformarsi anche nei costumi, così noi, conversando familiarmente con Gesù e la Vergine nel meditare i misteri del Rosario e formando insieme una medesima vita con la comunione, possiamo diventare, per quanto ne sia capace la nostra basezza, simili ad esse ed apprendere da questi sommi esemplari il vivere umile, povero, nascosto, paziente e perfetto. Il Rosario è scuola di contemplazione e di silenzio. A prima vista potrebbe sembrare una preghiera che accumula parole, difficilmente quindi conciliabile con il silenzio che viene giustamente raccomandato per la meditazione e la contemplazione. In realtà, questa cadenzata ripetizione dell'Ave Maria non turba il silenzio interiore, anzi lo richiede e lo alimenta. Analogamente a quanto avviene per i salmi, quando si prega la liturgia delle ore, il silenzio affiora attraverso le parole e le frasi, non come un vuoto, ma come in presenza di senso ultimo che trascende le parole stesse e insieme con esse parla al cuore. Così, recitando le Ave Maria, occorre fare attenzione a che le nostre voci non coprano quella di Dio, il quale parla sempre attraverso il silenzio, come il sussurro di una brezza leggera. Quanto è importante allora curare questo silenzio pieno di Dio sia nella recita personale che in quella comunitaria. Anche quando viene pregato come oggi da grande assemblea e come ogni giorno fatto in questo santuario, è necessario che si percepisca il rosario come preghiera contemplativa, e questo non può avvenire se manca un clima di silenzio interiore. Se la contemplazione cristiana non può prescindere dalla parola di Dio, anche il rosario, per essere preghiera contemplativa, deve sempre emergere dal silenzio del cuore come risposta alla parola. Sono della preghiera di Maria. A ben vedere, il rosario è tutto intessuto di elementi tratti dalla scrittura. C'è innanzitutto l'enunciazione del mistero, fatta, preferibilmente come oggi, con parole tratte dalla Bibbia. Segue il Padre nostro nell'imprimere alla preghiera l'orientamento verticale, apre l'animo di chi recita il rosario al giusto atteggiamento filiale. Dice il Signore: quando pregate dite Padre. La prima parte dell'Ave Maria, tratta anch'essa dal Vangelo, ci fa ogni volta riascoltare le parole con cui Dio si è rivolto alla Vergine mediante l'angelo e quelle di benedizione della cugina Elisabetta. La seconda parte dell'Ave Maria risuona come la risposta dei figli, che rivolgendosi supplici alla madre non fanno altro che esprimere la propria adesione al disegno salvifico rivelato da Dio. Così il pensiero di chi prega resta sempre ancorato alla scrittura e ai misteri che in essa vengono presentati. Cari fratelli e sorelle, vi affido tutti alla Beata Vergine del Santo Rosario.
0: Dal sacro al profano.
2: Nel calendario augusteo, al dio Marte erano dedicati due mesi. Il primo era marzo, lo si venerava come dio del risveglio. Il secondo era, appunto, ottobre, in cui il dio della guerra rappresentava lo scontro dell'estate con l'inverno, giunto a pretendere il suo tempo.
0: Questo mese splendido viene simboleggiato da due figure, il cacciatore e il seminatore. Noi privilegiamo la seconda con questa pagina d'Annunziana.
3: Avanzava per il campo direttamente, con una lentezza misurata. Gli copriva il capo una berretta di lana verde con due ali che scendevano lungo gli orecchi, all'antica foggia frigia. Un saccolo bianco gli pendeva sul collo per una striscia di cuoio, scendendogli davanti alla cintura, pieno di grano. Con la manca teneva aperto il sacco, con la destra prendeva la semente e la spargeva. Il suo gesto era largo e sapiente, moderato da un ritmo uguale. Il grano, imballandosi dal pugno, brillava come faville d'oro e cadeva sulle zolle umide, egualmente ripartito. Il seminatore avanzava con lentezza, affondando i piedi umidi nella terra cedevole, levando il capo nella santità della luce. Il suo gesto era largo, gagliardo, sapiente. Tutta la sua persona era semplice, sacra e grandiosa.

0: Ai doni che la natura ci regala nel mese di ottobre, nespole, castagne, funghi e vino, dedichiamo in sequenza alcuni versi.
1: Sul nespolo pendono arancio, i frutti dalla polpa sprigna, e i rami si incurvano al peso. L'albero, in gara con la palma, stimo per come appare bello, con la chioma lucida di foglia. Gentile me ne porge in dono di tante la prima ben matura nespola del prossimo raccolto. Del pensiero grato alla pianta, alle labbra porto lieto il frutto, pregustandone i molti dell'annata.
2: Sono rotonda e marroncina, son dei boschi la regina, son dei bimbi la cuccagna e mi chiamano castagna.
3: Tempi passati io vivevo tranquillo sui monti o in mezzo ai boschi e madre natura aveva ideato per tutti un suo compito, un suo posto. Dal frutto del bosco alla bestia, all'uccellino, c'era un accordo perfetto e io mi stimavo perché chiamato ero la carne del poveretto. Su me c'è una storia antica e io non lo sapevo. Ho saputo che ciò che mi riguarda, chiamata vien micologia. Adesso vengo messo in un cesto, vengo trattato con le mani della festa, vengo messo in mostra, mi studiano e mi fanno una gran festa. Allora è vero, sono utile in tutte le mie qualità e, come tutti i frutti del bosco, mi sento d'avere una mia dignità.
4: I grappoli d'uva con gli acini lustri e maturi occhieggiano tra i pampini della vigna. Sull'aia, cesti e tinozze sono già pronti per la vendemmia. I bimbi più piccini corrono da un capo all'altro dell'aia, trascinando le ceste vuote. Tutti ora sono tra i filari. Si odono i colpi delle forbici che recidono i grappoli maturi. Le vendemmiatrici intonano lieti stornelli.

0: Veniamo ora al proverbio del mese. A San Crispino si assaggia il vino e a San Simone alle botti si mette il tappone. E complice il vino e ancora alcune belle giornate, a Roma in particolare, si godevano le ottobrate, ovvero brevi gite for de porta. Meta preferita, la collina di Testaccio. Nel 600, lungo le sue pendici, furono costruite numerose grotte che divennero ambienti naturali per la conservazione del vino. Questi spazi divennero gli scenari ideali per le feste popolari del vino, appunto, rinnovando l'antica tradizione dei baccanali, i riti pagani in onore del dio Bacco, celebrati in occasione della vendemmia.
1: Per partecipare alla festa occorreva vestirsi in modo particolare. Le donne dovevano ornarsi di fiori e piume, mentre gli uomini, come illustrano tante stampe e incisioni dell'epoca, usavano vestiti particolarmente sfarzosi e avevano con sé uno strumento musicale. Suonavano, ballavano e intonavano ritornelli che avevano come tema ricorrente i fiori. Il ritmo travolgente del saltarello, ballo tipico delle ottobrate, ravvivava il clima della festa che via via si surriscaldava a causa degli effetti del vino, tanto che, come ci racconta lo Gigi Zanazzo, il rientro in città era sempre più chiassoso della partenza.
0: Siccome Testaccio sta vicino a Roma, l'ottobre ci s'annava volentieri in carrozza e a piedi. Arrivati là se magnava, se beveva quel vino che usciva dalle grotte che zampillava. Poi s'annava a ballare il sartarello o sul prato o puramente sullo stazzo dell'osteria del Capannone e se cantava da poveti o se giocava a mora. La sera si ritornava a Roma al suono delle tamburelle, delle gnacchere e dei canti.

Le ottobrate vere e proprie sono scomparse. Restano le gite domenicali al mare o in campagna per prendere una boccata d'aria buona. Si è imposta invece già da qualche anno una festa strana che viene dagli Stati Uniti e che si celebra il 31 ottobre, Halloween o la notte delle streghe.

0: questa ricorrenza ha origini anglosassoni e deriva dalla contrazione della frase All Hallows Eve, cioè la notte prima di ogni santi, e si riferisce alla sua leggenda e alla storia legata ai vari simboli ricorrenti. Ascoltiamo la leggenda.
1: La tradizione narra che gli spiriti dei morti, nel corso dell'anno, tornassero tra i vivi, in cerca di un corpo da occupare per l'anno seguente, proprio durante la notte dell'ultimo giorno del mese di ottobre. Inoltre, secondo la leggenda, i contadini, per evitare di essere catturati, rendevano la casa inospitale e usavano travestirsi da mostri e orribili creature. E girovagando per le case del villaggio, con lanterne ricavate da cipolle intagliate, al cui interno erano poste le braci del fuoco sacro, cercavano di spaventare e scacciare gli spiriti. Ma come mai i colori predominanti sono l'arancione e il nero? Il primo ricorda la mietitura e la fine dell'estate, mentre il secondo rimanda al buio dell'inverno. Tuttavia, c'è anche chi sostiene che l'arancione è legato alle zucche, il verde ai mostri, il nero alle streghe, ai gatti e ai pipistrelli e il bianco ai fantasmi.
2: Io sono l'ombra che di notte va, semino il panico in città.
3: Questo è Halloween, questo è Halloween.
0: Parlando delle zucche, la storia racconta che inizialmente venivano utilizzate cipolle e rape per la realizzazione delle lanterne, ma solo quando la tradizione sbarcò in America si scoprì che le zucche si prestavano benissimo per l'uso necessario. Cosa dire invece del famoso trick or treat, dolcetto o scherzetto? Il tutto ha inizio dai Celti, che erano soliti lasciare cibo e latte sull'uscio della porta con la speranza di entrare nelle grazie degli spiriti. Come si vede, anche la festa più laica e pagana affonda sempre nel soprannaturale.

Grazie agli amici al microfono Monia Parente, Gianni Bersanetti, Mino Caprio, Pierpaolo Cuna, Stefano Mondini, Stefano Nofri, Aldo Russo. E a tutti auguriamo buona festa!

0: Credere.
1: Conoscere.
0: Comprendere. Orizzonti Cristiani.
1: La gioia del viaggio.

Carissimi tutti in ascolto, grazie per quanto ci scrivete per posta e per email. Continuate a farci conoscere le vostre preferenze sui programmi di Orizzonti Cristiani.

0: all'archivio storico di Orizzonti Cristiani. Serie e monografie riproposte da Franca Salerno. L'originale radiofonico che vi presentiamo oggi è andato in onda nel 1981. Era il 25esimo anniversario della morte di Bertolt Brecht, avvenuta il 14 agosto 1956. Brecht era nato ad Augusta il 10 febbraio 1898. 2 anni prima della morte aveva ricevuto il premio Stalin per la pace e negli ultimi anni teneva appeso nella sua stanza il ritratto di Mao. Al Festival Mondiale della Gioventù a Berlino Est gli venne assegnato il premio nazionale di prima classe per l'opera postuma pubblicata nel 1961 Dialoghi di profughi, in cui non identifica il socialismo con l'Unione Sovietica. Bertolt Brecht è nato tedesco, morirà austriaco e si autodefinisce drammaturgo e poeta.
1: Tutti o nessuno! Tutti oppure no! Non si può salvarsi da soli, o cucini o catene! Tutti o nessuno!
2: Bertolt Brecht o dello straniamento. Che significa straniamento? Significa osservare un'azione, ascoltare una parola, senza parteciparvi in prima persona, senza immedesimarvici, sì. Ma considerando azione e parola, criticamente.
3: Io non scrivo per la gente in cerca di emozioni, né per chi va a teatro per il solo piacere e non esita a tenersi il cappello in testa.
2: In Brecht, l'attività di drammaturgo è sempre stata intrinsecamente connessa con quella del regista e del teorico. 3 funzioni che si identificavano nella sua personalità di creatore di una forma moderna di teatro adatta, come egli diceva, ad interpretare ed esprimere le esigenze della nostra epoca scientifica. Uno dei termini più citati a proposito dell'opera di Brecht è quello di teatro epico, contrapposto alla formula drammatica. La drammatica tende a creare una comunione sentimentale tra il personaggio, l'attore e lo spettatore. La forma epica si vale di strumenti come la proiezione di inserti filmati, cartelli con i titoli delle scene, canzoni che staccano gli episodi, e si fonda su un metodo di recitazione degli attori che non devono immedesimarsi nella psicologia del personaggio, ma indicare degli atteggiamenti, mostrare dei gesti. Il teatro di Brecht, infatti, oltre che dello straniamento, è anche della gestualità. Detto questo, nell'assoluta certezza di non poter esaurire l'argomento in una trasmissione, ci proveremo a presentarvi Brecht in un certo senso alla maniera di Brecht. Cartelli sonori vi chiarificheranno la scena, brani cantati staccheranno le parti e ben lontano da noi il volervi convincere in positivo o negativo sul valore dell'opera brechtiana, ma sperando soltanto di interessarvi divertendovi.
3: Da che mondo è mondo, compito del teatro, come di tutte le altre arti, è di ricreare la gente. Questo compito gli conferisce sempre la sua speciale dignità. Non gli occorre altro attestato che il divertimento. Non lo si nobiliterebbe affatto facendone, per esempio, un mercato della morale.
2: Naturalmente, divertimento non sta per disimpegno, tutt'altro. Ad evitare anche in questo piccolo servizio un ulteriore malinteso sull'opera di Brecht. Questa, secondo noi, l'indispensabile premessa. Ed ora cominciamo. Autopresentazione. non è scena tratta da una delle sue opere, ma un brano dell'interrogatorio a cui il drammaturgo dovette rispondere nella sala delle udienze della Commissione della Camera degli Stati Uniti d'America il 30 ottobre 1947, essendo stato accusato di attività anti-americane.
3: Dovetti lasciare la Germania nel 1933 in febbraio, quando Hitler prese il potere. Andai in Danimarca, ma quando la guerra parve imminente nel 39, dovetti partire per Stoccolma in Svezia. Rimasi là un anno, poi Hitler invase la Norvegia e la Danimarca e io dovetti lasciare la Svezia e me ne andai in Finlandia, dove attesi il mio visto per gli Stati Uniti.
4: Signor Brecht, è vero che lei ha scritto un gran numero di poesie, drammi e altri testi molto rivoluzionari?
3: Ho scritto un gran numero di poesie, canzoni e drammi contro Hitler e naturalmente essi possono essere considerati rivoluzionari perché naturalmente avevano come scopo il rovesciamento di quel governo.
2: La commissione scagiona Brecht che lascia gli Stati Uniti per Zurigo. Ha già ricevuto il premio Kleist, il più importante riconoscimento teatrale tedesco, per Tamburi nella notte, nel 1923. Ha pubblicato nel 1927 la raccolta poetica Il libro delle devozioni domestiche. L'opera da tre soldi è già stata rappresentata a Berlino nel 1929. Nel 1932 è trasmessa da Radio Berlino l'opera Santa Giovanna dei Macelli. Seguono romanzi, canzoni, poesie, drammi. Nel 1937 a Parigi viene presentato Terrore e miseria del Terzo Reich e ancora nel 1941 scrive il dramma La contenibile ascesa di Arturo Uy e a Zurigo avviene la prima di Madre Coraggio e i suoi figli, seguita nel 1943 dall'Anima buona di Szechuan e Vita di Galileo. Ed ancora poesie e canzoni e versi. Dopo il rientro a Zurigo escono nel 1948 Storie da calendario, il cerchio di gesso del Caucaso. A Potsdam appare il breviario di estetica teatrale. È il 1949. Esce il romanzo Gli affari del signor Giulio Cesare. Nel 1951 il rapporto di Hern Burger è presentato al Festival Mondiale della Gioventù a Berlino Est. Nel 1956 pubblica Poesie di guerra. Scorrere di date, di titoli, titoli, titoli. Il 14 agosto 1956 Bertolt Brecht muore. Ha frequentato la scuola marxista di Berlino. Nei dialoghi di profughi scrive: solo possedendo lo spirito d'umanità d'un San Francesco ci si può trattenere dal compiere un delitto.
5: E non chiedetemi se voglio bene i preti. Come fareste a viverne senza, senza qualcuno che in mezzo alle disgrazie vi ricordasse che c'è la provvidenza?
6: Opinioni critiche su Bertolt Brecht.
2: Herbert Hering.
7: Uno scrittore che ha cambiato il volto poetico della Germania. Con Bertolt Brecht è apparso un nuovo tono, una nuova melodia, una nuova visione della nostra epoca.
2: Camille Demange.
8: Uno scrittore di fama mondiale, vive gli anni dell'impegno politico e la sua libertà di poeta e di uomo di teatro, accettandone con dignità le contraddizioni vitali.
2: John Willett.
4: Brecht, se in Occidente le sue opinioni politiche lo rendono sospetto, la sua originalità letteraria gli assicura un pubblico. Se in Oriente le sue posizioni estetiche paiono discutibili, la sua reputazione gli assicura il beneficio del dubbio.
5: Non sono un mostro, nemmeno un santo. Il mondo m'ha mostrato com'è. Appena un attimo, una goccia di sangue, e io ho detto, va bene anche per me.
6: Antologia brechtiana.
2: Ballata delle vedove di Osseg.
6: 120 vedove e 80 bambini di minatori periti nella miniera Nelson di Osseg vennero nell'aprile del 1934 a Praga e mossero verso il Parlamento per appoggiare le loro richieste.
2: Le vedove di Osseg, tutte vestite a lutto, sono venute a Praga a domandare:
9: che cosa farete per i nostri figlioli, cara gente? Oggi non hanno ancora mangiato nulla e i loro padri sono giù, nelle vostre miniere, ammazzati.
10: Che cosa?
2: Hanno chiesto i signori di Praga.
10: Che cosa dobbiamo fare delle vedove di Osseg?
2: Le vedove di Osseg, tutte vestite a lutto, si sono trovate davanti i soldati della polizia.
9: Che cosa farete per i nostri figlioli, cara gente? Oggi non hanno ancora mangiato nulla.
2: Ecco, i signori agenti hanno allora caricato i fucili.
10: Questo.
2: Hanno detto i signori agenti.
10: Questo vogliamo fare per le vedove di Osseg.
2: Le vedove di Osseg, tutte vestite a lutto, sono arrivate fino al Parlamento.
9: Che cosa farete per i nostri figlioli, cara gente? Oggi hanno fame e devono oggi mangiare.
2: Ecco, i signori deputati hanno allora declamato un discorso. Hanno detto i signori deputati.
10: Questo possiamo fare per le vedove di Osseg.
2: Le vedove di Osseg, tutte vestite a lutto, restarono la notte rannicchiate sulla via.
9: Qualcuno dovrà pur fare qualcosa per noi qui a Praga.
2: Ecco, era una giornata di novembre e allora la neve è caduta. Grandi, molli fiocchi.
11: Questo,
2: ha detto la neve,
11: questo possiamo fare per le vedove di Osseg.
9: Qualcuno dovrà pur fare qualcosa per noi qui a Praga.

0: Monologo di Ziffel da Dialoghi di profughi.
1: Che dobbiamo fare noi, poveri uomini? Dappertutto si pretende superumanità. Dove possiamo più andare? Non solo un popolo o due stanno vivendo una grande epoca, ma questa avanza irresistibile per tutti i popoli e nessuno le può sfuggire. Il mondo diventa una dimora di eroi. E noi allora dove andiamo? Uomo, amico, io sono stufo di tutte le virtù e mi rifiuto di diventare un eroe.

0: L'intervista su Bertolt Brecht. Ospite il direttore artistico del Teatro di Roma, il professor Luigi Squarzina. Le domande le rivolge il padre Giovanni Giorgianni.
1: Gli autori di teatro sembrano avere una fortuna ciclica. A volte li si rappresenta a getto continuo e un cartellone fa da richiamo all'altro, con i più bei nomi di registi e di attori. A volte sembrano cadere nell'oblio. Per Brecht c'è stato una specie di furore rappresentativo, soprattutto negli anni 60, sino ai primi anni del decennio successivo. Ricordiamo una bella edizione di Madre Coraggio con la regia di Luigi Squarzina al Politeama di Genova nel marzo del 1970. E a Luigi Squarzina vogliamo domandare prima di tutto se è d'accordo con questa interpretazione e poi, eventualmente, come spiega il fatto.
2: C'è stato un eccesso di rappresentazioni brechtiane in Italia? Questo in realtà non si può affermare. In un primo momento c'è stata anzi una scarsità dovuta al monopolio del Piccolo Teatro di Milano, che aveva avuto da Brecht stesso un'esclusiva delle recite in Italia. Quando dopo il 68 si è ottenuto che anche altre compagnie, altri teatri rappresentassero Brecht, Genova fu il primo teatro italiano a poterlo rappresentare, e fu allora che facemmo Madre Coraggio e qualche anno dopo facemmo Il Cerchio di Gesso. E Brecht quindi ormai tranquillamente è entrato nel repertorio, cioè non se ne fa troppo, non se ne fa troppo poco, se ne fa quello che si pensa sia necessario per la richiesta del pubblico.
1: Secondo lei, dottor Squarzina, Brecht è un autore universale, cioè il suo messaggio resisterà nel tempo?
2: Ma resisterà forse proprio perché non è un messaggio, perché è una rappresentazione della vita umana in funzione della storia. Cioè lui crede che l'uomo sia un uomo storico, no? Che non sia un uomo naturale, e questa sua concezione lo porta ad alcune affermazioni che sono legate alla sua idea rivoluzionaria del trapasso da capitalismo a socialismo, eccetera. Indipendentemente da questo, questa visione che si fa poesia teatrale ha tutte le carte per rimanere. Certo incontrerà delle eclissi e poi dei ritorni, ma questo è successo a tutti i grandi poeti del Novecento.
1: Brecht suscita interesse nelle grandi masse e presso il pubblico dei giovani?
2: Ma Brecht è innanzitutto un mago del teatro. Quello che lui scrive è teatro puro, situazioni, azione, conflitti, e a questo lui aggiunge una grande capacità ironica e comica, per cui anche le situazioni più disperate si illuminano sempre di una risata per la sua posizione dialettica. Lui pensa che il male non è forzatamente eterno, che il mondo può cambiare, che l'uomo può diventare un uomo nuovo, e quindi in ogni tramonto, in ogni notte vede la promessa di un alba. Per questo non c'è mai in Brecht una disperazione, ma sempre un invito alla riflessione e alla speranza.
3: Quando tu sei nato, i tuoi fratelli piangevano per la fame e domandavano pane. Quando tu sei nato, non si aveva soldi per il gas.

quando discorrere d'alberi è quasi un delitto, perché su troppe stragi comporta silenzio. Mangia e bevi, mi dicono, e sii contento di averne. Ma come posso io mangiare e bere quando quel che mangio a chi ha fame lo strappò e manca a chi che sete il mio bicchiere d'acqua? Eppure, mangio e bevo. Davvero, vivo in tempi bui.

0: Finale, per ragioni di tempo, unico. E non tre, come nell'opera da tre soldi.
1: Svolto il problema, soluzione non c'è. Potremo su Brecht parlare e parlare, citare e citare, interviste e opinioni, e poesie, e prose e canzoni. Tu, pubblico, ascolta, ragiona, decidi. Se valga il biglietto pagato per Brecht. A noi tocca soltanto trovare un finale che sia convincente, che faccia teatro, diverta ed insegni. Trovato, trovato.
2: L'attore studierà insieme agli altri attori, costruirà il suo personaggio insieme con gli altri personaggi. Perché la più piccola unità sociale non è l'uomo, ma due uomini. Anche nella vita ci costruiamo a vicenda.
1: Tratto dal breviario di estetica teatrale. Anche nella vita ci costruiamo a vicenda. Il messaggio di un autore che non volle lasciare messaggi. Tu, pubblico, ascolta, ragiona, decidi se valga il biglietto pagato per Brecht.
0: Riannunci.
1: Venticinque anni fa moriva Bertolt Brecht.
0: Oggi la nostra redazione centrale lo ha ricordato a tutti i programmi linguistici.
1: Il padre Giovanni Giorgianni, responsabile del programma italiano, allora decideva: è opportuno per la cultura e per l'arte realizzare uno speciale su Bertolt Brecht.
0: E Franca Salerno ha provato a mettere insieme qualcosa da offrire all'ascolto, prendendo qua e là.
1: Dallo spettacolo del Piccolo Teatro di Milano, Io Bertolt Brecht, per la regia di Giorgio Strehler, Milva ha interpretato le canzoni. Le musiche sono di Kurt Weill, dall'opera da tre soldi.
0: Il direttore artistico del Teatro di Roma, professor Luigi Squarzina, ha puntualizzato Brecht oggi.
1: I critici Roberto Fertonani, Camille Demange, Luigi Ferrante e Cesare Cases hanno partecipato, inconsapevoli, con i loro preziosi saggi, editi da Mondadori, Biblioteca Accademia e Einaudi.
0: Gli amici dei programmi tedesco, inglese e francese hanno recato un insostituibile apporto.
1: Gli attori Lucia Catullo, Silvio Albani, Giancarlo Annichini hanno di molto aiutato.
0: I fratelli alle macchine, Aldo Angela, Alberto Goroni, Carlo Maiolini, Roberto Fortunato hanno fatto il più.
1: Per proporvi, amici in ascolto, qualcosa su Bertolt Brecht a nome del programma italiano della Radio Vaticana.
3: Tutti o nessuno? Tutti oppure no? Non si può salvarsi da soli, o fuggire o catene. Tutti o nessuno? Oppure no!
4: Cari amici, la proposta dell'archivio della Radio Vaticana si chiude qui. Appuntamento a sabato prossimo.

0: Sono le 11, ben trovati da Paola Simonetti. Riunione segreta dei principali consiglieri del presidente USA Trump ieri a Camp David per discutere le prossime mosse nella guerra contro l'Iran e nel conflitto tra Arabia Saudita e Houthi nello Yemen. A riferirlo la testata Axios, l'incontro non era stato reso pubblico. Intanto ieri due petroliere sono state colpite da proiettili non identificati nell'area dello stretto di Hormuz. Lo ha riferito l'Agenzia Britannica per la Sicurezza Marittima. Gli attacchi non avrebbero provocato vittime né gravi danni. Negli Stati Uniti quasi 1000 migranti sono stati espulsi tramite 21 voli dalla Louisiana diretti verso Guatemala ed El Salvador. Lo ha riferito il segretario del Dipartimento per la Sicurezza Interna, secondo quanto riportato da Fox News. Si tratta della prima volta che un così ingente numero di persone viene espulso in un solo giorno. Strage sul lavoro in India, almeno 4 operai sono morti in seguito all'esplosione di una caldaia in una fabbrica di Sri City nel sud-est del paese, lo riportano diversi media locali. E ieri l'India è stata di nuovo teatro di proteste a livello nazionale promosse dal movimento Cockroach, guidato dai giovani, che vanta un vasto sostegno. Migliaia le persone in piazza a Mumbai per i crescenti timori che milioni di cittadini vengano ingiustamente privati del diritto di voto dopo il provvedimento di rimozione di milioni di nomi dagli elenchi elettorali. Il governo sostiene che sono state cancellate persone che non avevano diritto a votare, ma le opposizioni ritengono che siano state penalizzate minoranze e gruppi socialmente più isolati. È tutto per questa edizione, vi ricordiamo che le news di Radio Vaticana tornano tra meno di un'ora.
1: Stai ascoltando il canale italiano di Radio Vaticana.

Bene, considera la cosa da questo lato. Se mentre noi siamo sul punto, sì, di scappar via di qui, o come altrimenti tu voglia dire, ci venissero incontro le leggi e la città tutta quanta, e ci si fermassero innanzi e domandassero: dimmi, Socrate, che cosa hai in mente di fare? Non mediti forse con codesta azione a cui ti accingi di distruggere noi, cioè le leggi, e con noi tutta insieme la città, per quanto sta in te? O credi possa vivere tuttavia e non essere sovvertita da cima a fondo quella città in cui le sentenze pronunziate non hanno valore e anzi da privati cittadini sono fatte vane e distrutte? Che cosa risponderemo noi, o Critone, a queste e ad altre simili parole? Perché molte se ne potrebbero dire, massimamente se uno è oratore in difesa di quella legge che noi avremo violata, la quale esige che le sentenze, una volta pronunziate, abbiano esecuzione. O forse risponderemo loro che la città commise contro noi ingiustizia e non sentenziò rettamente. Diremo questo o altro? Ma questo, Socrate, per Zeus. Ma supponiamo che le leggi dicessero: ma Socrate, è questo che rientrava nei nostri accordi, o non piuttosto l'impegno di rispettare i giudizi della città? Se a queste parole facessimo mostra di meravigliarci, ed esse potrebbero aggiungere: oh, invece di meravigliarti di quello che diciamo, Socrate, rispondi, sei ben abituato a far uso di domanda e risposta. So, hai qualcosa da rimproverare a noi e alla città che ti dai da fare per la nostra rovina? Non ti abbiamo dato noi la vita, tanto per cominciare valerti di questo mezzo di domandare e di rispondere. Di dunque, che cosa hai da reclamare tu contro di noi e contro la città che stai tentando di darci la morte? E anzitutto non fummo noi che ti demmo la vita, e per mezzo nostro tuo padre prese in moglie tua madre e ti generò. Parla dunque, credi forse non siano buone leggi quelle di noi che regolano i matrimoni, e hai da rimproverare loro qualche cosa? Non ho nulla da rimproverare, risponderei io. E allora, a quelle di noi che regolano la crescita e l'educazione dei figli, onde fosti anche tu allevato e educato, hai rimproveri da fare? Che forse non facevano bene quelle di noi che sono ordinate a questo fine, prescrivendo a tuo padre che ti educasse nella musica e nella ginnastica? Bene, direi io, e sia. Ma ora che sei nato, che sei stato allevato, che sei stato educato, potresti tu dire che non sei figliolo nostro e un nostro servo, e tu e tutti quanti i tuoi progenitori? E se questo è così, pensi tu forse che ci sia un diritto da pari a pari fra te e noi, e che se alcuna cosa noi tentiamo di fare contro di te, abbia il diritto anche tu di fare altrettanto contro di noi? O forse, mentre di fronte al padre
tu riconoscevi di non avere un diritto da pari a pari, e così di fronte al padrone se ne avevi uno. Il diritto, dico, se alcun male pativi da costoro, di ricambiarli con altrettanto male, e nemmeno se oltraggiato di oltraggiarli, e se percosso di percuoterli, né altro di questo genere. Ecco che invece, di fronte alla patria e di fronte alle leggi, questo diritto ti sarà lecito, così che se noi tentiamo di mandare a morte te, reputando che ciò sia giusto, tenterai anche tu con ogni tuo potere di mandare a morte noi che siamo le leggi e la patria. E dirai che ciò facendo operi il giusto, tu il vero e schietto zelatore della virtù, o sei così sapiente da avere dimenticato che più della madre e più del padre e più degli altri progenitori presi tutti insieme è da onorare la patria, e che ella è più di costoro venerabile e santa, e in più augusto luogo collocata da dei uomini di senno, e che la patria si deve rispettare e più del padre si deve obbedire e adorare anche nelle sue collere, e che o si deve persuadere o s'ha da fare ciò che ella ordina, e soffrire se ella, la legge, ci ordina di soffrire con cuore silenzioso e tranquillo, e lasciarci percuotere e lasciarci incatenare se ella, la patria, vuole incatenare, o se anche ci spingesse in guerra per essere feriti o per essere uccisi. Anche questo bisognerà fare, poiché questo è il giusto, e non bisogna sottrarsi alla milizia, e non bisogna indietreggiare davanti al nemico, e non bisogna abbandonare il proprio posto, ma sempre e in guerra e nel tribunale e dovunque bisogna fare ciò che la patria e la città comandano, o almeno persuadere da che parte è il giusto. Ma a far violenza non è cosa santa, né contro la madre, né contro il padre, e molto meno ancora contro la patria. Che cosa risponderemo noi, o Critone, a queste parole? Che le leggi dicono il vero o no? I suoi ordini, soffrendo in silenzio, se ci impone di soffrire, si tratti di essere battuti o imprigionati, o anche di essere feriti o uccisi, e bisogna farlo. È giusto così, senza arrendersi, né ritirarsi, né lasciare la propria posizione, perché in guerra o in tribunale, dappertutto va fatto. Cosa potremmo mai replicare a questo discorso, o Critone? Che le leggi dicono la verità o no? A me sembra che le leggi

0: discorso del presidente Piersanti Mattarella, seduta del 20 novembre 1979. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il dibattito che si è sviluppato sulle mozioni e l'interpellanza va sottolineato come un contributo significativo dell'Assemblea regionale in direzione dell'esigenza di creare, attorno a questo antico male della società siciliana, una coscienza antimafia. Giorno dopo giorno sono stati fatti passi in avanti in direzione della liberazione da parte della nostra realtà isolana di questa piaga antica e terribile. Gli episodi recenti che sono stati qui ricordati, l'uccisione del giudice Terranova, quella del maresciallo di pubblica sicurezza Mancuso, la recentissima uccisione di 3 carabinieri a Catania, sono un richiamo per la verità. Non è rituale manifestare ancora una volta, da questa sede, la nostra partecipazione al dolore delle famiglie ed il senso della più piena solidarietà alle forze dell'ordine e alla magistratura. Emblematicamente colpite in questi recenti episodi dall'aggressione tracotante della organizzazione mafiosa. La gravità del fenomeno mafioso non è più esprimibile soltanto attraverso il riferimento al numero dei delitti consumati o tentati. Bisogna evitare di concentrare l'attenzione su questo fenomeno soltanto nei momenti in cui si manifesta. Si tratta di un fenomeno che deve avere come interlocutore principale lo Stato con i suoi apparati, con le sue responsabilità, con le sue incombenze. Non si può non constatare come ci sia una tendenza imitativa nei comportamenti delittuosi della delinquenza politica e della delinquenza comune organizzata. Per la verità, a tale proposito, si assiste al sorgere di spontanee manifestazioni e di prese di posizione non soltanto nelle forze politiche, ma anche delle realtà sociali della nostra regione. C'è una testimonianza di solidarietà che si leva da larghissima parte della società siciliana. La Sicilia, come ho avuto modo di dire parlando in quest'aula al cospetto del Capo dello Stato, è divisa ancora tra rinnovamento e conservazione, ma è ampiamente protesa al rinnovamento. Io ho avuto l'onore di trasmettere ai presidenti della Camera e del Senato l'ordine del giorno votato nella seduta del 5 aprile, che chiedeva al Parlamento di discutere in tempi rapidi le conclusioni della Commissione Antimafia. Nella stessa circostanza ho richiamato l'attenzione del Presidente del Consiglio sulla gravità del fenomeno. Ho reiterato personalmente questo richiamo al Presidente del Consiglio in occasione della sua visita a Palermo, nonché al Ministro degli Interni in occasione della sua visita alla nostra città, a seguito dei fatti gravissimi già citati. Credo si debba auspicare che il richiamo venuto dall'Assemblea regionale possa avere nel tempo più rapido attenzione ed essere così accolto dal Parlamento, nella capacità di identificare uno sviluppo e di proporre scelte coerenti di carattere produttivo che garantiscano una crescita economica, sociale, civile dell'isola. C'è anche la risposta essenziale all'eliminazione delle ragioni di fondo del prosperare della mafia nella nostra regione. Per queste ragioni hanno senso gli obiettivi che andiamo raggiungendo, cioè quelli della riforma amministrativa, della programmazione, dei comportamenti della regione, quello della pubblicità degli atti della pubblica amministrazione. Scelte che si muovono nel senso della novità, scelte fatte dalla Regione negli ultimi tempi in direzione di obiettivi ritenuti indispensabili per dare alla nostra Regione quel volto e quei modi per essere cioè capace avversario di questo nemico che vogliamo battere ed emarginare dalla realtà della vita siciliana. A questo proposito va ricordata la revisione dell'albo degli appaltatori, che è un fatto compiuto nella regione, proprio in attuazione della legge sugli appalti. Bisogna assieme riguardare le condizioni di vita, il tessuto economico e sociale che ha consentito da tanto, troppo tempo, il prosperare di questo triste fenomeno. Non si tratta soltanto di identificare un momento repressivo, ma un momento propositivo che riguarda la capacità di interventi di carattere economico-sociale di grande respiro da parte dello Stato e della Regione, che riguarda comportamenti capaci di eliminare, ad esempio, la disoccupazione, certamente uno dei mali che facilita il prosperare del fenomeno. Occorre trovare insieme la capacità di isolare questa realtà, combattendo qualsiasi forma di connivenza. C'è un esempio che voglio citare. Il dibattito conclusivo della commissione di indagine per la regione sarda, che si concluse, oltre che con la identificazione di misure repressive, anche con la proposta di un piano di rinascita di quella regione, che certamente costituisce un modo completo di affrontare questa realtà e di combattere il fenomeno. L'ordine del giorno indica anche un terzo quadro di operatività per combattere il fenomeno, che riguarda il modo di essere, le scelte, i comportamenti propri nella regione. Ritengo, signor Presidente, dover ribadire che questo dibattito costituisce obiettivamente un momento di crescita, di quella coscienza antimafia che è indispensabile per contribuire ad isolare questo fenomeno, che può essere battuto con i momenti repressivi, ma anche con la capacità di operare scelte organiche che riguardano lo sviluppo socio-economico, oltre che con comportamenti individuali e quindi modi di essere della nostra convivenza civile e del nostro costume. Credo che il contributo dato da questo dibattito al fine di isolare questo fenomeno e di costruire una coscienza di opposizione, di resistenza e di liberazione dal fenomeno sia un fatto che fa onore a questa Assemblea e alla Regione Siciliana.
1: Suonavano le campane. Me frate, socca Matteo, t'accuccio e t'alzo, sangue sopra sangue, sopra la camicia bianca, sangue. Lo cielo ammottato iettava lo mare che si asciuga in tall'odio. Frate mio amato, me frate, alza la tua anima verso i cieli. Nu lampu le lacrime si trasformaron diamante, lo spirito si votao verso lo sole. Tu mucchieri e tu figlia chiancenu, che Dio li perdona, non sanno che fanno. Come lo Cristo un croce. Era me frate.

discorso di Giovanni Paolo II del 9 maggio 1993, Agrigento, Valle dei Templi. Portano sulle loro coscienze tante vittime umane. Devono capire che non si permette uccidere innocenti. Dio ha detto una volta: non uccidere. Non può uomo qualsiasi, umana agglomerazione, mafia, non può cambiare e calpestare questo diritto santissimo di Dio. Qui ci vuole civilizzare la vita. Nel nome di Cristo, che è vita, via, verità e vita. Lo dico ai responsabili. Lo dico ai responsabili. Convertitevi. Una volta verrà il giudizio di Dio.

Avete ascoltato Piersanti un uomo, oratorio dedicato a Piersanti Mattarella, presidente della regione siciliana, ucciso dalla mafia nel 1980. Scritto e interpretato da Ugo De Vita, registrato negli studi di Radio Vaticana Vatican News. Cura e montaggio di Fabio Colagrande. Editing e registrazione del suono, Gabriele Di Domenico.

0: Afrofonia.
1: África em sintonia.
2: News, fatti, commenti.

tutti voi che avete scelto di seguire questa trasmissione settimanale della Radio Vaticana. Un caro saluto da Dulce Araujo al timone, che si propone di parlarvi quest'oggi di uno dei più grandi pensatori africani del XX secolo. Si chiama Amadou Hampateba. Manca da 35 anni. Nato in Mali, è deceduto ad Abidjan in Costa d'Avorio nel maggio del 1991. Lascia un'eredità di grande importanza per l'Africa e per il mondo in generale, come vedremo ora da questa scheda elaborata a partire da una cronaca del poeta, saggista e editore capoverdiano Filintelisio e dal commento più avanti del collega Filomeno Lopez, che ha avuto il primo contatto con gli studi di Amadou Hampateba quando era studente alla Pontificia Università Gregoriana di Roma. Cominciamo allora da questa scheda accompagnata da alcune note musicali prodotti a partire da due strumenti tradizionali della cultura maliana e dell'Africa occidentale in generale, la cora e il balafon, qui eseguite da Sissoko Yakuba e Lansin Kouyaté. Amadou Hampateba è stato una delle figure intellettuali e letterarie più importanti dell'Africa del XX secolo, dando vita a idee, dialoghi ed epistemologie che trascendono il tempo. Tradizionalista, insegnante, etnologo, scrittore, storico e filosofo, la sua eredità rimane centrale per gli studi africani e per la ricerca sulla tradizione orale. È stato un punto di riferimento per personalità quali Léopold Sédar Senghor, Birago Diop, Aliou Diop, Cheikh Anta Diop, Cheikh Hamidou Kan e Camara Lai. Hampateba nacque a Bandiagara, un tempo capitale dell'impero Tukulor di Massina, in Mali, un territorio legato alla figura leggendaria di Mansa Musa e luogo in cui fu redatta la Carta del Manden, precursore della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Tra il 1900 e il 1901, Hampateba visse per 90 anni attraversando la prima e la seconda guerre mondiali, la guerra fredda e le lotte africane per l'indipendenza. Discendente di una nobile famiglia Fulani o Fula, perse il padre in giovane età e fu adottato dal patrigno Tidjan Thiam, un aristocratico di Bandiagara. Studiò dapprima in una scuola coranica sotto la guida di Chernobo Kar e in seguito presso una scuola coloniale definita da Cherno École des Otages, scuola degli ostaggi. Successivamente si iscrisse alla Università Sorbonne in Francia come gran parte dell'élite intellettuale africana della sua generazione. Scelse di approfondire le culture tradizionali africane, islamiche ed europee, rifiutando di lasciarsi influenzare dalle ideologie e dai valori propagati dal pensiero eurocentrico. Il suo obiettivo principale era rivelare un'Africa complessa, caratterizzata da tradizioni antiche che, al pari del resto del mondo, si confronta e interagisce con fattori e realtà sia interni che esterni. Dopo l'indipendenza del Mali, lavorò presso l'Istituto francese dell'Africa Nera, IFAN, a Dakar, nello stesso ambiente in cui aveva operato Cheikh Anta Diop. Fu cofondatore dell'Istituto di Scienze Umane a Bamako, capitale del Mali.
La sua fama internazionale crebbe mentre rappresentava il Mali presso l'UNESCO tra il 1962 e il 1970. In tale sede si batté per il riconoscimento delle tradizioni orali come patrimonio culturale immateriale dell'umanità. Il suo lavoro e il suo impegno nel raccogliere e registrare storie, leggende, racconti, proverbi e altro ancora volti a valorizzare e promuovere le culture del continente africano gli valsero l'appellativo di maestro della parola o maestro della trasmissione orale. È stato autore di opere letterarie pluripremiate e di grande diffusione, tra cui due volumi di memorie e un romanzo ambientato nell'Africa occidentale francese di epoca coloniale, nonché sostenitore delle interpretazioni sufi dell'Islam e del ecumenismo religioso. Una di queste opere, l'autobiografia Amkulel, il bambino Pearl, è diventata un testo fondamentale per lo studio dell'Africa e delle complessità dell'identità africana. Amadou Hampate Bae incarna di fatto quella tradizione di pensiero africana senza tempo, secondo cui in questo mondo moderno nessuno può rifugiarsi in una torre di avorio. Che lo vogliano o no, gli esseri umani navigano sulla stessa zattera. Amadou Hampate Bae è stato un intellettuale consapevole che ha collocato l'Africa al centro del proprio impianto teorico ed epistemologico, rifiutando la narrazione coloniale e neocoloniale di un'Africa priva di storia, sapere, valore e cultura. La Fondazione Amadou Hampate Bae ne perpetua l'eredità dopo la sua scomparsa avvenuta nel 1991, preservandone gli archivi e ampliando l'accesso a questo straordinario patrimonio grazie a un progetto di conservazione sostenuto dal programma UNESCO Memorie del Mondo.

0: Filomeno, grazie di essere con noi per questo programma Afrofonie che cerchiamo di portare avanti per offrire un po' di Africa agli ascoltatori italiani. E questa settimana vogliamo parlare di una delle figure più importanti dell'Africa del XX secolo, che Amadou Hampateba, che ha lasciato un'eredità importante soprattutto nella valorizzazione dell'oralità africana come fonte storica, come fonte dell'identità africana. E abbiamo presentato una scheda in cui si dice il suo obiettivo principale era rivelare un'Africa complessa caratterizzata da tradizioni antiche che al pari del resto del mondo si confronta, interagisce con fattori, realtà sia interni che esterni. Mi sembra che riassume molte cose. Innanzitutto, come intellettuale molto attento a tutto ciò che riguarda il continente africano, la sua identità in particolare, suppongo che hai letto molto di Amadou Hampateba. Dice qualcosa prima di commentare questa frase che ho appena letto?
1: Amadou Hampateba, che me l'ha fatto scoprire per la prima volta, era il nostro carissimo padre Bocca, il corso che facevamo alla Gregoriana. Mi segnalò questo suo piccolo testo, Aspetti della civiltà africana, e da allora ho cominciato ad interrogarmi di più, quindi a cercare sempre più cose che trovavo sia in termini di interviste, perché ha scritto poco, ma ha parlato in diverse occasioni cercando di spiegare, diciamo così, il de profundis di quello che sfuggiva agli etnologi e antropologi di quell'epoca, che erano praticamente quasi tutti stranieri, insomma. E quindi diciamo che lui è stato uno dei primi a far capire che non si può capire l'Africa cercando di capire gli eventi come se l'Africa fosse nato ieri. E quindi quella cosa di parlare dell'Africa a partire dall'arrivo dei colonizzatori, eccetera, quindi è stato di quelli che poi l'ha fatto anche in qualche modo Kiserbo e poi Cecantadiopa a suo modo, ma lui è stato uno dei primi a difendere che guardate che non si può capire l'Africa se non si torna indietro, quindi la sua antichità. No, perché se vogliamo spiegare l'umanità, se l'Africa è culla dell'umanità, quindi l'Africa non può essere oggetto di studio a partire dal momento in cui voi altri siete arrivati da noi. No, c'è una storia dietro. E da quel punto di vista faceva vedere però che gran parte di questa storia non è scritta, ma rimane nell'oralità. Bisognava semplicemente avere le orecchie per ascoltare e saper dove andare ad attingere. Da lì poi quella sua famosa espressione che ogni anziano che muore è una biblioteca che brucia, perché vedeva che le generazioni stavano andando via e sempre di più quella modernità coloniale allontanava i giovani dai villaggi per andare in cerca di altre cose, e quindi non c'erano più questa disponibilità dei giovani a raccogliere tutta questa eredità che presume che tu ci sia presente, ascolti, eccetera, eccetera. D'altra parte anche, diciamo così, la voglia di molti giovani di guardare quello che non conoscono, cioè dall'altra parte quello che tutto viene come una novità, e tendono a disprezzare ciò che è proprio, no? E quindi da lì lui ha lanciato questa cosa che è molto famosa, però la gente non capisce che l'ha detto come grido, né, di sofferenza. E questo problema del dialogo intergenerazionale è un problema che è rimasto fino ad oggi per noi nel continente.
0: Quindi lui si è dato con questa filosofia a raccogliere tutto ciò che poteva della tradizione orale, sì, a metterlo per scritto, e questo suo grido, ogni anziano che muore è una biblioteca che brucia, l'ha lanciato all'UNESCO, sì, interpellando questo organismo internazionale ad aiutare appunto a mettere per scritto tutto questo sapere orale, perché non andasse perso. Quindi questo è stato un suo grande contributo, sì, alla storia. Sì. Oggi che validità ha quello che ha detto riguardo alle anziane? Anche perché anche se ho notato che alcuni dicono che qui col termine anziano non si intende soltanto una persona già avanzata nell'età, ma cioè tutti quelli che hanno un sapere da trasmettere?
1: Boh, ci sono due versioni, ma in questo caso secondo me proprio riferiva ad una generazione che stava scomparendo.
0: Quindi agli anziani.
1: Sì, agli anziani. Poi l'anziano, che lui poi spiega anche, per noi è chi? Perché è uno di quelli pochi che spiega molto i processi iniziatici. Per cui l'iniziazione è un momento di conoscenza. Per cui l'essere adulto non è dettato dall'età che hai anagrafica, ma dal fatto che hai già fatto un certo tipo di, così, di iniziazione, no? Quindi che può dire che tu conosci i segreti della società, sai le cose, eccetera, eccetera. E quindi da quel punto di vista. Ma io credo che in questo caso era proprio la sua angoscia di vedere che era iniziato un processo alla sua epoca di urbanizzazione, insomma, i giovani che abbandonavano in cerca di altre e i vecchi rimanevano da soli nei villaggi, con una eredità, per esempio, dell'ultimo impero, quello Malì, no? E se non c'è nessuno che ascolta, tutto scompare. E quel poco che si può fare durante l'iniziazione, però poi i giovani finivano l'iniziazione e andavano per le città. Però penso che una delle sue cose che è rimasto anche è il fatto che l'UNESCO l'ha ascoltato, e il tentativo che l'UNESCO ha fatto proprio di riscrivere tutta la storia dell'Africa subito dopo l'indipendenza, credo che sia dovuto proprio anche ai lavori che persone come lui hanno fatto, no? per far capire che c'è bisogno di recuperare e che il recupero della storia dell'Africa è in definitiva il recupero della storia dell'umanità in quanto tale. C'è la parte sua che offre proprio quello che è la tradizione orale, per cui poi dopo con Cheikh Anta Diop si va a esplorare anche di più la tradizione scritta, che c'era anche molto, cominciando dai geroglifici a diversi tipi di scrittura che oggi si dice che ci sono, insomma, la scrittura è nata nel continente e ci sono varie altre scritture così, insomma. Quindi pian piano la storia africana si riappropria di certi suoi valori del passato che vengono scoperte, ma grazie a profeti come Amadou Hampa Teba che hanno iniziato il lavoro, sì.
0: Quindi nonostante questo suo lavoro di raccolta, di mettere per iscritto e del grande lavoro storico che ha fatto l'UNESCO pubblicando questi diversi volumi della storia dell'Africa, ancora oggi sento alcuni storici africani parlare della necessità di valorizzare le fonti orali. Non si è andato molto avanti in questo, resta molto da fare in questo dominio, o la storia dell'Africa oggi ha sufficienti fonti scritte per poter continuare il suo cammino?
1: No, penso che è un processo che di tanto in tanto valorizza più un aspetto che l'altro. C'è stato un periodo come quello dei vari Amadou Hampa Teba che richiamavano l'attenzione all'oralità. Solo che la gente pensava che la scrittura fosse una cosa che ha inventato l'Europa, no? Per cui per tanto tempo c'è stato questo dibattito sulla oralità e la scrittura, e che poi negli anni 60 Paulin Ntongi dice con l'oralità poi si rischia di non avere il senso della critica, e noi abbiamo bisogno di criticare, però criticare una tradizione che neanche conosci. Ma quando Ntongi ha detto queste cose in quel momento,
0: che è un filosofo africano,
1: sì, del Benin, già deceduto, e a partire da quel momento sono iniziate allora le reazioni contro Ntongi, contro questa posizione di pensare che la tradizione, per il fatto dell'oralità, non conservasse in sé la capacità di critica, eccetera. Ma questo era dovuto anche al fatto che non si conosceva a fondo la storia della filosofia come disciplina di per sé, che poi è stata recuperata con Cheikh Anta Diop, che poi dopo si vede che alla fine la filosofia è nata nei cerchi che si chiamava Case della Vita, dove non è che si scriveva, ma si insegnava a partire dalla oralità, tant'è vero che tra i 10 gruppi dei filosofi più, il primo era quello dei filosofi cantanti,
0: i griot,
1: eccetera. Poi più tardi, quando finisce l'impero Egitto faraonico, questa tradizione si dissipa nei nostri, a partire dall'Africa, soprattutto occidentale, nei griot e quanti altri, che cercano sempre di mantenere quella tradizione. Ed è da lì che poi anche in Grecia hanno portato la cultura dell'arpa. Quindi è una cosa che sta, secondo me, evolvendo, ma probabilmente anche il tempo dei media, social media, sta riportando indietro questa cosa che noi abbiamo sempre inteso certe materie come chirografiche, no? E invece credo che i social media oggi portano a rivalorizzare la tradizione orale. Penso che questa sia la sfida, ma il problema è che noi, soprattutto se penso alla filosofia africana o teologia, raramente pensiamo in chiave di oralità, no? Perché l'oralità ha tutta una sua tecnica che bisogna impossessarsi di questo, ma noi siamo stati formati in maniera chirografica, centrica, e quando non conosciamo, invece di dire no, e ci mettiamo a fare discussioni che secondo me a volte fuori posto.
0: Insomma, non bisogna provocarti su queste materie che parti in quarta. Quindi Ampa Tebà è una personalità, una figura che da cui non si può prescindere nell'insegnamento, nelle scuole africane e da tutte le parti in cui si vuole studiare e capire il continente africano.
1: Assolutamente, io penso che uno di quelli che, per usare una linguaggio di Aminata, che li chiama The Ancestor Stone, no?
0: Aminata Fofana.
1: Aminata Fofana, che li chiama Ancestor Stone, le pietre vive della
0: nazione,
1: pietre angolari. Quindi sì, è uno di quelli che dovrebbe oggi costituire uno dei classici per il sapere africano in generale, no? Il problema ancora siamo lì, cioè l'UNESCO ha valorizzato il suo lavoro, eccetera, ma nei rispettivi paesi non fa parte a volte neanche del curriculum scolastico, eccetera. E questa è la disgrazia che abbiamo un po' oggi dappertutto. Però, secondo me, è uno ormai dei classici africani per quanto riguarda lo studio della storiografia, ma anche l'antropologia, soprattutto antropologia culturale. Lì veramente è stato un genio.
0: Sì. Oltre che la letteratura,
1: sì,
0: maestro di parole.
1: Sì.
0: Filomeno, il tempo a disposizione è finito, torneremo su queste tematiche sicuramente. Grazie molte.
1: Grazie a te e buona domenica anche a tutti.
0: Grazie.
1: Ciao.
0: E per terminare, dando via appuntamento con Afrofonia il prossimo fine settimana, sempre qui sulla Radio Vaticana, e ringraziandovi per l'ascolto, vi lasciamo con la canzone Diabirinene della Maliana Umu Sangare. Alla prossima!

Bentrovati da Paola Simonetti. In Spagna continua la mobilitazione per la crisi abitativa dopo che ieri il Congresso dei Deputati ha bocciato due decreti sulla casa varati dal governo di Sanchez. Previste manifestazioni in oltre 50 città per tutto il fine settimana per la riduzione degli affitti, lo stop agli sfratti e argini ai fondi speculativi. Ennesima esecuzione in Iran. Un uomo è stato messo a morte questa mattina nel sud-ovest del paese con l'accusa di aver aperto il fuoco contro la polizia durante le proteste di gennaio, nei giorni scorsi l'esecuzione di altri due cittadini. I ribelli del Tigray stanno abbandonando Makalè, capoluogo regionale nel nord dell'Etiopia, lo ha riferito un giornalista locale, mentre le forze governative avanzavano verso la città. Istituzioni e stazioni di polizia sono ormai privi di personale di sicurezza. Nell'area da giorno

0: Santa Casa di Loreto, trasmettiamo ora la preghiera dell'Angelus e del Santo Rosario. Con le vostre candele accese, offerte alla Madonna di Loreto. Preghiamo in comunione con ognuno di voi e affidiamo alla Vergine Lauretana tutte le vostre intenzioni.
1: Dal santuario della Santa Casa di Loreto preghiamo l'Angelus e il Santo Rosario. In comunione con tutti coloro che ci seguono da casa attraverso i mezzi di comunicazione. Preghiamo per tutti i devoti della Vergine Maria di Loreto, per gli iscritti alle messe perpetue celebrate in Santa Casa, per gli abbonati alla rivista Il Messaggio della Santa Casa, per quanti in questo tempo le stanno rivolgendo suppliche per grazie particolari, affinché il Signore prenda a cuore i loro bisogni e Maria Santissima dispensi la consolazione del cielo promessa agli afflitti.
2: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
3: Amen.

0: Nel primo mistero della gioia contempliamo l'annuncio a Maria Vergine qui nella Santa Casa. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra.
1: Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos.

0: Secondo mistero della gioia, contempliamo la visita di Maria Santissima da Nazareth a Santa Elisabetta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Maria.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
0: Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Nel quarto mistero della gioia contempliamo Maria e Giuseppe presentano Gesù bambino al Tempio a Gerusalemme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Maria, insegnaci a custodire e a coltivare la pace.
2: In Tigrino. Salam lahu Mariam, sagaz melaki zia birim sahiyu. In Cavanestis Tabaraki, Nakir Sofreyesun Stabarakheyu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Salam Nahu Mariam Tsagaz Malaki Ziavir Msahiyu. In Cavanestis Tabaraki, Nakir Sofreyesun Stabarakheyu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
2: è
1: nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Salam nahu Mariam, tsagaz malaki ziavir msakhiyu. Kavanestis tabarakhi, naikar sofre yesun stabarakhiyu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Salam nahu Mariam, tsagaz malaki ziavir msakhiyu. Kabanestis tabarakhi, naikar sofre yesun stabarakhiyu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Salam lahu Mariam, tsagaz malaki ziavir msakhiyu. Kabanestis tabarakhi, naikar sofre yesun stabarakhiyu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Salam nahu Mariam, tsagaz malaki ziavir msakhiyu. Kabanestis tabarakhi, naikar sofre yesun stabarakhiyu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Salam nahu Mariam, tsagaz malaki ziavir msakhiyu. Kabanestis tabarakhi, naikar sofre yesun stabarakhiyu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Salam lahu Mariam, tsagaz malaki ziavir msakhiyu. Kabanestis tabarakhi, naikar sofre yesun stabarakhiyu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Salam nahu Mariam, tsagaz malaki ziavir msakhiyu. Kabanestis tabarakhi, naikar sofre yesun stabarakhiyu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Salam nahu Mariam, tsagaz malaki ziavir msakhiyu. Kabanestis tabarakhi, naikar sofre yesun stabarakhiyu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.

0: Nel quinto mistero della gioia contempliamo Gesù ritrovato da Giuseppe e Maria tra i dottori del Tempio a Gerusalemme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Signore pietà,
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà,
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà,
2: Signore pietà.
1: Santa Maria,
2: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
2: prega per noi.
1: Madre di misericordia,
2: prega per noi.
1: Madre della grazia divina,
2: prega per noi.
1: Madre della speranza,
2: prega per noi.
1: Madre purissima,
2: prega per noi.
1: Madre castissima,
2: prega per noi.
1: Madre sempre vergine,
2: prega per noi.
1: Madre immacolata,
2: prega per noi.
1: Madre degna d'amore,
2: prega per noi.
1: Madre ammirabile,
2: prega per noi.
1: Madre del buon consiglio,
2: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
2: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
2: prega per noi.
1: Vergine prudente,
2: prega per noi.
1: Vergine degna di onore,
2: prega per noi.
1: Vergine degna di lodi,
2: prega per noi.
1: Vergine potente,
2: prega per noi.
1: Vergine clemente,
2: prega per noi.
1: Vergine fedele,
2: prega per noi.
1: Specchio di perfezione,
2: prega per noi.
1: Sede della sapienza,
2: prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia,
2: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
2: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria,
2: prega per noi.
1: Dimora consacrata a Dio,
2: prega per noi.
1: Rosa mistica,
2: prega per noi.
1: Torre della santa città di Davide,
2: prega per noi.
1: Fortezza inespugnabile,
2: prega per noi.
1: Santuario della divina presenza,
2: prega per noi.
1: Arca dell'alleanza,
2: prega per noi.
1: Porta del cielo,
2: prega per noi.
1: Stella del mattino,
2: prega per noi.
1: Salute degli infermi,
2: prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori,
2: prega per noi.
1: Conforto dei migranti,
2: prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti,
2: prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani,
2: prega per noi.
1: Regina degli angeli,
2: prega per noi.
1: Regina dei patriarchi,
2: prega per noi.
1: Regina dei profeti,
2: prega per noi.
1: Regina degli apostoli,
2: prega per noi.
1: Regina dei martiri,
2: prega per noi.
1: Regina dei confessori della fede,
2: prega per noi.
1: Regina delle vergini,
2: prega per noi.
1: Regina di tutti i santi,
2: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato,
2: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
2: prega per noi.
1: Regina del rosario,
2: prega per noi.
1: Regina della famiglia,
2: prega per noi.
1: Regina della pace,
2: prega per noi.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
2: perdonaci, Signore.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
0: ascoltaci, oh Signore.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio,
2: perché
1: siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i beni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono, per Cristo nostro Signore.

0: angelo di Dio, che sei mio custode, illumina, custodisci, regge, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste e ami. L'eterno riposo.
1: Dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace e ami.
0: Preghiamo insieme prendendo il libretto con quella breve preghiera che troviamo a pagina 7, dove è scritto Dolce Madre. Pagina 7. Dolce Madre, non allontanarti, non distogliere da me il tuo sguardo. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai solo. Tu che sempre mi proteggi come mia vera madre, fa che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen. Dalla Santa Casa riceviamo la benedizione del Signore. La Madonna la raccoglie nel suo cuore immacolato. Da Dio il Signore e la dona a tutti noi. Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
2: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
2: Rendiamo grazie. Canto numero 6 del foglietto.

Abbiamo trasmesso dalla Santa Casa di Loreto l'Angelus e il Santo Rosario. Grazie per aver pregato insieme con noi. Continua la tua preghiera con l'offerta di una candela. Quella fiamma sarà il segno della tua fede, della tua preghiera e del tuo ringraziamento alla Vergine Lauretana.

0: Stai ascoltando Radio Vaticana.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui. Siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

0: Strada facendo, in viaggio con la radio.
1: On the road.
2: Au voyage.
3: Reisen.
2: Viajando.
0: Strada facendo.
4: Bentrovati da Strada Facendo. In questa puntata torniamo a viaggiare con il fondo dell'ambiente italiano e idealmente in 350 città della penisola, perché da sabato mattina 10 ottobre fino a domenica sera 11 ottobre vengono organizzate le giornate Fai d'autunno. Si tratta di visite con un contributo libero ad oltre 700 luoghi che custodiscono tesori di storia, arte e natura di solito non accessibili oppure curiosi, originali o poco conosciuti. Vengono aperti al pubblico sotto la guida dei volontari del Fai e di più di 9.000 studenti che si sono formati come apprendisti ciceroni, palazzi storici, ville, chiese, castelli, ma anche esempi di archeologia industriale, musei, collezioni d'arte, aree archeologiche, biblioteche, laboratori artigianali e siti produttivi. Quest'anno sono 75 i luoghi dell'artigianato italiano del Made in Italy. Noi visiteremo virtualmente l'attrezzeria Rancati di Roma, che realizza oggetti di scena per cinema, teatro e televisione, e a Torino la bolla sul tetto del Lingotto, la sala convegni realizzata da Renzo Piano e Villa la Tesoreria.
5: Raggiungiamo al telefono a Milano Federica Armiraglio, responsabile dei progetti nazionali del FAI. Grazie Federica di essere con noi oggi.
6: Grazie a voi che mi ospitate sempre e buongiorno a tutti.
5: Prima di tutto, ricordaci cosa sono le giornate FAI, arrivate alla 15ª edizione in programma sabato 10 e domenica 11 ottobre.
6: Sono una grandissima festa, una festa di piazza, una festa per il patrimonio italiano e quindi per l'Italia e per tutti noi cittadini che grazie ai volontari del FAI possiamo godere in maniera straordinaria di ben 700 luoghi aperti in 350 città italiane, quindi un'occasione da non perdere.
5: Luoghi aperti che però abitualmente non lo sono e che vengono aperti proprio in questa occasione.
6: Esatto, luoghi di solito preclusi alle visite perché magari sono sedi istituzionali oppure perché sono prefetture, ministeri, addirittura sedi di banche oppure perché sono luoghi di lavoro, ma anche magari invece grandi beni artistici che sono semplicemente poco conosciuti e che quindi vengono davvero scoperti e valorizzati ed è proprio un'occasione per meravigliarsi insieme al FAI.
5: Un'edizione che darà un'attenzione particolare al Made in Italy e all'artigianato d'eccellenza. Quali luoghi che esaltano la creatività italiana ci vuoi segnalare?
6: La conferenza stampa è stata presentata proprio al Ministero delle Industrie del Made in Italy, da cui questa dedica diciamo speciale delle giornate FAI, e proprio il MIMIT, cioè Palazzo Piacentini-Vaccaro a Roma, sarà una delle aperture straordinarie delle giornate FAI. Insieme, per esempio, vi cito, al Polo delle Arti Caselli Palizzi di Napoli, si tratta di due grandi scuole di una lunga tradizione artistica, l'unica scuola, pensate, dedicata alla manifattura ceramica, ospitata nell'antica Real Fabbrica di Capodimonte, e invece l'Istituto Caselli, che ha una grande storia, invece qui siamo nel centro di Napoli, quindi artigianalità nel senso più alto appunto di questo saper fare che vogliamo conservare come eccellenza italiana.
5: Con un volo rapido da sud a nord, segnalaci siti e borghi o palazzi insoliti e particolari. Insomma, visite da non perdere.
6: Vi segnalo per esempio a Milano, ci sarà l'apertura straordinaria di un grande cantiere, il cantiere di City Wave, l'ultimo nato di City Life, quindi siamo proprio nel pieno contemporaneo, nella nuova vocazione della città di Milano e si entrerà straordinariamente appunto a visitare il cantiere ancora in fase di ultimazione, verrà finito a dicembre, grandi ville naturalmente anche o palazzi come la sede di Banca d'Italia per esempio a Firenze, a Palermo pensate che invece grazie alle tante collaborazioni che il FAI riesce ad ottenere, aprirà Palazzo Sclafani, che è la sede dell'esercito a Palermo, dove si trovava un tempo in epoca medievale, dove fu realizzato proprio il grande trionfo della morte, di cui si racconterà la storia anche con un progetto di accessibilità per rendere il patrimonio sempre più a disposizione del pubblico, ma vi cito anche alla Spezia, aprirà la nave Alliance, che è una nave oceanografica che compie missioni per la NATO anche, oltre che con la Marina Militare nell'Artico, e quindi davvero il patrimonio italiano si offre grazie al FAI in tutte le sue multiformi bellezze.
5: Visite che sono a contributo libero e che si avvarranno dell'aiuto di 9.000 apprendisti ciceroni, studenti formati per il compito. Parlaci di loro, brevemente dell'importanza di un'iscrizione al FAI.
6: Esatto, ricordo che il FAI è una fondazione non profit, la più importante in Italia, sussidiaria proprio al lavoro che svolge il Ministero della Cultura, quindi svolge un lavoro importante ed ecco perché contribuire con una donazione durante le visite o ancora più iscriversi al FAI, la tessera, l'iscrizione singola costa soltanto 39 euro l'anno e dà molti vantaggi, è un gesto importante per sostenere la missione del FAI e quindi il nostro patrimonio, che coinvolge molto anche l'educazione dei più giovani. Ed ecco perché abbiamo questo grande progetto di eccellenza riconosciuto dal Ministero dell'Educazione, gli apprendisti ciceroni, cioè ragazzi delle medie ma soprattutto delle superiori, si fanno guide, vengono preparati durante l'anno dai loro insegnanti per accompagnare i visitatori in un grande progetto educativo che quindi coinvolge i giovani e gli adulti che ascoltano.
5: Grazie a Federica Armiraglio, responsabile dei progetti nazionali del FAI, per il tempo che ci ha dedicato. Ti chiediamo di salutarci regalandoci un brano musicale che ci accompagni nel viaggio tra i luoghi da scoprire con le giornate FAI d'autunno.
6: Grazie a voi per l'ospitalità, visto che questo è stato un po' l'anno grazie al film della riscoperta del primo Michael Jackson, ho pensato a una canzone che ha un grande valore sociale, in qualche modo come le giornate FAI, che è Man in the Mirror, in cui un uomo appunto si guarda dentro e pensa di dover fare qualcosa anche per il bene comune.

0: è nostra ospite ora Simona Ciriaci, che è tra i quattro responsabili dell'apertura dell'attrezzeria Arancati, di cui andremo a parlare a brevissimo. Prima di tutto, un saluto a Simona, grazie per essere con noi.
1: Grazie a voi per questa opportunità, grazie agli ascoltatori che ci dedicheranno del tempo. Per me è una gioia poter parlare di una nostra apertura FAI così particolare.
0: Ecco, appunto, l'attrezzeria Arancati, che è una nota bottega di attrezzeria scenica per tutto, cioè per i grandi eventi, per il cinema, per il teatro, per la televisione. Ce la può narrare questa attrezzeria?
1: Sì, certo, ve la posso narrare. Vorrei cominciare con la citazione del grande regista Zeffirelli, che definisce l'attrezzeria Arancati la fabbrica dei sogni. Perché? Che cos'è un'attrezzeria? È la macchina, loro la definiscono una macchina del tempo, che ci dà la possibilità di far rivivere nelle scenografie, attraverso appunto il cinema, attraverso il teatro, attraverso l'opera lirica, i luoghi, le atmosfere di un determinato tempo, attraverso tutta un'oggettistica che va dai mobili agli accessori, ai piatti, ai mobili, ai lampadari. Quindi l'attrezzeria consente di creare proprio un'atmosfera, poi l'atmosfera che riviviamo quando vediamo un film, quando vediamo uno sceneggiato oppure un'opera. L'attrezzeria Arancati ha una storia di oltre 160 anni, quindi nasce a Milano come una piccola bottega artigianale e gestita da questa famiglia Sormani, che poi si ingrandirà nel tempo attraverso un matrimonio con Edoardo Arancati, che era uno scultore dell'Accademia di Brera, che collaborava con questa piccola azienda artigianale. E pensate che attualmente è la quinta generazione che gestisce questa attività. Ovviamente nel tempo questa attività si è allargata, e poi il grande salto di qualità con la sede romana. Grande esplosione negli anni 50 con i grandi film, pensiamo a Ben-Hur, pensiamo a Cleopatra.
0: Ma pensiamo anche ai colossal di oggi, uno fra tutti, l'Odissea di Nolan.
1: L'Odissea di Nolan, c'è stato anche l'impegno nel Gladiatore. L'attrezzeria avrà modo di metterci a disposizione per far vedere ai nostri visitatori alcuni dei pezzi realizzati dai loro artigiani. Questa è la cosa magnifica, che c'è dietro un grande lavoro artigianale realizzato dai loro cuoiai, dai loro fabbri, dai loro falegnami, che realizzano pezzi unici, diciamo, disegnati dai grandi costumisti. Ci sarà la possibilità, appunto, in questa visita anche di vedere molte delle realizzazioni che sono state fatte. Pensiamo alla divisa del Gladiatore quando è nell'arena del Colosseo. Ecco, una cosa molto bella sono l'insieme delle valigie, dei bauli, delle cappelliere che abbiamo visto in tanti film. Mi viene in mente Il Postino, mi viene in mente anche La vita è bella, perché ovviamente l'attrezzeria Arancati ha materiali e accessori che possono essere utilizzati dall'antica Roma fino ai giorni nostri.
0: Simona ci diceva prima come l'attrezzeria sia nata a Milano circa 160 anni fa, e proprio a Milano, nella sede di Milano, si è svolta la prima visita all'attrezzeria durante le giornate FAI di primavera. Roma è la seconda tappa. Mi chiedo, come mai le giornate del Fondo per l'Ambiente Italiano si sono aperte a questo tipo di attrattiva?
1: Beh, diciamo che è un modo per valorizzare il Made in Italy. Diamo tanta importanza all'arte in genere, i nostri siti sono sempre siti che hanno un riferimento per quanto riguarda l'arte, l'architettura, ma non dobbiamo mai dimenticare che anche l'artigianato a questi livelli è sicuramente una forma d'arte.
0: Simona, di tutto quello che è il patrimonio, il tesoro dell'attrezzeria Arancati, il suo oggetto preferito?
1: Il mio oggetto preferito viene dalla mia professione precedente. C'è una zona dedicata a completamente completamente alle attrezzature medico-sanitarie per la ricostruzione di ospedali, di infermerie. Nei film dedicati ai militari, ai soldati, alle guerre, c'è tutto questo insieme di strumenti chirurgici, e quindi quello mi piace moltissimo perché è un salto nel passato della scienza.
0: E davvero, in chiusura, l'ultima domanda: non possiamo dimenticare quello che è il fiore all'occhiello, che è l'armeria.
1: Assolutamente sì, è veramente il fiore all'occhiello dell'attrezzeria. Ci sono dalle semplici armi preistoriche fino a tutto il periodo romano, ovviamente periodo medievale, rinascimentale, fino all'oggi.
2: E adesso è arrivato il momento di collegarci con Anna Lidia Goria, che è capo delegazione FAI di Torino. Anna Lidia, benvenuta a Strada Facendo.
3: Grazie mille per questo benvenuto, sono molto felice di essere qui e rispondere alle vostre domande.
2: Allora, la puntata di quest'oggi è a tema giornate FAI d'autunno, che dedicano un'attenzione particolare al Made in Italy e all'artigianato. Lei, che appunto si occupa e supervisiona la città di Torino, ecco, che significato assume questo tema in una città che è storicamente legata all'industria, al design e al saper fare?
3: È proprio così, cioè Torino è una città legata all'industria, nell'immaginario di tutti è la capitale della Fiat, e quindi sicuramente la Fiat, l'indotto Fiat, è forse

0: vita Leone 1857. Ecco, parlavamo appunto prima della tradizione di Torino, del Piemonte in generale. Quali storie raccontano questi due luoghi e cosa permettono di scoprire del capoluogo piemontese e del suo territorio che normalmente un pochino sfugge? Ecco, prima abbiamo parlato di quello per cui Torino è famosa, invece cos'è che sfugge e che può essere scoperto?
1: Ci sono i luoghi significativi dal punto di vista storico, artistico, architettonico, come è la Villa Tesoriera, una magnifica dimora, adesso apparentemente una dimora di città, ma nasceva come un palazzo extraurbano, quindi ormai inglobato completamente nella città, ma nella città attuale che si è espansa. E per noi valorizzare luoghi del genere significa appunto approfondire un luogo che ospita una biblioteca, ma invece mostrarne l'aspetto storico, artistico e architettonico. Quindi un bel modo di valorizzare quello che ha un'altra destinazione. E al tempo stesso il Museo della Leone, che lei ha appena citato, la Fabbrica della Felicità, è un luogo innanzitutto nuovissimo perché ha inaugurato poche settimane fa e rappresenta quella sfida davvero grande di andare a raccontare l'impresa, che è tanto anche cultura, di una realtà molto legata a Torino e al Piemonte, la Fabbrica Leone, che produce queste caramelle un po' iconiche che tutti conoscono, anche con una estetica molto riconoscibile perché ha queste confezioni particolari che hanno anche travalicato i nostri confini, per fortuna. E noi ne mostriamo l'aspetto quello più comunicativo, perché questo museo nasce proprio per raccontare al di fuori della fabbrica ciò che avviene all'interno.
0: Passiamo invece alla Bolla del Lingotto, progettata da Renzo Piano, che è uno dei luoghi, potremmo dire, più particolari dell'edizione torinese delle giornate FAI. Cosa rappresenta oggi appunto il Lingotto nella storia della trasformazione di Torino, da grande città industriale ad oggi città appunto della cultura, dell'architettura, del design, ma mi viene a dire non solo.
1: Allora, la Bolla per noi è un grande sogno che si avvera. La Bolla è questo edificio iconico che sta al di sopra di un edificio altrettanto iconico come il Lingotto, essendo una sala riunioni di vetro sospesa sopra il tetto del Lingotto, ha una capienza anche molto piccola perché è un luogo che è fatto per ospitare una riunione anche ampia, ma insomma un gruppo di persone ristretto. Grazie alla generosità di Stellantis e della Pinacoteca Agnelli siamo riusciti ad averla e la Bolla ci permette di attirare una grande attenzione su un luogo che per Torino rappresenta questo grande passato industriale, purtroppo passato, nel senso che il Lingotto è diventato, dopo la sua storia di fabbrica e di pista di collaudo, perché appunto il tetto del Lingotto è una grande pista di collaudo alla quale le auto accedevano da due rampe elicoidali e poi facevano questo circuito di quasi un chilometro un po' aereo. Adesso ospita sale congressi, un auditorium musicale bellissimo, molto frequentato, un centro commerciale, e appunto sulla sua sommità sono nati questi due elementi portati da Renzo Piano, la Bolla e lo scrigno che ospita appunto la Pinacoteca Agnelli.
0: E per questa puntata è tutto. In redazione Francesca Sabatinelli e Alessandro Di Bussolo. Grazie per essere stati con noi. Strada Facendo torna sabato prossimo. A tutti l'augurio di una serena domenica.
2: Strada Facendo, in viaggio con la radio.

Le news delle 13, Paola Simonetti in studio. Il Papa ha nominato il cardinale Gambetti nuovo arcivescovo di Chieti Vasto. Il 60enne porporato bolognese francescano conventuale è il nuovo pastore dell'arcidiocesi abruzzese dopo che Leone XIV ha accettato la rinuncia dell'arcivescovo Forte, 77enne. Dal febbraio 2021 Gambetti è stato vicario generale di Sua Santità per la Città del Vaticano, arciprete della Basilica Papale in San Pietro, sempre in Vaticano, presidente della fabbrica di San Pietro. Forti esplosioni sono state udite nella capitale yemenita Sana'a, controllata dagli Houthi.

0: Riferiscono fonti giornalistiche, diversi media della regione attribuiscono le deflagrazioni ad attacchi dell'aviazione saudita. Sono almeno 261 i bambini uccisi in Libano dallo scorso 2 marzo, quando è iniziata l'offensiva di Israele contro Hezbollah. Altri 1.056 sono stati feriti, mentre quasi 436 scuole sono state danneggiate o distrutte. Questa è la denuncia dell'UNICEF. L'Ucraina potrebbe avere bisogno nel 2027 fino a 70 miliardi di euro in più di quanto preventivato per poter continuare a resistere all'invasione russa, in aggiunta dunque ai 45 miliardi già previsti dal prestito UE. Al momento sarebbero in corso contatti approfonditi da Bruxelles e Kiev per definire le esigenze con precisione e produrre un report da sottoporre ai 27, forse al Consiglio europeo già di ottobre. In Italia oltre 10.000 distributori hanno aderito alla limitazione dei costi dei carburanti. Il 51,7% degli impianti pratica un prezzo della benzina inferiore a 2 euro al litro, il 52,2% del gasolio sotto i 2,20 centesimi di euro. È tutto, prossimo appuntamento con informazione alle 14.
1: Stai ascoltando il canale italiano di Radio Vaticana.

puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM su digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

Presso la fontana lui un giorno la trovò, vide da lontano il giallo della veste.

sono presi il nostro cuore sotto una coperta scura. Sotto una luna morta piccola dormivamo senza paura. Fu un generale di 20 anni, occhi turchini e giacca uguale. Fu un generale di 20 anni, figlio d'un temporale. C'è un dollaro d'argento sul fondo del Saint Creek. I nostri guerrieri troppo lontani sulla pista del bisonte. E quella musica distante diventò sempre più forte. Chiusi gli occhi per 3 volte, mi ritrovai ancora lì.

quando il sole alzò la testa tra le spalle della notte. C'erano solo cani e fumo e tende capovolte. Tirai una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercala

presi i nostri cuori sotto una coperta scura, sotto una luna morta piccola dormivamo senza paura. Fu un generale di 20 anni, occhi turchini e giacca uguale,

Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.

che nessuno se l'aspettava, in questa notte storica senza la biglia e senza l'ava, e tirano certe bombe che sembrano dei giocattoli, che ammazzano le persone ma risparmiano gli scoiattoli, 150 stelle e più di una scintilla, in questa notte isterica che sa di camomilla, 150 stelle e un 1500.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: I titoli Papa, l'unità è un elemento essenziale per la credibilità della testimonianza. Ancora manifestazione di studenti in Francia, da lunedì oltre 5.000 persone arrestate. Dal G7 100 milioni di barili di petrolio per calmierare il prezzo del greggio, a rischio comunque la crescita dell'inflazione in tutto il mondo. Buongiorno a tutti, l'ascoltatore di Alessandro Guarasci in studio. L'unica fede in Cristo è il principio dell'unità tra i fedeli, un elemento essenziale per la credibilità della nostra testimonianza. Così il Papa questa mattina alla comunità del Pontificio Collegio Teutonico di Santa Maria in Campo Santo, ricevuta in udienza. Il servizio di Deborah Donnini.
2: Il Papa, nell'incontro con la comunità del Pontificio Collegio Teutonico, ricorda il ruolo fondamentale che ha oggi il Collegio.
3: Anche oggi il Collegio Sacerdotale vuole essere un luogo sicuro di formazione in cui i chierici che qui vivono possano approfondire il proprio cammino intellettuale e spirituale per poter poi rispondere alle domande delle persone nella loro patria di fronte alle grandi sfide del nostro tempo.

0: Sottolinea poi che quando l'attività del clero era stata notevolmente ostacolata, se non resa del tutto impossibile, a causa delle misure di politica ecclesiastica del Kulturkampf nell'impero tedesco, il collegio divenne un luogo di rifugio e di studio per i sacerdoti provenienti dall'area di lingua tedesca, trasformandosi poi sempre più in un importante centro per l'archeologia cristiana, la storia della Chiesa e la ricerca sulle origini cristiane.
1: Il Papa ha accettato la rinuncia al governo pastorale dell'arcidiocesi di Chietobasto presentata da Monsignor Bruno Forte. Al suo posto ha nominato il cardinale francescano Mauro Gambetti, finora vicario generale di Sua Santità per la Città del Vaticano, arciprete di San Pietro in Vaticano e presidente della fabbrica di San Pietro. Voltiamo pagina perché proseguono le manifestazioni studentesche in Francia. Da lunedì oltre 5.000 persone sono state arrestate. Una coalizione di sindacati nazionali dell'istruzione ha invitato gli studenti e il personale scolastico a partecipare alla giornata di mobilitazione di martedì anche attraverso lo sciopero. I particolari da Silvia Giovarrosa.
2: Lo ha dichiarato il ministro dell'interno Nunez, solo venerdì sono stati almeno 1.700 gli arresti, 753 gli esercizi commerciali coinvolti nelle violenze, con lancio di oggetti e aggressioni contro le forze dell'ordine e a semplici cittadini. Secondo le ultime stime delle regioni dell'Île-de-France, Grand-Est e Alverno-Rhône-Alpes, responsabili della gestione degli edifici e del personale degli istituti superiori hanno denunciato danni per diversi milioni di euro. A Metz, un edificio scolastico è stato dato alle fiamme. Le indagini non escludono un collegamento con i movimenti di protesta. Alcuni sindacati di settore hanno invitato anche il personale scolastico ad unirsi alle manifestazioni del prossimo 6 ottobre insieme con l'associazione studentesca delle scuole superiori, che chiede di proseguire la mobilitazione. In questo contesto, proprio ieri, il governo Le Cornu ha presentato una finanziaria con una stretta della spesa pubblica pari a 54 miliardi di euro. Da giorni si mobilitano anche i sindacati dei lavoratori contro l'inflazione e il caro carburante. Il 17 ottobre in programma una protesta nazionale.
1: I leader del G7 ieri hanno approvato il rilascio di 100 milioni di barili di petrolio e prodotti petroliferi nei prossimi 4 mesi. Il presidente francese Macron ha auspicato che tutto questo possa far innescare un calo dei prezzi sui mercati mondiali. Il caro energia infatti alimenta anche l'impennata dell'inflazione. Marco Guerra ha sentito Ettore Greco, direttore programma Geoeconomia dell'Istituto Affari Internazionali.
3: Quello che stiamo vedendo è soprattutto uno shock dell'offerta di combustibile. Questo rilascio di una parte delle riserve, anche consistente, che dovrebbe verificarsi nei prossimi giorni, serve proprio a mitigare gli effetti di questo shock, aumentando naturalmente l'offerta di combustibile sul mercato. È importante che sia stata una risposta coordinata presa a livello di G7 per raffreddare i mercati, perché è un segnale appunto ai mercati, che hanno infatti subito reagito in modo rilevante e positivo.
4: In tutta l'Europa il caro vita sta suscitando proteste, diciamo che sta diventando una questione politica quella del costo dell'energia e del caro vita.
3: È un'emergenza mondiale, intanto va sottolineato, perché proteste si sono avute anche più pesanti in vari paesi del mondo, perché soprattutto in Indonesia, in Egitto, eccetera. Adesso le stiamo vedendo anche in Europa, e quindi c'è un pericolo generale di instabilità finanziaria.
1: E poco fa l'Agenzia Internazionale dell'Energia ha detto che sono stati già rilasciati 325 milioni di barili a fronte dei 400 milioni di barili promessi a marzo. 5 persone sono morte in un attacco aereo attribuito a Israele che nelle scorse ore ha colpito Gaza City, lo riportano media palestinesi che citano una fonte della sicurezza israeliana. Morte anche 2 donne cristiane, cordoglio del cardinale Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme. L'emittente di Stato libanese NNA ha riferito inoltre che Israele ha provocato esplosioni massicce, reiterate e potenti nella località di Mansouri, nel sud del paese, facendo tremare gli edifici nella città di Tiro. Ci spostiamo in Africa e più precisamente in Etiopia, dove i ribelli della regione del Tigray nella parte nord del paese stanno abbandonando il capoluogo Makalé. Dopo giorni di scontri avanzano ora le forze governative che hanno appena rivendicato la riconquista dell'aeroporto. Per capire che cosa sta succedendo, ascoltiamo l'africanista Matteo Giusti, appena rientrato dall'Etiopia.
5: Si tratta di una regione importante storicamente, qui c'è una delle tribù, i ticrini, più importanti anche politicamente per la storia dell'Etiopia, perché hanno sempre fatto parte dei governi etiopi dall'indipendenza. Si tratta di un popolo complicato, perché è un popolo molto orgoglioso, con una grande storia, e negli anni, da quando ha preso il potere l'attuale primo ministro Abiy Ahmed, che è di etnia Oromo, tutti i tigrini sono stati esclusi dai posti di potere. Questo ha scatenato una vera e propria guerra civile dal 2020 al 2022, con le milizie locali del Partito Popolare di Liberazione del Tigray. Tutti i partiti politici più importanti etiopi hanno delle milizie armate, hanno combattuto il governo federale di Addis Abeba. La guerra del 2022 è finita con l'accordo di Pretoria in Sudafrica, ma è sempre stata una pace molto fragile. Alcuni giorni fa la pace è finita e le milizie tigrine hanno preso il controllo dell'aeroporto della capitale Makalè e di tutti gli aeroporti della regione.
1: Rendi i nostri cuori capaci di empatia finché non restiamo mai indifferenti al grido di chi soffre. Con questa preghiera si è conclusa a Porta d'Europa, a Lampedusa, la marcia in memoria delle vittime del naufragio del 3 ottobre 2013 e di tutte le morti in mare. La rotta centrale del Mediterraneo continua a rimanere la più battuta dei migranti, così ci ha detto Giorgia Papavero, ricercatrice dell'Istituto ISMO.
6: La rotta del Mediterraneo centrale, che è quella che porta in Italia per intenderci, quindi dalla Libia, dalla Tunisia eccetera, le partenze da lì, resta la rotta più pericolosa. Diciamo che la Spagna in questi anni sicuramente ha avuto un flusso più importante di arrivi in situazioni tragiche, dalle isole Canarie quasi 6.000, in Italia 22.000, in Grecia 30.000, quindi insomma gli arrivi sono sempre importanti.
1: Arte e Chiesa, un dialogo che si rinnova. Il Papa ha ricevuto ieri artisti e curatori che negli ultimi anni hanno collaborato con il Dicastero per la cultura e l'educazione. Il 1 ottobre al Macro di Roma la presentazione del catalogo del padiglione della Santa Sede alla Biennale Arte 2026. Fabio Colagrande.
7: Dubbio, pensiero, capacità di interrogare la realtà. È qui che l'arte può difendere la propria specificità nell'era dell'intelligenza artificiale. Ne è convinta Cristiana Perrella, direttrice artistica del Museo Macro, tra i curatori d'arte ricevuti da Leone XIV il 2 ottobre. Un incontro che conferma, spiega, un rapporto tra Chiesa e arte contemporanea costruito negli anni e rilanciato anche dalla recente presentazione del catalogo del Padiglione Vaticano alla Biennale.
8: Il Papa ha parlato dell'arte come di un diverso motore di ricerca che non procede attraverso l'indicizzazione ma attraverso l'interrogazione, e quindi proprio mettendo al centro il ruolo del dubbio, del pensiero, dello scarto come caratteristica prettamente umana che nessuna tecnologia può sostituire.
7: E in questo dialogo, sottolinea Perrella, la Chiesa offre agli artisti una committenza di grande visione e di grande libertà, uno spazio nel quale anche il dubbio e l'errore possono diventare creatività e umanità.
1: E allora finisce qui il nostro giornale. Da Gabriele Domenico in regia, Alessandro Guarasci studio, grazie per l'attenzione, noi ci risentiamo alle ore 15.

puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, su digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

uccelli che volano a stento, malati di morte. Il freddo interesse alla vita ha sbarrato le porte. Un'isola intera ha trovato nel mare una tomba. Il falso progresso ha voluto provare una bomba. Poi pioggia che toglie la sete alla terra che è viva. Invece le porta la morte perché è radioattiva.

scoperto la guerra mondiale, ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario, e tutta la terra si è avvolta di un nero sudario. E presto la chiave nascosta di nuovi segreti, così copriranno di fango persino i pianeti, vorranno inquinare le stelle, la guerra tra i soli, i crimini commessi.

Moby Dick di Herman Melville. Adattamento e regia di Mara Miceli.

0: Il mattino del terzo giorno albeggiò limpido e fresco. E ancora una volta la solitaria vedetta notturna, alla testa di Trinchetto, ebbe il cambio da mucchi di vedette diurne che punteggiarono ogni albero e quasi ogni asta.
1: La vedi? Comunque nella sua scia infallibile, basta seguirla. Ecco tutto! Barra, oh, alla via! Come vai e come andavi? Un'altra bella giornata. Se questo fosse un mondo nuovo e creato per la villeggiatura degli angeli, e questo mattino il primo in cui si aprono loro i cancelli, un giorno più bello non potrebbe sorgere su questo mondo. Ecco del cibo per il pensiero, se Acab avesse tempo di pensare. Ma Acab non pensa mai. Sente soltanto. Sente. È tutto il brivido concesso all'uomo mortale. Pensare è cosa audace. Io solo ho quel diritto e quel privilegio. Il pensiero è, o dovrebbe essere, indifferenza e calma. E i nostri poveri cuori sussultano. E i nostri poveri cervelli picchiano troppo per questo. Eppure, a volte ho pensato che il mio cervello fosse molto calmo. Calmo come di gelo. Questo vecchio cranio si spacca così, come un bicchiere il cui contenuto diventa ghiaccio e lo manda a pezzi. E però questi capelli mi crescono. In questo momento crescono. Ed è il calore che deve nutrirli. Ma no, sono come quella sorta d'erba comune che cresce dappertutto, tra le fessure fangose del ghiaccio di Groenlandia o nella lava del Vesuvio. Se io fossi il vento, non soffierei più su un mondo tanto perverso e miserabile. Striscerei dentro qualche caverna e me ne starei lì acquattato. Eppure è cosa nobile ed eroica, il vento. Chi mai l'ha piegato? In ogni scontro dà sempre l'ultimo colpo e il più amaro. Corri ad assalirlo e non fai che attraversarlo. Vento codardo, che colpisci uomini nudi, ma non ti fermi a ricevere un solo colpo. Perfino Acab ha più coraggio, più nobiltà. Se almeno il vento avesse un corpo. Ma tutte le cose che esasperano e offendono di più i mortali, tutte sono incorporee, sebbene incorporee solo come oggetti, non come agenti. Ecco una differenza specialissima, astutissima, piena di perfidia. Eppure, lo ripeto e lo giuro, c'è qualcosa di molto glorioso e benigno nel vento. Questi stessi alisei che spingono così dritti la mia buona nave, questi alisei o qualcosa di simile, qualcosa di egualmente immutabile e altrettanto forte, spingono avanti la chiglia della mia anima. Al lavoro! Niente, ed è quasi mezzogiorno. Guarda il sole. Ma certo, deve essere così. Gli sono passato avanti. Vado in testa, dunque. È lui che adesso mi dà la caccia. E non viceversa. Male. E per giunta avrei dovuto saperlo. Che idiota. Con tutte le lenze e i ramponi che tira. Sì, l'ho superato stanotte. Vira! Giù tutti, tranne le vedette ordinarie. Ai bracci!
0: Tornando come prima, il Pequod aveva più o meno pigliato il vento sull'anca, sicché ora, messa la prua nella direzione contraria, filava tutta nella brezza e risbatteva la schiuma della propria scia bianca.
2: Controvento, ora fila dritto in quelle fauci aperte. Che Dio ci salvi, ma già mi sento le ossa umide in corpo che mi infracidiscono la carne di dentro. Temo proprio che, obbedendo a lui, sto disubbidendo a Dio.
1: Pronti a issarmi?
2: Sì, signore! Sì, signore!
0: Passò tutta un'ora, martellata all'infinito come una foglia d'oro. Ora il tempo stesso tirava lunghi sospiri d'ansia. Ma alla fine Acab riavvistò lo spruzzo. E subito dalle tre teste d'albero si alzarono tre urli, come lanciati da lingue di fuoco.
1: Fronte a fronte ti incontro questa terza volta, Moby Dick. Oh, sul ponte! Braccia stretto di punta, cacciala nell'occhio del vento! Ancora troppo lontano per ammainare, signor Starbuck! Le vele sbattono! Stai dietro a quel timoniere con una mazza! Così, così, viaggia veloce e io sono ancora quassù! Un'ultima buona occhiata all'intorno da qui. C'è ancora tempo. A sottovento! La balena bianca va da quel lato. Guarda a sopravvento, allora. È il quartiere migliore, anche se è il più amaro. Ma sì, sì, come tanti altri hai detto la verità orribile su te stesso, Parsi. Quanto ad Acab, hai tirato corto. Addio, testa d'albero. Fa buona guardia alla balena mentre non ci sono. Riparleremo domani, anzi stasera, quando la balena bianca sarà allungata lì sotto, legata, testa e coda.
0: Dette la voce e ancora guardandosi attorno scese a piombo fendendo l'aria azzurra sul ponte. A tempo debito le lance furono ammainate, ma Acab, mentre dritto a poppa della sua scialuppa pendeva sul punto di scendere, fece un cenno all'ufficiale che dal ponte reggeva uno dei cavi di paranco e gli disse di fermare.
1: Starbuck!
2: Sì, signore!
1: Per la terza volta la nave dell'anima mia comincia questo viaggio, Starbuck.
2: Sì, signore, è quello che avete voluto.
1: Qualche nave salpa dal porto e poi è perduta per sempre, Starbuck.
2: È vero, signore, triste ma vero.
1: Qualcuno muore col riflusso, qualcuno con la bassa marea e altri quando è alta. E ora mi sento come un'ondata che è tutta un pettine di schiuma, Starbuck. Sono vecchio. Qua la mano, Starbuck.
2: Capitano! Capitano! Cuore nobile! Non andare! Non andare! Guarda, è un uomo di coraggio che piange! E pensa quanto mi costa doverti pregare di questo!
1: Cala! Attento all'equipaggio!
2: I pescicani! I pescicani! Padrone! Padrone! Torna indietro!
0: Ma Acab non sentì niente, perché in quel momento anche lui urlò e la barca balzò avanti. Eppure la voce aveva ragione. S'erano appena staccati dalla nave che un nugolo di pescicani, saliti apparentemente dalle acque buie sotto lo scafo, azzannarono astiosi le pale dei remi ogni volta che si tuffavano in acqua. E in questo modo scortavano a morsi la barca.
2: Cuore d'acciaio temperato. Hai ancora tanto coraggio da squillare a quella vista. Ammainare la chiglia in mezzo ai pescicani affamati e andartene seguito da quelli a caccia con le gole aperte. È proprio il terzo giorno, quello decisivo. Si avvicina la fine del viaggio. Mi si piegano le gambe come a uno che ha camminato tutta la giornata. Il cuore batte sempre. Scuotiti, Starbuck. Basta, muoviti e parla forte. Arrivo. Vedi la mano di mio figlio sulla collina. Sono pazzo. Arriva. Occhio alle barche! Tieni in vista la balena! Oh, lassù! Caccia via quel falco! Guarda che becca! Strappa il mostramento! Ah, se lo porta via! Dov'è ora il vecchio? Lo vedi questo? Acab! Sventura! Sventura!
0: Le barche non si erano allontanate di molto quando a un segnale dalle teste d'albero, un braccio teso all'ingiù, Acab seppe che il pesce si era tuffato, ma volendogli essere accanto alla prossima emersione, continuò a remare un po' di fianco al bastimento. L'equipaggio attonito manteneva il più profondo silenzio e le onde di prua martellavano contro lo sperone che avanzava.
1: Piantate i vostri chiodi, piantate pure onde, piantateli fino alle capocchie. Ma questo che picchiate non ha coperchio e io non posso avere né cassa da morto né carro e solo un cappio mi può uccidere.
0: Di colpo l'acqua attorno si gonfiò lenta in ampi circoli, poi salì fulminea, come sfuggendo ai lati d'un monte di ghiaccio sommerso che s'alzi rapido a galla. Si udì un sordo rombo, un brontolio sotterraneo, e poi tutti tennero il fiato.
1: Sotto!

0: Mentre Dagoo e Queequeg si buttavano a atturare le spaccature delle assi e la balena allontanatasi faceva un voltafaccia e mostrava tutto un fianco tornando a passare vicina, in quel momento si udì un grido strozzato. Legato a più ritorte alla schiena del pesce, immobilizzato nei giri innumerevoli con cui durante la notte la balena si era passata attorno le lenze aggrovigliate, si vedeva il corpo semistraziato del Parsi, coi panni neri ridotti a brandelli e gli occhi sbarrati fissi in pieno su Agap.
1: Beffato! Ma sì, Parsi, ti vedo di nuovo. Ma sì, te ne vai per primo. E questo è allora il carro funebre che avevi detto. Ma devi mantenere il tuo impegno fino all'ultima lettera. Dov'è l'altro feretro? Tornate alla nave, ufficiali! Quelle barche sono inutili ormai. Raddobbate in tempo, se potete, e tornate a darmi una mano. Se no, Agap basta per la morte. Fermi voi! Il primo che fa solo il gesto di saltare da questa mia lancia, gli do un colpo di rampone. Non siete uomini, ma le mie braccia e gambe, e perciò ubbidite! Dov'è la balena? Giù di nuovo?
2: Oh, Agap! Neanche adesso, il terzo giorno, è troppo tardi per rinunciare. Guarda! Moby Dick non ti cerca! Sei tu! Tu che pazzamente lo insegui!
0: La lancia di Agap filava parallela al fianco chiaro della balena, ma questa parve stranamente disinteressarsi del suo arrivo, come fanno le balene talvolta. E Agap era ormai dentro alla famosa nebbia alpina che, emessa dallo sfiatatoio, si avvolgeva intorno alla sua gobba. Tanto vicino le arrivò e, piegando indietro il corpo e alzando in aria le braccia distese per dare equilibrio, scagliò il rampone feroce e la sua più feroce maledizione dentro l'odiata balena. Mentre acciaio e maledizioni affondavano fino al manico come succhiati in un pantano, Moby Dick si contorse di fianco, rollò spasmodicamente contro la prua e, senza aprirvi falla, inclinò così di colpo la lancia. Che non fosse stato per l'urlo del capo di banda cui si era aggrappato, Agap sarebbe finito in acqua un'altra volta. Ma al colpo, tre dei rematori, che non avevano previsto l'istante preciso del lancio e perciò erano impreparati ai suoi effetti, furono sbalzati fuori.
1: Cos'è che mi si spezza dentro? Qualche nervo cede? No, tutto di nuovo a posto. Remi, saltatele addosso!

0: Udendo il tremendo impeto della lancia che sfondava il mare, la balena si girò per presentare a difesa la vuota fronte e in quel girare scorse lo scafo nero della nave che s'avvicinava. E forse, vedendo in quello la fonte di tutte le sue persecuzioni, credendolo può darsi un nemico più grande e più nobile, di colpo partì contro quella prua che avanzava, sbattendo le mascelle tra i ruenti rovesci di schiuma.
1: Divento cieco! Mani, stendetevi qui davanti, che possa ancora trovare strada a tastoni! È notte! Ai remi! Ai remi! Sprofondati verso i tuoi abissi, mare! Che prima che sia troppo tardi, Acab possa slittare quest'ultima volta contro il suo bersaglio! Ora vedo! La nave! Scattate, ragazzi! Non volete salvare la mia nave?
0: Ma mentre i rematori schiacciavano freneticamente la barca contro i colpi di maglio del mare, le teste prodiere di due assi colpite dalla balena saltarono e quasi in un attimo il legno immobilizzato si trovò a pelo d'acqua, con l'equipaggio semi sommerso e sguazzante che cercava disperato di turare la falla e aggottare l'acqua che irrompeva. Intanto, nell'attimo in cui guardò, il martello di Tashtego sull'albero gli restò in mano levato e la bandiera rossa, avvolgendolo come un manto, gli svolazzò di dosso come fosse il cuore che lo lasciava. E Starbuck e Stubb, che stavano sotto, al buon presso, videro nello stesso momento il mostro che piombava loro addosso.
1: La balena! Poggia tutto! Poggia! Oh, voi potenze buone dell'aria, tenetevi stretto! Non fate morire Starbuck, se deve morire in un deliquio da femmina! Poggia tutto, dico! Voi deficienti, quelle fauci! È questa la fine di tutte le mie preghiere ardenti, di tutta una vita di fede! Oh, Acab, guarda cosa hai fatto! Alla via, timoniere, alla via! No, poggia di nuovo! Si volta per assalirci! Oh, la sua fronte implacabile si getta su un uomo a cui il dovere dice che non può fuggire! Signore, stammi accanto!

0: Ormai quasi tutti gli uomini ciondolavano inerti sulla prua della nave. Martelli, pezzi di tavole, lance e ramponi stretti macchinalmente in mano, così come erano accorsi dalle loro occupazioni, e tutti gli occhi incantati fissi sulla balena che, vibrando stranamente da parte a parte la sua testa predestinata, si gettava davanti nella corsa, un gran semicerchio rollante di schiuma. Giustizia, pronta vendetta e malvagità eterna erano in tutto il suo aspetto, e a onta di tutto ciò che l'uomo potesse fare, il bianco sperone massiccio della sua fronte colpì di tribordo la prua della nave, squassando uomini e assi.
1: La nave! Il carro funebre! Il secondo carro! Verso te, avanzo, balena che distruggi e non vinci. Fino all'ultimo ti combatto. Dal cuore dell'inferno ti pugnalo. E in nome dell'odio ti sputo addosso il mio ultimo respiro. Affondi ogni bara e ogni carro in un solo vortice. E visto che non sono per me, che io venga trascinato a pezzi mentre ancora ti caccio, benché sia legato a te, balena maledetta, così getto la lancia!
0: Il rampone fu scagliato. La balena ferita balzò avanti. La lenza corse bruciante nella scanalatura. Si imbrogliò. Quello si chinò a districarla. Ci riuscì, ma il cappio volante lo prese al collo e, senza gridare, come la vittima strangolata dai muti schiavi dei turchi, Akab saltò dalla barca prima che gli altri vedessero che era sparito. L'attimo dopo, la pesante gassa impiombata in cima al cavo volò via dalla tinozza vuota, abbatté un rematore e, frustando il mare, sparì nei gorghi. Un momento l'equipaggio della lancia rimase impietrito. Poi si voltarono.

Il dramma è finito. Perché allora qualcuno si fa avanti? Perché uno scampò al naufragio. Capitò che dopo la sparizione del Parsi, io fui quello che i fati destinarono a prendere il posto del prodiere di Acab, quando questo prodiere assunse il posto vacante. E io fui quello che, quando l'ultimo giorno i tre furono sbalzati in acqua dall'urto, cadde a poppa. Così, galleggiando sul margine della scena che seguì e dominandola tutta, quando il risucchio semispento della nave affondata mi prese, fui allora tirato, ma lentamente, verso il vortice che si chiudeva, finché, nel toccare quel centro vitale, la bolla nera esplose. E ora, sganciata dalla sua molla ingegnosa e saltando a galla con forza per essere così leggera, la cassa da morto salvagente di Queequeg balzò dal mare, ricadde e mi galleggiò accanto. Senza toccarmi, i pesci cani mi guizzavano accanto come avessero lucchetti alle bocche. I falchi selvaggi del mare passavano coi becchi inguainati. Il secondo giorno una vela mi venne vicina, sempre più vicina, e mi raccolse alla fine. Era la Rachele, che andava bordeggiando e che nel rifare la sua rotta in cerca dei figli perduti, trovò solo un altro orfano.

Avete ascoltato Moby Dick di Herman Melville. Adattamento e regia di Mare Miceli. Personaggi e interpreti dell'ottava ed ultima puntata. Ismaele, Aldo Russo. Capitano Acab, Alessandro Rossi. Starbuck, Antonio Angrisano. Stab, Gaetano Lizio. Realizzazione di Mara Miceli per Radio Vaticana Italia.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus. In Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: L'informazione delle 15, l'unica fede in Cristo è il principio dell'unità tra i fedeli, un elemento essenziale per la credibilità della nostra testimonianza. Così il Papa nel saluto alla comunità del Pontificio Collegio Teutonico di Santa Maria in Camposanto, ricevuta in udienza nel 150° anniversario di fondazione.
1: Che oggi il collegio sacerdotale vuole essere un luogo sicuro di formazione in cui i chierici che qui vivono possano approfondire il proprio cammino intellettuale e spirituale per poter poi rispondere alle domande delle persone nella loro patria di fronte alle grandi sfide del nostro tempo.
0: E il Papa ha accettato la rinuncia al governo pastorale dell'arcidiocesi di Chietobasto presentata da Monsignor Bruno Forte. Ha poi nominato appunto al suo posto il cardinale francescano Mauro Gambetti, finora vicario generale per la Città del Vaticano, arciprete della Basilica Papale di San Pietro e presidente della Fabbrica di San Pietro. L'Ucraina potrebbe avere bisogno al 2027 fino a 70 miliardi di euro in più di quanto preventivato per poter continuare a resistere all'invasione russa. 5 persone sono morte in un attacco aereo attribuito a Israele che nelle scorse ore ha colpito Gaza City, lo riportano media palestinesi che citano una fonte israeliana. Morte anche 2 donne cristiane, cordoglio del cardinale Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme. Un'ultima notizia, nel documento di programmazione finanziaria in Italia la pressione fiscale al 43% aumenterà in misura molto lieve rispetto al 2025. Per ora è tutto, l'informazione alle 16.

0: sabato pomeriggio da Damiano Caprio e benvenuti a Note di Christian Music, una puntata dedicata a San Francesco in occasione dell'ottavo centenario dalla sua morte. Chi mi accompagnerà in questo viaggio è Don Massimo Tellan. Ciao Don Massimo.
1: Ciao Damiano, buongiorno, buon sabato a tutti i nostri radioascoltatori.
0: Salutiamo Alberto Giovannetti dall'altra parte del vetro. Quella di oggi, come abbiamo detto, sarà una puntata dedicata a San Francesco d'Assisi, ecco, che a distanza di 800 anni continua ad essere una figura che parla al mondo contemporaneo.
1: Beh, certamente, perché Francesco, noi abbiamo appena detto, no, 800 anni dalla morte, ma potremmo dire che è vero per tutti, ma in modo particolare per lui, che sono 800 anni della sua nascita al cielo, il Dies Natalis, come lo chiamavano i primi cristiani, il giorno in cui chiudiamo gli occhi al tempo e li dischiudiamo all'eternità. E Francesco, dopo 800 anni che è entrato nella gioia del paradiso, continua a indicare a tutti noi una strada che possiamo percorrere per seguire le sue orme, e credo, e lo vedremo anche insieme in questa puntata, seguendo le note musicali come al solito, vedremo come rendere San Francesco troppo perfetto, troppo santo, anche se evidentemente è colui che nella tradizione è l'alter Christus, cioè colui che davvero si è avvicinato tantissimo alla somiglianza con Gesù, però significa anche renderlo semplicemente un santo che veneriamo, che preghiamo, con cui ci affidiamo all'intercessione. E invece Francesco, il Signore ce lo ha dato perché possiamo seguire il suo esempio, il suo insegnamento, e giungere anche noi a quella perfezione che non è nient'altro che la perfetta letizia di vivere la vita come il Signore ce la dona.
0: Don Massimo, noi iniziamo dalla musica con un brano di Angelo Branduardi, un brano tratto da L'infinitamente piccolo.
1: Perché Francesco è tanto grande proprio per questo suo volersi fare piccolo, umile, mettendo in pratica alla lettera il Vangelo sine glossa.
0: E iniziamo con il cantico del

0: E non potevamo non cominciare con il cantico delle creature, prima traccia dell'album intitolato L'infinitamente piccolo di Angelo Branduardi, pubblicato esattamente 26 anni fa, Don Massimo.
1: Sì, pubblicato 26 anni fa, che lo dicevamo prima fuori onda, no? È davvero un brano, così come tutto il CD, che bene rappresenta la vita di Francesco. E il cantico, lo diciamo per tutti i nostri radioascoltatori, certo, la vita di Francesco è una vita così conosciuta da tutti, quindi nella nostra puntata magari diremmo anche cose note, speriamo non ovvie, no? Ma il cantico delle creature Francesco lo compone a San Damiano proprio l'anno prima di morire, nel 1225. Noi lo chiamiamo oggi tutti il cantico delle creature, ma in realtà è il cantico di Frate Sole, perché è proprio l'inizio, no? di tutta questa disamina del creato, così come Francesco la contempla. Ma anche in questo dobbiamo dire, perché Francesco siamo sempre tutti un po' portati a tirarlo un po' per la giacchettella, no? Qualche volta lo vogliamo pacifista, qualche volta lo vogliamo ecologista. Francesco è tutto ed è molto più di questo, perché Francesco è un innamorato di Cristo. E in questo suo amore per Dio sa vedere attraverso gli occhi dell'amore la presenza di Dio. Quindi questo suo porsi davanti al creato non è semplicemente una lode del creato, ma è la lode del creato come espressione del creatore. È un po' quella strada maestra che ci può portare, no? Anche a chi non ha la fede, anche a chi non ha incontrato il Signore, ad aprire il cuore alla ricerca. E l'abbiamo sentito ascoltando insieme questo brano, c'è anche l'ultima parte che forse per noi è un pochino più difficile, perché è bellissimo dire laudato sì mi signore per frate fuoco, per sole, per la terra, bellissimo, tutte cose bellissime, però Francesco poi arriva a dire due cose che sono un pochino, ecco, forse un pochino più scomode per noi. La prima: beati quelli che perdonano per lo tuo amore, no? La dimensione del perdono, perché è quella che più ci rende simili, diceva San Giovanni Crisostomo, se tu vuoi essere più simile a Dio, comincia a perdonare. Lì sicuramente hai la possibilità di somigliare a Dio. E l'altra cosa che certamente ci risulta più difficile ancora del perdono: laudato sì mi Signore per sora nostra morte corporale, da cui nessun uomo vivente può scampare. Francesco, al termine del suo percorso terreno, arriva a guardare anche la morte con occhi trasfigurati e trasfiguranti. E la morte non è più la nemica, quell'ombra che incute sulla nostra esperienza quotidiana che dobbiamo temere, ma è sorella morte, che nel ciclo della vita anche dà la possibilità, come sentiremo nella canzone che tra poco ascolteremo insieme, è la possibilità di rinnovarsi anche, ma è anche sorella morte perché ci dischiude all'incontro definitivo con il Signore. E noi vogliamo partire proprio in questa nostra puntata da questo, perché è facile narrare o raccontare o guardare la vita di Francesco così dall'inizio, ma invece guardare la vita di Francesco dalla fine. C'è un bellissimo monologo di Pietro di Bernardone, il padre di Francesco, nel musical Forza venite gente, in cui Bernardone dice: sì, fate bene voi a dire è santo, è santo, è santo, ma io all'inizio pensavo che sto figliolo mio fosse pazzo. Certo, perché appunto, come diceva Kierkegaard, la vita possiamo viverla soltanto guardando in avanti, ma la si capisce solo guardando indietro. E allora noi vorremmo anche capire, vedere cosa la vita di Francesco dice alla nostra vita, partendo dalla fine, partendo da Sora Morte, che si è realizzata proprio il 3 ottobre, ormai nei primi vespri della domenica, per questo festeggiamo anche il 4, no? Il giorno che era domenica. Francesco viene adagiato nudo sulla nuda terra per sua espressa volontà alla Porziuncola, e lì Sora Morte gli apre gli occhi, chiudendoli alla vita temporale, all'eternità, all'incontro con l'amato che lui ha cercato tutta la sua vita e che poi scopriremo nel corso di questa puntata è anche colui che lo ha cercato e lo ha chiamato.
0: E noi appunto ascoltiamo Sorella Morte, tratta dal musical Forza venite.

0: E quella che stiamo ascoltando in sottofondo è Sorella Morte, tratta dal musical Forza Venite Gente. Ecco, appunto, abbiamo parlato della morte, Don Massimo, e ecco, la fine appunto della vita, però in questo caso non viene vissuta con paura, come abbiamo detto.
1: Assolutamente no, noi purtroppo siamo così attaccati al transitorio che tante volte perdiamo di vista l'essenziale, che è poi quello che ci apre l'eternità, come cantava Francesco in questa canzone. Perché il tempo è un dono, e la cosa che ci aiuta a valorizzare sempre il dono è la consapevolezza che è un dono finito. E quando una cosa è infinita, no? Magari ci capita di non apprezzarla abbastanza. Sapere che anche la vita ha una fine, e quindi ha un termine, non è illimitata qui giù, ci porta a scoprire che cosa, o quantomeno a ricercare il fine della nostra vita. Diceva un altro grande mistico, maestro della vita spirituale, San Giovanni della Croce, che dovremmo imparare a fare sempre tutto ogni giorno così come avremmo voluto averlo fatto in punto di morte. Che non è una dimensione, come dire, pessimistica, negativa, no? È dire, ma se oggi, in questo momento, il Signore ti chiamasse, tu che cosa diresti della tua vita? Che cosa vorresti fare, no? Diceva, ho ancora un'ora di vita, in quest'ora di vita che cosa...
0: Però non ci si riesce mai.
1: Non ci si riesce mai, perché? Perché si procrastina, e perché tanto spesso abbiamo la paura. E che cos'è che ci aiuta a vincere la paura? È quello che ci dice Gesù nel Vangelo: non abbiate timore, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Cioè la fede che ci permette di vincere la paura e di andare oltre anche il limite della morte. Però questo significa che noi dobbiamo aver costruito una relazione con il Signore. Francesco non ha paura della morte, e perché? Perché ha costruito una relazione autentica d'amore con il Signore. E quindi, quando sai che la morte ti dischiude l'incontro con l'amato, non ti fa più paura. Allora noi dovremmo domandarci, no? Com'è la nostra relazione con il Signore? Spesso siamo portati a vivere certamente la nostra dimensione religiosa, no? Tante pratiche, tante cose, ma dentro le espressioni della nostra vita religiosa quanta fede c'è? Cioè quanta relazione autentica con il Signore c'è? Una relazione che sia autenticamente di amore e di amore reciproco. Francesco inizia la sua vicenda, la sua storia, con una inquietudine, e quell'inquietudine che ci apre all'incontro con il Signore. Sant'Agostino diceva: Signore, ci hai fatti per te, il nostro cuore è inquieto finché non riposa in te, lo scrive nelle Confessioni. Allora Francesco comincia il suo percorso proprio con questa inquietudine. Lui parte, vuole, da figlio di commerciante, no? Vuole fare questa scalata sociale con l'unico modo che poteva avere all'epoca, cioè diventare cavaliere, e comincia la guerra contro Perugia, una guerra che perde Assisi, e Francesco sta un anno in prigionia, un anno nelle carceri poi di allora. Oggi si parla dei grandi disagi delle carceri di oggi, figuriamoci le carceri di 800 anni fa come potevano essere. Ne esce malato, ne esce seriamente
0: provato
1: da questa cosa, ne esce perché il padre poi paga un riscatto per liberarlo. Da quella malattia, da quella ferita, comincia dentro di lui ad ascoltare quella inquietudine che il Signore ha posto dentro di lui, come dentro ciascuno di noi. E lì ricomincia, dice, beh, allora ripartiamo, comincia a star bene, riparte con questo ideale cavalleresco dell'epoca, parte, risponde al primo appello alla crociata, alla prima grande crociata, parte, il padre gli compra di nuovo un'armatura. Lo possiamo dire per i nostri radioascoltatori, un'armatura all'epoca possiamo equipararla a una Ferrari, quindi il padre gli ha comprato ben due Ferrari, Francesco, e Francesco parte, ma non arriva lontano, arriva a Spoleto, Assisi Spoleto, non so bene quanti chilometri sono, ma non è certamente Gerusalemme, arriva lì e ha una visione stranissima. Lì sente una voce che gli dice: ma Francesco, tu vuoi servire il servo o il padrone? E lui dice: no, io voglio servire il padrone. Beh, dice: allora torna ad Assisi e ti dirò che cosa fare. E Francesco lascia lì l'armatura e torna, e lì comincia tutta la sua vicenda, che è una vicenda di scoperta di colui che lo ha chiamato, di quella voce che gli ha detto, no, se voleva servirlo, ed è una voce che lo mette in questo cammino. Francesco si sente cercato, e in quel volto del Cristo di San Damiano, che poi gli parlerà, lui sente che quel volto è il volto che lo guarda con amore, lo chiama, e lui stesso si pone in questa dimensione, è cercato dal Signore, ma si mette alla ricerca con quella preghiera bellissima: alto e glorioso Dio, illumina il cuore mio, dammi fede retta, speranza certa, carità profonda. Quindi c'è una dinamica, come tutti i rapporti d'amore. Noi troppo spesso il Signore, relegandolo nell'alto dei cieli, dove evidentemente sta, no, ma il Signore è con noi, no? In quella relazione corriamo il rischio di allontanarlo, ma il Signore è proprio in quel rapporto intimo che vuole costruire una relazione d'amore con noi. Francesco si mette alla ricerca dell'amato, dal quale è amato ed è cercato.
0: Noi in sottofondo stiamo ascoltando un altro brano tratto dall'Infinitamente Piccolo, ovvero Nelle paludi di Venezia Francesco si fermò per pregare e tutto tacque.
1: Perché Francesco in questo desiderio, in questa inquietudine, in questo bisogno di incontro con l'amato, che, da cui si sente amato, cerca dei posti solitari. Lo sappiamo bene anche qui intorno a Roma, no? Quindi non soltanto l'eremo delle carceri ad Assisi, in cima al Monte Subasio, oppure anche qui la Valle Santa, la Valle Retina, quindi Fonte Colombo, Greccio. Francesco cerca, o la Verna, no? Cerca dei posti solitari, perché nel silenzio, nel raccoglimento, si può fare spazio per ascoltare la voce di Dio.

0: ovvero nelle paludi di Venezia, Francesco si fermò per pregare tutto d'acqua, ecco, ci ha riportato ad una dimensione, ecco, intima anche di semplicità, quella che poi ha fin da sempre contraddistinto il cammino di San Francesco dall'inizio della sua conversione. Ecco, un aspetto che mi ha sempre colpito di questo santo è il fatto, ecco, della sua rinuncia ecco, al sangue, al nome, all'eredità, anche appunto nei confronti della famiglia. Ecco, un atto di coraggio, se così possiamo.
1: Certo, ma noi tanto spesso guardiamo sempre nella nostra vita la rinuncia, che è evidentemente una dimensione grande, ma Francesco fa una rinuncia per qualche altra cosa. Quando noi facciamo una scelta, scegliamo qualcosa e per avere quello che abbiamo scelto dobbiamo rinunciare al resto. Ti faccio un esempio, nella nostra vita dei sacerdoti c'è, ma voi rinunciate ad avere una famiglia, ad avere una persona. Certo, ma abbracciamo soprattutto un'altra cosa, cioè avere una famiglia più grande, essere espressione di una paternità che non si rivolge soltanto ai nostri figli carnali. Quindi se noi mettiamo sempre il focus su quello che è la rinuncia e guardiamo sempre l'aspetto privativo, invece l'aspetto della rinuncia è conseguenziale a un'adesione. Cioè Francesco rinuncia a tutto apparentemente, per quel tutto che è Dio stesso, quindi aderisce, no? E diceva sempre San Giovanni della Croce, parlando della vita spirituale, dice: non contentarti delle briciole che cadono dalla mensa del Padre tuo, perché? Perché il Signore imbandisce la tavola, quindi siediti a mensa. Allora, ecco, dovremmo saper guardare questo. Ma tornando all'idea anche di questa semplicità e di questa relazione che dicevamo prima con il Signore, questa anche ricerca della solitudine di Francesco per incontrare il Signore, non dobbiamo dimenticare però che Francesco questa dimensione, come dire, tra virgolette eremitica, la vive in una componente anche cenobitica, cioè mettendo insieme delle persone, no? Questa fraternità da cui poi nasce il termine frate. Francesco era nella sua vita giovanile, prima dell'incontro con il Signore, davvero un festaiolo, un mondano, era conosciuto in Assisi, devo dire, anche ci dicono le cronache, piuttosto bruttarello, no? Anche dalla rappresentazione che abbiamo di Francesco, quelle più antiche, quelle più vicine, quelle che sono potute essere realizzate grazie anche alla testimonianza dei compagni, insomma non era una gran bellezza Francesco, ma Francesco aveva un fascino, che era il fascino di saper coinvolgere intorno a sé con l'allegria, con la gioia, con le feste, tutta la gioventù assisana. Ecco, questo che Francesco sa fare, ed è questa la cosa bella, noi potremmo dire, ecco, ha rinunciato a questo. No, lui ha cambiato il modo con cui vivere. Lui chiamerà a se stesso il giullare di Dio. Quindi quel suo essere festaiolo, mondano,
0: è continuato ad essere presente.
1: A essere presente in un'altra forma, in un'altra direzione. Io penso sempre quando Gesù chiamò i primi apostoli, Pietro, Andrea, Giacomo, Giovanni, erano pescatori, e non è che gli ha detto: allora bene, Pietro, adesso tu mi segui, poi diventerai il capo degli apostoli, poi ti farò papa, insomma, no. No, gli dice: che fai tu nella vita? Il pescatore, bene, lo sai fare. Insomma, non era andata molto bene la pesca quando ha incontrato Gesù quella notte, però lo sai fare. Bene, da adesso in poi sarai pescatore di uomini. Cioè il Signore non ci chiede cose che non sono dentro il nostro codice genetico dell'anima, per dire, perché ce l'ha già messe Lui dentro. Ci dice di orientarle per quello che è il progetto di Dio sulla nostra vita. Francesco sa essere una persona gioiosa, sa essere una persona che coinvolge, che crea comunione intorno a sé, e il Signore gli chiede in questo suo rapporto con Lui di saperlo vivere in una fraternità. Ed ecco qui i primi compagni, no? Fra Rufino, frate Leone, no? per dirne uno che ci riporta anche a Papa Leone. Ecco, i primi compagni con cui, e poi una fraternità che è condivisa, cosa chiaramente sconvolgente per l'epoca, anche con la dimensione femminile, quindi l'incontro, o meglio, la consacrazione di Chiara nel medesimo ideale. E qui possiamo dire, prima di ascoltare il prossimo brano, che con Chiara, perché quando si parla di Francesca e Chiara si parla sempre dell'amicizia, no? Chissà, Chiara, anche in alcuni spettacoli un po' si ammicca al fatto, no? Ma forse Chiara era innamorata di Francesco e quindi, non potendo arrivare, allora si mette alla... Non è proprio così. Chiara condivide con Francesco lo stesso ideale di vita. Sono innamorati dello stesso amore che è Cristo. E lei segue, più giovane, no? È certamente affascinata, ma non dalla persona, è affascinata dal modo di vivere di Francesco, la seguela di Gesù. Se noi dobbiamo parlare di un'amicizia nella vita di Francesco, per esempio potremmo parlare di Jacopa dei Sette Soli, questa nobile donna romana che ha sostenuto Francesco anche quando stava qui a Roma, l'ha aiutato, e che Francesco amabilmente la chiamava frate Jacopa. E anche qui c'è un altro aspetto bello, un aneddoto bello dell'amicizia e anche della dimensione della propria persona. Francesco, al termine della sua vita, chiede perdono a frate Somaro, cioè lui chiamava così il suo corpo, per averlo trattato troppo duramente. E prima di morire chiama i frati e dice: guarda, scrivete a Jacopa dei Sette Soli di portare i teli, no? E aggiunge: e ditele di portare anche quei mostaccioli tanto buoni. Allora fa pensare, dice: mamma mia, Francesco, che è stato l'uomo delle grandi rinunce, no? Tre quaresime, e le quaresime non so come le nostre di oggi, dove il venerdì non mangi la carne e mangi il pesce che costa più della carne, quindi no? Erano veramente rinunce grandi, grandi sacrifici. Quindi Francesco ha piegato, però in quei mostaccioli lui ci vedeva quella amicizia che è la dolcezza della vita. E miracolo, come spesso accade, agli amici talvolta non c'è bisogno di dirle le cose. Finisce di scrivere la lettera e non è ancora partito il messo che Jacopo dei Sette Soli si presenta al capezzale di Francesco con tutto il necessario per la sua morte, compresi i mostaccioli.
0: E noi, sempre dal infinitamente piccolo, ascoltiamo Audite Poverelle.

0: Rientriamo sulle note di Audite Poverelle, brano tratto dall'infinitamente piccolo di Angelo Branduardi. Abbiamo parlato del rapporto tra San Francesco e Santa Chiara.
1: Sì, Chiara che vivrà poi nel primo momento. Chiara viene mandata da Francesco dalle monache benedettine perché chiaramente non bisognava, ricordiamoci sempre il tempo in cui viviamo, siamo nel 1200, insomma, quindi anche non bisognava dare, come dire, scandalo tra virgolette, no? Però poi dopo, quando comincia anche a radunarsi intorno a Chiara una fraternità, si stabiliscono a San Damiano. E siccome siamo alla radio, forse è anche opportuno dire che Santa Chiara, perché non tutti lo sanno, Pio XII volle proclamarla patrona delle telecomunicazioni, della televisione in modo particolare. E questo perché nella sua vita, si racconta questo episodio, al termine ormai della sua esistenza, stanca, malata, no? Voleva partecipare alla liturgia del Natale in cappella con le suore, ma le condizioni di salute non glielo permisero e lei rimase a letto. Raccontano le consorelle che quando tornarono su e stavano per raccontare tutto ciò che era accaduto, Chiara fu lei a raccontare quello che era accaduto, perché aveva visto, come in un cinemascope sulla parete di fronte al suo letto, tutto quello che era avvenuto, aveva avuto questa visione. E quindi poi Pio XII volle donarla proprio come patrona di questo strumento che anche tutti noi usiamo, no? Per poterci mettere in contatto, per condividere davvero la bellezza, in questo caso qui dove ci troviamo, della fede. E siccome abbiamo parlato della fraternità, dell'amicizia, dobbiamo anche parlare del percorso, no? Con cui Francesco ha radunato intorno a sé questi primi discepoli, che poi mano a mano sono diventati grandi. In quel periodo c'erano nella Chiesa tanti movimenti pauperisti che in qualche modo richiamavano la Chiesa, condannando l'opulenza, la ricchezza. Francesco non fa nulla di tutto questo. Francesco vuole trovare l'approvazione della Chiesa nel poter vivere sposando Madonna povertà e non accusando gli altri perché non l'hanno sposata, no? Quindi lui comincia proprio all'inizio a venire a Roma a chiedere a Innocenzo III l'approvazione della prima regola, no? E poi mano a mano che va avanti, siccome l'ordine diventa sempre più grande, da tutta Europa cominciano a voler diventare tutti aderire al cammino di Francesco, e si vede costretto a scrivere una regola più composita, che scriverà sul finire della sua vita, 1223, e nella forma finale, quella che adesso poi è quella base, no? Su cui cresce l'ordine francescano, gli ordini francescani. Ma lui non voleva, perché lui diceva che la sua regola era poter vivere il Vangelo, appunto sine glossa, senza commento, senza se, ma, forse. È tutto scritto lì come è stato il suo primo incontro con Gesù nel Vangelo, quel Vangelo che lo ha scombussolato, che lo ha messo in crisi. Troppo spesso noi facciamo dire alla parola di Dio quello che ci piace, no? Quello che ci consola, quello che ci conforta. Ma se la parola di Dio non ci fa lo shampoo, potremmo dire popolarmente, e forse non è la parola di Dio, è la parola nostra che si riveste della parola di Dio. La parola di Dio è, come la scrittura stessa dice, come Paolo stesso scrive, è quella lama a doppio taglio che ci trapassa, no? Nel punto di congiunzione dell'anima e delle ossa, e quindi e lo fa questo trapassarci non perché ci vuole uccidere, ma perché ci vuole vivi della vita di Dio, che è l'amore. E quindi bisogna sfrondare quello che non serve, bisogna togliere quello che non serve. E in questo Francesco, soprattutto mano a mano che va avanti e che cresce anche l'ordine, incontra la fatica di quelli che certo vogliono seguire Francesco. Però Francesco, quello che tu vuoi fare è troppo, facciamo un pochino meno. E quindi nasce tutta anche il momento della crisi, no? Perché Francesco si trova nella dimensione di dire: ma io voglio vivere così, volete vivere anche voi così? Allora seguitemi, però non condizionate me a voler vivere come volete vivere voi. C'è un conflitto, che è quello che poi lo porterà anche alla dimensione culminante della sua vita, che sono le stigmate, poi dopo ne parleremo, che è proprio quella del combattimento anche interiore. quell'amicizia, quella fraternità.
0: E poi
1: che
0: forse
1: lui...
0: anche la sfida più difficile.
1: Esattamente, no? Quell'amicizia, quella fraternità che lui ha messo in piedi semplicemente vivendo il Vangelo e non andando a citofonare a casa di nessuno. Ci sono andati a cercarlo, non è andato lui a cercare nessuno. E poi si, in qualche modo, si manifesta come frustrante nella vita di Francesco, perché Francesco si trova a dover relazionarsi con questi amici, a parte il primo nucleo stretto, che non vogliono alla fine vivere quello stesso che lui, in maniera così radicale, quello che lui sta vivendo, quella relazione profonda con il Signore che lo ha portato a, certo, a rinunciare tutto, ma per aderire a tutto. Noi aderiamo a tutto, e quindi saper guardare a quello che otteniamo, ed è un po' quello che Gesù ci dice nel Vangelo, perché ci dice sempre, non so se ci hai pensato, no? Cioè, sforzatevi di entrare per la porta stretta. Ma perché sta porta deve essere tanto stretta? Insomma, cioè, no, voglio dire, se la misericordia di Dio è grande, perché deve essere stretta la porta? Perché soltanto se la porta è stretta, noi portiamo con noi l'essenziale, ci liberiamo dei fardelli inutili che tanto spesso gravano sulle nostre spalle e che ci appesantiscono. Se la porta è stretta, possiamo essere liberi per varcarla.
0: Ancora Angelo Branduardi con La regola.

0: Questa è la regola tratta dall'infinitamente piccolo di Angelo Branduardi, molto importante.
1: Sì, regola che poi nella stesura finale, lo diciamo per coloro che ci ascoltano e che magari non sanno, è stata composta proprio in quello che è chiamato oggi il Sinai Francescano, cioè il monastero di Fontecolombo, sempre nella Valle Retina, la Valle Santa, a pochi chilometri da Greccio, l'altro luogo dove Francesco ha dato una svolta anche a tutta la cristianità con la prima rappresentazione del presepe vivente.
0: Ecco, molto importante sottolineare come poi questi luoghi comunque rappresentino anche un modo poi per riconciliarsi appieno con la spiritualità francescana, quella di San Francesco. A volte ispirano anche alla scrittura di brani musicali, proprio come quello del nostro ospite Gio Neri in collegamento telefonico. Ciao Gio.
2: Buongiorno Damiano, buongiorno a tutti gli ascoltatori, buongiorno. Grazie di avermi coinvolto in questo colloquio, diciamo.
0: È un piacere averti qui con noi a Note di Christian Music. Tempo fa ci siamo sentiti perché Joe ha composto un brano dedicato a San Francesco d'Assisi, un brano che comunque nasce in seguito, ecco, ad un avvenimento molto particolare, importante, e volevo chiederti appunto se potevi condividerlo con tutti i nostri ascoltatori.
2: Sì, ero a Foligno, sono stato, diciamo, 10 giorni a Foligno, ho accompagnato mio figlio che doveva svolgere degli esami, lo lasciavo la mattina presto e lo andavo a riprendere presso questa struttura il pomeriggio, quindi passavo quasi tutto il giorno da solo. E una mattina di febbraio, una mattina molto fredda, passeggiavo, rientravo verso la mia residenza e una donna, diciamo alle 7 di mattina, mi si è avvicinata per chiedermi delle informazioni. Mi sono girato perché mi ha chiamato e ho visto, diciamo, un viso molto particolare, degli occhi profondi, un celeste incredibile, e niente, praticamente faceva molto freddo. Ho detto: senti, se mi devi chiedere delle informazioni, prendiamoci un caffè. E la cosa che mi ha colpito, diciamo, durante la chiacchierata con questa signora, era aveva necessità di informazioni, ma i suoi occhi erano molto tristi. Però per pudore non ho approfondito la questione e ci siamo salutati. Casualmente, sto accorciando un po', diciamo, il racconto, l'ho incontrata nuovamente, e prima di incontrarla io ero andato a pregare nella chiesa di Sant'Angela a Foligno, perché il mio ragazzo aveva avuto la febbre tutta la notte, quindi ero molto preoccupato, avevo la febbre a 38 e mezzo. E poi camminando e passeggiando ho incontrato nuovamente questa donna, e l'ho incontrata proprio davanti alla chiesa di Sant'Angelo, e parlando nuovamente ho intravisto questa tristezza negli occhi, al che ho detto: senta carissima signora, mi tolga una curiosità, ma perché i suoi occhi sono così tristi? E purtroppo in totale, diciamo, rilassatezza mi ha raccontato la sua vicenda personale. Questa donna è malata, ha una malattia molto particolare che non voglio raccontare, proprio per rispetto nei confronti di questa donna, e quindi ho letto nel suo viso e ho capito, e mi ha colpito profondamente, diciamo, come stessi vivendo questo momento. Non a caso poi questa donna, il suo nome è Angela, e si trovava, era stata anche lei a pregare nella chiesa di Sant'Angela, probabilmente per chiedere aiuto a forze non comuni. E quindi in questo mio poi successivo camminare in solitudine all'interno del centro storico di Foligno, ho, diciamo, maturato una certa consapevolezza, ho ascoltato, ho parlato con tanta gente, e improvvisamente ho deciso di scrivere questa canzone, questo testo, che ho cominciato a scrivere con fluidità alle 4 del pomeriggio, e l'ho finito, non mi nascondo e non mi vergogno di dirlo, alle 4 o alle 5 del mattino. Poi, una volta che ho finito questo testo dedicato a San Francesco, in cui parlo degli occhi di questa donna e della spiritualità che c'è un po' nel vissuto di San Francesco a Foligno, il suo passaggio, e sono andato a raccontarla immediatamente alle 7 di mattina a Don Diego della cattedrale di San Feliciano, nota come Duomo della città di Foligno, al quale ho fatto ascoltare, diciamo, una bozza di canzone e ho letto il testo, e lì, ahimè, il parroco si è messo a piangere. E lì lui mi ha detto: guarda, ma ti rendi conto cosa hai scritto? Ho detto: sinceramente non so cosa io abbia scritto, l'ho scritto con semplicità e spontaneità, ho scritto quello che sentivo. Il riscontro successivo è stato il tentativo di l'ho pubblicato, e però l'ho dovuto anche bloccare, questo testo pubblicato con la musica sui vari social, perché in una settimana ho avuto 13.000 riscontri di persone che mi scrivevano, 50.000 visualizzazioni. L'ho tolto, diciamo, dalla promozione, e ho scritto, come tu ben sai, Damiano, ho scritto ad Assisi, ho mandato a voi questo testo, ho scritto direttamente, non mi vergogno di dirlo, al Papa, e ho anche una risposta gentilissima del Monsignor Anthony Ekpo della Segreteria di Stato, che mi ringrazia per questa cosa, perché non sapevo più rispondere a queste 13.000 persone che mi scrivevano e mi chiedevano le cose. Io purtroppo sono un umile scrittore di canzoni e di poesie e non posso rispondere a cose così profonde che solo la Chiesa e il Santo Padre può rispondere. Ecco, così è nata questa canzone.
0: Questo già testimonia come anche i social in questo caso possano rappresentare un mezzo poi per veicolare un messaggio di spiritualità, ecco, anche di quella semplicità che, come abbiamo detto, ha contraddistinto la vita di San Francesco. Io ti ringrazio per aver portato qui, per aver condiviso con noi a Note di Christian Music, con noi a Radio Vaticana, la tua testimonianza, e non ci resta che ascoltare il tuo brano San Francesco. Grazie Gio.
2: Grazie a tutti, un caro saluto a tutti gli ascoltatori e a tutti gli amici che mi conoscono.

0: E quello che stiamo ascoltando è San Francesco, brano scritto e interpretato da John Henry, che è stato nostro ospite e che ringrazio ancora per aver condiviso qui con noi la sua esperienza e la genesi della sua canzone. Ecco, Don Massimo, il nostro tempo a disposizione è quasi finito.
1: È finito e purtroppo non abbiamo, abbiamo detto tanto, ma non abbiamo detto tutto di Francesco, assolutamente, no? Ci siamo solo seduti alla mensa della sua vita e ci alziamo ancora con l'appetito, perché deve essere così, no? Francesco ci deve interpellare, ci deve accendere dentro il desiderio di ritornare. Ad Assisi si torna sempre. Io ogni volta che ho possibilità di scappare, scappo ad Assisi, perché Francesco parla ancora dopo 800 anni.
0: Ogni volta è come se fosse la prima volta.
1: La prima volta, no? Se ci lasciamo interpellare ancora una volta dalla vita di Francesco. Ci resta soltanto di dire quello che Dante con parole bellissime dice di lui nella Divina Commedia. In lo crudo sasso intratevere ed arno da Cristo ebbe l'ultimo sigillo. E qual è l'ultimo sigillo? Le stigmate. Le prime stigmate nella storia certificate, no? E sono però un dono che il Signore fa a Francesco, una conferma in un momento in cui Francesco patisce la notte oscura della croce, che appunto San Giovanni della Croce, maestro della vita spirituale, in qualche modo ha messo chiaramente, no? Ha spiegato chiaramente come avviene, perché c'è un punto in cui l'amore che ci seduce, da cui ci lasciamo sedurre, come dice il libro di Geremia, ci porta a quella relazione per la quale tutto ciò che ci ha dato a un certo punto ce lo toglie. E come mai? Perché il Signore vuole scoprire se noi lo amiamo per se stesso o se lo amiamo per ciò

0: esperienza quasi del sentirsi abbandonato, ma, ed è questa la bellezza della notte oscura della croce, non ti sento ma ti credo. E Francesco anche lì fa il salto della croce di Gesù nei confronti del Padre. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Sì, Gesù dice questo, ma alla fine dice: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Cioè, sto vivendo la notte che il peccato produce nella vita dell'uomo, ma nonostante questo io mi affido a te. E Francesco ha vissuto questo e ha avuto l'ultimo sigillo. E mi piace concludere con una frase di un bellissimo film di Liliana Cavani, Francesco, interpretato da Mickey Rourke, in cui al termine Chiara dice quell'espressione bellissima quando parlano delle stigmate e i fratelli, Frateleone, dice: ma digli tu, Chiara, che cosa ti ha detto Francesco? Francesco non mi ha detto niente, io ho solo pensato l'amore, che l'amore aveva reso il suo corpo identico al corpo dell'amato. E aggiunge una domanda che consegniamo ai nostri radioascoltatori. Chiara si dice: mi chiesi se io sarei riuscita ad amare così tanto. Sappiamo amare il Signore così tanto come lo ha amato Francesco?
1: E con questa domanda che Don Massimo pone a tutti i nostri ascoltatori, ti ringraziamo per aver condiviso questi minuti in nostra
0: E
1: compagnia.
0: buon San Francesco, è
1: Buon
0: la
1: San
0: festa
1: Francesco a
0: di noi
1: tutti.
0: italiani, patrono d'Italia, quest'anno festa nazionale.
1: Quindi auguri a tutti i
0: Auguri a
1: Francesco e le
0: tutti noi.
1: Francesche. E da Damiano Caprio
0: E Don Massimo
1: e
0: Tellan.
1: Alberto Giovannetti dall'altra parte del vetro, buon proseguimento sulle frequenze di Radio Vaticana. Ciao!
0: Ciao!

0: L'unica fede in Cristo è il principio dell'unità tra i fedeli, un elemento essenziale per la credibilità della nostra testimonianza. Così il Papa nel saluto questa mattina alla comunità del Pontificio Collegio Teutonico di Santa Maria in Camposanto, ricevuta in udienza in Vaticano nel 150° anniversario di fondazione. Sentiamo.
1: Che oggi il collegio sacerdotale vuole essere un luogo sicuro di formazione in cui i chierici che qui vivono possano approfondire il proprio cammino intellettuale e spirituale per poter poi rispondere alle domande delle persone nella loro patria di fronte alle grandi sfide del nostro tempo.
0: Mosca lancia un nuovo avvertimento a diplomatici e cittadini stranieri che si trovano a Kiev, la capitale dell'Ucraina, invitandoli a lasciare la città. Lo si legge in una dichiarazione del Ministero degli Esteri russo. Per Kaja Kallas, alta rappresentante UE per gli affari esteri, la politica e sicurezza, la Russia sta spingendo per un'escalation per creare paura nelle nostre società. Dice: dobbiamo prepararci a possibili attacchi. 5 persone sono morte in un attacco aereo attribuito a Israele che nelle ore scorse ha colpito Gaza City, lo riportano media israeliani. Morte anche 2 donne cristiane, cordoglio del cardinale Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme. In Italia la pressione fiscale al 43% aumenterà in misura molto lieve rispetto al 2025, 0,1 punti percentuali. Lo si legge nel testo il documento di programmazione e finanza inviato dal governo al Parlamento. Per ora è tutto, l'informazione 17.
2: Con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
3: Prima domenica di ottobre, ancora all'insegna di un'alta pressione prevalente. Nella prima parte della giornata, ampio soleggiamento sul nostro paese, ma più nubi sulle regioni settentrionali, sulla Toscana e in Sardegna. Rari fenomeni sulle Alpi occidentali di confine. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità al nord-ovest, dove potranno anche verificarsi dei rovesci, specie sui settori alpini. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: grandissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
1: Ancora un buongiorno.
2: According to the Houthi run,
3: le peuple qui a proyé
4: in Pantheon, in semblance de son.
5: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
6: Bisogna guardarsi dall'illusione del riarmo, favorire la pace è un'opera attiva e bisogna chiedersi se stiamo realmente facendo sforzi creativi per promuovere la pace mondiale. Lo ha detto Papa Leone a Messa in un nuovo appello alla pace che non sembra però essere stato ascoltato da Bruxelles. Il Parlamento europeo ha infatti approvato il pacchetto Omnibus 5 per accelerare gli investimenti nella difesa. Tra i provvedimenti adottati, uno per accelerare le autorizzazioni dei progetti appunto di difesa, uno per semplificare il trasferimento intra UE e gli appalti nel settore e uno per agevolare gli investimenti e l'accesso ai finanziamenti del Fondo Europeo per la Difesa. Modi più semplici per produrre e distribuire armi. Ne parliamo con Francesco Vignarca della Rete Italiana Pace e Disarmo.
7: Secondo me ha due valenze molto importanti. Il primo, una continuità. Gli appelli di Papa Leone fin dall'inizio del suo pontificato, in tante occasioni, in diversi momenti, a continuare a pensare la pace e non arrendersi all'idea che appunto il riarmo, la militarizzazione e la guerra siano ineluttabili, è continuo. E questo gli dà ancora più valenza, perché non stiamo parlando solo di una dichiarazione così estemporanea, fatta magari per prassi, fatta generica. No, Papa Leone continua costantemente a inserire questo tra il tema del suo pontificato, della sua catechesi anche e dei suoi incontri. Quindi è fondamentale, perché non può essere derubricato questo tema a qualcosa di secondario, ma è un pilastro di quello che ci dice, e l'abbiamo visto anche nella sua enciclica Magnifica Humanitas. Poi è interessante vedere che queste richieste, questi appelli, lui li continua a fare anche nei contesti più importanti dal punto di vista politico. Non dobbiamo far finta di non ricordare che proprio a Metz, quindi con l'idea della figura di Schuman, l'idea dell'Europa unita che diventa uno strumento per evitare la guerra, per mettersi le spalle della guerra, è proprio lì lui ha ribadito queste cose. L'ha detto a casa di Macron e della Francia, che sappiamo è uno dei paesi europei che ha armi nucleari. Quindi anche in questo io ci vedo un'importanza anche del coraggio di non limitarsi a condannare il riarmo nei contesti magari più protetti, tranquilli, come le udienze del mercoledì, o come contesti in cui magari di fronte a qualcuno che già è convinto di questo, nei movimenti cattolici, nelle persone che seguono già indicazioni del Vaticano e della Santa Sede, ma lo fa anche con coraggio nei contesti politici che non sono per uno stop al riarmo, ma che magari lo alimentano proprio.
6: Eppure l'Europa sembra non ascoltare, ed è notizia di qualche giorno fa l'approvazione dell'Omnibus 5, che prevede sostanzialmente solo autorizzazioni più rapide per la costruzione di stabilimenti militari, meno ostacoli al trasferimento di armi tra gli stati membri. Insomma, si va verso una semplificazione del commercio e della diffusione di armi.
7: Purtroppo sono delle scelte che magari fanno meno rumore nei media o nella attenzione pubblica rispetto agli annunci sui piani, come l'anno scorso il Rearm Europe di von der Leyen, ma che nella pratica incidono molto di più, perché appunto snelliscono le procedure per poter costruire armi, riducono la trasparenza e il controllo sui trasferimenti interni, ma questo ha anche un impatto sui trasferimenti esterni, quindi non solo un problema di riarmo europeo e quindi di spostamento di risorse da quello che sarebbe necessario, quindi la pace, il welfare, l'ambiente, l'energia rinnovabile, ma anche possibili impatti di queste armi, di queste produzioni futuro riverberanti sia appunto su paesi che magari sono già in conflitto, sono già in situazione problematica. E questo quindi è importante sottolinearlo. Il diavolo sta nei dettagli, come diceva Elizabeth Browning, ma fondamentalmente il problema è che queste scelte più specifiche sono da valutare, da controllare, così come gli annunci politici, perché spesso hanno un impatto maggiore in questo senso. E poi il problema è che questo riarmo è davvero solo destinato a sostenere l'industria militare e non ha nemmeno quella valenza di autonomia strategica, difesa comune, esercito comune, che viene spesso retoricamente utilizzata per giustificarlo, perché qui non ci sono scelte che vanno a dire ok, paesi europei, mettiamo insieme i nostri eserciti, mettiamo insieme la nostra idea di sicurezza, mettiamo insieme le nostre politiche estere, no, c'è solo comprare armi, quindi è davvero un riarmo fine a se stesso che va solo in quella direzione e non c'entra nulla nemmeno con l'approccio di sicurezza militare. Poi noi riteniamo, e questo ce lo dice benissimo anche il Papa, che la sicurezza vera sia quella comune, sia quella dei popoli, sia quando tutti riescono a vivere in armonia, quando ci sono stimoli all'aumento dei diritti per tutti e non certo quando l'un contro l'altro armati ci si guarda in cagnesco. Però il paradosso è che queste scelte che vanno ad alimentare questa strampalata, a mio parere, e comunque sicuramente eccessiva spinta al riarmo, non vanno nemmeno nella direzione di rafforzare i presidi militari europei. E quindi è chiaramente qualcosa che si sta facendo, presi un po' inebriati da questa idea di un mondo che è sempre più in guerra e che bisogna affrontare con le armi. Purtroppo abbiamo visto, non solo nella storia, ma anche negli ultimi 25 anni, che il civis pace in parabellum non funziona, perché stiamo continuando a preparare la guerra, stiamo continuando a aumentare le spese militari e le spese per le armi, eppure il mondo proprio per questo non solo è più in guerra e più in conflitto, ma è anche più ingiusto, è anche più caldo, è anche più disuguale da tanti punti di vista.
6: A proposito di questo, citiamo tra i tanti commenti quello di un deputato europeo polacco che ha detto che una vera deterrenza non significa soltanto avere un esercito, ma anche disporre della capacità industriale necessaria per rifornirlo. Che significa? Che valenza possiamo dare a questa visione?
7: Che a livello teorico sembra una frase corretta. Il problema è che se andiamo a esplorarla e ad analizzarla, come stavo dicendo poc'anzi, capiamo che mancano dei pezzi. Perché qui quello che stanno facendo è continuare a creare capacità industriale di produzione di armi, ma senza avere l'esercito, senza avere un luogo collettivo comune. Anzi, rimangono sempre i 27 eserciti, rimangono sempre la somma delle spese militari. Oggi dovrebbe essere presentato il nuovo report dell'ADA, cioè dell'European Defence Agency, che prevede entro il 2029 per il totale della spesa militare europea di superare i 500 miliardi di dollari. Eravamo a 320 miliardi di euro, pochi anni fa. Quindi si sta spingendo talmente tanto nel dare capacità industriale che poi alla fine si mette in un certo senso il carro davanti ai buoi, cioè si creano gli strumenti, poi uno può non essere d'accordo sugli strumenti, ma facciamo finta in questo momento che la logica sia quella militare, si creano gli strumenti ma non c'è chi li usa e non c'è nemmeno chi li può decidere dove e quando si usano. Questi sono punti politici che nessun flusso di fondi per l'industria militare potrà mai sciogliere se non si prenderanno in mano come elementi politici. Quindi davvero sono tutte giustificazioni retoriche che invece vanno ad alimentare gli interessi armati e che purtroppo però non solo vanno ad alimentare quegli interessi e basta, ma vanno ad alimentare una dinamica, una spirale negativa che poi porta alle guerre. E qui davvero dovremmo essere tutti molto preoccupati.
6: Una delle altre questioni su cui si sta interrogando l'Unione Europea è quella dell'energia. Alla riunione informale dei ministri di questo settore che si è tenuta a Dublino, il commissario europeo Dan Jorgensen ha detto che non c'è una crisi degli approvvigionamenti in vista, ma che comunque l'inverno si preannuncia impegnativo a causa dei prezzi elevati di petrolio e gas dovuti alle incertezze geopolitiche legate al proseguimento della guerra nel Golfo. Che cosa significa questo? Quanto pesa invece il settore delle rinnovabili in un contesto in cui vediamo che nelle pompe di benzina sostanzialmente il prezzo viene anche calmierato da alcune aziende? Ne abbiamo parlato con Carlo Altomonte, docente di economia dell'integrazione europea alla Bocconi.
1: ballottaggi europei sono sicuramente a un livello più basso degli ultimi anni, quindi sicuramente molto più bassi di quelli che abbiamo visto dopo il conflitto russo nel 2022, però questo dipende fondamentalmente da una serie di ragioni. Uno, che non c'è stato in qualche modo la voglia di accaparrarsi il gas, visto che il gas non arriva più via tubo e quindi con contratti a prezzi bloccati di lungo periodo, ma arriva sostanzialmente attraverso il gas liquefatto. Non c'è stata la voglia di accaparrarsi gas subito dopo la crisi di Hormuz, perché gli stoccaggi erano pieni e perché se tutti avessero iniziato a comprare gas contemporaneamente sarebbe successo quello che era già successo nel 2022, cioè il prezzo sarebbe schizzato a 300 euro megawattora, precipitando una crisi, diciamo, anche inflazionistica in Europa. Quindi quello che si è tentato di fare è in qualche modo coordinare gli acquisti in maniera tale che sostanzialmente possiamo continuare a riempire gli stoccaggi man mano con il liquefatto ed impedire fondamentalmente una salita dei prezzi. Però ovviamente siamo in questo momento in un periodo di aumento della domanda di gas per riempire gli stoccaggi in attesa della nuova stagione calore, e quindi sicuramente questo ha un impatto sul prezzo. Il secondo elemento che un po' ci lascia più tranquilli è che rispetto al 2022 siamo 7, 8, 10 punti avanti nel mix energetico sulle rinnovabili rispetto al gas, quindi sicuramente abbiamo bisogno di meno gas. Detto ciò, è ovvio che un minimo di impatto ce l'ha.
6: Possiamo quantificare questo impatto per la crisi dello stretto di Hormuz in relazione alla crisi che già c'è stata per la guerra tra Russia e Ucraina?
1: No. Quando c'è stata la guerra tra Russia e Ucraina siamo passati da 40 euro megawattora a 300 e oggi siamo passati da 40 a 80, quindi diciamo ovviamente l'impatto c'è stato, ma siamo arrivati a 80 solo adesso perché stiamo arrivando nel picco della stagione che precede la stagione calore, quindi quella degli stoccaggi, ma sicuramente si vede già che insomma con acquisti diluiti e non concentrati, con maggiore disponibilità di gas liquefatto e di posti di rigassificazione e maggiore uso di rinnovabili, l'impatto è sicuramente molto più piccolo di quello della crisi russo-ucraina, però non possiamo dire che non c'è.
6: A proposito di rinnovabili, anche in questo caso è stato fatto un appello per un maggiore uso di queste energie, a che punto siamo?
1: Molti paesi si sono portati avanti molto velocemente, penso alla Germania, alla Spagna, la Francia ha il nucleare, quindi diciamo può permettersi di non farlo. Noi eravamo partiti bene, poi diciamo dopo il 2022, poi abbiamo rallentato perché alcuni decreti del governo hanno complicato un po' il quadro, diciamo, sulle aree utilizzabili, però poi pian pianino stiamo recuperando terreno, adesso siamo più del 40% del totale del mix energetico nazionale con rinnovabili, quindi in realtà abbiamo anche paradossalmente una capacità energetica maggiore perché abbiamo delle centrali a gas che sono relativamente poco utilizzate.
6: Che inverno si prospetta per i consumatori dal punto di vista appunto delle bollette?
1: Ma allora sicuramente ci sarà un ricarico di qualche decina di euro, purtroppo, perché i prezzi per almeno un paio di mesi saranno probabilmente ancora inchiodati su questi 80 euro al megawattora, e poi la situazione dovrebbe normalizzarsi, quindi la situazione, diciamo, dovrebbe rientrare. Forse anche il clima mite ci aiuta da questo punto di vista, abbiamo sofferto il caldo d'estate, adesso forse riusciamo a avere un impatto un po' più basso sulla bolletta energetica, e qui si tratta di aver pazienza un paio di mesi.
6: Parallelamente a questo, in questi giorni si sta parlando del tetto che è stato messo da Eni e da altre compagnie sul gasolio e sulla benzina. In questo caso sono misure che funzionano, funzioneranno, sono sostenibili?
1: Ma allora, funzionano indubbiamente sì, nella misura in cui la gente paga meno, e ovviamente sono sostenibili perché sono scaricate sul bilancio di Eni e non sul bilancio dello Stato, come invece è la riduzione delle accise che costa diversi miliardi al mese e che oggettivamente non ci possiamo permettere. Questo è un po' un compromesso in cui fondamentalmente, come sapete, c'è l'idea di tassare questi famosi extra profitti che nessuno capisce cosa sono, delle compagnie energetiche, che se i prezzi sono alti le aziende energetiche fanno profitti più alti, e in qualche modo, anziché fare un pastrocchio giuridico, Eni stesso si accolla il costo che in qualche modo ha ovviamente di mettere un tetto al prezzo del gas, quindi lo compra a un prezzo più elevato e lo vende a un prezzo calmierato, e questo ovviamente le causa una perdita. Però in questo momento è un modo per mantenere sotto controllo i prezzi. Dal mio punto di vista l'ideale sarebbe avere misure molto più mirate, nel senso che chi dovrebbe pagare meno l'energia fossile, il gas e la benzina dovrebbero essere le famiglie con redditi più bassi, oppure chi, diciamo, con questi strumenti ci lavora, penso all'autotrasporto, penso agli agricoltori. Questa secondo me è la strada virtuosa, perché mantenere i prezzi calmierati, tra virgolette, poi di fatto non fa cambiare il consumo di tutti, mentre invece di fossili dovremmo consumarne sempre meno.
6: Le bollette saranno quindi più care, ci ha detto Carlo Altomonte, e questo è un problema anche per le piccole e medie imprese italiane, che continuano a pagare l'energia elettrica molto più cara, l'abbiamo sentito, rispetto alle concorrenti europee. Il costo extra per le piccole e medie imprese italiane arriva a 3,7 miliardi di euro rispetto alla media dell'UE. Roberto Capobianco è il presidente di Conflavoro, che è l'organizzazione che riunisce le piccole e medie imprese italiane, che ci ha detto, e ha detto al microfono di Alessandro Guarasci, a livello europeo ci devono essere regole uniche sul mercato dell'energia.
2: Da sempre, non è soltanto l'ultimo periodo, dalla guerra Russia-Ucraina, che il costo energetico dei carburanti sta pesando sulle nostre aziende. Lo era già prima, adesso è insostenibile. Bene quello che ha fatto il governo, mi ricordo ancora la prima legge di bilancio del governo Meloni, che ha stanziato quasi 30 miliardi per il decreto bollette e gli aiuti che ogni giorno arrivano alle nostre imprese. Ma bisogna fare di più, e qui una delle nostre proposte: bisogna creare un tetto massimo. Abbiamo visto quello che ha fatto oggi un'azienda importante come Eni, come Enel, anche per l'energia, stanno mettendo un tetto, ma quella è una campagna di marketing. Noi abbiamo bisogno di una legge che possa creare una bolletta massima. Quindi il salario minimo non era quello che serviva, la bolletta massima è quello che serve per poter aumentare anche gli stipendi ai nostri lavoratori.
3: Ma voi vi sentite in qualche modo penalizzati rispetto ai vostri concorrenti in Europa?
2: Noi siamo più che penalizzati, siamo quelli che paghiamo di più di tutti i nostri colleghi europei l'energia elettrica, quindi non riusciamo a competere, e per far questo dobbiamo comunque sia abbattere i costi, efficientare energicamente, rendere autosufficienti e produrre energia anche con il nucleare, quindi bene anche un passo importante che aspettavamo da 40 anni qui in Italia. Ma c'è da fare anche altro. Dobbiamo aumentare la produttività, quindi aumentare gli investimenti. Se non diamo valore ai nostri prodotti, ai nostri servizi, se non aumentiamo i prezzi, non potremo continuare a fare della nostra azienda un efficientamento continuo. Non è con i sacrifici che si fanno le aziende, è con gli investimenti, e quindi dobbiamo puntare solo esclusivamente su quello.
3: Non pensa che però su questo servano delle direttive comuni a livello europeo per evitare magari una concorrenza a volte sleale che c'è dentro l'Europa?
2: Questo è quello che noi ci aspettavamo. Quando siamo entrati in Europa chiedevamo proprio questo, un livellamento e non un dumping tra sorelle, tra stati membri. Quindi sappiamo benissimo quello che sta succedendo e dobbiamo far sì che l'Europa detti una strada maestra per tutti, senza penalizzare nessuna nazione.
3: Senta, per chiudere, le vostre imprese spesso sono imprese anche a carattere familiare, quasi artigianale. L'intelligenza artificiale in questo momento vi sta aiutando o vi sta ostacolando?
2: È l'aiuto più grande che le nostre micro e piccole imprese abbiano mai ottenuto. Le immagini che una piccola realtà con 10 dipendenti mai poteva avere un responsabile marketing, un ufficio legale, un responsabile degli appalti. Oggi con gli agenti AI, con l'intelligenza artificiale saputa utilizzare, si stanno elevando in maniera importante. Quindi quando parliamo di aumentare il valore con l'intelligenza artificiale, rendiamo più produttive, più competitive e più ricche le nostre aziende. È un'azienda che guadagna di più, è un'azienda che paga più stipendi.
6: queste quindi le sfide che deve affrontare l'Europa, tra bollette più alte, nuove fonti di approvvigionamento energetico e anche il problema della guerra e del riarmo, e come riuscire a superare questa guerra senza evitare di avere più armi a disposizione. Lo abbiamo ascoltato. Grazie a tutti, finisce qui questa parte del Mondo alla Radio. Un saluto da Michele Raviare e da Daniele Giorgi, mentre Eddie Vedder ci porta ai prossimi programmi della Radio Vaticana.

0: amici, bentornati in diretta. Io sono Alessandro Guarasci, regia invece Daniele Giorgi. Allora, pensate che il 57,4% dei giovani sente di dare al lavoro di più di quanto riceve. Questo lo ha rilevato una ricerca, un lavoro diverso, le traiettorie divergenti dei giovani italiani nella crisi occupazionale elaborata dalle ACLI. Insomma, i giovani ritengono davvero di essere pagati poco, ma vedono ancora nel mondo del lavoro una possibilità di affermazione. Dunque, ve lo dicevamo, per quasi il 55% dei giovani sono molto, molto importanti flessibilità degli orari e autonomia nella gestione del tempo. L'indagine delle ACLI ha riguardato 1.525 persone tra i 18 e i 34 anni attive appunto nel mercato del lavoro ed è stata presentata al recente incontro di studi di Verona. Quanto all'intelligenza artificiale, il 56% sa utilizzare nuovi strumenti ma non si sente formato in modo adeguato. E tra l'altro, continuando a parlare di lavoro, il 78% concorda sul fatto che sia un diritto fondamentale lavorare e non una merce. Allora, Raffaella Dispensa è vicepresidente delle ACLI e ci ha detto troppi giovani si sentono tuttora disorientati.
1: Vediamo proprio un gap tra il lavoro che concepiamo, in cui crediamo, che vorremmo, e la realtà delle situazioni di lavoro delle persone che incontriamo tutti i giorni, che lavorano con noi, eccetera. Quindi questa cosa per noi non è accettabile, anche perché il declinare, insomma, la svalorizzazione del lavoro porta comunque anche alla svalorizzazione o comunque a una riduzione del desiderio di un impegno che riguarda comunque anche la fiducia nelle istituzioni, la fiducia comunque negli altri. Quindi secondo noi il lavoro svalorizzato così mette anche in crisi la democrazia, che già aveva i suoi problemi, diciamo, dal punto di vista delle procedure, del funzionamento delle istituzioni. Quindi le due cose insieme, e l'epoca di oggi appunto con le varie transizioni lo mette ancora più in evidenza, che è probabilmente un processo che va un po' arrestato, un po' invertito.
0: È un problema anche di cittadinanza sicuramente. Se si è poveri, se si lavora in modo povero, non si è cittadini in pieno. Ci sono addirittura alcune ricerche che dicono che chi ha un lavoro sommerso guadagna la metà di un altro lavoratore. E a questo punto voi che cosa proponete allora?
1: Esatto, noi appunto proprio questo è il ragionamento di una democrazia, che è una democrazia deve essere una democrazia sostanziale, quindi quella che non semplicemente ti consente appunto libere elezioni, ma ti consente di vivere in modo dignitoso, no? E quindi il lavoro ovviamente è uno strumento fondamentale. Ma noi allora saremo alcune proposte molto concrete per invertire questa tendenza, che riguardano il tema del fisco, quindi forse uno dei temi più delicati, no? E anche più difficile da comprendere, però la nostra Costituzione dice che il fisco deve essere strutturato in modo progressivo ed equo, e ovviamente questa è la base su cui è costruito il nostro fisco, ma ci sono tantissimi punti ancora migliorabili per evitare appunto che le tasse poi gravino, le imposte gravino prevalentemente sul lavoro e quindi rendano più conveniente a chi ha un capitale da investire investirlo in qualcos'altro, cioè in una rendita finanziaria piuttosto che non nel lavoro, e quindi questo ovviamente non porta ad una qualità del lavoro ma al contrario. E la seconda proposta che facciamo invece è molto più concreta, ancora più concreta se vogliamo, riguarda le politiche attive del lavoro, quindi quelle politiche che sono per le persone che perdono il lavoro, cercano il lavoro, devono riqualificarsi per passare da un lavoro all'altro, quindi nelle varie stagioni della vita. E quindi noi abbiamo visto che con il PNRR ci sono state una quantità di risorse ingenti che hanno permesso soprattutto al sud di fare ripartire un sistema di formazione professionale che lì effettivamente aveva avuto grossi problemi con diverse realtà che erano fallite, quindi manca quella diffusione territoriale di centri di formazione professionale e di servizi per il lavoro che invece noi abbiamo in altre regioni d'Italia, soprattutto nel nord e nel centro ci sono un sistema che funziona molto bene, che raggiunge un numero grande di persone. Quindi vogliamo mettere in evidenza questo problema, cioè che con il PNRR doveva portare ad una riforma del sistema, ma le riforme non si fanno senza soldi sostanzialmente, quindi il rischio è che laddove i centri e i sistemi territoriali della formazione professionale erano già forti, probabilmente andranno avanti, ma laddove sono nati di nuovi o comunque si è arrivato soprattutto al sud, il rischio è che questo sistema non decolli.
0: Ecco, voi avete parlato molto anche di intelligenza artificiale, e c'è tanta paura, tante prospettive. Monsignor Domenico Pompili, vescovo di Nora, ha detto non dobbiamo avere paura perché probabilmente tanti posti si perderanno, ma tante anche professionalità saranno guadagnate. È un gioco più a perdere o più a guadagnare?
1: È sicuramente difficile da dire, nel senso che la preoccupazione è che l'accelerazione di questi processi sia molto più alta rispetto ai decenni precedenti, cioè alle epoche precedenti. Anche la natura di questo tipo di tecnologia, di questa era della tecnica, e la natura è molto diversa da quella delle epoche precedenti. Non è più la stessa filosofia che dai greci è arrivata fino all'800 al 900, è totalmente altro. Infatti oggi abbiamo parlato anche di tutte queste correnti di pensiero che teorizzano proprio che la democrazia sia un problema e che quindi vada superata. Quindi mi pare che tutti concordino sul fatto che c'è bisogno di un orientamento politico, quindi se vogliamo, perché proprio perché questa natura e questa accelerazione sono tali che o le si riprende in mano, e quindi serve una politica che in qualche maniera riesca a stare dietro a questi percorsi e a riorientarli. Però la politica ha bisogno di persone che costruiscano quel senso comune e per cui chiedano alla politica di farlo, quindi anche uscire un po' da questa ebbrezza di un futuro che qualcun altro deve definire, ma che invece richiede, poi perché nessuno ha la, diciamo, la sfera per capire cosa succederà in futuro, però riuscire a gestire i processi anche con una certa prudenza e tutela. Quindi anche la nostra proposta sulle politiche attive del lavoro e la formazione professionale va in questa direzione, perché ci sarà un grosso problema di competenze che vanno comunque a essere sostituite, e questo concordano tutti, ecco, quindi di queste persone che ne facciamo. L'altra cosa, che l'altra grande provocazione che è stata proposta da Cacciari ma anche dalla teologa Avantini, è che il lavoro lo dobbiamo anche concepire in modo diverso da un'idea produttivistica che ci deriva anche dall'Ottocento. Quindi pensare anche ad un lavoro più libero, più creativo, non si intende il lavoro dei creativi, ma nel senso un lavoro che contribuisce, lui diceva, ad un'intelligenza generale, e solo per quello va retribuito, non perché produci in tot ore, eccetera. È un concetto totalmente teorico a cui bisognerebbe riuscire a dare delle forme.
0: Senti, per chiudere, in Italia rimane un problema fondamentale: il lavoro delle donne. Troppo spesso, quando una donna rimane incinta, è espulsa dal mondo del lavoro. Come lo risolviamo?
1: Come lo risolviamo? Allora, sicuramente tanti paesi hanno dei numeri migliori del nostro, quindi io credo che una delle cose che dobbiamo fare è molto umilmente cercare di capire sistemi che magari funzionano in modo diverso, però hanno avuto il coraggio di fare delle scelte, sicuramente scelte di garantire anche una maggiore tutela, no, della madre, della giovane madre, della madre nei primi mesi di vita rispetto alla possibilità di stare di più con i figli. Sicuramente il grande problema dei servizi, perché lo sappiamo che l'Italia, come l'area mediterranea, ha questo welfare debole, fai da te, e quindi però anche per fare questo servono delle scelte coraggiose. Quindi insomma andiamo verso il rinnovo poi il prossimo anno del Parlamento, e quindi l'idea è quella di una politica che riprenda un po' di coraggio e che faccia delle scelte anche non solo di consenso.
0: Allora, uno dei temi fondamentali della ricerca delle ACLI è l'uso dell'intelligenza artificiale. E vi diciamo che negli ultimi 3 anni appunto l'intelligenza artificiale ha contribuito direttamente o indirettamente alla perdita di circa 425.000 posti di lavoro a livello globale, di cui 142.000 solo in Europa. Le previsioni oggettivamente sono incerte, perché se da una parte l'Organizzazione Internazionale del Lavoro stima che un lavoratore su 4 si è esposto all'automazione, il World Economic Forum dice che da qua al 2030 circa 92 milioni di ruoli, dunque l'8%, sarà eliminato, ma stima anche la creazione di 170.000 nuovi posti. Allora, però, chi saranno i più colpiti dall'introduzione appunto sempre più massiva dell'intelligenza artificiale? I giovani e chi cerca un primo impiego affrontano una forte riduzione dei lavori entry level. Allora, Giulio De Petra è un esperto di innovazione e fellow del Centro Nexa del Politecnico di Torino, e invita tutti proprio a riflettere sul fronte dell'etica.
2: rispetto a questo io credo che ci sia un testo di riferimento per tutti, che è l'ultima enciclica di Papa Leone, Magnificum Humanae. Lì c'è un ragionamento sull'intelligenza artificiale molto esplicito, molto informato, molto competente e molto chiaro. E una delle, diciamo, delle frasi più significative è quella di disarmare l'intelligenza artificiale, che non vuol dire solo impedire che venga usata nei teatri di guerra, ma è disarmare proprio l'intelligenza artificiale come oggetto di una competizione geopolitica mondiale che ha come posta finale il potere. Questa cosa viene detta esplicitamente. Ecco, io penso che questo è un punto di partenza, cioè contrastare l'idea che questo destino sia inevitabile e quindi affrontare la questione con tutta la forza, la consapevolezza critica che questo richiede.
0: Ecco, ma concretamente come si fa quando sono in gioco poi enormi capitali? Perché alcuni CEO e fondatori di varie compagnie che si occupano appunto di intelligenza artificiale ultimamente hanno fatto quasi un mea culpa, forse un mea culpa un po' tardivo, però qualcuno dice quando queste company si stanno quotando in borsa forse questo mea culpa è anche un po' interessato, che cosa ne pensa?
2: Sicuramente sì, i commentatori più accorti hanno spiegato che il loro interesse è quello di proporre loro un'autoregolamentazione per evitare che ci siano altri, per esempio gli stati che possano regolare queste questioni. Naturalmente, come loro sono l'instagrande maggioranza negli Stati Uniti, il loro, diciamo, capo di Stato attualmente, Trump, non solo li protegge dalla regolamentazione, ma li assume all'interno della sua. Però, ecco, detto questo, il rischio che viene messo in evidenza è un rischio reale, che quindi significa laddove ognuno di noi nel lavoro, oggi si parla di lavoro qui a Inside, deve essere attento a riconoscere questo rischio e a contrastarlo attivamente, anche perché questo è il punto di partenza. Il problema oggi non è trovare quali sono gli utilizzi utili dell'intelligenza artificiale, ma rovesciare il ragionamento. Quali sono i problemi che abbiamo? Quali sono i miglioramenti che aspettiamo? E trovare per questo le tecnologie più appropriate. Magari non serve l'intelligenza artificiale, ci sono tecnologie digitali più povere, oppure in alcuni casi può essere utile, ma magari servono modelli più piccoli, controllabili, aperti. Insomma, il problema non è partire dall'offerta di tecnologia, ma partire da una domanda di miglioramento che ha la capacità di individuare e selezionare le tecnologie più adeguate allo scopo.
0: E questo avrà un effetto anche in qualche modo dirompente sui posti di lavoro, che da qua a 20-50 anni chissà quanto cambieranno.
2: Ma sicuramente, cioè, tra l'altro la sostituzione di lavoro è alla base di questi rischi che vengono denunciati, perché lì hanno sostituito tutti gli informatici che sviluppano i sistemi di intelligenza artificiale con l'intelligenza artificiale.
0: Cioè le macchine che si auto-addestrano.
2: Esattamente, perché? Perché hanno sostituito il lavoro umano con la capacità delle macchine di scrivere il software. Allora, se questo rischio lo vediamo lì, vediamolo tutte le altre volte in cui nelle aziende si sostituisce il lavoro con le macchine. E quindi proviamo a, in qualche maniera, a stare dentro questo percorso, non solo per mitigare le conseguenze negative, ma per prevenirle e magari orientare in modo diverso le cose che devono essere fatte.
0: Allora, diciamo che il tema della formazione è fondamentale, come diciamo prima, e anche, lo ripetiamo, circa il 56,5% dei giovani non si sente formato in modo adeguato. Nei fatti siamo di fronte a una novità che ancora che sta prendendo sempre più piede, ma soprattutto a macchia di leopardo. Per esempio, vediamo nel settore dell'insegnamento, maestri e professori utilizzano sempre più spesso l'intelligenza artificiale, e questo vale per quasi 7 insegnanti su 10, ma appena il 20% ha avuto una formazione istituzionale. Il 7% ha eseguito corsi pagati di tasca propria, il 4% si è fatto aiutare dai colleghi. Numeri che in qualche modo mettono in luce come la scuola al momento non sia all'altezza di questa sfida. La maggior parte degli insegnanti interroga i cosiddetti chatbot almeno una volta a settimana e in sostanza fa ricerca tramite l'intelligenza artificiale. Lo sviluppo appunto dell'AI necessita dunque di una formazione sempre più continua, considerato anche che i modelli cambiano mediamente ogni 6 mesi, così almeno ci ha detto Gianluca Spolverato, fondatore di Laborality, che è un sito internet che proprio si occupa di lavoro.
3: Noi dobbiamo guardarlo come qualcosa che comunque dobbiamo imparare a governare, e questo lo possiamo fare intanto partendo da un piano di alfabetizzazione digitale, che è un tema di democrazia, cioè noi dobbiamo prenderci cura delle nostre persone perché queste persone possano iniziare ad acquisire vocabolario, competenze di base per usare questi strumenti. Questi strumenti faranno parte del nostro futuro, di come noi lavoreremo. Poi su questi dobbiamo mantenere e accrescere le nostre competenze di dominio, che sono quelle competenze profonde di conoscenza, di mestiere, che ci aiutano a lavorare con le macchine in modo molto più efficace. Quindi noi non dobbiamo oggi avere paura di essere sostituiti, noi dobbiamo capire che dobbiamo iniziare a usare queste macchine imparando a gergo, vocabolario, sistema, e dall'altra parte continuare a crescere le nostre esperienze e conoscenze, perché solo questo ci aiuta ad usarle in modo profittevole.
0: Ma questo però, mi permetta, come farlo in modo di, non dico massivo, ma che possa coinvolgere i più? Perché ad oggi in Italia soprattutto la formazione in questi settori è abbastanza scarsa.
3: Allora, questa è una responsabilità istituzionale o delle imprese e delle organizzazioni e delle associazioni, cioè tutti noi che abbiamo ruoli dentro questi spazi, dobbiamo capire che questo è un impegno sociale che dobbiamo prenderci, perché ne va della democrazia e ne va del futuro di tante persone.
0: Senta, i giovani sono di fronte a una grande sfida, appunto quella dell'intelligenza artificiale, ma soprattutto della creazione e della morte di nuovi lavori. Secondo lei quale sarà il futuro?
3: Ma i lavori cambieranno, ma faccio un esempio. Anche in quei settori, come ad esempio la produzione dei contenuti, no? Dove certamente già adesso l'intelligenza artificiale sta sostituendo chi produce, ma cambia il modo in cui noi impieghiamo le nostre persone in quei settori. Io lavoro in un settore che è anche quello dei media, dove le nostre persone che fino a qualche settimana fa lavoravano sulla produzione di contenuti, oggi fanno ricerca, selezione, dialogano con la macchina, validazione, giudizio, scelta, definizione di direzioni di editoriali, cioè cambia il modo in cui noi lavoriamo.
0: Ma noi torniamo a parlare ora di lavoro in senso più classico, diciamo quello industriale, e parliamo dell'ex Ilva di Taranto. Nicola Convertino è presidente di AIGI, l'associazione dell'indotto, e parla dei pagamenti alle imprese appaltatrici di Acciaierie d'Italia. Insomma, è piuttosto, diciamo, pessimista. Dice: il decreto di rifinanziamento che avrebbe dovuto dare l'ossigeno alla gestione commissariale ha determinato di fatto un blocco dei pagamenti verso le aziende dell'indotto. Insomma, almeno 2500 lavoratori dell'indotto rischiano di rimanere senza paga. E tra l'altro, lo sapete, il tribunale ha deciso che l'area a caldo dell'ex Ilva deve cessare per motivi sanitari. Allora, per il presidente delle Acri di Puglia, Vincenzo Purgatorio, nel corso di un decennio si è davvero perso troppo tempo per quanto riguarda l'ex Ilva di Taranto.
4: Ora si è abbinato insieme al tema della salute ora anche quelli dei livelli occupazionali e qui c'è una responsabilità che riguarda tutti i livelli istituzionali, ma non solo, anche quelli sociali, perché una soluzione bisogna pur trovarla, altrimenti diventa una bomba sociale ad orologeria che prima o poi esploderà.
0: Ecco, però questa soluzione forse andava trovata 10-15 anni fa. Si è perso troppo tempo nell'indecisione su chi poteva comprare, chi doveva gestire questa azienda e poi la necessità comunque di tutelare i cittadini di Taranto.
4: Assolutamente sì, ma qui le responsabilità non sono diciamo contestualizzate nel momento, è una responsabilità che viene da diversi anni e io ritengo che comunque l'unico organo e l'unico livello istituzionale che poteva risolvere già da tempo il problema dell'ex Ilva era proprio il governo, perché un investimento di tale portata per la tutela anche della salute può solo garantirlo lo Stato e il governo, non quello attuale, quello da 15-20 anni fa, e probabilmente con tutti i soldi che comunque con interventi straordinari che i governi si sono susseguiti hanno fatto, probabilmente ad oggi il problema della ex Ilva sarebbe stato già risolto.
0: Ecco, Taranto come vive questi momenti e soprattutto voi delle Acli di Puglia, come vivete appunto questo aspetto fondamentale, nel senso che è un'azienda che potrebbe essere decisiva proprio anche per lo sviluppo non solo di tutta Italia ma soprattutto della Puglia e della zona attorno a Taranto dove la disoccupazione è piuttosto elevata.
4: Sì, le Acli di Taranto si sono molto impegnate soprattutto sul tema della salute. C'è una ricerca che loro hanno fatto insieme all'Università di Pisa proprio per la verifica dell'inquinamento sull'apparato respiratorio dei ragazzi, cioè l'età
0: giovanile.
4: E i risultati usciranno a breve, lo hanno finanziato con i soldi del 5 per 1000 ed è ovvio che in questo momento si abbina anche la questione occupazionale, perché comunque non c'è solamente la fabbrica, l'ex Ilva, c'è tutto l'indotto che comunque a catena può scatenare un problema occupazionale di non poco conto, e da questo punto di vista è ovvio che le Acli di Taranto sono abbastanza preoccupate dalla piega che può prendere. Ora la speranza è che tutti gli attori, comunque gli attori sociali, riescono comunque anche quelli istituzionali a trovare una soluzione di merito.
0: Ecco, ma ad oggi realisticamente quale può essere la soluzione, perché dovrebbe essere il governo che interviene in modo pesante, bisogna comunque elettrificare una parte importante degli altiforni, ci sono dei gruppi italiani che sono interessati ma al momento solo alla parte a freddo, dunque alla lavorazione di acciaio che verrebbe da fuori, invece l'Italia e la Puglia hanno bisogno di acciaio perché ricordiamo è sempre la più grande acciaieria d'Europa.
4: Assolutamente sì, ma io le ripeto, secondo me il problema non lo si risolve con l'intervento dei privati. L'investimento è talmente alto come portata finanziaria che comunque i ritorni sono molto ma molto dilazionati nel tempo. Questa responsabilità e questo investimento, secondo la mia umile opinione, per cui parlo anche in considerazione di una serie di ragionamenti fatti in sede pugliese, delle Acli, può farlo solo il governo con anche l'aiuto della comunità europea. C'è un intervento straordinario, soprattutto su un asset industriale che è strategico non solo per l'Europa, non solo per l'Italia, ma anche per l'Europa, per cui i benefici, come dire, sono più a larga scala.
0: Insomma, abbiamo parlato di lavoro legato all'intelligenza artificiale, ma anche al lavoro classico con l'ex Ilva di Taranto. Grazie per essere stati con noi, da Daniele Giorgi in regia, Alessandro Guarasci in redazione.

L'informazione: il ministero degli esteri russo ammette di aver colpito durante la notte il ponte stradale Severny sul fiume Dnipro a Kiev, chiamato il ponte nord della capitale. Le forze armate russe proseguono a colpire le infrastrutture ucraine, navi utilizzate a beneficio delle forze armate appunto ucraine, così dice il ministero. Intanto Mosca ha lanciato un nuovo avvertimento a diplomatici e cittadini stranieri che si trovano a Kiev, invitandoli a lasciare la città. Per Kaja Kallas, alta rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza in Europa, la Russia sta spingendo per un'escalation per creare paura nelle nostre società, così dice, dobbiamo prepararci a possibili attacchi. L'unica fede in Cristo è il principio dell'unità tra i fedeli, un elemento essenziale per la credibilità della nostra testimonianza. Così il Papa nel saluto questa mattina alla comunità del Pontificio Collegio Teutonico di Santa Maria in Camposanto, ricevuta in udienza nel 150° anniversario di fondazione. Medio Oriente, 5 persone sono morte in un attacco aereo attribuito a Israele che nelle ore scorse ha colpito Gaza City, lo riportano media palestinesi. Morte anche 2 donne cristiane, cordoglio e dolore sono stati espressi dal patriarca latino di Gerusalemme, il cardinale Pizzaballa. E l'agenzia di stampa libanese NNA ha riferito che l'esercito israeliano sta tuttora bombardando le città di Talusa e Bani Ayan nel sud appunto del Libano, dove sono state registrate potenti esplosioni. Per ora non si registrano vittime. Dunque è tutto, noi ci risentiamo alle 18.

0: Le voci dell'arte, voci che lasciano il segno. È un viaggio tra le più belle colonne sonore di ogni tempo. Melodie che diventano memoria. Un programma di Mara Miceli.
1: C'è un viaggio che non finisce mai, è quello dentro le mappe invisibili dell'immaginazione. Hugo Pratt lo ha percorso per tutta la vita, attraversando mari, deserti e confini fisici e interiori. Viaggiava molto, ma leggeva ancora di più. Le sue storie si confondono con la realtà, sfumando tra la fantasia e il vissuto, tra ciò che accade e ciò che si sogna. Frequentò scrittori, attori, gente comune, figure che ritroviamo in filigrana nei suoi fumetti, anime libere, sospese tra il mito e l'avventura. Accanto a lui, fin dagli ultimi anni 70, c'è stata una presenza discreta e costante, la dottoressa Patrizia Zanotti, che saluto e ringrazio per essere qui con noi, ben trovata.
2: Bentrovati a voi e grazie per l'invito.
1: Dunque, lei sin da giovanissima, a fine anni 70, cominciò a collaborare con Pratt come colorista delle sue tavole, ma presto divenne molto di più una collaboratrice fidata, una custode del suo sguardo e dell'immaginario, insomma, di questo artista unico. Ci può raccontare il primo incontro con
2: Ma il primo
1: artista,
2: incontro è stato un incontro assolutamente casuale. Io ho conosciuto Pratt grazie a un ristorante che avevano i miei genitori argentini. No? Pratt aveva passato tanti anni in Argentina e quindi per lui era rimasto un periodo a cui era rimasto molto affezionato, e quando era a Milano, perché il suo lavoro con gli editori lo portavano spesso a Milano, venne attratto, insomma, da questo ristorante. Mia mamma era una persona molto molto aperta e quindi, insomma, si creò subito un'amicizia, e quindi Pratt in quegli anni cercava una persona per colorare le sue storie. Io frequentavo il liceo artistico perché all'epoca il mio progetto era quello di fare architettura e mi sono trovata così a fare un lavoro per pochi mesi, e ho conosciuto prima Pratt e poi Cortomaltese, perché mi ha regalato lui una ballata del mare salato e mi ha detto: ecco, io faccio questo. E così, insomma, io l'ho conosciuto in questo modo, e da lì poi è nata una collaborazione, una continuità che mi ha portato ancora oggi a dedicarmi alla sua opera.
1: Parlavamo prima di Cortomaltese, ma anche Gli scorpioni del deserto, Willing, che differenza c'è, che caratteristiche hanno questi personaggi?
2: E in tutta l'opera di Pratt c'è un po' il suo vissuto, ci sono i suoi viaggi, ma ci sono anche tante letture. Pratt era una persona che leggeva tantissimo e per il quale la letteratura era qualcosa di fondamentale. E si può quasi dire che lui ha passato, diciamo, la sua vita a trasformare i sogni nati dalle letture di ragazzo in un'opera. E quindi in tutte queste serie che l'ha nominato c'è molto del suo vissuto. Quindi negli scorpioni del deserto è una storia che è ambientata in Etiopia ed è ripercorre gli anni esatti nei quali lui ha vissuto con la sua famiglia. Aveva 13 anni e si è trovato in questo mondo coloniale italiano e ha scoperto che la storia può essere raccontata in modo diverso, e quindi questa sua sensibilità, questo fatto che all'epoca lui giocava con i ragazzi del posto, quindi non riusciva a capire che c'era qualcosa forse di non giusto, di non esattamente come gli veniva raccontato dagli adulti. E quindi questa è una serie molto bella, perché ha lo sfondo della guerra, ma è una storia di uomini che si trovano loro malgrado confrontati con qualcosa di più grande e terribile, appunto come sono le guerre. E Willing invece ripercorre un mondo magnifico che lui ha, sul quale si è formato fin da piccolo, che sono appunto i libri di quella letteratura una volta ritenuta minore, ma che non è così, come Philemon Cooper o Roger Roberts, cioè questi autori che hanno raccontato il mondo degli indiani del nord-est del XVIII secolo. Ed è una passione, perché lui i primi disegna degli indiani, e l'ultima storia che lui finisce sono proprio le tavole di Willing.
1: Cortomaltese è diventato un simbolo di libertà, di malinconia, di ironia. Come nasce davvero un personaggio così vivo e in che modo Pratt gli ha affidato una parte viva di sé?
2: Corto Maltese nasce quando Pratt ha 40 anni, è appena tornato dall'Argentina dove era famosissimo, deve ricominciare da zero perché in Italia non è conosciuto, lavora per il Corriere dei Piccoli e a un certo punto anche lì lui ha la possibilità, grazie a questo editore Ivaldi, di fare quello che vuole, gli viene data carta bianca e lì lui credo che mette tutto il suo vissuto, mette tutte le sue esperienze e mette soprattutto tutti gli incontri che ha avuto nella sua vita, che sono stati con amici, con personaggi, con scrittori, con altri disegnatori. E quindi Corto Maltese in qualche modo parte all'avventura in un momento in cui Pratt forse in modo fisico finisce la sua e quindi è quasi un passaggio di testimonial al suo personaggio.
1: Pratt diceva che tutti i luoghi che aveva visitato in qualche modo erano luoghi che già li aveva conosciuti e esplorati nell'immaginazione. Lei che lo ha seguito anche nel corso della sua vita, anche appunto attraverso questi bellissimi viaggi e queste esplorazioni, secondo lei lui ha viaggiato più con l'animo o con le sue gambe?
2: Ma lui sicuramente ha iniziato viaggiando con la fantasia, con l'immaginazione, perché anche era un'epoca in cui era molto difficile forse viaggiare diversamente. Vabbè, lui già era nato a Venezia, quindi già in una città cosmopolita e quindi già molto aperta.
1: Sì.
2: E diciamo che le sue gambe forse l'hanno seguito dopo tutti i posti che ha immaginato, ma soprattutto dopo che li ha disegnati e dopo che ce li ha comunque ridati attraverso i suoi disegni, attraverso le avventure che ci ha narrato. E io ho avuto la fortuna di accompagnarlo in questo viaggio nel Pacifico e quello è stato proprio un esempio tipico di un viaggio fatto su quei luoghi che lui ha disegnato per tanti anni, che ci ha raccontato per tanti anni, ma che non aveva mai visto. Li aveva visti attraverso le riviste del National Geographic Magazine, attraverso film degli anni 50. E quindi io l'ho visto proprio emozionato, mi è emozionato di fare questo che lui chiamava un pellegrinaggio laico sui luoghi soprattutto di un grande scrittore che era Robert Louis Stevenson, che con la sua Isola del Tesoro gli aveva dato proprio il là al gusto della letteratura d'avventura.
1: Pratt desiderava dire tutto con una linea e quanto tempo, quanta ricerca e quanta verità c'erano dietro questa apparente semplicità.
2: La sintesi è sicuramente la cosa più difficile per un artista. Arrivare alla sintesi vuol dire aver lavorato tantissimo prima, vuol dire, e Pratt ha lavorato tanto, Pratt ha disegnato migliaia e migliaia di pagine nella sua vita. Però siccome gli piaceva anche vivere bene, gli piacevano le feste, gli piacevano i viaggi, spesso aveva poco tempo e quindi questo poco tempo l'ha portato poi ad avere anche una tecnica molto veloce, che a volte partiva direttamente con la china, col pennello, non faceva neanche più le matite come si usava a fare invece una volta, prima poi erano i vari passaggi. E quindi questa tecnica gli ha permesso mano a mano di andare sempre più verso l'essenziale. E quindi era naturalmente una provocazione dire vorrei raccontare tutto con una linea, ma in questo stava il fatto anche di togliere al disegno per aiutare la lettura. Per Pratt il fumetto doveva raccontare, ma doveva avere un suo ritmo e quindi non si doveva neanche perdere in troppi dettagli il disegno, perché altrimenti il lettore sarebbe stato distratto. Per cui per lui la narrazione e il disegno dovevano andare di pari passo e dovevano aiutare proprio alla narrazione. E quindi raccontare tutto con una linea era naturalmente anche lì arrivare all'essenza di quello che voleva.
1: Quanta psicologia c'è dentro un'opera di un illustratore, un creativo, un artista, qual è stato Pratt secondo lei?
2: Ma secondo me c'era l'esperienza e aver vissuto in un periodo in cui era tutto basato sull'incontro, l'incontro umano, l'incontro con le persone, sul lavoro. Pratt veniva da una scuola un pochino forse più americana dove i disegnatori all'epoca lavoravano tutti insieme nelle case editrici e quindi c'era uno scambio continuo, c'era un'umanità che poi ti portava a conoscere personaggi, a sentire storie, a magari memorizzare anche delle battute divertenti, perché nelle storie di Corto Maltese c'è molto umore, c'è molta ironia.
1: Beh.
2: E quindi secondo me c'è questo, c'è proprio la fortuna di aver avuto la possibilità poi di di trasmetterci a noi qualcosa che noi sentiamo essere proprio profondo e vissuto, perché ci sono personaggi o battute che sì, si possono inventare, ma si sente che vengono da un'esperienza. Lui questa, e lo diceva lui stesso, che ha avuto la fortuna tutto sommato di vivere una vita molto avventurosa che gli ha permesso poi di mettere tutto nella sua opera, nei suoi personaggi.
3: C'è una forma di immortalità nell'arte che io credo che vada esercitata e diffusa, quello che lei fa e continua a fare da anni. La bellezza è di tutti e quindi è dunque non ha età. Come si custodisce, allo stesso tempo si condivide questa bellezza nel mondo di oggi?
2: È importante intanto Ugo Pratt ha un'opera che è veramente attuale, quindi noi non facciamo tanta fatica, nel senso che quando uno poi scopre Corto Maltese o tutte le altre storie di Ugo Pratt, capisce quanta attualità c'è nei suoi personaggi e quanto ancora un personaggio di fantasia come Corto Maltese invece può aprire il nostro immaginario e quindi ci può portare a riflettere, ci può portare a essere più curiosi, e quindi questa curiosità poi ci porta a conoscere gli altri, ad essere più aperti, che era quello che poi Pratt ha messo nella sua opera. E quindi ecco, essere a contatto ogni giorno con questo grande patrimonio per noi è una grande fortuna, ma io penso che sia qualcosa che oggi può parlare veramente tanto agli autori, perché Pratt non voleva insegnare niente, lui stimolava, e oggi lo stimolo andare alla ricerca, lo stimolo di essere aperti verso le altre culture, verso gli altri, non è facile, però è l'unica via che abbiamo proprio per vivere tutti, insomma, più in armonia.
3: Patrizia Zanotti, direttrice della Conga S.A., società che detiene e tutela l'intera opera di Ugo Pratt. Io la ringrazio per essere stata qui con noi.
2: Grazie a voi.
3: Buon lavoro.
2: Grazie.

0: Ci sono voci che non vengono dal mondo esterno, ma dal profondo. Sono voci che non cercano risposte, ma silenzio. Le voci dell'anima, della coscienza, del limite. Quelle che ci ricordano che l'uomo non è mai tutto spiegabile. Che c'è sempre un confine dove la scienza tace e dove inizia la domanda. È in questo spazio di ascolto che incontriamo Vittorino Andreoli, psichiatra, scrittore e osservatore dell'animo umano, che nel suo libro Mistero attraversa la fragilità, la mente, l'amore e la follia e cerca, con lo sguardo del medico e la pietà dell'uomo, ciò che resiste dentro ogni enigma umano. Ben trovato, professore, grazie per essere qui con noi.
1: Grazie a voi, buongiorno.
0: Nel suo libro lei afferma che il mistero non è solo ciò che l'uomo scopre nel mondo, ma è anche ciò che egli stesso genera. È un limite e al tempo stesso una creazione della mente. E io mi chiedo allora, professore, se l'uomo è il produttore del mistero, non rischia di dissolverne la sacralità nel momento in cui tenta di spiegarlo?
1: Ecco, affermo subito però che il termine promotore, creatore del mistero è eccessivo. Vede, io parto da una considerazione umana. Io mi occupo dell'uomo e anche quando guardo al cielo mi piace partire dall'uomo, da questa terra. È un modo di vedere le cose, quindi mi esclude dall'appartenere ai filosofi e di appartenere ai teologi. Sono quindi un uomo che cerca di capire il comportamento. Ciò che mi colpisce dell'umano è la percezione del limite. È la caratteristica prima. Mi permetta di dire che è la bellezza dell'umano, perché la fragilità, che è il senso del limite, è allo stesso tempo una forza che mi spinge ad aver bisogno dell'altro. È proprio in questo altro che posso scrivere in minuscolo e che a poco, guardando il mondo, guardando dentro di me, guardando che non è più possibile la frase che abbiamo usato per difendere la scienza, ignoramus sed non ignorabimus, cioè non sappiamo ma sapremo. Ebbene no, nel limite dell'uomo c'è proprio che la conoscenza non può essere illimitata sulla base dei limiti propri della nostra condizione. E io che mi occupo di cervello dico anche nei limiti propri della biologia di un organo fondamentale per l'esistenza che è il cervello. Allora, il bisogno dell'altro può portare proprio ad arrivare ad un limite in cui c'è un altro che non è più da scrivere in termini minuscoli, ma forse in stampatello. Ed è qui che allora io non mi pongo più di trovare sempre le risposte. A domanda rispondo, ma so anche proprio per i limiti, per la fragilità, per il senso del limite della scienza che oggi ha ammesso. Allora devo dire no, noi ecco ignoriamo e continueremo ad ignorare. E nonostante la scienza che ci fa conoscere alcuni aspetti del mondo, come ci appare, non come è, noi vediamo perché non vediamo la notte, perché il nostro limite visivo non lo permette ed è proprio di altre specie, per esempio. Allora, ecco, il mistero che cos'è? È il mio limite. E nel mio limite non posso dire spiego il mistero, ma è il mistero che definisce la condizione umana. E quindi tutto questo pare straordinario e non si preoccupi che almeno nella mia visione non è possibile spiegare o generare il mistero, ma è solo possibile casomai avvertire che fa parte di una dimensione dell'uomo che è invisibile, che non si raggiunge, ma però di cui si avverte una specie di tendenza.
0: Ci sono anche delle considerazioni sul tempo, nel brano proprio relativo al tempo, come contenitore umano, dove amore e sofferenza danno forma all'esserci. Però professore, quando il dolore deforma la percezione del tempo, lo allunga, lo spezza, lo svuota, in che modo l'amore riesce a riplasmarlo senza negarlo?
1: Ah, ecco, guardi, l'amore è forse l'espressione più alta dell'umano, e io uso questo termine, dottoressa, umano, proprio perché c'è un senso di associazione con il divino, con ciò che non è umano e che posso chiamare divino, lo chiamiamo come si vuole, però c'è qualche cosa d'altro. Vede, la grandezza è che l'amore permette di occuparci dell'altro, di uscire dal nostro io, che è la vera piaga del tempo presente, e invece occuparsi dell'altro, pur sapendo che la mia fragilità ha bisogno dell'altro, ma per l'altro io do certezza e l'altro dà certezza a me. L'amore è l'insieme di due fragilità che messe insieme danno forza. Allora, anche qui, questa espressione dell'amore che apparentemente contraddice gli scopi, il fine, i vantaggi, il successo, eccetera, è ciò che veramente riesce a metterci in uno stato di tranquillità, di serenità. Quindi l'amore, quando io lo passo dall'umano, ecco, quell'altro, quella parola altro, che si può scrivere con caratteri molto sempre più importanti, ecco, allora qui l'amore, mentre ne ho esperienza umana, avverto che può dare, può appartenere a qualche cosa di me che non conosco, a quell'invisibile, a quello che sento ma non so che cos'è. E quindi affermo che l'amore umano lo posso capire, ma però c'è un amore forse che esso stesso è parte del mistero.
0: Per chi crede, professor Andreoli, il mistero ha un nome, Dio. E è ciò che sentiamo come respiro, come presenza, come principio che ci comprende, ci permea, ci crea. Bellissimo. Nel suo libro lei indaga il mistero dell'uomo, del tempo e della mente e della vita stessa, ma quanto Dio c'è in questa ricerca di senso?
1: Allora, c'è il sacro. Il sacro è una funzione presente nella nostra mente. Il sacro, che è proprio tutto ciò che ci fa sentire qualche cosa che non ci è chiaro, ma serve a vivere. Allora, la sacralità è quella che portava l'uomo dell'antropologia passata a vedere il sole, a inginocchiarsi. Vede, io ho una gran voglia di inginocchiarmi, però non riesco a farlo di fronte alla spiegazione della fisica, al Big Bang. Non riesco a farlo su tutto ciò di cui l'uomo vorrebbe capire, avere comprensione, anche se non ce l'ha, perché la risposta è proprio: uomo, tu molte cose di te e del mondo non le puoi capire, ma non le puoi capire non perché c'è la comprensione, ma perché tu sei limitato. Ma e il limite tuo è la tua grandezza, perché c'è bisogno dell'altro. E allora forse c'è bisogno anche di chi il mondo l'ha fatto, e tu lo vedi solo a seconda di apparenze che dipendono dalla tua costituzione. Mi creda che è straordinario il senso del limite, e allo stesso tempo quindi è straordinario pensare che però questo limite è solo tuo, ma non è dell'esperienza della vita, del mondo, dell'universo in cui tu ti trovi a vivere.

Le voci dell'arte oggi ci ha condotto lungo una rotta tracciata dall'inchiostro e dal vento, tra ciò che è tangibile e ciò che resta ineffabile. Ora invece è il momento di lasciare spazio a un'altra voce, quella della musica. Parliamo di Chinatown, un film del 1974 diretto da Roman Polanski con Jack Nicholson e Faye Dunaway, protagonisti di una storia dove la verità si nasconde sotto strati di inganni, corruzione e destino. Ascolteremo in questa ultima parte musicale, in questo spazio appunto dedicato alle colonne sonore, le parole del regista, un frammento tratto dal film e, come di consueto, la narrazione dedicata alla colonna sonora firmata da Jerry Goldschmidt. Una partitura che tra una immagine e l'altra restituisce, come solo la musica sa fare, la voce di una pellicola indimenticabile, rimasta impressa nel nostro immaginario e tra le più belle di sempre.

mentre già parte in sottofondo la musica di Jerry Goldsmith, volevo in ultimo dirvi che la partitura di Chinatown si fonda su un unico tema centrale, declinato in molteplici variazioni timbriche, ma senza vere cesure tematiche. Jerry Goldsmith costruisce un universo sonoro coerente e claustrofobico, dove la ripetizione diventa parte stessa del destino narrativo dei personaggi. In appena 10 giorni di lavoro, il compositore riesce a creare un tessuto musicale perfetto, sospeso tra sensualità e disincanto. Davvero di meglio non poteva fare.

0: Sottrazione di prove, estorsione, complicità e favoreggiamento.
1: Io non ho estorto niente ad anima viva, Lou. Questo è Noah Cross, se non lo sai. Il padre di Evelyn, se non lo sai. È lui il bandolo della matassa. Posso spiegare tutto, dammi solo 5 minuti, nient'altro, Lou. È ricco. Hai sentito?
0: Stai
1: Credi
0: zitto!
1: Di poter fare quello che vuole.
0: Stai zitto o ti incateno al volante di quella macchina.
2: Tenente, io sono ricco e sono Noah Cross. Evelyn Murray è mia
1: è
2: figlia.
1: È pazzo, Lou, ha ucciso Murray per via di quella storia dell'acqua. Ti ripeto, stammi a sentire per 5 minuti.
0: Stai zitto, attaccalo al volante della macchina.

puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM su digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus. In Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

ci sarò, per ogni goccia di sudore o lacrima che piove, cristallo, stella di dolore, io la raccoglierò.

0: In Blu 2000 News.
1: Nuovo avvertimento di Mosca, diplomatici e stranieri presenti a Kiev invitati a lasciare la città, rientrato l'allarme per un drone che ha violato lo spazio aereo lituano. Pianificava un atto terroristico il copilota del volo Fly Dubai, emerge dall'inchiesta condotta dagli Emirati, e l'Oman lo avrebbe interdetto dal volare per timori di una radicalizzazione. Ad Assisi le celebrazioni per San Francesco, patrono d'Italia, 800 anni dalla morte del poverello. Domani la messa nella Basilica Superiore, presente il capo dello Stato Mattarella. Buonasera da Elena Seno. Come avete sentito dai titoli del nostro radiogiornale, la Russia si è rivolta a diplomatici e stranieri presenti a Kiev, invitandoli a lasciare la città. Colpito un altro ponte strategico. Intanto in Lituania rientra l'allarme per un drone che ha violato lo spazio aereo. Sentiamo il servizio di Fabio Volzetta.
2: È rientrato l'allarme che questa mattina ha raggiunto i cittadini della Lituania orientale, invitati a ripararsi nei rifugi aerei più vicini in caso di bisogno, perché le 8:40 ora italiana un drone in arrivo dalla Bielorussia ha violato lo spazio aereo lituano. È il giorno in cui il Cremlino ha invitato il corpo diplomatico in Ucraina a lasciare Kiev, perché continueranno massicci attacchi di rappresaglia contro la capitale ucraina. Le forze russe hanno colpito, dopo quello sud, un altro ponte a nord di Kiev. Mosca ha rivendicato di aver attaccato nel porto di Odessa una nave che aveva consegnato forniture militari all'Ucraina. Intanto, secondo il New York Times, sul tavolo dei negoziati gli Stati Uniti avrebbero posto ora anche un accordo petrolifero multimiliardario. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: Nuovi elementi emergono dalle indagini degli Emirati Arabi sul volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv, atterrato in emergenza mercoledì in Arabia Saudita. Il copilota omanita ha colpito il comandante con l'ascia in dotazione nella cabina. Il servizio è di Massimiliano Cocchi.
3: Ha un nome e un volto. Il copilota sospettato del tentato attentato sul volo Fly Dubai di mercoledì scorso è Amman Al-Hammami, 29 anni, omanita. Secondo fonti citate dal Wall Street Journal, era stato sospeso dall'attività di volo in Oman per timori legati a una possibile radicalizzazione. Poi era passato alla Royal Air Maroc 8 mesi fa a Fly Dubai. Dopo l'incidente, sui suoi profili social, poi cancellati, erano comparsi video di aerei israeliani e immagini di Ayman al-Zawahiri, l'ex leader di Al-Qaeda, oltre a foto della Mecca, della Medina e di Gerusalemme. Le autorità degli Emirati Arabi parlano di atto terroristico. Presto Al-Hammami sarà interrogato dagli investigatori israeliani. Si cerca di capire se abbia agito da solo o avesse legami con gruppi estremisti. Intanto a Gaza City un raid israeliano contro un esponente di Hamas ha ucciso 5 persone, tra cui 2 donne cristiane. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: E le tensioni geopolitiche internazionali incidono anche sulla manovra del governo, che ieri ha approvato il documento programmatico di finanza pubblica. Occorre un approccio prudente, la linea indicata dal ministro dell'economia Giorgetti. Sentiamo Pierluigi Vito.
4: 29 miliardi di euro da spendere in parti uguali per energia e difesa. È questa la voce più rilevante nel documento programmatico di finanza pubblica varato dal governo. La richiesta al Parlamento di approvare uno scostamento di bilancio, ovvero un aumento del debito, per aiutare gli italiani a sostenere gli aumenti in bolletta nel caso proseguano le crisi internazionali, e per finanziare nuove spese nel comparto bellico, in particolare su personale e investimenti, per rispettare gli impegni presi in sede NATO. Stimando per il 2026 una crescita all'1% e per l'anno a venire dello 0,8%, l'esecutivo studia l'estensione del taglio della seconda aliquota IRPEF al 33% per i redditi fino a 60.000 euro, e poi la flat tax al 5% per gli incrementi salariali dei giovani, con l'ipotesi della cedolare secca, con alcune limitazioni per i negozi. Possibile anche la conferma del bonus casa per l'efficienza energetica al 50% per le prime abitazioni, con l'ipotesi di salire al 65%. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: Oltre 10.000 distributori hanno aderito al price cap sui carburanti, più di un punto vendita su 2, lo rende noto il Ministero delle Imprese del Made in Italy sulla base dei dati

0: comunicati all'osservatorio prezzi carburanti. Ma intanto la stangata sulle famiglie si fa sentire. Secondo il Codacons, un nucleo con due figli in un anno spenderà quasi 1.500 euro in più. Sentiamo il servizio di Beatrice Bossi.
1: Pioggia di rincari per la guerra in Medio Oriente. Sulla base dell'inflazione, a pagare le spese saranno soprattutto le coppie con due figli. Secondo il Codacons, alla fine dell'anno questa tipologia di famiglia avrà tirato fuori dal portafoglio 1.415 euro in più rispetto al 2025. Una stangata che si riduce di circa 130 euro per le coppie con un solo figlio e diventa invece di 976 euro per le famiglie monogenitoriali. L'impatto dei rincari a fine anno peserà 1.167 euro invece sulle coppie senza figli, poco più di 700 euro per i single sotto i 35 anni e 667 euro per i pensionati che vivono da soli. Beatrice Bossi, linea allo studio.
0: La visita di Mattarella nel Principato di Monaco, abbiamo registrato la nostra comune convinzione dell'indispensabilità del multilateralismo per una corretta, positiva modalità di relazione nella vita internazionale. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica nelle dichiarazioni con il Principe di Monaco Alberto II, sottolineando anche il comune desiderio che il Mediterraneo torni a essere un mare di civiltà e di unione. E a Lampedusa le celebrazioni del giorno della memoria dell'accoglienza per ricordare i 368 migranti morti il 3 ottobre del 2013 e per ricordare tutte le vittime dell'immigrazione. Sentiamo Caterina Dall'Olio.
2: I nomi delle 368 vittime eritree del naufragio del 3 ottobre 2013 e dei 268 siriani, tra cui 60 bambini annegati l'11 ottobre, riecheggiano sull'isola. Davanti alla Porta d'Europa, il primo monumento che i migranti vedono arrivando da sud, in una cerimonia multireligiosa, studenti, cittadini, attivisti delle associazioni umanitarie si stringono attorno a familiari e sopravvissuti che tornano a Lampedusa ogni anno per l'anniversario della strage dal numero più alto mai registrato vicino alle coste italiane. Il presidente della CEI, Matteo Zuppi, ha voluto essere presente con un videomessaggio. Le vere autorità oggi sono i sopravvissuti che portano tutti i nomi di chi non c'è più, ha detto. Ci aiutate a non dimenticarli per non abituarci mai a chi perde la vita per cercare la vita. Caterina Dall'Olio. L'olio, linea allo studio.
0: Cronaca, arrestato un anarchico a Roma per detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Condotto in carcere a Salerno uno studente universitario radicalizzato all'estremismo islamico. Sentiamo Antonella Mazzateruel.
3: Era già noto alle forze dell'ordine per truffa e porto illegale di armi lo studente universitario arrestato a Salerno. Secondo gli inquirenti aveva intenzione di compiere azioni violente. Gli agenti della Digos e della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione hanno rinvenuto un machete di 50 cm, due pistole e munizioni a salve, oltre a manuali per la costruzione di ordigni artigianali e scritti estremisti a casa del 21enne che era stato segnalato dall'agenzia governativa AISE in quanto soggetto che in internet andava alla ricerca di pubblicazioni relative allo Stato islamico. Al termine della perquisizione il giovane nella serata di ieri è stato condotto in carcere e di questa mattina a Roma invece l'arresto di un anarchico per lesioni aggravate e permanenti e violenza e resistenza pubblico ufficiale è accusato di aver ferito un funzionario della Digos durante una manifestazione nella capitale lo scorso aprile, ma nel suo cellulare sono state scoperte indicazioni su come costruire bombe e sabotare treni e dovrà quindi rispondere anche di detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
0: Notte in piazza e nuove proteste in tutta la Spagna contro la crisi della casa. A Madrid migliaia di persone manifestano dopo la bocciatura delle misure volute dal governo Sanchez e si profila una crisi. Sentiamo Raffaella Frullone.
4: Hanno trascorso anche la notte accampati alla Puerta del Sol nel cuore di Madrid. Poi oggi decine di migliaia di manifestanti sono tornati in strada a protestare contro la crisi della casa e chiedere uno sciopero generale. Nella sola capitale, secondo le autorità, erano circa 70.000. A guidare la mobilitazione il sindacato degli inquilini affiancato da una galassia di collettivi di sinistra, cortei in decine di città spagnole. A Valencia la protesta è sfociata in scontri con la polizia. La mobilitazione esplosa dopo lo sfratto di Maria Carmen Abascal, 87 anni ed è cresciuta dopo la bocciatura in Parlamento dei provvedimenti voluti dal governo Sanchez, stop agli sfratti degli inquilini vulnerabili fino al 2030, proroga del congelamento degli affitti e nuove restrizioni sulle locazioni brevi. Decisivo il voto contrario di Junts, il partito indipendentista catalano che in diverse occasioni aveva garantito al governo i voti necessari, schieratosi questa volta col Partito Popolare, principale forza di opposizione. Una sconfitta che pesa su una maggioranza priva di numeri e che riapre il dibattito sulla tenuta della legislatura. Raffaella Frullone, linea allo studio.
0: Vaticano, tra le udienze di oggi, Leone XIV ha ricevuto il presidente del Montenegro, Jakov Milatovic. Al centro dei colloqui, riferisce la sala stampa della Santa Sede, temi di carattere internazionale e regionale, con particolare riferimento all'integrazione del Montenegro e di altri paesi dei Balcani occidentali nell'Unione Europea e al conflitto in corso in Ucraina. Il Papa ha inoltre nominato arcivescovo metropolita di Chieti Vasto il cardinal Mauro Gambetti, trasferendolo dagli uffici di vicario generale di Sua Santità per la Città del Vaticano, arciprete della Basilica di San Pietro e presidente della Fabbrica di San Pietro. Il cardinal Gambetti succede a Monsignor Bruno Forte. E ora ad Assisi, per le celebrazioni per San Francesco nell'ottavo centenario della morte del poverello. Ad Assisi c'è per noi Vito De Torre, con cui ci colleghiamo. Buonasera Vito.
5: Sì, buonasera, c'è grande attesa qui ad Assisi proprio per l'ottavo centenario della morte, dell'anniversario della morte di San Francesco. Migliaia di fedeli, non solo dall'Italia ma da tutto il mondo, proprio oggi in occasione, diciamo, del 800° anniversario della morte di San Francesco, si tiene la solenne commemorazione nel transito di Francesco. Nella celebrazione dei primi vespri, preceduta da Monsignor Baturi, il segretario generale della CEI, arcivescovo di Cagliari, ha detto che Francesco non ci ha lasciato un programma ma un esempio da imitare, ci ha mostrato il coraggio dell'essenziale. Domani il culmine degli eventi delle celebrazioni di San Francesco nell'ottavo centenario della sua morte, parteciperà anche il Presidente della Repubblica Mattarella. Alle 9.45 la Santa Messa solenne con offerta dell'olio e accensione della lampada votiva dei comuni d'Italia. La Santa Messa sarà presieduta dal cardinale Matteo Zuppi. Dicevamo, presenti migliaia di fedeli da tutto il mondo e poi gli ambasciatori provenienti da tutto il mondo. È tutto da Assisi, la linea può tornare allo studio.
0: Grazie a Vito De Torre. Ora il tennis. Sinner salta anche il Masters di Shanghai e si complica ulteriormente per l'azzurro l'obiettivo di mantenere il numero uno del mondo. Federico Plotti.
6: Slitta ancora il rientro in campo del numero uno del mondo Jannik Sinner. Non ci sarà nemmeno al prossimo Master 1000 di Shanghai, come ha annunciato lui stesso sui suoi canali social. Un forfait che alimenta una certa preoccupazione. I problemi al ginocchio, che gli hanno fatto saltare tra gli altri anche New York, ultimo slam della stagione, non sono ancora del tutto chiari. Lo staff mantiene il riserbo sulle sue condizioni reali, che ormai lo tengono fuori dal circus da oltre 3 mesi. Si parla di un'infiammazione ai tendini, che al momento non è stata ancora del tutto risolta. Secondo quanto si apprende, per ora è stata esclusa l'operazione chirurgica, nella speranza che le terapie conservative possano dare i risultati sperati. Resta da valutare ancora la sua partecipazione all'esibizione milionaria di Riyadh del Six Kings Slam, in programma dal 21 al 24 ottobre. Tutti sperano di vedere però Sinner in campo 20 giorni più tardi, agli ATP Finals di Torino, in cui si sfideranno i migliori 8 tennisti del mondo. Federico Plotti, linea allo studio.
0: Un'ultima notizia battuta dalle agenzie: un aereo medico con 6 persone a bordo è scomparso dai radar durante un volo dalle Bermuda a Boston alle 17.30 ora italiana. Lo riferisce la Guardia Costiera statunitense, che ha avviato le operazioni di ricerca. In chiusura vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del nostro radiogiornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000. Ringrazio Roberto Damiata in regia e grazie a tutti voi per l'ascolto. Buona serata.

0: State ascoltando Radio Vaticana.
1: Sono le 8 e 11 minuti, buongiorno da Andrea De Angelis, Radio Vaticana con voi.
2: Ricordo che è una trasmissione a cui potete partecipare anche voi ascoltatori.
3: Ciao a tutti, sono Mary da Caserta.
4: 335 12 43 722 è il nostro numero di WhatsApp.
5: Buongiorno a tutti, ciao, sono Federica.
6: Buongiorno a Radio Vaticana, sono Rosario da Roma.
7: Vi aspettiamo con le vostre voci su Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
8: Buona giornata ragazzi.
0: Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.
9: Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: Strada Facendo, in viaggio con la radio.
1: On the road.
2: Au voyage.
3: Reisen.
2: Viajando.
0: Strada Facendo.
4: Bentrovati da Strada Facendo. In questa puntata torniamo a viaggiare con il fondo dell'ambiente italiano e idealmente in 350 città della penisola, perché da sabato mattina 10 ottobre fino a domenica sera 11 ottobre vengono organizzate le giornate FAI d'autunno. Si tratta di visite con un contributo libero ad oltre 700 luoghi che custodiscono tesori di storia, arte e natura di solito non accessibili oppure curiosi, originali o poco conosciuti. Vengono aperti al pubblico sotto la guida dei volontari del FAI e di più di 9.000 studenti che si sono formati come apprendisti ciceroni, palazzi storici, ville, chiese, castelli, ma anche esempi di archeologia industriale, musei, collezioni d'arte, aree archeologiche, biblioteche, laboratori artigianali e siti produttivi. Quest'anno sono 75 luoghi dell'artigianato italiano del Made in Italy. Noi visiteremo virtualmente l'attrezzeria Rancati di Roma, che realizza oggetti di scena per cinema, teatro e televisione, e a Torino la bolla sul tetto del Lingotto, la sala convegni realizzata da Renzo Piano e Villa la Tesoreria. Raggiungiamo al telefono a Milano Federica Armiraglio, responsabile dei progetti nazionali del FAI. Grazie Federica di essere con noi oggi.
5: Grazie a voi che mi ospitate sempre e buongiorno a tutti.
4: Prima di tutto, ricordaci cosa sono le giornate FAI, arrivate alla 15ª edizione in programma sabato 10 e domenica 11 ottobre.
5: Sono una grandissima festa, una festa di piazza, una festa per il patrimonio italiano e quindi per l'Italia e per tutti noi cittadini che grazie ai volontari del FAI possiamo godere in maniera straordinaria di ben 700 luoghi aperti in 350 città italiane, quindi un'occasione da non perdere.
4: Luoghi aperti che però abitualmente non lo sono e che vengono aperti proprio in questa occasione.
5: Esatto, luoghi di solito preclusi alle visite perché magari sono sedi istituzionali oppure perché sono prefetture, ministeri, addirittura sedi di banche oppure perché sono luoghi di lavoro, ma anche magari invece grandi beni artistici che sono semplicemente poco conosciuti e che quindi vengono davvero scoperti e valorizzati ed è proprio un'occasione per meravigliarsi insieme al FAI.
4: Un'edizione che darà un'attenzione particolare al Made in Italy e all'artigianato d'eccellenza. Quali luoghi che esaltano la creatività italiana ci vuoi segnalare?
5: La conferenza stampa è stata presentata proprio al Ministero delle Industrie del Made in Italy, da qui questa dedica diciamo speciale delle giornate FAI, e proprio il MIMIT, cioè Palazzo Piacentini Vaccaro a Roma, sarà una delle aperture straordinarie delle giornate FAI. Insieme, per esempio, vi cito, al Polo delle Arti Caselli Palizzi di Napoli, si tratta di due grandi scuole di una lunga tradizione artistica, l'unica scuola, pensate, dedicata alla manifattura ceramica, ospitata nell'antica Real Fabbrica di Capodimonte, e invece l'Istituto Caselli, che ha una grande storia, invece qui siamo nel centro di Napoli, quindi artigianalità nel senso più alto appunto di questo saper fare che vogliamo conservare come eccellenza italiana.
4: Con un volo rapido da sud a nord, segnalaci siti e borghi o palazzi insoliti e particolari. Insomma, visite da non perdere.
5: Vi segnalo per esempio a Milano, ci sarà l'apertura straordinaria di un grande cantiere, il cantiere di City Wave, l'ultimo nato di City Life, quindi siamo proprio nel pieno contemporaneo, nella nuova vocazione della città di Milano, e si entrerà straordinariamente appunto a visitare il cantiere ancora in fase di ultimazione, verrà finito a dicembre, grandi ville naturalmente anche o palazzi come la sede di Banca d'Italia per esempio a Firenze, a Palermo pensate che invece grazie alle tante collaborazioni che il FAI riesce ad ottenere, aprirà Palazzo Sclafani, che è la sede dell'esercito a Palermo, dove si trovava un tempo in epoca medievale, dove fu realizzato proprio il grande trionfo della morte, di cui si racconterà la storia anche con un progetto di accessibilità per rendere il patrimonio sempre più a disposizione del pubblico, ma vi cito anche alla Spezia, aprirà la nave Alliance, che è una nave oceanografica che compie missioni per la NATO anche, oltre che con la Marina Militare nell'Artico, e quindi davvero il patrimonio italiano si offre grazie al FAI in tutte le sue multiformi bellezze.
4: Visite che sono a contributo libero e che si avvarranno dell'aiuto di 9.000 apprendisti ciceroni, studenti formati per il compito. Parlaci di loro, brevemente dell'importanza di un'iscrizione al FAI.
5: Esatto, ricordo che il FAI è una fondazione non profit, la più importante in Italia, sussidiaria proprio al lavoro che svolge il Ministero della Cultura, quindi svolge un lavoro importante ed ecco perché contribuire con una donazione durante le visite o ancora più iscriversi al FAI, la tessera all'iscrizione singola costa soltanto 39 euro l'anno e dà molti vantaggi, è un gesto importante per sostenere la missione del FAI e quindi il nostro patrimonio, che coinvolge molto anche l'educazione dei più giovani. Ed ecco perché abbiamo questo grande progetto di eccellenza riconosciuto dal Ministero dell'Educazione, gli apprendisti ciceroni, cioè ragazzi delle medie ma soprattutto delle superiori, si fanno guide, vengono preparati durante l'anno dai loro insegnanti per accompagnare i visitatori in un grande progetto educativo che quindi coinvolge i giovani e gli adulti che ascoltano.
4: Grazie a Federica Armiraglio, responsabile dei progetti nazionali del FAI, per il tempo che ci ha dedicato. Ti chiediamo di salutarci regalandoci un brano musicale che ci accompagni nel viaggio tra i luoghi da scoprire con le giornate FAI d'autunno.
5: Grazie a voi per l'ospitalità, visto che questo è stato un po' l'anno grazie al film della riscoperta del primo Michael Jackson, ho pensato a una canzone che ha un grande valore sociale, in qualche modo come le giornate FAI, che è Man in the Mirror, in cui un uomo appunto si guarda dentro e pensa di dover fare qualcosa anche per il bene comune.

0: è nostra ospite ora Simona Ciriaci, che è tra i quattro responsabili dell'apertura dell'attrezzeria Rancati, di cui andremo a parlare a brevissimo. Prima di tutto, un saluto a Simona, grazie per essere con noi.
1: Grazie a voi per questa opportunità, grazie agli ascoltatori che ci dedicheranno del tempo. Per me è una gioia poter parlare di una nostra apertura FAI così particolare.
0: Ecco, appunto, l'attrezzeria Rancati, che è una nota bottega di attrezzeria scenica per tutto, cioè per i grandi eventi, per il cinema, per il teatro, per la televisione. Ce la può narrare questa attrezzeria?
1: Sì, certo, ve la posso narrare. Vorrei cominciare con la citazione del grande regista Zeffirelli, che definisce l'attrezzeria Rancati la fabbrica dei sogni. Perché? Che cos'è un'attrezzeria? È la macchina, loro la definiscono una macchina del tempo, che ci dà la possibilità di far rivivere nelle scenografie, attraverso appunto il cinema, attraverso il teatro, attraverso l'opera lirica, i luoghi, le atmosfere di un determinato tempo, attraverso tutta un'oggettistica che va dai mobili agli accessori, ai piatti, ai mobili, ai lampadari. Quindi l'attrezzeria consente di creare proprio un'atmosfera, poi l'atmosfera che riviviamo quando vediamo un film, quando vediamo uno sceneggiato oppure un'opera. L'attrezzeria Rancati ha una storia di oltre 160 anni, quindi nasce a Milano come una piccola bottega artigianale e gestita da questa famiglia Sormani, che poi si ingrandirà nel tempo attraverso un matrimonio con Edoardo Rancati, che era uno scultore dell'Accademia di Brera, che collaborava con questa piccola azienda artigianale. E pensate che attualmente è la quinta generazione che gestisce questa attività. Ovviamente nel tempo e questa attività si è allargata, e poi il grande salto di qualità con la sede romana, grande esplosione negli anni 50 con i grandi film, pensiamo a Ben Hur, pensiamo a Cleopatra,
0: ma pensiamo anche ai colossal di oggi, uno fra tutti l'Odissea di Nolan.
1: C'è stato anche l'impegno nel Gladiatore. L'attrezzeria avrà modo di metterci a disposizione per far vedere ai nostri visitatori alcuni dei pezzi realizzati dai loro artigiani. Questa è la cosa magnifica, che c'è dietro un grande lavoro artigianale realizzato dai loro cuoiai, dai loro fabbri, dai loro falegnami, che realizzano pezzi unici, diciamo, disegnati dai grandi costumisti. Ci sarà la possibilità, appunto, in questa visita anche di vedere molte delle realizzazioni che sono state fatte. Pensiamo alla divisa del Gladiatore quando è nell'arena del Colosseo, ecco, una cosa molto bella. Sono l'insieme delle valigie, dei bauli, delle cappelliere che abbiamo visto in tanti film. Mi viene in mente Il Postino, mi viene in mente anche La vita è bella, perché ovviamente l'attrezzeria Rancati ha materiali e accessori che possono essere utilizzati dall'antica Roma fino ai giorni nostri.
0: Simona ci diceva prima come l'attrezzeria sia nata a Milano circa 160 anni fa, e proprio a Milano, nella sede di Milano, si è svolta la prima visita all'attrezzeria durante le giornate FAI di primavera. Roma è la seconda tappa. Mi chiedo, come mai le giornate del Fondo per l'Ambiente Italiano si sono aperte a questo tipo di attrattiva?
1: Beh, diciamo che è un modo per valorizzare il Made in Italy. Diamo tanta importanza all'arte in genere, i nostri siti sono sempre siti che hanno un riferimento per quanto riguarda l'arte, l'architettura, ma non dobbiamo mai dimenticare che anche l'artigianato a questi livelli è sicuramente una forma d'arte.
0: Simona, di tutto quello che è il patrimonio e il tesoro dell'attrezzeria Rancati, il suo oggetto preferito?
1: Il mio oggetto preferito viene dalla mia professione precedente. C'è una zona dedicata completamente completamente alle attrezzature medico-sanitarie per la ricostruzione di ospedali, di infermerie. Nei film dedicati ai militari, ai soldati, alle guerre, c'è tutto questo insieme di strumenti chirurgici, e quindi quello mi piace moltissimo perché è un salto nel passato della scienza.
0: E davvero, in chiusura, l'ultima domanda: non possiamo dimenticare quello che è il fiore all'occhiello, che è l'armeria.
1: Assolutamente sì, è veramente il fiore all'occhiello dell'attrezzeria. Ci sono dalle semplici armi preistoriche fino a tutto il periodo romano, ovviamente periodo medievale, rinascimentale, fino all'oggi.
2: E adesso è arrivato il momento di collegarci con Anna Lidia Goria, che è capo delegazione FAI di Torino. Anna Lidia, benvenuta a Strada Facendo.
3: Grazie mille per questo benvenuto, sono molto felice di essere qui e rispondere alle vostre domande.
2: Allora, la puntata di quest'oggi è a tema giornate FAI d'autunno, che dedicano un'attenzione particolare al Made in Italy e all'artigianato. Lei, che appunto si occupa e supervisiona la città di Torino, ecco, che significato assume questo tema in una città che è storicamente legata all'industria, al design e al saper fare?
3: È proprio così, cioè Torino è una città legata all'industria, nell'immaginario di tutti è la capitale della Fiat, e quindi sicuramente la Fiat, l'indotto Fiat, e forse anche un po' tutta la laboriosità piemontese caratterizzano molto, molto questo aspetto. E anche nel solco delle giornate FAI che noi negli anni proponiamo, no? Dopo i classici FAI, i palazzi, le ville, i castelli, che hanno sicuramente rappresentato nell'immaginario anche del nostro pubblico il tema portante, rivolgersi alla realtà produttiva, industriale, dei musei d'impresa, e sia una sfida ma anche un bel bacino di conoscenza, di approfondimento, di temi in più.
2: Ecco, tra le aperture torinesi spicca, potremmo dire, Villa La Tesoriera, mentre a Collegno sarà possibile visitare la fabbrica della Felicità Leone 1857. Ecco, parlavamo appunto prima della tradizione di Torino, del Piemonte in generale. Quali storie raccontano questi due luoghi e cosa permettono di scoprire del capoluogo piemontese e del suo territorio, che normalmente un pochino sfugge? Ecco, prima abbiamo parlato di quello per cui Torino è famosa, invece cos'è che sfugge e che può essere scoperto?
3: Ci sono i luoghi significativi dal punto di vista storico, artistico, architettonico, come è la Villa Tesoriera, una magnifica dimora, adesso apparentemente una dimora di città, ma nasceva come un palazzo extraurbano, quindi ormai inglobato completamente nella città, ma nella città attuale che si è espansa. E per noi valorizzare luoghi del genere significa appunto approfondire un luogo che ospita una biblioteca, ma invece mostrarne l'aspetto storico, artistico e architettonico, quindi un bel modo di valorizzare quello che ha un'altra destinazione. E al tempo stesso il Museo della Leone, che lei ha appena citato, la Fabbrica della Felicità, è un luogo innanzitutto nuovissimo perché ha inaugurato poche settimane fa e rappresenta quella sfida davvero grande di andare a raccontare l'impresa, che è tanto anche cultura, di una realtà molto legata a Torino e al Piemonte, la Fabbrica Leone, che produce queste caramelle un po' iconiche che tutti conoscono, anche con una estetica molto riconoscibile perché ha queste confezioni particolari che hanno anche travalicato i nostri confini, per fortuna. E noi ne mostriamo l'aspetto quello più comunicativo, perché questo museo nasce proprio per raccontare al di fuori della fabbrica ciò che avviene all'interno.
2: Passiamo invece alla Bolla del Lingotto, progettata da Renzo Piano, che è uno dei luoghi, potremmo dire, più particolari dell'edizione torinese delle giornate FAI. Cosa rappresenta oggi appunto il lingotto nella storia della trasformazione di Torino, da grande città industriale ad oggi città appunto della cultura, dell'architettura, del design, ma mi viene a dire non solo.
3: Allora, la Bolla per noi è un grande sogno che si avvera. La Bolla è questo edificio iconico iconico che sta al di sopra di un edificio altrettanto iconico come il Lingotto, essendo una sala riunioni di vetro sospesa sopra il tetto del Lingotto, ha una capienza anche molto piccola, perché è un luogo che è fatto per ospitare una riunione anche ampia, ma insomma un gruppo di persone ristretto. Grazie alla generosità di Stellantis e della Pinacoteca Agnelli siamo riusciti ad averla, e la bolla ci permette di attirare una grande attenzione su un luogo che per Torino rappresenta questo grande passato industriale. Purtroppo passato, nel senso che il Lingotto è diventato, dopo la sua storia di fabbrica e di pista di collaudo, perché appunto il tetto del Lingotto è una grande pista di collaudo alla quale le auto accedevano da due rampe elicoidali e poi facevano questo circuito di quasi un chilometro, un po' aereo. Adesso ospita sale congressi, un auditorium musicale bellissimo, molto frequentato, un centro commerciale, e appunto sulla sua sommità sono nati questi due elementi portati da Renzo Piano, la bolla e lo scrigno che ospita appunto la Pinacoteca Agnelli.
2: E per questa puntata è tutto. In redazione Francesca Sabatinelli e Alessandro Di Bussolo. Grazie per essere stati con noi. Strada Facendo torna sabato prossimo. A tutti l'augurio di una serena domenica.
4: Strada Facendo, in viaggio con la radio.

Bene, considera la cosa da questo lato. Se mentre noi siamo sul punto, sì, di scappar via di qui, o come altrimenti tu voglia dire, ci venissero incontro le leggi e la città tutta quanta, e ci si fermassero innanzi e domandassero: dimmi, Socrate, che cosa hai in mente di fare? Non mediti forse con codesta azione a cui ti accingi di distruggere noi, cioè le leggi, e con noi tutta insieme la città, per quanto sta in te? O credi possa vivere tuttavia e non essere sovvertita da cima a fondo quella città in cui le sentenze pronunziate non hanno valore e anzi da privati cittadini sono fatte vane e distrutte? Che cosa risponderemo noi, o Critone, a queste e ad altre simili parole? Perché molte se ne potrebbero dire, massimamente se uno è oratore in difesa di quella legge che noi avremo violata, la quale esige che le sentenze, una volta pronunziate, abbiano esecuzione. O forse risponderemo loro che la città commise contro noi ingiustizia e non sentenziò rettamente. Diremo questo o altro? Ma questo, Socrate, per Zeus. Ma supponiamo che le leggi dicessero: ma Socrate, è questo che rientrava nei nostri accordi, o non piuttosto l'impegno di rispettare i giudizi della città? Se a queste parole facessimo mostra di meravigliarci, ed esse potrebbero aggiungere: oh, invece di meravigliarti di quello che diciamo, Socrate, rispondi. Sei ben abituato a far uso di domanda e risposta. So, hai qualcosa da rimproverare a noi e alla città che ti dai da fare per la nostra rovina? Non ti abbiamo dato noi la vita, tanto per cominciare valerti di questo mezzo di domandare e di rispondere? Di dunque, che cosa hai da reclamare tu contro di noi e contro la città che stai tentando di darci la morte? E anzitutto non fummo noi che ti demmo la vita, e per mezzo nostro tuo padre prese in moglie tua madre e ti generò. Parla dunque, credi forse non siano buone leggi quelle di noi che regolano i matrimoni, e hai da rimproverare loro qualche cosa? Non ho nulla da rimproverare, risponderei io. E allora, a quelle di noi che regolano la crescita e l'educazione dei figli, onde fosti anche tu allevato e educato, hai rimproveri da fare? Che forse non facevano bene quelle di noi che sono ordinate a questo fine, prescrivendo a tuo padre che ti educasse nella musica e nella ginnastica? Bene, direi io, e sia. Ma ora che sei nato, che sei stato allevato, che sei stato educato, potresti tu dire che non sei figliolo nostro e un nostro servo, e tu e tutti quanti i tuoi progenitori? E se questo è così, pensi tu forse che ci sia un diritto da pari a pari fra te e noi, e che se alcuna cosa noi tentiamo di fare contro di te, abbia il diritto anche tu di fare altrettanto contro di noi? O forse
mentre di fronte al padre tu riconoscevi di non avere un diritto da pari a pari, e così di fronte al padrone se ne avevi uno. Il diritto, dico, se alcun male pativi da costoro, di ricambiarli con altrettanto male, e nemmeno se oltraggiato di oltraggiarli, e se percosso di percuoterli, né altro di questo genere. Ecco che invece, di fronte alla patria e di fronte alle leggi, questo diritto ti sarà lecito, così che se noi tentiamo di mandare a morte te, reputando che ciò sia giusto, tenterai anche tu con ogni tuo potere di mandare a morte noi che siamo le leggi e la patria. E dirai che ciò facendo operi il giusto, tu il vero e schietto zelatore della virtù, o sei così sapiente da avere dimenticato che più della madre e più del padre e più degli altri progenitori presi tutti insieme è da onorare la patria, e che ella è più di costoro venerabile e santa, e in più augusto luogo collocata da dei uomini di senno, e che la patria si deve rispettare e più del padre si deve obbedire e adorare anche nelle sue collere, e che o si deve persuadere o s'ha da fare ciò che ella ordina, e soffrire se ella la legge ci ordina di soffrire con cuore silenzioso e tranquillo, e lasciarci percuotere e lasciarci incatenare se ella, la patria, vuole incatenare, o se anche ci spingesse in guerra per essere feriti o per essere uccisi. Anche questo bisognerà fare, poiché questo è il giusto, e non bisogna sottrarsi alla milizia, e non bisogna indietreggiare davanti al nemico, e non bisogna abbandonare il proprio posto, ma sempre e in guerra e nel tribunale e dovunque bisogna fare ciò che la patria e la città comandano, o almeno persuadere da che parte è il giusto. Ma a far violenza non è cosa santa, né contro la madre, né contro il padre, e molto meno ancora contro la patria. Che cosa risponderemo noi, o Critone, a queste parole? Che le leggi dicono il vero o no? I suoi ordini, soffrendo in silenzio, se ci impone di soffrire, si tratti di essere battuti o imprigionati, o anche di essere feriti o uccisi, e bisogna farlo. È giusto così, senza arrendersi, né ritirarsi, né lasciare la propria posizione, perché in guerra o in tribunale, dappertutto va fatto. Cosa potremmo mai replicare a questo discorso, o Critone? Che le leggi dicono la verità o no? A me sembra che le leggi

0: discorso del presidente Piersanti Mattarella, seduta del 20 novembre 1979. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il dibattito che si è sviluppato sulle mozioni e l'interpellanza va sottolineato come un contributo significativo dell'Assemblea regionale in direzione dell'esigenza di creare, attorno a questo antico male della società siciliana, una coscienza antimafia. Giorno dopo giorno sono stati fatti passi in avanti in direzione della liberazione da parte della nostra realtà isolana di questa piaga antica e terribile. Gli episodi recenti che sono stati qui ricordati, l'uccisione del giudice Terranova, quella del maresciallo di pubblica sicurezza Mancuso, la recentissima uccisione di 3 carabinieri a Catania, sono un richiamo per la verità. Non è rituale manifestare ancora una volta, da questa sede, la nostra partecipazione al dolore delle famiglie ed il senso della più piena solidarietà alle forze dell'ordine e alla magistratura. Emblematicamente colpite in questi recenti episodi dall'aggressione tracotante della organizzazione mafiosa. La gravità del fenomeno mafioso non è più esprimibile soltanto attraverso il riferimento al numero dei delitti consumati o tentati. Bisogna evitare di concentrare l'attenzione su questo fenomeno soltanto nei momenti in cui si manifesta. Si tratta di un fenomeno che deve avere come interlocutore principale lo Stato con i suoi apparati, con le sue responsabilità, con le sue incombenze. Non si può non constatare come ci sia una tendenza imitativa nei comportamenti delittuosi della delinquenza politica e della delinquenza comune organizzata. Per la verità, a tale proposito, si assiste al sorgere di spontanee manifestazioni e di prese di posizione non soltanto nelle forze politiche, ma anche delle realtà sociali della nostra regione. C'è una testimonianza di solidarietà che si leva da larghissima parte della società siciliana. La Sicilia, come ho avuto modo di dire parlando in quest'aula al cospetto del Capo dello Stato, è divisa ancora tra rinnovamento e conservazione, ma è ampiamente protesa al rinnovamento. Io ho avuto l'onore di trasmettere ai presidenti della Camera e del Senato l'ordine del giorno votato nella seduta del 5 aprile, che chiedeva al Parlamento di discutere in tempi rapidi le conclusioni della Commissione Antimafia. Nella stessa circostanza ho richiamato l'attenzione del Presidente del Consiglio sulla gravità del fenomeno. Ho reiterato personalmente questo richiamo al Presidente del Consiglio in occasione della sua visita a Palermo, nonché al Ministro degli Interni in occasione della sua visita alla nostra città, a seguito dei fatti gravissimi già citati. Credo si debba auspicare che il richiamo venuto dall'Assemblea regionale possa avere nel tempo più rapido attenzione ed essere così accolto dal Parlamento, nella capacità di identificare uno sviluppo e di proporre scelte coerenti di carattere produttivo che garantiscano una crescita economica, sociale, civile dell'isola. C'è anche la risposta essenziale all'eliminazione delle ragioni di fondo del prosperare della mafia nella nostra regione. Per queste ragioni hanno senso gli obiettivi che andiamo raggiungendo, cioè quelli della riforma amministrativa, della programmazione, dei comportamenti della regione, quello della pubblicità degli atti della pubblica amministrazione. Scelte che si muovono nel senso della novità, scelte fatte dalla Regione negli ultimi tempi in direzione di obiettivi ritenuti indispensabili per dare alla nostra Regione quel volto e quei modi per essere cioè capace avversario di questo nemico che vogliamo battere ed emarginare dalla realtà della vita siciliana. A questo proposito va ricordata la revisione dell'albo degli appaltatori, che è un fatto compiuto nella regione, proprio in attuazione della legge sugli appalti. Bisogna assieme riguardare le condizioni di vita, il tessuto economico e sociale che ha consentito da tanto, troppo tempo, il prosperare di questo triste fenomeno. Non si tratta soltanto di identificare un momento repressivo, ma un momento propositivo che riguarda la capacità di interventi di carattere economico-sociale di grande respiro da parte dello Stato e della Regione, che riguarda comportamenti capaci di eliminare, ad esempio, la disoccupazione, certamente uno dei mali che facilita il prosperare del fenomeno. Occorre trovare insieme la capacità di isolare questa realtà, combattendo qualsiasi forma di connivenza. C'è un esempio che voglio citare. Il dibattito conclusivo della commissione di indagine per la regione sarda, che si concluse, oltre che con la identificazione di misure repressive, anche con la proposta di un piano di rinascita di quella regione, che certamente costituisce un modo completo di affrontare questa realtà e di combattere il fenomeno. L'ordine del giorno indica anche un terzo quadro di operatività per combattere il fenomeno, che riguarda il modo di essere, le scelte, i comportamenti propri nella regione. Ritengo, signor Presidente, dover ribadire che questo dibattito costituisce obiettivamente un momento di crescita, di quella coscienza antimafia che è indispensabile per contribuire ad isolare questo fenomeno, che può essere battuto con i momenti repressivi, ma anche con la capacità di operare scelte organiche che riguardano lo sviluppo socio-economico, oltre che con comportamenti individuali e quindi modi di essere della nostra convivenza civile e del nostro costume. Credo che il contributo dato da questo dibattito al fine di isolare questo fenomeno e di costruire una coscienza di opposizione, di resistenza e di liberazione dal fenomeno sia un fatto che fa onore a questa Assemblea e alla Regione Siciliana.
1: Suonavano le campane, me frati, su cammattio, t'accuccio e t'alzo, sangue, sopra la camisa bianca, sangue. Lo cielo ammottato iettava lo mare che si asciuga in tall'odio. Frate mio amato, me frate, alza la tua anima verso i cieli. Nu lampo le lacrime si trasformaron diamante, lo spirito si votao verso lo sole, tu mucchieri e tu figlia chiancino, che Dio li perdona, non sanno che fanno. Come lo Cristo un croce, era me frate.

dal discorso di Giovanni Paolo II del 9 maggio 1993, Agrigento, Valle dei Templi. Portano sulle loro coscienze tante vittime umane. Devono capire che non si permette uccidere innocenti. Dio ha detto una volta: non uccidere. Non può uomo qualsiasi umana agglomerazione, mafia, non può cambiare e calpestare questo diritto santissimo di Dio. Qui ci vuole civilizzare la vita nel nome di Cristo, che è vita, via, verità e vita. Lo dico ai responsabili. Lo dico ai responsabili. Convertitevi. Una volta verrà il giudizio di Dio.

Avete ascoltato Pier Santi un uomo, oratorio dedicato a Pier Santi Mattarella, presidente della regione siciliana, ucciso dalla mafia nel 1980. Scritto e interpretato da Ugo De Vita, registrato negli studi di Radio Vaticana, Vatican News.

0: L'incontro con la comunità del Pontificio Collegio Teutonico ricorda il ruolo fondamentale che ha oggi il Collegio.
1: Anche oggi il Collegio Sacerdotale vuole essere un luogo sicuro di formazione in cui i chierici che qui vivono possano approfondire il proprio cammino intellettuale e spirituale per poter poi rispondere alle domande delle persone nella loro patria di fronte alle grandi sfide del nostro tempo.
2: 5 persone sono morte in un attacco aereo attribuito a Israele che nelle scorse ore ha colpito Gaza City. Lo riportano i media palestinesi. Morte anche 2 donne cristiane. Cordoglio e dolore sono stati espressi dal cardinale Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme. Finora sono stati immessi sul mercato circa 325 milioni di barili nell'ambito dell'azione collettiva dell'Agenzia Internazionale per l'Energia, barili di petrolio annunciata l'11 marzo, pari ad oltre l'80% dei 400 milioni di barili finora annunciati. Ieri il G7 ha annunciato il rilascio di altri 100 milioni di barili in 4 mesi. Il caro energia alimenta anche l'impennata dell'inflazione che si è verificata in tutto il mondo. Sui motivi della decisione del G7, Marco Guerra ha sentito Ettore Greco, direttore programma geoeconomia dell'Istituto Affari Internazionali.
3: Quello che stiamo vedendo è soprattutto uno shock dell'offerta di combustibile. Questo rilascio di una parte delle riserve, anche consistente, che dovrebbe verificarsi nei prossimi giorni, serve proprio a mitigare gli effetti di questo shock, aumentando naturalmente l'offerta di combustibile sul mercato. È importante che sia stata una risposta coordinata presa a livello di G7 per raffreddare i mercati, perché è un segnale appunto ai mercati che hanno infatti subito reagito in modo rilevante e positivo.
2: Il ministero degli esteri russo ammette di aver colpito durante la notte il ponte stradale Severny sul fiume Dnepr a Kiev, chiamato il ponte nord della capitale ucraina. Il ministero ha anche invitato il personale diplomatico e gli stranieri a lasciare la città. Per Kaja Kallas, alta rappresentante UE per gli affari esteri, la Russia sta spingendo per un'escalation per creare paura nella nostra società. Dobbiamo prepararci a possibili attacchi. Bene, per ora è tutto, l'informazione torna domani.

collegamento con TV 2000 trasmettiamo la Santa Messa celebrata dal Santuario della Madonna della Speranza in Marigliano. Buon ascolto.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Fratelli e sorelle, il Signore Gesù, che ci invita alla mensa della parola e dell'Eucaristia, ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Confesso a Dio.

Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

0: Preghiamo. O Dio, che del serafico Padre Francesco, povero e umile, hai offerto alla tua Chiesa una viva immagine del Cristo, concedi anche a noi di seguire il tuo Figlio nella via del Vangelo e di unirci a te in carità e letizia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Dal libro del Siracide. Ecco, chi nella sua vita riparò il Tempio e nei suoi giorni consolidò il Santuario. Nei suoi giorni fu scavato il deposito per le acque, un serbatoio grande come il mare. Avendo premura di impedire la caduta del suo popolo, fortificò la città nell'assedio. Com'era glorioso quando si affacciava dal Tempio, quando usciva dal Santuario dietro il velo. Come astro mattutino in mezzo alle nubi, come la luna nei giorni in cui è piena, come sole sfolgorante sul Tempio dell'Altissimo. Parola di Dio.
1: Sei tu, oh Signore, l'unico mio bene. Proteggimi, oh Dio, in te mi rifugio. Ho detto al Signore: il mio Signore sei tu. Solo in te è il mio bene. Il Signore è mia parte di eredità e mio calice. Nelle tue mani è la mia vita. Sei tu, Signore. Benedico il Signore che mi ha dato consiglio. Anche di notte il mio animo mi istruisce. Lo pongo sempre davanti a me, il Signore. Sta alla mia destra, non potrò vacillare. Sei tu, Signore, il mio unico bene. Mi indicherai il sentiero della vita. Gioia piena alla tua presenza. Dolcezza senza fine alla tua destra. Sei tu, Signore, il mio unico bene.
2: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, quanto a me non ci sia altro vanto che nella croce del Signore nostro Gesù Cristo, per mezzo della quale il mondo per me è stato crocifisso, come io per il mondo. Non è infatti la circoncisione che conta, né la non circoncisione, ma l'essere nuova creatura. E su quanti seguiranno questa norma sia pace e misericordia, come su tutto l'Israele di Dio. D'ora innanzi nessuno mi procuri fastidi. Io porto le stigmate di Gesù sul mio corpo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con il vostro spirito, fratelli. Amen. Parola di Dio. Amen.

0: In quel tempo Gesù disse: «Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero». Parola del Signore.
1: Amen.

Fratelli e sorelle, il Signore vi dia pace. Ci sono sere in cui le parole sembrano quasi un furto al silenzio, un furto allo stupore. Questa sera, la sera del transito di Francesco, è una di quelle sere in cui si vorrebbe soltanto sostare a guardare, come si guarda un mistero che si svela non nella potenza di un tuono, ma nel sussurro di un vento leggero, nel battito stanco di un cuore che si affida. Ci ritroviamo qui, in questa sera che ha il profumo della terra e del cielo, proprio per sostare davanti a questo mistero che scardina le nostre logiche umane. Siamo qui per fare memoria non di una fine, ma di un transito, non di un naufragio, ma di un approdo. E c'è una strana densità nel silenzio che stasera ci avvolge, una densità che ci interroga e, se lo permettiamo, ci guarisce. La liturgia della festa ci ha fatto ascoltare parole che sembrano scritte apposta per questa notte. Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai dotti e ai sapienti e le hai rivelate ai piccoli. Eccola la chiave di volta. Dio non si svela nei palazzi del potere, né nelle accademie della dottrina superba. Dio si consegna alla piccolezza. E Francesco, questa piccolezza, non l'ha soltanto capita. Francesco l'ha sposata, l'ha respirata fino all'ultimo respiro. Stasera vorrei sostare con voi su tre icone, tre frammenti di questa trasparenza evangelica che Francesco ci lascia in eredità prima di spegnersi sulla nuda terra. La nudità, le stigmate e, appunto, la piccolezza. Il racconto del transito ci dice che Francesco volle essere deposto sulla terra nuda, spogliato dal suo stesso saio. Ci commuove questa immagine, questo gesto, ci stringe il cuore. Ricorda l'inizio del suo cammino, davanti al vescovo Guido e agli occhi sbarrati di suo padre Bernardone. Lì si era spogliato per dire: ora posso dire Padre nostro che sei nei cieli. Qui, alla fine, si spoglia di nuovo. Vi prego, non è il gesto di un disperato, non è il disprezzo per la vita o per il corpo, no, è semplicemente la pedagogia della spogliazione. Francesco ci grida, con il suo corpo nudo sulla terra, che l'uomo è grande solo quando smette di difendersi dietro le sue armature, i suoi possessi, i suoi titoli. Perché noi passiamo la vita a coprirci, ad accumulare vestiti, maschere, ruoli, reputazioni. Abbiamo paura di mostrarci realmente per quello che noi siamo, fragili, mendicanti di luce. Francesco muore nudo perché non ha più nulla da difendere, ha solo da accogliere. La nudità è la condizione per l'abbraccio. Come si fa ad abbracciare qualcuno se siamo corazzati?
Francesco si spoglia perché la terra lo riconosca come figlio e il cielo come fratello. È la nudità di Betlemme, è la nudità della croce, è l'essenziale che finalmente brilla libero da ogni peso. L'Apostolo Paolo, nella seconda lettura che è risuonata in mezzo a noi questa sera, scrive parole che sembrano scritte apposta per l'uomo di Assisi. Quanto a me, scrive Paolo, non ci sia altro vanto che nella croce del Signore nostro Gesù Cristo. Io porto le stigmate di Gesù sul mio corpo. Ecco, sorelle e fratelli, su quel corpo nudo, impresso nella carne, c'è un sigillo che fa tremare. Le stigmate, quei segni della passione che Francesco ha ricevuto sul Monte della Verna. E mi piace pensare a queste piaghe non come ad un trofeo mistico, ad un miracolo da esibire, ma come al vertice di una sintonizzazione amorosa. Francesco ha guardato così a lungo il crocifisso, ne ha ascoltato così intensamente il gemito nei poveri, nei lebbrosi, negli scartati, da diventarne copia vivente. Le stigmate ci dicono che non si può amare senza lasciarsi ferire. Una vita senza ferite è una vita che non ha amato mai nessuno, che è rimasta protetta dietro i vetri puliti dell'egoismo. Francesco è un uomo ferito perché è un uomo innamorato. E le stigmate non sono state un vanto da esibire, sono state una ferita profonda, sofferta nel nascondimento e nel pudore. Erano il segno tangibile di una somiglianza totale. Le stigmate sono il vertice della sua povertà e della sua condivisione. Perché Francesco non ha condiviso solo il pane dei poveri, non ha condiviso solo la precarietà degli ultimi, ha voluto condividere fino in fondo la carne passata al setaccio del dolore. Quelle piaghe sulle mani, sui piedi, nel costato, sono la firma di Dio sulla vita di un uomo che non ha tenuto nulla per sé. E guardate, c'è un legame misterioso tra quelle ferite ricevute sul monte e i lebbrosi che Francesco baciava nella pianura. Le stigmate di Cristo sono le stesse piaghe nei crocifissi di oggi. Chi impara a baciare la carne ferita dei poveri, prima o poi riceve nel cuore e talvolta nella vita i segni della passione di Gesù. La fede, se è davvero autentica, lascia il segno sulla carne. Diventa compassione, diventa fatica condivisa, diventa ferita aperta sul dolore del mondo. Ma c'è di più. In questa notte di transito, quelle piaghe non gridano dolore, gridano luce. Le ferite diventano feritoie da cui passa la misericordia. Le sue mani forate non tratteggono nulla. I suoi piedi piagati non inseguono vie di gloria. Il suo costato aperto è lo spazio dell'ospitalità universale. Vuol dire che le ferite, se vissute nell'amore, non sono mai l'ultima parola. Diventano i canali attraverso cui passa la tenerezza di Dio, la tenerezza del Padre. E infine
Ritorniamo alla pagina del Vangelo. I piccoli. Francesco ha voluto che i suoi si chiamassero frati minori. Minori, cioè ultimi. Quelli che stanno in basso, dove l'acqua della grazia si raccoglie. La piccolezza, sorelle e fratelli, non è un complesso di inferiorità, ma è la liberazione dalla faticosa pretesa di dover essere sempre i primi, i migliori, i vincenti. Quanto è faticoso il gioco dell'orgoglio. Quanto pesa dover dimostrare sempre qualcosa a qualcuno. Gesù nel Vangelo stasera dice: prendete il mio giogo sopra di voi, perché il mio giogo è dolce e il mio peso è leggero. Il giogo di Gesù è la piccolezza dell'amore che serve. Francesco l'ha preso su di sé e ha trovato la perfetta Letizia. Mentre si spegne, Francesco lascia una fraternità di piccoli che sanno guardare il mondo dal basso, dalla parte di chi non conta. È da lì, dalla piccolezza, che si vede meglio il cielo. È da lì che si scopre che ogni creatura è sorella. Il sole, la luna, il vento e persino lei, sora nostra morte corporale. Solo chi è piccolo non ha paura della morte, perché sa che cadere significa cadere nelle mani di un padre che è amore. E allora, sorelle e fratelli, cosa ci portiamo a casa da questa notte? Io vorrei portarmi con me, e vorrei invitare ciascuno di voi anche a farlo, con molta umiltà, vorrei portare l'invito a osare la spogliazione, a non avere paura delle nostre ferite, ma a lasciarle abitare dall'amore che è sempre luce. Ci portiamo il desiderio perciò di una vita più semplice, di una vita più pulita, di una vita più, tra virgolette, minore. Chiediamo la grazia allora di ritornare piccoli, la grazia di una fede che non sia una corazza di certezze, ma una spogliazione felice, capaci, come Francesco, di camminare nel mondo con il passo leggero di chi sa di essere sempre infinitamente amato. Guardiamo Francesco sulla terra nuda. Non è un vinto, è un uomo pienamente realizzato e muore cantando. Chiediamo al Signore allora, per sua intercessione, la grazia di ritornare all'essenziale, la grazia di scendere dai nostri piedistalli per ritrovarci senza paura, senza vergogna, ritrovarci finalmente nudi, finalmente feriti, finalmente piccoli e proprio per questo finalmente liberi.

0: Santissimi, celebrando nella gioia dello Spirito la solennità del Serafico Padre San Francesco, eleviamo a Dio misericordioso le nostre invocazioni, perché ci conceda di imitare nella nostra vita i Suoi luminosi esempi.
1: Preghiamo insieme e diciamo: benedici il tuo popolo, Signore.
2: Benedici il tuo popolo, Signore.
1: Tu sei santo, Signore, e operi cose meravigliose. Rinnova ancora la tua Chiesa con la santità di molti, che vivano con semplicità e letizia il Vangelo. Preghiamo.
2: Benedici il tuo popolo, Signore.
1: Tu sei protettore, custode e difensore nostro. Difendi il nostro paese da ogni male e custodiscilo nella pace. Preghiamo.
2: Benedici il tuo popolo, Signore.
1: Tu sei bellezza, umiltà e pazienza. Rendi ogni uomo fratello tra fratelli, con tutte le creature canti la tua gloria. Preghiamo.
2: Benedici il tuo popolo, Signore.
1: Tu sei nostra speranza, nostra fede e carità. Insegnaci ad amare il Cristo crocifisso nel volto degli emarginati del nostro tempo. Preghiamo.
2: Benedici il tuo popolo, Signore.
1: Tu sei il bene, ogni bene, il sommo bene. Aiuta i movimenti, le persone, le istituzioni che si ispirano a San Francesco ad amarti sopra ogni cosa. Preghiamo.
2: Benedici il tuo popolo, Signore.
1: Tu sei trino e uno, Signore Dio degli dèi. Aiuta la nostra comunità a spogliarsi del superfluo, vivendo con fiducia la tua parola. Preghiamo.
2: Benedici.
0: Signore, che nel nome di Francesco d'Assisi, anche oggi dona alla Chiesa e al mondo la speranza dell'amore e della pace, ravviva la fede nel tuo Cristo, perché tutte le creature ti benedicano e ti servano con grande umiltà. Per Gesù, immagine del tuo volto, che vive e regna nei secoli dei secoli.
2: Amen.

0: Preghiamo, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di questo giorno, possiamo offrire questo sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli i nostri doni, Signore, e prepara il tuo popolo a celebrare il mistero della croce, che segnò l'anima e il corpo del nostro Padre San Francesco, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu hai innalzato San Francesco per le vie della più sublime povertà e umiltà, alle vette della perfezione evangelica. Lo hai infervorato di serafico ardore per glorificarti con ineffabile giubilo del suo spirito in tutte le opere delle tue mani. E insignito delle sacre stimmate, lo hai additato al mondo quale fedelissima immagine di Cristo crocifisso, Signore nostro. Per mezzo di lui si allietano gli angeli e nell'eternità adorano la gloria del tuo volto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscono le nostre umili voci nell'inno di lode.

Veramente santo sei tu, oh Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie, perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, il Vescovo Domenico che presiede questa Eucaristia, i presbiteri e i diaconi.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, il Serafico Padre Francesco e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo ed in Cristo. A te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli diciamo insieme.

0: Liberaci, oh Signore, da tutti i mali, dall'indifferenza, dalla rassegnazione, dalla paura. Concedi la pace ai nostri giorni, particolarmente dove la vita umana è violentata, è schiacciata, è oppressa. E con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma guarda alla fede della Tua Chiesa e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: Nello spirito del Cristo risorto, scambiatevi il dono della pace.

agnello di Dio.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: martello di molteplici e dure tribolazioni, Francesco, dal palazzo del Vescovo di Assisi, ove allora dimorava, chiese che lo portassero a Santa Maria della Porziuncola. Voleva rendere a Dio lo spirito della vita, laddove aveva ricevuto lo spirito della grazia. A mezza strada, all'ospedale di San Salvatore, cecuziente com'era, si fece voltare sulla barella con la faccia verso Assisi e, sollevatosi un poco, benedisse la sua città. Giunto alla Porziuncola, si fece deporre nudo sulla terra nuda, nascondendo con la mano sinistra la piaga sul costato. E di lì, spogliato della veste di sacco, alzò come sempre il volto al cielo, tutto intento con lo spirito a quella gloria. Disse ai fratelli: «Io ho fatto il mio dovere. Cristo vi insegna a fare il vostro». Voleva di certo essere conforme a Cristo crocifisso, che povero e sofferente era rimasto appeso nudo sulla croce. E verace imitatore di Cristo suo Dio in tutto, amò sino alla fine i fratelli e figli che aveva amato fin da principio. Fece adunare tutti i fratelli presenti nel luogo e li esortò con affetto di padre all'amore di Dio. Parlò a lungo della pazienza, dell'osservanza di Madonna povertà, raccomandando più di ogni altra regola il Santo Vangelo. Tutti i fratelli gli stavano intorno. Egli stese sopra di loro le mani, intrecciando le braccia a forma di croce, un gesto che egli tanto amava, e li benedisse, presenti e futuri, nella potenza e nel nome del crocifisso. Si fece poi portare del pane, lo benedisse, lo spezzò e a ciascuno ne diede un pezzetto da mangiare. Volle anche gli portassero il libro dei Vangeli e chiese gli leggessero quel brano di Giovanni.
1: Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era giunta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Mentre cenavano, quando già il diavolo aveva messo in cuore a Giuda Iscariota, figlio di Simone, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola, depose le vesti e, preso un asciugatoio, se lo cinse attorno alla vita. Poi versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugatoio di cui si era cinto. Venne dunque da Simon Pietro e questi gli disse: «Signore, tu lavi i piedi a me?» Rispose Gesù: «Quello che io faccio, tu ora non lo capisci, ma lo capirai dopo». Gli disse Simon Pietro: «Non mi laverai mai i piedi». Gli rispose Gesù: «Se non ti laverò, non avrai parte con me». Gli disse Simon Pietro: «Signore, non solo i piedi, ma anche le mani e il capo». Soggiunse Gesù: «Chi ha fatto il bagno non ha bisogno di lavarsi se non i piedi ed è tutto mondo. E voi siete mondi, ma non tutti». Sapeva infatti chi lo tradiva. Per questo disse: «Non tutti siete mondi». Quando dunque ebbe lavato loro i piedi e riprese le vesti, sedette di nuovo e disse loro: «Sapete ciò che vi ho fatto? Voi mi chiamate maestro e signore, e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il signore e il maestro, ho lavato i vostri piedi, anche voi dovete lavarvi i piedi

0: gli uni gli altri. Vi ho dato infatti l'esempio perché, come ho fatto io, facciate anche voi.
1: Lo fece in memoria di quell'ultima e santissima cena che il Signore aveva celebrato con i suoi discepoli e per dimostrare ai fratelli la sua tenerezza d'amore. Passò in inni di lode i pochi giorni successivi, invitando i compagni prediletti a lodare con lui Cristo. Invitava pure tutte le creature alla lode di Dio e con certi versi poetici, già altra volta composti, le esortava al divino amore. E perfino la morte, a tutti terribile e odiosa, esortava alla lode. Le correva a lieto incontro, invitandola: «Ben venga mia sorella morte». Diceva ai fratelli: «Quando mi vedrete sul punto di spirare, deponetemi nudo sulla terra, come l'altro ieri, e, morto che sia, lasciatemi giacere così per il tempo che ci vuole a percorrere comodamente un miglio di strada». E come gli fu possibile, proruppe in quel salmo:
0: «Con la mia voce al Signore grido aiuto, con la mia voce supplico il Signore, davanti a Lui e fondo il mio lamento, al tuo cospetto sfogo la mia angoscia».
2: Mentre il mio spirito
0: guarda a destra e vedi, nessuno mi riconosce, non c'è per me via di scampo, nessuno ha cura della mia vita.

0: ascolta la mia supplica. Ho toccato il fondo dell'angoscia. Salvami dai miei persecutori, perché sono di me più forti.
1: Giunse infine la sua ora, ed essendosi compiuti in lui tutti i misteri di Cristo, accogliendo la morte cantando, se ne volò felicemente a Dio.

le allodole, che sono amiche della luce e hanno paura del buio della sera, pur essendo già imminente la notte, vennero a grandi stormi sopra il tetto del luogo e, roteando a lungo con insolito giubilo, resero testimonianza alla gloria del santo che tante volte le aveva invitate a lodare. Era l'anno dall'incarnazione del Signore 1226, il 3 ottobre di sabato. Al laude di Cristo. Amen.

Sorelle mie, fratelli miei, questa sera fa bene stare qui, in silenzio, quasi trattenendo il respiro. L'ottobre comincia così, con l'odore della terra che si raffredda, con l'ombra che si allunga sulla porziuncola, su quel racconto. È un uomo consumato, ridotto all'essenziale. Ci spiazza sempre, Francesco. Ci spiazza perché noi passiamo la vita ad accumulare difese, ad alzare muri, a vestirci di ruoli e di garanzie. Lui in questa notte chiede il contrario, chiede il diritto alla spoliazione. Prendetemi, dice ai compagni, e svestitemi. Lo adagiano sulla nuda terra. Non è un gesto da palcoscenico, non è l'orgoglio dell'asceta, è la libertà. La libertà estrema di chi non ha più nulla da difendere e per questo finalmente non ha più nulla da temere. Vi siete accorti? Non c'è paura in quella stanza senza porte. La fine dei giorni non è la nemica, diventa sora nostra morte corporale. Chiamare sorella il confine, chiamare sorella il buio, ci vuole una confidenza immensa con il Dio della vita per non sentirsi traditi dal limite. Noi spesso invece separiamo il cielo dalla terra, il sacro dalla carne ferita. Francesco no. Per lui il nome di Dio era scritto ovunque, nei passi dei lebbrosi, nel canto dell'allodole che ora stranamente fanno festa sul tetto nel buio del vespro. Dio abita la fessura della nostra fragilità. È un Dio che cammina al passo di chi fa fatica, è un Dio che rallenta. E allora stasera siamo qui, sì, con le nostre stanchezze, con le nostre paure del domani. Guardiamo quella terra nuda. E chiediamo la grazia di uno stile mite, la grazia di non alzare la voce, imparare come Francesco a stare al mondo a piedi scalzi, accogliendo la sera che viene, certi che oltre il buio c'è solo un grandissimo abbraccio. Ci sono sere che profumano di terra e di cieli aperti, sere in cui la morte perde il suo sapore di naufragio e diventa bacio, passaggio leggero. È un transito leggero, Francesco, il tuo. Non l'urlo della fine che spezza i giorni, ma l'andatura discreta di un viandante che bussa alla porta della sorella morte, chiamandola per nome. La chiami sorella perché l'ha trovata scritta tra le note del tuo cantico, la strofa più dura e più dolce, quella che solo chi ama sa cantare senza tremare. Tu ci insegni l'arte dello spogliamento in questo tempo nostro che accumula e stringe i pugni. Mori nudo sulla terra perché il cantico non era un testo da recitare, ma una carne da consegnare, un inno di lode che ora si fa silenzio e polvere. Solo chi è vuoto di sé può essere colmato dall'invisibile. Le allodole cantano fuori tempo, dicono, mentre la luce si spegne nei tuoi occhi piegati. Cantano nel crepuscolo, strane creature della lode, perché sanno che questo tuo morire non è una resa, ma è un farsi canto, il compimento di quel Vangelo respirato fino in fondo, dove anche la fine è con tutte le tue creature. Accogli, o Signore della strada, questo transito che profuma di pace. Insegnaci la stessa nudità beata, la grazia di sostare nel mondo, lasciando dietro di noi solo un sentiero di passi scalzi e un canto di riconciliazione e di pace.

Ed è proprio questo cantico di lode al Signore, all'Altissimo, Onnipotente, Buon Signore, che noi vogliamo elevare insieme per dire e cantare «Laudato sì, mi Signore, con tutte le Tue creature». Lo vogliamo fare pensando a Francesco, che mentre ormai si avvicinava alla morte aggiunge a questo cantico di Frate Sole queste ultime strofe: «Laudato sì, mi Signore, per sorella nostra morte corporale». Accogliamo queste parole di Francesco come un momento di riflessione e di preghiera.

i frati minori della provincia napoletana del Sacratissimo Cuore di Gesù sono presenti in questa città di Marigliano dal 1499. Questa città possiamo dire che profuma di Francesco, perché oltre alla presenza dei frati minori, lungo il corso dei secoli ha respirato anche quel volto femminile del francescanesimo, attraverso la presenza delle piccole missionarie eucaristiche che proprio in questo convento hanno educato generazioni di fanciulli, attraverso la presenza delle figlie di Santa Maria Francesca delle Cinque Piaghe e ancora oggi presenti in città con l'opera di carità servizio degli ultimi, le suore francescane Elisabettine e Bige. E lungo il corso della storia, tra coloro che si sono distinti è portata al cuore e alla conoscenza di tutti il venerabile padre Michelangelo Longo da Marigliano, di cui è in corso la causa di beatificazione. Davvero questa città di Marigliano profuma di francescanesimo. E allora in questo primo anno in cui anche lo Stato italiano ha voluto che la festa di San Francesco fosse festa nazionale, adesso il sindaco della città di Marigliano accenderà una luce dinanzi a San Francesco, quella luce che possa essere un piccolo segno perché questa spiritualità francescana in questa città seminata e custodita in questi anni possa continuare, soprattutto nel custodire e promuovere la pace, nel custodire il creato, e affinché quella fraternità universale voluta da Francesco possa essere resa visibile in piccoli gesti concreti.

Ed ora la corale eseguirà l'antifona Salve Sancte Pater, con la quale San Francesco è definito luce della patria, modello per i frati minori, specchio di virtù, via verso ciò che è retto e regola di vita. Al termine di quest'antifona, prima di pregare tutti quanti insieme la preghiera a San Francesco, faremo un gesto simbolico ma dal profondo significato. Noi frati minori presenti in questo santuario ci scambieremo un abbraccio di pace con Don Mimmo, che ringrazio per la sua presenza. Vuole essere un mettere in pratica ciò che Francesco ci ha detto, sempre sudditi e obbedienti alla Santa Romana Chiesa, ma soprattutto questo abbraccio di pace vuole essere un rinnovare con gioia la nostra vocazione di frati minori. Vuole essere per noi frati minori un abbraccio che dice grazie ad un padre e un fratello che possiamo dire è minore come noi. Nella sua semplicità ci sprona a vivere quel Vangelo con i piccoli e con i poveri. E allora intoniamo insieme l'antifona e poi vivremo questo momento.

0: Francesco, vieni, torna tra noi. Abbiamo bisogno di te. Perché tu ci dica che la gioia vera non sta nella sapienza umana, nelle ricchezze, nelle ricompense che ci vengono da noi, ma nell'essere fedeli al progetto del Signore. Francesco, vieni, torna tra noi. Abbiamo bisogno di te. Per imparare che per seguire Gesù è un solo percorso, quello seguito anche da noi, fatto di espropriazione e di rinnegamento di sé. Francesco, vieni, torna tra noi. Abbiamo bisogno di te, perché tu ci dica come amare coloro che ci fanno soffrire e come fare perché l'amore sia ogni giorno un po' più amato. Francesco, vieni, torna tra noi. Abbiamo bisogno di te per convertirci anche noi in amici di Cristo, in veri suoi amanti e imitatori. Vieni, frate Francesco, abbiamo bisogno di te. O Dio, che nel serafico padre San Francesco, povero e umile, hai offerto alla tua Chiesa una viva immagine del Cristo, concedi a noi di seguire il tuo Figlio nella via del Vangelo e di unirci a te in carità e letizia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Il Signore sia con voi.
1: Inchinatevi per la benedizione.
0: Il Signore vi benedica e vi custodisca.
2: Amen.
0: Mostri a voi il suo volto e abbia misericordia di voi.
2: Amen.
0: Rivolga verso di voi il suo sguardo e vi dia pace.
2: Amen.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
2: Amen.
1: Nel nome del Signore andate in pace.
2: Amen.

0: Fiabe, parabole di Dio. Meditazioni di Frasa, proposte al microfono da Mara Miceli.
1: Pinocchio. La favola inizia con il desiderio di Geppetto di avere un figlio. Il desiderio di avere un figlio è una metafora di come in realtà il Signore desidera ardentemente che ogni essere creato con amore diventi un cristiano o comunque una persona che accetta e ama Dio nel proprio cuore. Infatti, spiritualmente parlando, il lavoro che Geppetto compie sul tronco del legno mette in risalto come anche una parte grezza di noi deve essere lavorata per progredire ed evolversi in qualcosa di completamente diverso. Geppetto in realtà prega con umiltà e fede di essere esaudito in questo suo grandissimo desiderio e non si limita a pensarlo, ma mette in pratica materialmente il fatto. Prende del legno e inizia a lavorarlo. La stessa attività ed elaborazione interiore che ognuno di noi deve compiere per progredire e migliorarsi moralmente e spiritualmente. Il pezzo di legno può essere sia l'io dell'adulto che ha bisogno di perfezionarsi nelle virtù che quello del bambino che cerca di evolversi. Non scordiamo che ogni persona deve smussare gli angoli più spigolosi del proprio carattere, insomma, come fa lo scalpello sul legno, così la buona volontà deve fare sul cuore. Invero, non basta dire o pensare «tanto ci penserà il Signore», no, Dio ci aiuta e ci sprona ad un cambiamento interiore, ma non viola la nostra volontà e il nostro libero arbitrio. Ti ha messo davanti l'acqua e il fuoco. A quel che tu vuoi, stendi la mano. Se così non fosse, non ci sarebbe più bisogno di un premio o di un castigo. Il messaggio è chiaro. Dio ci ha dato la vita, ma sta a noi, con la nostra buona volontà e un assiduo lavoro interiore, cercare di migliorarci per raggiungere la vita eterna. A volte dovremo passare per esperienze dolorose e traumatiche, ma se ricorriamo all'aiuto del Signore, possiamo far sì che anche le vicissitudini della vita diventino delle vittorie che verranno ricompensate in cielo. È importante ricordare come l'allegoria del racconto narrativo non si fossilizza in una sola direzione, ma le interpretazioni dei vari simboli si aprono a ventaglio anche su concetti che a prima vista possono essere o sembrare contrari ai significati precedenti. Prendiamo ad esempio la fisionomia del padre che lavora il tronco di legno. Un aspetto importante che la fiaba ci vuole ricordare è che non bisogna farsi degli idoli con cose morte. In Sapienza, capitolo 13, versetto 10-19, dal titolo «Stoltezza dell'idolatria», si legge tra l'altro «Ma infelici sono coloro che fondano le loro speranze su cose morte. Quei che chiamano dei le opere delle mani degli uomini. Così un mastro legnaiolo, tagliato un albero ritto, ne rade intorno abilmente tutta la corteccia. Un pezzo di legno torto e tutti i nodi lo prende e lo scolpisce con cura nelle ore di ozio e con intelligenza d'arte gli dà figure e lo fa rappresentare un uomo o rassomigliare a qualche vile animale. E per ottenere la sanità invoca ciò che è privo di forza e per la vita implora un morto. E per aiuto supplica un impotente. E per un viaggio si raccomanda ciò che neppure può servirsi dei piedi. E per il guadagno, le imprese, il buon successo d'ogni cosa chiede capacità e quanto va di più inerte. Si nota chiaramente dal brano biblico come il Signore condanni le persone che ripongono fiducia in cose inerti e senza vita, senza rendere culto al vero Dio. Il legno inerte ci ricorda chiaramente quello che nel Vangelo secondo Marco si legge: ogni albero che non dà buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. E nel Vangelo si parla anche di rami che, se scissi dall'albero, non portano frutto, proprio perché privi della linfa del tronco. In questo caso, chi idolatra i rami, idoli, inerti, staccandoli dalla linfa vitale, albero, Gesù, finisce con il perdere la grazia che unisce l'anima allo Spirito Santo. E quali sono questi rami idoli? Ce ne sono molti. Ad esempio l'attaccamento al denaro, al sesso, alle vanità del mondo, alla cura esagerata verso il proprio corpo. Tutte queste cose, che per se stesse non sono malvagie, lo diventano se sospinte all'estremo o se vengono scisse dall'armonia che deriva dall'ordine preposto dal Signore per mezzo delle sue sante leggi. Per fare un esempio, la persona radicata ed unita all'albero Gesù con il denaro ci comprerà cose utili e indispensabili alla famiglia, a chi ne ha bisogno, mentre la persona sradicata e scissa dai santi esempi e virtù che Dio ci ha dato non farà altro che godere i soldi in maniera egoistica, cercando soddisfazione a tutti i vizi, che altro non sono che cose morte, o meglio ancora, falsi idoli. Ma non è tutto. Infatti, non si idolatrano solo pensieri e oggetti esterni a noi. A questo riguardo, un idolo molto comune è il proprio io. In questo contesto, la rappresentazione di Geppetto che crea da un pezzo di legno qualcosa di vivo, altro non simboleggia che il voler trasformare il proprio io interiore in un idolo. E nel momento in cui questo accade, ecco che subentra l'amor proprio e la superbia della mente, la quale altro non fa che asservire egoisticamente il proprio io e rigettare il vero ed unico, degno di essere servito, Dio. A questo punto si comprende con nitidezza come tutti i vizi possano prendere piede. In sostanza, i vizi altro non sono che servi del nostro io, malato ed egoista.

Mara Miceli ha proposto Fiabe, parabole di Dio. Meditazioni di Frasa, tratte dal volume omonimo pubblicato dalle edizioni Segno.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la Compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita.

Ascolta Israele, il Signore è nostro Dio, il Signore è uno solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do ti stiano fissi nel cuore. Li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando camminerai

Signore. La tua mano ci ridesti al nuovo giorno, perché possiamo celebrare con gioia la risurrezione del tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli.

0: per orchestra. A cura della redazione dei programmi musicali.
1: Benvenuti all'ascolto da Marcello Filotei. Oggi parliamo di due grandi sinfonie e di un grande direttore d'orchestra. Il direttore d'orchestra è Claudio Abbado, il compositore è Beethoven. E cominciamo proprio dalla prima e dalla seconda sinfonia di Beethoven, ma nel modo in cui la vede Abbado. Questo è importante perché ogni direttore ha un suo punto di vista. Delle volte si può pensare che sia già stato detto tutto su capolavori come quelli beethoveniani, che sono stati eseguiti migliaia di volte ovunque e da chiunque. Ma secondo Claudio Abbado non c'è limite nel cercare e scoprire qualcosa di nuovo nei grandi capolavori della musica. Perché ogni volta che li si esegue sono diversi, perché se ne capisce qualcosa di più. Questa è la sua filosofia. In un'intervista raccontò come lui queste sinfonie le ha studiate, le ha approfondite, le ha respirate, ha detto lui, con i Berliner Philharmoniker. E questo modo di approcciare i capolavori, proprio con degli specifici interpreti, dice molto del modo in cui lavorava Abbado, perché dice molto dei rapporti che lui aveva con le orchestre. Intanto lui non si vedeva come un comandante, come per esempio

È noto che Abbado non voleva essere chiamato maestro, voleva essere chiamato per nome, Claudio. Ma andiamo alla musica, alla sinfonia numero 1 di Beethoven, che è stata composta tra il 1799 e il 1800 ed è stata eseguita per la prima volta il 2 aprile del 1800 a Vienna. All'epoca funzionava così: la musica nuova andava immediatamente eseguita appena finita di scrivere e poi poteva piacere o meno, e se piaceva rimaneva in repertorio. Ora la situazione è molto diversa, la musica nuova non si esegue quasi mai, si continua invece ad eseguire quella dei secoli scorsi, che certo è fatta di capolavori, però ce n'è qualcuno anche scritto oggi. Ma andiamo avanti sulla Sinfonia numero 1 di Beethoven, che è un'opera che presenta ancora riferimenti al suo passato. Però, ovviamente, noi con il senno di poi possiamo dire che lascia intravedere quelli che saranno i tratti delle sinfonie successive. Infatti ci sono alcuni elementi che sono innegabilmente nuovi e anche tipicamente beethoveniani, mentre altri momenti in cui si sentono accenti di Mozart, di Haydn, soprattutto di Haydn, che era il maestro di Beethoven. E questo succede proprio nei primi abbozzi del finale, primi abbozzi che risalgono a diversi anni prima, al 1795. Comunque, l'elemento che più caratterizza questa sinfonia è il terzo movimento, che è breve, semplice, uno scherzo basato sul materiale dei due movimenti precedenti. Beethoven lo intitola minuetto, però è atipico, non è più quel diversivo leggero che c'era nelle sinfonie di Haydn o di Mozart, ma diventa una danza mossa anche un po' scapigliata. Quindi già qui abbiamo il primo elemento di originalità. Ascoltiamo allora la prima sinfonia di Ludwig van Beethoven nell'esecuzione dei Berliner Philharmoniker diretti da Claudio Abbado. I movimenti sono Adagio molto allegro con brio, secondo movimento è Andante cantabile con moto, il terzo, come dicevamo, è Minuetto allegro molto e vivace trio, e il quarto finale Adagio allegro molto e vivace.

Abbiamo ascoltato la prima sinfonia di Beethoven nell'esecuzione dei Berliner Philharmoniker diretti da Claudio Abbado. E ora possiamo passare alla seconda, che tra le sinfonie di Beethoven è una delle meno eseguite. E invece meriterebbe una maggiore attenzione, se non altro perché è una di quelle che promana proprio un'energia, una serenità. E qui si possono già scorgere alcune linee sulle quali Beethoven poi comporrà la sua terza sinfonia, l'Eroica, che forse è la prima, che è del tutto libera dagli influssi stilistici dei maestri precedenti. Ma già in questa seconda si possono sentire gli accenti che poi verranno sviluppati successivamente. Questa è una sinfonia che è stata abbozzata nei primi mesi del 1800, ma poi Beethoven ci lavora intensamente nel 1802. E la presenta al pubblico sempre a Vienna il 5 aprile del 1803. La dirige lui stesso. Va detto che in quegli anni il compositore attraversava uno dei momenti più sconfortanti della sua vita, in particolare perché sentiva sempre meno e quindi la sordità stava andando avanti, e poi aveva avuto una delusione sentimentale perché aveva patito il rifiuto della contessina Giulietta Guicciardi, che non ne voleva sapere di sposare un musicista come lui. Questo malessere interiore, però, non lo ritroviamo nell'opera, perché invece si traduce in uno stimolo creativo nella ricerca di nuove possibilità espressive. È come se lui dicesse: non va bene nella mia vita di tutti i giorni, proviamo nell'arte a tentare qualcosa di nuovo. E poi, forse, tenterò qualcosa di nuovo anche nella vita. Vediamo allora come ci prova Beethoven in questa seconda sinfonia, sempre eseguita dai Berliner Philharmoniker diretti da Claudio Abbado, nei movimenti Adagio Allegro con brio, il primo, Larghetto, il secondo, il terzo è uno scherzo, Allegro e trio, il quarto, Allegro molto.

0: Abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 2 di Ludwig van Beethoven, eseguita dai Berliner Philharmoniker diretti da Claudio Abbado. Una sinfonia scritta in un momento della vita difficile per l'acuirsi della sordità e per i rifiuti della donna amata. Abbiamo quindi iniziato a conoscere il mondo sinfonico di Beethoven per vedere che cosa c'era già all'inizio degli elementi grandiosi che poi si svilupperanno in seguito, dalla terza in poi. Ma è interessante vedere che nulla nasce improvvisamente, ma cova sempre nelle composizioni precedenti. E con questo Marcello Filotei vi ringrazia per l'attenzione e vi augura buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: Avete ascoltato? Per orchestra. A cura della redazione dei programmi musicali.
2: Se hai perso il tuo programma musicale preferito, se vuoi riascoltarlo, cerca i podcast di Radio Vaticana Musica su vaticanews.va.

I programmi musicali della Radio Vaticana sono su WhatsApp. Manda un messaggio al 335 12 43 722.

0: Dal libro di Giobbe. Giobbe prese a dire al Signore: «Comprendo che tu puoi tutto e che nessun progetto per te è impossibile. Chi è colui che, da ignorante, può oscurare il tuo piano? Davvero ho esposto cose che non capisco, cose troppo meravigliose per me che non comprendo. Io ti conoscevo solo per sentito dire, ma ora i miei occhi ti hanno veduto. Perciò mi ricredo e mi pento sopra polvere e cenere». Il Signore benedisse il futuro di Giobbe più del suo passato. Così possedette 14.000 pecore e 6.000 cammelli, 1.000 paia di buoi e 1.000 asine. Ebbe anche 7 figli e 3 figlie. Alla prima mise nome Colomba, alla seconda Cassia e alla terza Argentea. In tutta la terra non si trovarono donne così belle come le figlie di Giobbe, e il loro padre le mise a parte dell'eredità insieme con i loro fratelli. Dopo tutto questo, Giobbe visse ancora 140 anni e vide figli e nipoti per 4 generazioni. Poi Giobbe morì, vecchio e sazio di giorni.
1: Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo i 72 tornarono pieni di gioia, dicendo: «Signore, anche i demoni si sottomettono a noi nel tuo nome». Egli disse loro: «Vedevo Satana cadere dal cielo come una folgore. Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e sopra tutta la potenza del nemico. Nulla potrà danneggiarvi. Non rallegratevi però perché i demoni si sottomettono a voi, rallegratevi piuttosto perché i vostri nomi sono scritti nei cieli». In quella stessa ora Gesù esultò di gioia nello Spirito Santo e disse: «Ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio, e nessuno sa chi è il Figlio se non il Padre, né chi è il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo». E rivolto ai discepoli, in disparte, disse: «Beati gli occhi che vedono ciò che voi vedete. Io vi dico che molti profeti e re hanno voluto vedere ciò che voi guardate, ma non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate, ma non lo ascoltarono».
2: Gesù si rivolge a Dio chiamandolo Padre. Questo termine esprime la coscienza e la certezza di Gesù di essere il Figlio, in intima e costante comunione con Lui, e questo è il punto centrale e la fonte di ogni preghiera di Gesù. Gesù dice: «Tutto è stato dato a me dal Padre mio, e nessuno sa chi è il Figlio se non il Padre, né chi è il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo». Poniamoci adesso la domanda: a chi il Figlio vuole rivelare i misteri di Dio? La rivelazione divina non avviene secondo la logica terrena, per la quale sono gli uomini colti e potenti, che possiedono le conoscenze importanti e le trasmettono alla gente più semplice, ai piccoli. Dio ha usato uno stile tutt'altro. I destinatari della sua comunicazione sono stati proprio i piccoli. Questa è la volontà del Padre, e il Figlio la condivide con gioia.

0: Vieni e vedi, un incontro che cambia la vita. 8 incontri di Gesù nei Vangeli. Catechesi a cura di Fra Roberto De Luca.
1: Carissimi radioascoltatori, il Signore vi dia pace. Iniziamo insieme un cammino che ci porta a riscoprire la nostra fede, ad approfondire il nostro rapporto con Dio, con il Signore. E lo faremo attraverso gli incontri di Gesù nel Vangelo. Sceglieremo 8 incontri che Gesù ha fatto nel Vangelo. Perché la nostra fede non si basa solo su un pensare, un conoscere attraverso la mente, ma desiderio profondo di incontrare Dio con tutta la nostra persona, quindi non solo nello spirito, ma anche nel corpo, nel cuore, nella mente, con tutta la persona. Ed è interessante questo aspetto perché lo stesso Dio ha scelto di farsi uomo in Gesù per incontrare anche fisicamente l'umanità. Il Dio cristiano è l'unico Dio che si fa uomo per mostrare l'amore totale che ha per ogni persona. E questo aspetto è unico della nostra religione. Attraverso questo percorso desideriamo annunciare che Dio ti ama, che Dio mi ama, che Dio ci ama. E non ci ama attraverso delle filosofie, non ci ama attraverso delle grandi teorie, ma ci ama con una persona, Gesù Cristo, suo figlio. Suo figlio viene nel mondo per dire ad ognuno di noi: io ti amo, Dio Padre ti ama, e sono pronto ad andare in croce, a morire sulla croce per te. E questo annuncio che ci dà il Vangelo attraverso i vari incontri che lo stesso Gesù fa con tante persone dovrebbe cambiare la nostra giornata, dovrebbe riempirci di gioia nel cuore, non dovrebbe farci vivere nella tristezza, perché l'annuncio è vero, è mostrato. Gesù veramente è morto in croce per noi, non è stata solo una promessa, ma quella promessa di Dio che ama l'uomo nella totalità è stata realizzata sulla croce con la passione, morte e resurrezione di Gesù. Per arrivare a questo compimento della sua donazione totale sulla croce, della donazione totale dell'amore di Dio attraverso il Figlio, Gesù nel Vangelo, il Vangelo ci racconta, fa moltissimi incontri, incontra molte gioie, incontra molte sofferenze, incontra molte malattie, incontra molte difficoltà, incontra molti fallimenti e lui in questa incarnazione fa esperienza dell'uomo. E proprio quando abbraccia tutta la sua umanità, quando abbraccia tutta l'umanità che incontra nell'altro, allora ecco che la redime in questo passaggio che è la croce. Quelle fragilità, quelle ferite che lui porta in croce, quei peccati che Gesù porta sulla croce, diventano punti di luce, diventano possibilità di salvezza per ogni uomo, per ogni donna. E questo è stato possibile perché Dio nell'incarnazione ha desiderato incontrare l'umanità. Il primo passo che faremo oggi è proprio quello dell'incontro di Gesù con i suoi primi due discepoli. All'inizio del Vangelo di Giovanni, l'Evangelista ci illustra il primo incontro di Gesù con i suoi primi due discepoli. Questa narrazione è situata dopo il grande prologo che dà un'introduzione teologica dell'incarnazione di Gesù per la salvezza di ogni uomo, la presentazione di Giovanni il Battista e il suo incontro con Gesù. Questi due discepoli, prima di iniziare la sequela di Gesù, hanno seguito l'insegnamento di Giovanni il Battista. Ora ci mettiamo in ascolto del Vangelo di Giovanni che narra di questo incontro di Gesù con i primi due discepoli.

giorno dopo, Giovanni stava ancora là con due dei suoi discepoli e, fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse loro: «Ecco l'agnello di Dio». E i suoi due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Gesù allora si voltò e, osservando che essi lo seguivano, disse loro: «Che cosa cercate?» Gli risposero: «Rabbi», che tradotto significa maestro, «dove dimori?» Disse loro: «Venite e vedrete». Andarono dunque e videro dove egli dimorava, e quel giorno rimasero con lui. Erano circa le 4 del pomeriggio.

Abbiamo ascoltato che l'incontro è frutto di una trasmissione di testimonianza. Questi due discepoli seguono l'insegnamento di Giovanni il Battista. Giovanni Battista battezza Gesù e incontra il Messia, il Salvatore. E allora non può far altro che testimoniare questo incontro. E lo testimonia ai propri discepoli, questi due discepoli, che poi seguiranno Gesù. La parola di Dio dice il giorno seguente Giovanni. La testimonianza cristiana non è frutto quindi di improvvisazione o non è un frutto di una sapienza razionale alta, di conoscenza a livello di studio, di approfondimento solamente razionale, ma è qualcosa che richiede un percorso. Giovanni Battista compie un percorso nella sua vita per essere testimone di Gesù, quindi un percorso che sicuramente è cronologico, infatti dice il giorno seguente, ma allo stesso tempo è anche un cammino, un percorso interiore. È quello che desideriamo fare attraverso queste catechesi, da persone che hanno incontrato Dio nella propria vita a testimoni di questo incontro, quindi il percorso che ha fatto Giovanni Battista e anche i discepoli nel Vangelo. Ed è importante perché desidero incontrare Cristo. Noi Cristo alla fine della nostra vita lo incontreremo sempre, no? Con la morte, ma il desiderio più importante, la scommessa più importante è incontrarlo da vivi, incontrare Cristo da vivi su questa terra. E questo penso che sia la gioia più grande e più immensa che possiamo avere nella nostra vita, anche perché Lui ci cerca e continua a cercarci. Allora, alcuni aspetti di questo giorno seguente di Giovanni. Prima di tutto, l'attesa e la ricerca. Giovanni ha un cuore aperto e sincero nel ricercare Dio, nel ricercare la verità. Non si pone nella falsità. Sappiamo che Giovanni Battista ebbe un grande successo nel proprio annuncio, però sapeva benissimo che la sua identità non era di Messia ed è disposto a lasciare lo spazio, anzi a diminuire per poi scomparire quando incontra il Messia vero, cioè Gesù. E questa è una cosa che lo rende nobile, nobile nell'animo, una persona che interiormente è adulta nelle scelte. È adulta nel saper attendere la venuta della verità, un ricercatore autentico della verità. E poi compie questa esperienza inconsapevolmente, cioè il battesimo di Gesù. Giovanni Battista non comprende perché debba battezzare Gesù, lui che è Dio e Giovanni che è una semplice creatura. Lui avrebbe bisogno del battesimo di Gesù, ma inizialmente non lo comprende, ma si affida. Quindi l'esperienza cristiana è un'esperienza di, poi qui ci ritorneremo, di affidamento, non di conoscenza totale, ma di una fiducia che è la base della fede.

Altro aspetto di questa testimonianza che dà Giovanni è la conoscenza di sé. Prima di comprendere chi è l'altro, devo comprendere chi sono io. Prima accennato, Giovanni Battista sa che è il precursore e difenderà e custodirà sempre questa identità, per lasciare spazio poi a Gesù e non aver paura di perdere la notorietà, non ha paura di perdere i discepoli. E poi l'altro aspetto sempre della testimonianza che Giovanni ci offre e che mette in movimento i suoi discepoli è l'interiorizzazione e la comunicazione. Cioè solo dopo aver interiorizzato quell'esperienza, infatti passeranno 3 giorni, secondo il Vangelo a livello cronologico di Giovanni, passeranno 3 giorni, solo aver interiorizzato l'esperienza la si può comunicare agli altri. Una persona che non porta nel cuore l'esperienza che vive non potrà mai essere testimone. Chi parla in preda alla propria emotività è una persona che magari all'inizio potrà essere simpatica, potrà dare effetto a ciò che dice, ma non rimarrà niente nel cuore dell'altro. Perché gli incontri veri, ci dice il Vangelo, sono fatti di interiorità, di sintonia dei cuori e non solo di belle frasi ad effetto o come degli spot pubblicitari dove non c'è l'incontro con la persona. Poi Giovanni scrive: fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: ecco l'agnello di Dio. I suoi due discepoli, avendolo udito parlare, seguirono Gesù. L'Evangelista sottolinea delle parole chiavi del discepolato, proprio 3 verbi fondamentali che definiscono l'incontro con la verità, l'incontro di questi due discepoli con Gesù. Prima di tutto c'è il verbo dire. Giovanni, no, disse, dove dire è un po' mostrare, è quello svelare. Quando uno parla, getta fuori e rivela ciò che ha dentro, la verità che ha dentro. E quella esperienza, se è reale, allora quella parola crea storia. Ecco il Vangelo. Il Vangelo è il frutto di una parola che si incarna e in quegli incontri crea storia. Ma possiamo fare un riferimento a Dio. Dio parla e crea. Quindi o una parola genera storia, genera incontro. Oppure una parola vuota. E quando la parola è vuota, cioè dove non c'è la base della verità, ma la falsità, allora provoca menzogna. E qui i grandi delitti, perché danneggia e distrugge la fiducia nella relazione. Pensiamo al dialogo tra l'uomo e la donna e il serpente, dove il serpente introduce una parola vuota, non è una parola incarnata, una parola che distrugge, menzognera, che provoca il caos nelle relazioni. Il secondo verbo applicato ai discepoli è quello di udire, ascoltare. Infatti dice avendolo udito parlare. La parola ha bisogno dell'ascolto. Questo è fondamentale perché se una parola non è ascoltata, è una parola, anche se vera, gettata via. E nell'ambiente patristico, la parola è vista come un seme. E l'ascolto come un grembo, bellissimo. Quindi insieme la parola, il dire e l'ascoltare sono proprio il simbolo del generare. È possibile così fecondare la verità e fecondare la vita. La relazione è feconda se c'è un parlare, un dire e un ascoltare. E questo è fondamentale. Ed è interessante perché poi questo germinare, questo portare frutto, questo generare, sviluppa tutto l'aspetto legato al cuore, perché l'aspetto dell'ascolto ti permette di motivare la volontà, di verificare, di sviluppare l'intelligenza, di muovere e guidare l'azione. L'ascolto, quindi, è l'elemento necessario per mettersi in movimento, per spostarsi dalla nostra staticità, dal nostro comfort, per veramente arricchirci e approfondire le nostre relazioni.
La condizione è comunque essenziale, questo anche nella patristica, per ascoltare il silenzio. Questi due discepoli, per ascoltare la testimonianza di Giovanni Battista, hanno fatto posto al loro cuore, dove il silenzio non è tacere, in senso imperativo, ma è lasciare spazio alla parola degli altri. Far tacere quelle parole che sono nostre, legate al nostro egoismo, al nostro infantilismo, per accogliere la parola costruttiva, vera dell'altro e qui dell'altro con la maiuscola di Dio. Il terzo verbo che ci viene donato è lo seguirono, il seguire, cioè questo invito a imitare il modello che è Gesù, cioè proprio il verbo qui ha un significato profondo, cioè mettere i propri piedi sulle orme che ha lasciato Gesù. Ma il rischio è quale modello? Con quale metodologia, con quale modello seguiamo il Maestro, seguiamo Gesù? C'è un modello che è prettamente umano, che si basa su una competizione, sull'emulazione dell'altro, però questo genera invidia, rivalità, porta alla morte. È un'imitazione che porta a svuotarsi dentro e a non trovare mai una pace, la gioia. Invece c'è il modello che Gesù, attraverso questo inizio del Vangelo, imprime nel cuore dei discepoli, cioè non quello di imitare i desideri degli altri, vivere la competizione, invidiare gli altri, ma seguire il desiderio del Padre, cioè quello dell'amore, della comunione, del perdono, vivere quei desideri che sono già dentro di noi. Sant'Agostino direbbe che dovremmo ricercare in noi, che sono quelli del Padre. E che ci donano una libertà, una gioia, una compiutezza. E questo è lo scopo della sequela a cui i discepoli, ognuno di noi, siamo chiamati a vivere e a incarnare nella nostra vita. Andando avanti, Gesù, voltandosi e osservando che lo seguivano, domandò loro: "Che cercate?" Ed essi gli dissero: "Rabbì", che tradotto vuol dire maestro, "dove abiti?" Iniziano le domande fondamentali dell'incontro, cioè il dialogo iniziale tra Gesù e i discepoli è, possiamo dire, una traccia dell'evoluzione della ricerca umana di ogni persona. E infatti la domanda che fa Gesù è importante: che cercate? È la prima parola di Gesù che abbiamo nel Vangelo di Giovanni e diventa una provocazione pedagogica e spinge il discepolo a chiarire i propri motivi. Perché seguiamo Gesù? Perché vogliamo incontrare Gesù? Perché desideriamo essere cristiani? Perché ascoltiamo il Vangelo? Gesù, con "che cercate?", ci indica che è possibile essere cristiani e infelici, vivere vuoti dentro, anche se poi esteriormente viviamo tutti i riti e i sacramenti cristiani. Cioè, quella infelicità umana data tra la distanza di ciò che cerchiamo in modo autentico, in modo vero, e ciò che facciamo concretamente. Questa domanda sveglia ciascuno di noi. Che cercate? Ci fa comprendere che ci deve essere un'evoluzione nella nostra vita di fede. Ci deve essere un'evoluzione durante la nostra ricerca della verità, della ricerca dell'incontro con Dio. Perché a volte ci fermiamo a cercare qualcosa, qualcosa della nostra fede, mentre il Vangelo, il percorso che farà fare il Vangelo a ogni lettore è quello che si passa da un cercare qualcosa a cercare qualcuno, che è Gesù. Alla ricerca della felicità, qualcosa, ad incontrare Gesù. Quindi che cercate? È la domanda che manda in crisi ogni discepolo che l'ascolta in modo autentico, in modo vero. I discepoli che già hanno fatto un cammino di preparazione con Giovanni Battista dicono: "Rabbì, dove abiti?" E viene chiesta la dimora, l'abitazione di Gesù. Non chiedono dov'è il tuo rifugio, ma un'abitazione, una dimora, il luogo dove si vivono gli affetti, le relazioni, dove si esprime la propria identità. Quindi stanno chiedendo: "Ma tu, maestro, chi sei?"
Percepite come si sta evolvendo la ricerca di questi discepoli. Non più vogliono seguire un maestro, ma vogliono incontrarlo. Non più seguirlo mentalmente come un maestro morale, ma vogliono conoscerlo nella sua identità. E domandando dov'è la sua abitazione, stanno chiedendo di fare anche loro casa con lui, di vivere insieme, di poter anche loro fare casa con la parola di Dio, con la verità, di dentro di sé dimorare in Dio. Sono passaggi molto importanti che ci stanno trasmettendo i discepoli in questo incontro. E lui, Gesù, dice: venite e vedete. Essi dunque andarono, videro dove abitava e stettero con lui quel giorno. Era circa la decima ora, cioè le 4 del pomeriggio. Ecco l'invito. Quando uno vive l'incontro con Dio, Gesù lo invita a venire e vedere. È un cammino pratico ancora una volta. È un incontro che ha carne. Non è un comando di un tiranno, ma Gesù sta mostrando quella parte di Dio che supplica, che è mendicante dell'amore dell'uomo. Questo vedere è un osservare con il proprio cuore la profondità dell'amore di Dio, è un osservare per restare nell'amore di Dio. Non è solo un andare a vedere in senso curiosare la casa di Gesù, ma è un stare, osservare per stare con lui, per imitare quell'amore di Dio totale per ogni uomo. E proprio l'ora decima, questo è 4 del pomeriggio, rappresenta il momento in cui finiscono la maggior parte dei lavori di quell'epoca e significava il tempo libero, cioè il desiderio poi che quando è finito di lavorare, di trasmettere questa gioia abitando con Dio, di abitare con Gesù e quindi di essere anche i discepoli testimoni come lo è stato Giovanni Battista. In questo invito di Gesù si nasconde proprio il segreto dell'incontro con lui e poi concludo. Dice Gesù ad ognuno di noi: vieni e vedi. Non dice vedi e vieni, perché se avesse detto vedi e vieni, che è un po' lo stile di ogni persona che vuole rimanere nell'incontro con l'altro solo nell'aspetto razionale, non andare in profondità, nel vedi e vieni c'è prima guarda e giudica e poi vai. Quindi prima capisci bene la situazione che vivi, poi vai. È un cammino che è fatto di giudizio, di ragione, di superficialità. È un cammino e un incontro che non attiva il cuore, non attiva tutta la persona, ma soltanto l'aspetto più superficiale, razionale. Invece Gesù dice: vieni e vedi, lo dice ad ognuno di noi. Cioè, affidati a Dio, seguilo e seguendolo conoscerai la sua identità, cioè potrai percepire l'amore di Dio, potrai osservare e conoscere il suo amore. Questa è la fede, è la fiducia alla base dell'incontro con Gesù. La fede è alla base dell'incontro con Gesù. Quella fiducia, anche se non ho compreso tutto e non ho giudicato tutto. La stessa fiducia che ha avuto Maria, la giovanissima Maria, dicendo sì all'angelo, all'arcangelo Gabriele, non avendo compreso tutto. E se vuoi metterti veramente in cammino e incontrare Dio, allora vieni e vedi. Lascia le tue sicurezze per immergerti in questa esperienza d'amore di Dio.

Vieni e vedi. Un incontro che cambia la vita. 8 incontri di Gesù nei Vangeli. Catechesi a cura di Fra Roberto De Luca.

Anna Albertini vi dà il benvenuto all'ascolto della prima parte del Convoi nella notte. Per la rubrica Solo e Orchestra trasmettiamo di Domenico Bartolucci concerto in Mi maggiore per pianoforte e orchestra. Galina Vraceva al pianoforte. Statna Filarmonia Košice. Dirige Walter Attanasi.

Per la rubrica Solo e Orchestra abbiamo trasmesso di Domenico Bartolucci, concerto in Mi maggiore per pianoforte e orchestra. Galina Vraceva al pianoforte, Statna Filarmonia Košice ha diretto Walter Attanasi. E per concludere musica con la Werner Müller Big Band.

Avete ascoltato musica con la Werner Müller Big Band. Si conclude così la prima parte del Con voi nella notte. Per la rubrica di musica sacra trasmettiamo di Antonio Coma Sacre canzoni, terza parte, mottetti a quattro voci. Francesco Tasini all'organo dirige l'ensemble musica antica con strumenti originali.

Per la rubrica di musica sacra abbiamo trasmesso di Antonio Coma Sacre Canzoni, terza parte, mottetti a quattro voci. Francesco Tasini all'organo ha diretto l'ensemble Musica Antica con strumenti originali. Nella prima parte della rubrica Solo e Orchestra ascoltiamo di Aram Khachaturian Concerto in Re minore per violino e orchestra. Lidia Morkovic al violino, Scottish National Orchestra dirige Neeme Jurvi.

Nella prima parte della rubrica Solo e Orchestra abbiamo trasmesso di Aram Khachaturian concerto in re minore per violino e orchestra. Lidia Morkovic al violino. Nemeyerby ha diretto la Scottish National Orchestra. Nella seconda parte della rubrica Solo e Orchestra trasmettiamo di John McLaughlin Mediterranea, concerto per chitarra e orchestra. John McLaughlin, chitarra, London Symphony Orchestra, dirige Michael Tilson Thomas.